Crawling Linkin Park, la voce leggendaria di Chester Bennington, e con questo siamo entrati a piedi pari nella classifica britannica. Loro hanno due album della zona bassa e le chart servono anche a questo, a darci modo di ascoltare musica dal passato qui su Radio Capodistria. Grande musica dal passato, se sta in classifica dovrebbe essere a furor di popolo, musica buona, o forse anche no, dipende da cosa vogliamo considerare come metro di giudizio. Comunque siete su Radio Capodistria, come vi dicevo, 1170 la frequenza leggendaria del mito in AM, la radio in onda media con il suono e il brivido vintage di una volta, 1170 AM, FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103 e 6, 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB basta cercare Capodistria, è semplicissimo, e sul web, come vi dicevo prima, www.radiocapodistria.si, il nostro sito, Radio Capodistria tutto attaccato. Non dovete tirare fuori e sfoderare carte di credito, codici fiscali, dati bancari o altre cose, certificati di nascita, non vogliamo i vostri dati personali, è tutto molto in chiaro, non serve aprire account, basta cliccare sul nostro player e la musica di Radio Capodistria arriva lì nei vostri computer con la perfezione del suono digitale. E adesso che sapete più o meno tutto, entriamo nella top 10. Numero 10 in Inghilterra, The Highlights compilation di The Weeknd, oramai quasi 300 settimane in classifica. Non scherza la numero 9, quella dei Fleetwood Mac, 50 Years Don't Stop, che ne ha oltre 400, non cambiano tanto le cose. Nuova entrata alla numero 8, c'è Rory con Bloodletting. Numero 7, Olivia Dean, The Art of Loving. Nuova entrata alla numero 6 per i Block Party con Anatomy of a Brief Romance, cioè l'anatomia di una storia d'amore, di quelle brevi, di quelle presumibilmente andate male. E forse uno dei motivi è che il protagonista o la protagonista stava coming on strong, come dice appunto il titolo di questo che è il primo singolo estratto dall'album. Coming on strong significa quando praticamente vi presentate con troppa forza, troppa insistenza a qualcuno e alla fine finite per scocciare o per venire ignorati.

Block Party Coming On Strong, bello questo singolo per un gruppo leggendario che arriva in questo caso come nuova entrata nella classifica britannica, la numero 6, con il nuovo album Anatomy of a Brief Romance, anatomia di una storia d'amore breve. Numero 5, Time Flies, gli Oasis con la compilation dei loro lavori dal 94 al 2009. Numero 4, Sienna Spyro con Visitor. Terza posizione, Olivia Rodrigo, You Seems Pretty Sad for a Girl So In Love. Come ben sapete se ascoltate questo programma, fin quando c'è questo disco c'è un'ottima occasione per ascoltarci il suo eccezionale duetto con Robert Smith dei The Cure, ovvero sia What's Wrong With Me.

La stupenda combinazione di queste due voci, Robert Smith e Olivia Rodrigo, con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, l'album alla numero 3 della classifica britannica, che contiene anche questo singolo, What's Wrong With Me. Numero 2 c'è The Essential Michael Jackson, compilation dei grandi successi di Michael Jackson. La new entry clamorosa, devo dire che mi ha scioccato, alla numero 1 è Here Because of Hope, il nuovo album degli Ezra Collective. Questo collettivo di musicisti sono in realtà un quintetto, direi jazz in fondo, di musicisti jazz che vanno a incapsulare ogni tanto elementi di musica hip hop, molta musica africana, afrobeat, reggae, eccetera eccetera. Sono stati gruppo dell'anno ai Brit Awards l'anno scorso. Non mi aspettavo neanche per caso che arrivassero al vertice della classifica con Here Because of Hope. Insomma, c'è ancora speranza. Anche loro stessi in uno dei brani del disco dicono: non vi preoccupate, cioè don't worry.

0: Don't Worry Ezra Collective dal vertice della classifica britannica. Vi sareste aspettato un disco così al numero uno in Inghilterra nel 2026? Io assolutamente no. È un messaggio buono, un segnale buono per chi fa musica strumentale, chi fa musica di qualità, chi fa musica per così dire con serietà. Complimenti quindi a Femi Coleoso, così si chiama il batterista e frontman di questa formazione, lui che guida il gruppo. La musica con questi elementi afrobeat, come avete sentito, che non si fanno mai mancare nel lavoro degli Ezra Collective. Con questo abbiamo concluso con la chart britannica, passiamo alla seconda che noi vediamo, quella americana, la top 200 di Billboard. Fra l'altro questo brano degli Ezra Collective mi sembrava ricordasse un singolo di tanto tempo fa, che era un brano R&B, che aveva questo ritornellino che diceva oh, forse ve lo ricordate, penso fosse Lumi D l'artista, se non mi sbaglio. Forse era una citazione che facevano volontariamente, certamente era una bella furbata che hanno inserito all'interno del singolo. La classifica americana, top 200 di Billboard, 200 posizioni, come sempre dico, sono tante. Vi dico solo che alla numero 200 c'è Tim McGraw con la compilation Number One Hits. Noi ci fermiamo intorno alla zona numero 100, un po' alla pari delle altre due chart che vediamo, quella britannica e quella italiana. Centesima posizione questa settimana per The Very Best of Daryl Hall e John Oates, compilation dei loro più grandi successi. Visto che siamo in musica in ambiente, musica made in USA, nulla di meglio che ascoltarci alla numero 106, un altro splendido duetto che fu uno dei singoli più belli invece di qualche anno fa. Sto parlando di Zach Bryan insieme a Casey Musgraves. L'album porta solo il suo nome, Zach Bryan, anche se era il suo terzo album. Questa vinse anche un Grammy e si intitolava I Remember Everything.
1: Please. Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

un sacco di grandi emozioni e storie di famiglia non propriamente felici. In I Remember Everything, Zach Bryan featuring Kacey Musgraves, vincitore di un Grammy dall'album di Zach Bryan con il suo nome come titolo alla numero 106 della chart americana, la classifica di Billboard, dove alla numero 10 c'è Olivia Dean, The Art of Loving, numero 9 Iceman di Drake, numero 8 rientra Beyoncé con B-Day, lungi da me l'idea di farvela ascoltare, alla numero 7 c'è Rod Wave con Don't Look Down, numero 6 Petal di Ariana Grande. Visto che siamo entrati nella chart americana con un suono un po' country, facciamo tutto un terzetto di dischi country anche qua. Numero 5 c'è Noah Kahan con The Great Divide, dicevo il singolo attuale, una canzone anche molto bella che sulle nostre frequenze sentite oltretutto spesso e volentieri, e non c'è tanta musica che arriva da Nashville che riesce a traghettarsi anche nel nostro ambiente del mainstream europeo, diciamo così, oltre a fenomeni come Taylor Swift naturalmente, che sono quelli che hanno contribuito poi a portare il nuovo suono di Nashville in giro per il mondo. Noah Kahan ha aperto tante porte anche lui. Doors, difatti, il titolo di questa canzone. Non è un tributo alla grande band, ma una canzone che ci piace comunque.

Doors Knock and The Great Divide, numero 5 in America, numero 4 Adele, New Entry con prima, terza posizione per Morgan Wallen con I'm the Problem. Udite, udite, la prima settimana da mesi oramai che lui non ha due dischi in classifica. Difatti l'altro album, quello precedente, One Thing at a Time, è sceso alla numero 12, ma per mesi ha avuto due dischi nella top 10. Li facciamo subito omaggio per consolarlo. I'm the Problem, un disco che fra l'altro contiene, mi sembra, 37 tracce nella versione digitale, che sono tantissime. Se siete curiosi, il brano di chiusura dell'album è I'm a Little Crazy. My girl.

0: years. And I do it every night, but the news don't change. Guess I'm a little crazy, but the world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Io sono un po' pazzo, ma il mondo è fuori con il cervello. Questo è il messaggio di Morgan Wallen. Potremmo essere anche d'accordo, però insomma lui nel brano, diciamo così, nel primo verso della canzone menziona già il suo amato Tennessee, nel quinto verso dice già una 44 Magnum carica dietro la porta, perché non si sa mai. Ecco, uno un po' pazzo nel Tennessee con una 44 Magnum carica forse non è esattamente nella posizione di giudicare il mondo, perlomeno questo è il mio punto di vista. Comunque Morgan Wallen la vende bene a una certa parte del pubblico americano dall'album I'm the Problem, terza posizione nella classifica americana con messaggi belli come questo. Numero 2 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, in testa un country invece molto più ripulito, molto più all'acqua di rose, molto più al femminile, molto più delicato ed elegante, quello di Ella Langley, l'album è Dandelion. Anche se pure lei, se insomma le doveste proprio chiedere che cosa scegli nella vita, lei ti direbbe scelgo il Texas, cioè Choosing Texas.

Ditemi o no se questa non sembra Tu sei l'unica nonna per me di Alan Sorrenti. L'avranno ascoltata forse, no? Ella Langley, il suo team di produzione. Oh, questa Italian song, come bella. Ce la sono messa su in studio. Hanno detto, ma no, non se la ricorda nessuno. Ma l'Italia è lontanissima. Chi volete che sappia? Chi volete che sia? Vabbè, tutti i nodi vengono al pettine, si suol dire ogni tanto. Noi stiamo scherzando, però fra ridendo e scherzando mi sembra che non ci sia tanto da scherzare qua, che la situazione sia veramente questa. La classifica americana, che non ci sia tanto da scherzare qua, che la situazione sia veramente questa. La classifica americana, e la Langley sta al vertice con Dandelion. Questo è

0: c'è Fra Quintale con Regardez Moi, per andare a trovare un disco italiano di caratura importante, di quella che contiene anche grande musica dal passato, oltre alla compilation di Jovanotti, dalla quale spesso e volentieri ci ascoltiamo qualcosa. Mi sono accorto che molto, molto più su, alla numero 34, c'è 2C2C, cioè The Best of Cesare Cremonini, compilation con i più grandi successi del buon Cremonini, che contiene anche uno dei suoi pochi brani che a me piace davvero, questo che si intitola Figlio di un Re.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

figlio di un re, Cesare Cremonini, lunghissimo e bellissimo brano, devo dire, del suo repertorio. Non ho una grande passione per le canzoni di Cremonini, ma questa effettivamente mi è sempre sembrata un piccolo capolavoro, momenti addirittura quasi jazzati, se volete, all'interno della canzone. Non che sia il jazz il motivo per il quale mi piace, ma devo dire, proprio come brano, anche come struttura del testo, come le cose che dice, mi sembra una delle cose più indovinate del suo repertorio, e giustamente fa parte di questa grande compilation che troviamo al numero 34 della chart italiana, 2C2C, The Best of Cesare Cremonini. Entriamo con questo nella top 10, numero 10 in Italia. Dicevo, le cose non cambiano molto, c'è sempre Anna con Million Dollar Babe.

0: Anna la numero 10 nella classifica italiana, numero 9 RT5 con La Bella Vita, numero 8 Hey Bad Bunny, devi tirar mas fotos, un po' di musica latina che non guasta mai, che oramai da tantissime settimane, 89, gravita nella chart italiana. Numero 7 Joliet con Dio lo sarto secondo, che sta anche in testa alla classifica, anche qui non è cambiato nulla assolutamente. Numero 6 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Numero 5 Santeria, firmato Marrakesh insieme a Gue. Quarta posizione per Olly, Tutta vita sempre. Terza posizione in salita decisa, Bresh con Mediterraneo dopo il mare. Ricordo con piacere che questo disco contiene anche alcuni dei singoli che da parecchio tempo oramai ascoltavamo, come ad esempio Umore, Marea.
1: Ok, 20-25, chissà se è meglio. Sono i nuovi cara, sono i nuovi K. Siamo ritornati lui.

Il fischiettio irresistibile di umore marea, Brescia numero 3 Mediterraneo dopo il mare in Italia, Vangelo di Scivola numero 2, non è cambiato nulla e non è cambiato nulla, come già dicevo, al vertice Tutto è possibile, Joliet, il disco che contiene anche tutta una serie di duetti, Sfera e Basta, Anna, c'è anche quello virtuale con Pino Daniele, come ben sapete, ma oggi ce lo ascoltiamo in conclusione di questa nostra più o meno ora di trasmissione con un brano che si intitola appunto Un'ora, anzi 1H.

un'ora, un H, così come è scritto proprio alla lettera nella tracklist del disco. Joliet al vertice della classifica italiana. Con questo siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi. Manca all'appello, come al solito, solo e soltanto ancora l'assaggio, l'anticipazione, il mordi e fuggi di un brano soltanto del nostro featured album, l'album della settimana di Radio Capodistria. Ed è il nuovo disco di Chaka Khan, una leggenda della musica americana, il suo 13° album in studio, che è uscito il 18 settembre, un disco quindi fresco fresco, si intitola Chuckzilla, un titolo un po' così. In copertina c'è una foto un po' truzza di lei fra l'Empire State Building e un altro palazzo alla maniera quindi di King Kong, quindi un incrocio fra Godzilla e King Kong, e tanti dei riferimenti del disco, devo dire, sono un po' un'americanata, sono un po' un tentativo di riportare la voce di Chaka Khan, che mai ci siamo dimenticati del resto, dai fasti di un tempo, dal suo ruolo importantissimo alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, ad una certa contemporaneità. E per questo ci sono anche dei duetti, naturalmente, molto furbi. C'è il singolo Boogies in My Soul, duetto con Snoop Dogg, c'è un duetto con Lenny Kravitz e tante altre cose di cui vi parlerò lunedì. E c'è anche un duetto molto bello con Sia, con la quale lei ha sempre avuto un bel rapporto. Hanno cantato anche insieme alla Rock and Roll Hall of Fame nel 2023. E Chaka Khan e Sia insieme oggi ci fanno da sigla di coda con un brano intitolato Cool You Down, al quale arriviamo fra un istante. Non vi dimenticate quindi il lunedì, spazio apposito, 17-17.30, la terza mezz'ora. Per chi ci ascolta la notte dopo la mezzanotte in replica, significa dall'1 alle 1:30 del mattino. In pomeriggio alle 4 il nostro album della settimana ufficiale e Chuckzilla, il nuovo disco di Chaka Khan. Con questo ringrazio tutti voi per l'attenzione, il mio staff tecnico per la messa in onda, e vi do appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche e un nuovo album della settimana. Un abbraccio a tutti da Andrea F. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Chuckzilla, il 13° disco di un artista leggendaria, una voce leggendaria, Chaka Khan.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.

0: brano dedicato alla musica indipendente, ora musica weekend in questo caso, perché il sabato e la domenica vi faccio riascoltare tutte le novità della settimana. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto con le novità di oggi, che però sentiamo tra poco, perché prima c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Put Love on Me, grande pezzo dei Delegation, oggi ad aprire Ora Musica dal loro album Odevu, album davvero bellissimo, molto funk del 1979. Siamo alla novità, al primo ascolto, vi presento A Metà Strada, il

0: strada esiste perché sai, l'amore è un posto.
1: Ora musica, intervista.
2: Oggi a Ora Musica, nello spazio interviste, parliamo di Marziam, in programmazione con Canzone di Lucio Dalla, la sua reinterpretazione di questo brano. Ci sono diverse cose che mi incuriosiscono e allora mi collego subito con lui, che sta in Francia, se ho capito bene. Ciao, ben trovato.
3: Ehi, ciao, grazie. Sì, sono in Francia.
2: Allora, Marziam, all'anagrafe Christian Edgardo Del Negro.
3: Esatto.
2: Vogliamo partire dal tuo nome d'arte? Ho letto come è nato il tuo nome d'arte, mi è piaciuto molto. Ce lo racconti?
3: Sì, brevemente, ti ringrazio per la domanda. Ero molto giovane, stavo facendo volontariato per un'associazione di trasporto anziani e disabili. E, era un periodo un po' particolare, una signora anziana e al telefono sembrava mi conoscesse da sempre, quindi io un po' incuriosito, un po' per volontariato, le chiesi se aveva bisogno di qualcosa, di pane, qualcosa che gliel'avrei portato così che l'avrei conosciuta di persona. Quando la incontrai andò avanti a parlarmi di me finché alla fine disse: aspettami qua, ho una cosa per te. È andata in un'altra stanza, io ero giovanissimo, è tornata a mani vuote. Io pensavo 100 euro 50 euro per la associazione, invece mi disse: ti regalo un nome, perché nessuno regala un nome, ti regalo Marziam. Io non ci feci caso, poi dopo invece con il progetto della musica lo usai un po' casualmente, da lì

0: non l'ho mai più abbandonato.
1: Perché ti definisci il non cantante?
0: Ma in realtà non so neanche se so cantare bene intanto. Non ho mai pensato nella mia vita di fare il cantante. Mi stupisce molto la situazione generale, politica, alla quale sono interessato, mi piace il mio lavoro. E il canto l'ho sempre vissuto come un modo per comunicare, per esprimermi, per sfogarmi, per scrivere. Quando ero più giovane dicevo canto per non andare dallo psichiatra. In realtà sono
1: liberatorio, quindi
0: sì, poi sono comunque una persona molto creativa e quindi anche giocare con la musica per me è un dono, ecco.
1: Tra l'altro di musica che ti riguarda ce n'è parecchia, perché vedo che c'è un EP, Reinterpretazioni, e poi però anche un album di inediti che dovrebbe arrivare per l'autunno, giusto?
0: Sì, siamo usciti con questo singolo, canzone, che mi sembrava un po' il più simpatico per l'estate. E nelle prossime il 28 di settembre uscirà questo EP con altre canzoni, tra cui sempre si chiama Reinterpretazioni la raccolta, proprio perché sono tutte cover.
1: E tra l'altro vedo che si va dai Placebo, sì, a Michele Bravi, cioè molto ampio come forbice per quanto riguarda i generi, diciamo, no?
0: Sì, senza mettermi in confronto con questi artisti, ovviamente, soprattutto, non so, anche per dire, dalla cantante canzone, o in questo EP c'è anche Mango con Bella d'estate. Bello. Capisci che per un non cantante soprattutto
1: però sai che a volte quando c'è il cuore si batte la tecnica.
0: Bravo, io la penso così, però sono comunque artisti che hanno un cuore imparagonabile, quindi è soltanto un gioco ed è soltanto un utilizzo che io ho fatto di qualcosa di loro che sento anche mio, tutto lì.
1: Noi adesso andiamo ad ascoltare Canzone, con la promessa di risentirci quando poi uscirà il tuo album di inediti, che mi incuriosisce.
0: Non
1: diamo
0: vedo l'ora.
1: A chi ci segue le coordinate per raggiungersi.
0: C'ho Spotify, dove raccolgo insieme anche ad altri distributori come Apple Music eccetera tutta un po' la mia musica. Non sono un grande amante dei social, ma ho un profilo TikTok e un profilo Instagram sempre con il nome Marziam.
1: Ti raggiungeremo lì, quindi
0: sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Grazie a Marziam per essere stato a Ora Musica.
0: Ringrazio te, saluto tutti e una buona giornata. No.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Anche oggi Davide Buzzi con Matto di te qui a Ora Musica, nel nostro spazio novità della settimana. C'è anche Nearco.

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco con questo singolo ad altissima rotazione qui a Ora Musica. Novità per Nicola Ferrari, questo artista di Sassuolo che è veramente inesauribile, un singolo dietro l'altro, alternando canzoni in inglese e canzoni in italiano. Questa è in italiano e si intitola Le cose che sai.

0: Le cose che sai, la canzone di Nicola Ferrari oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Se volete vi segnalo la pagina Facebook Ora Musica e anche la mia pagina Instagram per entrare in contatto con me, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Nottetempo.
2: Il programma notturno

0: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.
1: Ehi amico, il tuo canale destro non funziona. Fa qualcosa,

guessing I'll be calling on till comfort, a little, till caramello, and sacchetto di popcorn. Mi dispiace for falling on, che non ti piace affatto il profumo della mia.

quanto pelo hai sul petto, e ora che ti guardo meglio sembri proprio un ometto. Hai la barba, cazzo, il collo grosso,

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno dalla redazione notiziaria di Radio Capodistria, ben ritrovati con il primo appuntamento della giornata dedicato all'informazione notiziario delle 6:15. In studio Corrado Cimador. Dopo il successo elettorale in Sassonia, Anhalt, l'AfD si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, mentre la Linke conquista Berlino guidata da Elif Eralp. Il voto segna una svolta radicale nel panorama politico tedesco e infligge un duro colpo alla CDU, che subisce uno storico crollo restando per la prima volta fuori dal Parlamento di un Land. Nonostante la gravità della sconfitta, il cancelliere Friedrich Merz ha ammesso il disastro ma ha confermato la volontà di rimanere in carica, promettendo riforme economiche immediate. Di contro, la leader Alice Weidel ha rivendicato la centralità dell'AfD, chiedendo a Merz di trarre le dovute conseguenze e di dimettersi. Come era ampiamente prevedibile, Vladimir Putin vince senza reali avversari nelle prime elezioni legislative dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Il partito di governo Russia Unita si avvia a conquistare una maggioranza superiore ai 2/3 della Duma di Stato, con quasi il 58% dei voti. La consultazione, estesa anche ai territori ucraini annessi, ha visto l'esclusione di ogni forza di opposizione o contraria al conflitto. L'appuntamento elettorale è stato segnato da un massiccio attacco con droni lanciato dall'Ucraina, a cui Mosca ha promesso di rispondere. Ciononostante, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha ribadito la stabilità della linea diplomatica russa, respingendo le accuse di interferenza e di illegittimità democratica mosse dai paesi occidentali. Prende oggi il via la sessione di settembre della Camera di Stato, con un'agenda parlamentare particolarmente fitta. Tra i temi all'ordine del giorno figurano le proposte di destituzione del Presidente e della Vicepresidente del Parlamento, il disegno di legge sul cosiddetto SCOC e l'istituzione delle commissioni d'inchiesta parlamentari sul caso Black Cube e sul finanziamento indiretto dei partiti. Ad aprire i lavori sarà inoltre la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro degli esteri Tony Kaiser, mentre Movimento Libertà e Sinistra hanno annunciato una proposta di messa in stato d'accusa nei confronti del primo ministro Janez Janša, accusato di aver condotto una politica estera che viola la Costituzione e la legge sugli affari esteri. Il ministro dell'Economia, del Lavoro e dello Sport, Angel Hogar, inizia oggi una visita di 3 giorni in Repubblica Ceca per rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori ad alta tecnologia e nel comparto automobilistico. Accompagnato da una delegazione, il ministro parteciperà a un forum imprenditoriale promosso dall'agenzia Spirit Slovenia e incontrerà il ministro dell'Industria ceco, Karel Havlíček, insieme ai rappresentanti di agenzie governative e imprese locali. L'iniziativa punta a consolidare i già solidi rapporti commerciali tra i due paesi, che contano un interscambio di oltre 2 miliardi di euro guidato da prodotti farmaceutici, macchinari ed automotive, presentando la Slovenia come un partner d'eccellenza per le tecnologie del futuro. Presso il Tribunale del Lavoro di Lubiana è stata fissata per domani, martedì, l'udienza relativa alla causa con cui la Presidente del Consiglio di Amministrazione di RTV Slovenia, Natalia Groščak, ha citato in giudizio la stessa emittente radiotelevisiva. Secondo il portale Info 360, Groščak ha intentato la causa contro la RTV prima di assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito della decisione del Tribunale Superiore del Lavoro di dichiarare illegittima la sua rimozione dall'incarico di direttrice di TV Slovenia. Chiede quindi all'ente pubblico un risarcimento di 37.000 euro a causa di presunte vessazioni sul posto di lavoro e del mancato pagamento della differenza salariale. Sono stati 247 i volontari che sabato hanno preso parte all'iniziativa Costa Pulita, nell'ambito della quale è stato ripulito il tratto di costa slovena compreso tra Lazzaretto e Sicciole, con la raccolta di quasi 300 kg di rifiuti. Tra questi spiccano soprattutto mozziconi di sigarette, in totale ne sono stati recuperati quasi 6.000, richiamando ancora una volta l'attenzione su una delle principali fonti di inquinamento delle aree costiere. L'iniziativa ha coinvolto singoli cittadini, famiglie, bambini, associazioni e aziende impegnati per una mattinata nella pulizia di diverse aree lungo l'intero litorale sloveno. I volontari hanno inoltre rinvenuto alcuni oggetti particolari che gli organizzatori presenteranno nei prossimi giorni. Circa 800 militari sloveni saranno impegnati da oggi al 2 ottobre nella seconda fase dell'esercitazione Preskok 2026, una delle principali attività addestrative delle forze armate slovene. Parallelamente, fino a venerdì si terrà a Postumia, nella valle della Mirna, un corso internazionale per controllori di fuoco congiunto con il supporto di unità alleate. L'esercitazione prevede uno scenario di ingresso di forze ostili in territorio sloveno e la simulazione delle operazioni di difesa necessarie a preservare o ripristinare l'integrità territoriale e la sovranità nazionale. La maggior parte delle attività si svolgerà nelle strutture militari, mentre alcune interesseranno aree esterne in diversi comuni, dove potrà registrarsi un aumento del traffico di veicoli militari. Pagina sportiva, calcio. Negli ultimi tre incontri della decima giornata della prima lega slovena, nel derby della capitale il Bravo batte l'Olimpia 2-1 con l'identico punteggio. Il Brigne con Grosuplia supera il fanalino di coda e il Calcer Radomie, mentre termina a reti inviolate il confronto tra Mura e Celje. Ben 5 gli incontri domenicali della Serie A italiana, giunta alla quinta giornata, disputati ieri. I risultati: Fiorentina Napoli 1-1, Frosinone batte Como 2-0, Parma Genoa 2-1, Juventus batte Atalanta 2-0, Milan supera Lecce 3-0. E con questa notizia ci fermiamo. L'informazione torna alle 7:15 con il giornale radio IFA, il giornale del mattino. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.

0: Se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che dalle ore 22 alle ore 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dall'autostrada 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Buongiorno da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 7.15. Germania nel caos politico, trionfo AfD anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. La Linke conquista Berlino, CDU fuori dal Parlamento. Putin senza avversari, Russia unita verso la maggioranza dei due terzi alla Duma. Slovenia, Camera di Stato al via la sessione di settembre. La premier italiana Giorgia Meloni annuncia nuove regole su stranieri e burka a scuola. In difesa del mare, centinaia di volontari ripuliscono la costa in due azioni distinte nel capodistriano e nel polese. Queste ed altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio Il Giornale del Mattino. A tra poco, restate con noi.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.
0: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione sopra parte dell'Europa occidentale e centrale, stazione un campo di alta pressione che interessa anche le nostre regioni. In quota, da nord, affluisce sulle nostre regioni aria fredda e leggermente più umida. Previsioni, oggi parzialmente sereno con nuvolosità variabile, nebbia mattutina localmente nelle vallate. Soffierà vento dai quadranti settentrionali e orientali, debole bora nel litorale. Temperature da 20 a 28 gradi centigradi. Domani, martedì, bel tempo, nuvolosità accentuata sulla Slovenia orientale. Soffierà vento dai quadranti settentrionali, bora nel litorale. Temperature minime da 5 a 14 gradi, massime da 24 a 27. Mercoledì, tempo analogo, fresco di primo mattino. In serata, nuovi annuvolamenti a partire dalle regioni occidentali. Giovedì, nuvolosità variabile con isolati rovesci e vento sud-occidentale. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
2: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione datata lunedì 21 settembre. I titoli: Germania nel caos politico, trionfo AfD anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, la Linke conquista Berlino, CDU fuori dal Parlamento. Putin senza avversari, Russia unita verso la maggioranza dei due terzi alla Duma. Slovenia, Camera di Stato, al via la sessione di settembre. La premier italiana Giorgia Meloni annuncia nuove regole su stranieri e burka a scuola. In difesa del mare, centinaia di volontari ripuliscono la costa in due azioni distinte nel capodistriano e nel polese. Bentrovati da Corrado Cimador. Dopo il successo elettorale in Sassonia-Anhalt, l'AfD si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, mentre la Linke conquista Berlino e guidata da Elif Eralp. Il voto segna una svolta radicale nel panorama politico tedesco e infligge un duro colpo alla CDU, che subisce uno storico crollo restando per la prima volta fuori dal Parlamento di un Land. Nonostante la gravità della sconfitta, il cancelliere Friedrich Merz ha ammesso il disastro, ma ha confermato la volontà di rimanere in carica, promettendo riforme economiche immediate. Di contro, la leader Alice Weidel ha rivendicato la centralità dell'AfD, chiedendo a Merz di trarre le dovute conseguenze e di dimettersi. Come era ampiamente prevedibile, Vladimir Putin vince senza reali avversari nelle prime elezioni legislative dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina e il partito di governo Russia Unita si avvia a conquistare una maggioranza superiore ai due terzi alla Duma di Stato con quasi il 58% dei voti. La consultazione, estesa anche ai territori ucraini annessi, ha visto l'esclusione di ogni forza di opposizione o contraria al conflitto. L'appuntamento elettorale è stato segnato da un massiccio attacco con droni lanciato dall'Ucraina, a cui Mosca ha promesso di rispondere. Ciononostante, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha ribadito la stabilità della linea diplomatica russa, respingendo le accuse di interferenze e illiceità democratica mosse dai paesi occidentali. Dall'interno, in primo piano alla sessione di settembre della Camera di Stato, al via oggi le proposte di destituzione del Presidente e della Vicepresidente della Camera, Zoran Stevanovic e Natasha Avsic-Bogovic. All'esame pure il disegno di legge sul cosiddetto SCOC, in programma inoltre l'istituzione delle commissioni d'inchiesta parlamentari sul caso Black Cube e sul finanziamento indiretto dei partiti. Annunciata inoltre la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro degli esteri Tone Kaiser e una proposta di messa in stato di accusa contro il premier Janez Janša. Ma sentiamo di più nel servizio di Erika Paternus.
3: L'inizio della settimana si annuncia all'insegna della presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro per gli affari esteri ed europei Tone Kaiser da parte dei tre gruppi parlamentari di opposizione. Movimento Libertà e Sinistra hanno presentato anche una proposta di messa in stato di accusa nei confronti del primo ministro Janez Janša, accusato di condurre la politica estera nell'interesse di Israele, violando la Costituzione e la legge sugli affari esteri. Martedì è previsto un dibattito sulle proposte di destituzione del presidente della vicepresidente della Camera di Stato. La proposta di destituzione nei confronti di Zoran Stevanovic è stata presentata dall'opposizione in seguito al rifiuto in estate da parte dell'Aula dell'ordine del giorno delle sedute straordinarie, mossa che ha di fatto bloccato l'istituzione delle commissioni d'inchiesta parlamentari richieste da Movimento Libertà, SD e Sinistra. A Stevanovic vengono contestate anche la violazione dell'ordine costituzionale, la complicità nell'abuso delle procedure parlamentari e la mancata difesa dei diritti costituzionali dell'opposizione. I deputati SDS, NSI e Resnizza Verità hanno invece presentato la proposta di destituzione nei confronti della vicepresidente della Camera, Natasha Avsic-Bogovic, del Movimento Libertà, a cui contestano di non aver condotto una delle sedute straordinarie dell'Aula in conformità con il regolamento interno e con i principi costituzionali che disciplinano lo status dei parlamentari. Giovedì sul tavolo il disegno di legge sul cosiddetto SCOC, il nuovo sistema specializzato di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. Venerdì invece, su proposta dell'opposizione, in programma l'istituzione delle commissioni d'inchiesta parlamentari sul caso Black Cube e sul finanziamento indiretto dei partiti, inchieste che, come abbiamo sentito, l'Aula non aveva disposto a causa del rifiuto dell'ordine del giorno delle sedute straordinarie. La sessione ordinaria della Camera di Stato andrà avanti fino al 29 settembre, giornata in cui il capo del governo risponderà alle interrogazioni parlamentari. Riprenderà inoltre nei prossimi giorni l'esame della proposta di assestamento del bilancio dello Stato.
2: Il ministro dell'Economia, del Lavoro e dello Sport, Angel Hogan, inizia oggi una visita di 3 giorni in Repubblica Ceca per rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori ad alta tecnologia e nel comparto automobilistico. Accompagnato da una delegazione, il ministro parteciperà a un forum imprenditoriale promosso dall'agenzia Spirit Slovenia e incontrerà il ministro dell'Industria ceco Karel Havlicek, insieme ai rappresentanti di agenzie governative e imprese locali. L'iniziativa punta a consolidare i già solidi rapporti commerciali tra i due paesi, che contano un interscambio di oltre 2 miliardi di euro guidato da prodotti farmaceutici, macchinari ed automotive, presentando la Slovenia come un partner d'eccellenza per le tecnologie del futuro. Presso il Tribunale del Lavoro di Lubiana è stata fissata per domani, martedì, l'udienza relativa alla causa con cui la Presidente del Consiglio di Amministrazione di RTV Slovenia, Natalia Gorščak, ha citato in giudizio la stessa emittente radiotelevisiva. Secondo il portale Info 360, Gorščak ha intentato la causa contro la RTV prima di assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito della decisione del Tribunale Superiore del Lavoro di dichiarare illegittima la sua rimozione dall'incarico di direttrice di TV Slovenia. Chiede quindi all'ente pubblico un risarcimento di 37.000 euro a causa di presunte vessazioni sul posto di lavoro e del mancato pagamento della differenza salariale. In settimana il sindaco di Lubiana Zoran Janković ha escluso la possibilità di dare seguito all'iniziativa del Movimento per i diritti dei palestinesi di rinominare via Dimic, dove la scorsa settimana è stata inaugurata l'ambasciata israeliana, in via della Palestina, possibilista invece sulla dedica alle vittime palestinesi di un parco nelle vicinanze. Il servizio di Valerio Fabbri.
4: Da un punto di vista formale servono integrazioni e approfondimenti alla proposta presentata alla commissione comunale competente, mentre da un punto di vista personale per il sindaco non c'è la disponibilità di sposare la causa del Movimento per i diritti dei palestinesi, cui pure propone di lavorare insieme a una nuova denominazione di un parco nelle vicinanze da dedicare alla memoria dei bambini palestinesi vittime degli attacchi israeliani. Jankovic ha spiegato che nei suoi 20 anni la guida di Lubiana i cambi di nome delle strade sono stati molto rari perché creano un numero estremamente elevato di obblighi per tutti i residenti di quella strada, tra cui la modifica di tutti i documenti. Tuttavia, ha aggiunto, si potrebbe rinominare un'area verde nelle vicinanze in parco dei bambini palestinesi, anche se non è ancora chiaro quale questa sia. I proponenti ne vorrebbero una in prossimità del Ministero della Difesa e dell'ambasciata israeliana, ma la decisione spetta alla commissione del Consiglio Comunale, ha spiegato il sindaco. Per il momento quindi è stallo, ma i promotori del cambio di nome di via Dimic hanno assicurato di voler continuare la loro battaglia contro il rafforzamento dei legami con Israele, accusato di comportamenti genocidi contro i palestinesi.
2: Circa 800 militari sloveni saranno impegnati da oggi al 2 ottobre nella seconda fase dell'esercitazione Preskok 2026, una delle principali attività addestrative delle forze armate slovene. Al contempo si svolgerà fino a venerdì a Postumia e nell'area della Valle della Mirna un corso internazionale per controllori del fuoco congiunto con il supporto di unità alleate. Nell'ambito di Preskok 2026 i militari si addestreranno sulla base di uno scenario che prevede l'ingresso di forze ostili nel territorio sloveno e la successiva simulazione delle operazioni di difesa volte a preservare o ripristinare l'integrità territoriale e la sovranità del paese. La maggior parte delle attività si svolgerà all'interno delle strutture militari, ma alcune operazioni interesseranno anche aree esterne in diversi comuni. In queste zone potrà verificarsi un aumento del traffico di veicoli militari.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: L'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite entra nella fase centrale con l'avvio domani 22 settembre del dibattito generale che riunirà a New York i leader di 193 Paesi membri. Al centro degli interventi saranno le principali crisi internazionali, oltre a clima, sviluppo sostenibile e intelligenza artificiale. La delegazione slovena sarà guidata dal Premier Janez Janša. Sentiamo Maja Novak.
5: A New York saranno presenti, oltre Janša, il ministro degli esteri Tone Kaiser, la ministra dell'ambiente Polona Riffel e il ministro della salute Tadej Oosterz, impegnati in programmi e incontri distinti. Kaiser incontrerà tra gli altri i suoi omologhi di Algeria, Egitto, Azerbaijan, Bahrain, Uruguay, Kazakistan e Giordania, oltre l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Tra le priorità indicate dalla Slovenia figura il rafforzamento di un multilateralismo efficace basato sulle regole, con un ruolo centrale delle Nazioni Unite e un'attenzione particolare a pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e diritti umani nel rispetto del diritto internazionale. Tra i temi principali resta inoltre la guerra in Ucraina, il sostegno a una pace giusta e duratura accettabile per Kiev. Il dibattito generale si svolgerà dal 22 al 26 settembre e si concluderà il 28. Nei prossimi giorni sono attesi gli interventi dei leader e dei rappresentanti dei 193 stati membri. Ad aprire tradizionalmente la sessione saranno il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres e il presidente dell'Assemblea Generale, seguiti dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e dal presidente statunitense Donald Trump. L'intervento di Janša è previsto per giovedì pomeriggio, ora locale. Tra i dossier destinati a dominare gli incontri diplomatici figurano le guerre in Ucraina e Medio Oriente, la situazione a Gaza e in Iran, il conflitto in Sudan, la crisi climatica e la rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. La settimana dell'Assemblea Generale sarà inoltre caratterizzata dal processo di selezione del successore di Antonio Guterres, il cui mandato scade alla fine del 2026. La scelta del nuovo segretario generale è destinata ad accompagnare i lavori dell'ONU in un momento segnato da conflitti internazionali, difficoltà finanziarie e discussioni sul futuro dell'organizzazione. Per l'ONU la nuova sessione rappresenta anche un'occasione per rilanciare la cooperazione internazionale e accelerare gli sforzi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la pace, la dignità e l'uguaglianza.
2: L'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca ha chiesto l'immediato ripristino dell'accesso alla sede presidenziale per giornalisti di CNN, MSNBC e della testata politico a cui il presidente statunitense Donald Trump ha revocato il permesso. L'associazione ha definito il divieto imposto come incostituzionale. Il provvedimento, ha precisato l'associazione, viola il primo emendamento che riguarda la libertà dei media. I tribunali, ha aggiunto, hanno stabilito a più riprese che la sede presidenziale, una volta concesso l'accesso a un giornalista, non può revocarlo in modo arbitrario o in base ai contenuti dei suoi articoli. La premier italiana Giorgia Meloni, alla festa di Gioventù Nazionale a Roma, ha affermato che a scuola si va a viso scoperto e in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. Secondo le sue parole, la parità uomo-donna non è negoziabile nelle strade e nelle scuole. Meloni ha quindi annunciato l'arrivo di leggi sul burqa vietato a scuola e sul limite massimo degli studenti stranieri in classe. Non esiste che a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza in classe, ha detto Meloni. Cambiamo decisamente tema. Oltre 160 volontari in campo tra terra e mare per difendere Capo Promontore, uno dei luoghi più belli e preziosi dell'Istria. All'opera anche tanti bambini sensibili all'integrità dell'ambiente naturale. Sentiamo Valmer Kusma.
6: A Capo Promontore, la punta più meridionale della penisola istriana, si è svolta questo fine settimana una grande operazione di pulizia nell'ambito della campagna La più grande pulizia europea 2026. La Croazia pulisce coste e mare. Subacquei, vigili del fuoco, guardiaparco, associazioni e cittadini hanno ripulito la costa e i fondali dell'area protetta. Sott'acqua sono state recuperate soprattutto bottiglie di plastica e di vetro, rifiuti spesso gettati in mare dalle imbarcazioni. A terra invece al lavoro anche bambini. E non è tutto. Vigili del fuoco e guardiaparco hanno ripulito anche la pineta, eliminando alberi secchi e rami. In totale 163 kg di rifiuti raccolti e la plastica è stata di gran lunga il materiale più presente. Un intervento importante per la tutela del paesaggio, ma anche per la prevenzione degli incendi, come sottolineato da Slobodan Belevic, direttore dell'ente pubblico Capo Promontore. Un'azione concreta dunque per un'area naturale così preziosa che non si difende soltanto con i divieti, ma soprattutto con la cura quotidiana. Pulire oggi, così i promotori dell'azione, significa lasciare alle future generazioni un mare più pulito e una natura ancora intatta.
2: E sono stati 247 i volontari che sabato hanno preso parte all'iniziativa Costa Pulita, nell'ambito della quale è stato ripulito il tratto di costa slovena compreso tra Lazzaretto e Siciole, con la raccolta di quasi 300 kg di rifiuti. Tra questi spiccano soprattutto i mozziconi di sigaretta. In totale ne sono stati recuperati quasi 6.000, richiamando ancora una volta l'attenzione su una delle principali fonti di inquinamento delle aree costiere. L'iniziativa ha coinvolto singoli cittadini, famiglie, bambini, associazioni e aziende impegnati per una mattinata nella pulizia di diverse aree lungo l'intero litorale sloveno. I volontari hanno inoltre rinvenuto alcuni oggetti particolari che gli organizzatori presenteranno nei prossimi giorni.
7: Lo sport.
2: Apriamo con il calcio. Negli ultimi tre incontri della decima giornata della Prima Lega slovena, nel derby della capitale, il Bravo batte l'Olimpia 2-1. Con l'identico punteggio il Brigne Grosupli e supera il fanalino di coda il Calcer Radomlje, mentre termina a reti inviolate il confronto tra Mura e Celje. Ben cinque gli incontri domenicali della Serie A italiana, giunta alla quinta giornata, disputati ieri. I risultati: Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone batte Como 2-0, Parma batte Genoa 2-1, Juventus batte Atalanta 2-0, Milan batte Lecce 3-0. All'Europeo di pallavolo maschile sono in programma gli incontri degli ottavi di finale. Stasera alle 21 la Slovenia affronterà la Serbia. Ieri hanno ottenuto l'accesso ai quarti di finale Romania, Finlandia, Francia e Italia. Impostesi nell'ordine, la Romania a Sofia per 3-7-0 contro l'Ucraina, la Francia con l'identico punteggio sul Portogallo, a Torino la Finlandia ha superato in rimonta 3-2 la Grecia, mentre l'Italia ha regolato in 3-7 la Danimarca. Ai mondiali di ciclismo di Montreal Remco Evenepoel ha confermato i pronostici dominando la cronometro maschile di 39 km. Il belga ha conquistato il quarto titolo e ridato consecutivo, impresa riuscita in precedenza solo Fabian Cancellara e Tony Martin, senza però che i due avessero ottenuto quattro successi consecutivi. Alle sue spalle si sono classificati l'italiano Filippo Ganna secondo e il giovane francese Paul Sixax terzo, 17° lo sloveno Jan Tratnik. Nella crono femminile, Marlène Rosset, nel giorno del suo 35° compleanno, ha confermato il titolo ridato conquistato un anno fa a Kigali, centrando il secondo oro mondiale nella cronometro. La Svizzera, alla quinta medaglia iridata nella specialità, ha preceduto sui 39 km la britannica Zoe Beckstedt e la tedesca Franziska Koch. 24esima l'unica slovena in gara, Nika Bobnar. Chiudiamo con il motomondiale. Pedro Acosta su KTM ha conquistato a Spielberg la sua prima vittoria in MotoGP dopo 15 podi. Lo spagnolo ha riscattato così la caduta nella sprint di sabato quando era in testa. Jorge Martin su Aprilia ha invece guadagnato terreno nel duello per il titolo con Marc Marquez. I due erano arrivati nel weekend a pari punti, ma ora Martin guida con 12 lunghezze di vantaggio. Secondo nel Gran Premio d'Austria, dopo il successo nella sprint, il 28enne ha approfittato dell'errore di Marquez al 10° giro che gli è costato 4 posizioni prima di recuperare parzialmente e chiudere 5°. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Mattia Giaubi. Sono le 7:34 minuti, noi ci fermiamo qui, ma l'informazione torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie per l'ascolto e risentirci. One, two, three, four.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che dalle ore 22 alle ore 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dall'autostrada 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.

E talvolta è più facile lasciar parlare la musica. Give Peace Chance per celebrare la giornata internazionale della pace che si celebra quest'oggi, in teoria, sulla carta. E allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche in questo lunedì 21 di settembre del 2026, che apre la seconda settimana del palinsesto autunno-inverno di Radio Capodistria per la stagione 2026-2027. Sono davvero tante le curiosità, gli aneddoti e le personalità ricollegabili alla data odierna, per cui una buona parte di mattinata sarà dedicata a questo aspetto e devo dire è davvero interessante poi andare a vedere quante cose si possono scoprire partendo da elementi anche tutto sommato semplici come le ricorrenze in qualche modo collegate alle date, quindi tutti i giorni dell'anno. Lasciatemi però rispettare le tradizioni aprendo con la lerciata del giorno. Dunque, Creator pubblica un reel che non è la copia di un reel di qualcun altro. Questo a voler sottolineare come talvolta dei modelli che in qualche modo funzionano sui social media vengono riproposti in maniera molto molto simile dai vari personaggi del web. È una cosa nuova? Direi di no, che in altri formati e in altri modi è sempre in qualche modo successa. Basti pensare per esempio al prossimo brano di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, Will You Be There, Michael Jackson.

Questione di sguardi, Paola Turci, brano che molto probabilmente ve ne ricorda un altro, nello specifico The Kiss di Faith Hill, cantante statunitense che compie gli anni quest'oggi. Bene, una cosa è mettersi d'accordo con un artista e fare una versione in un'altra lingua, così come hanno fatto Faith Hill e Paola Turci. Un conto è fare ciò che Michael Jackson è stato in qualche modo accusato di aver fatto con Albano, cioè di prendere una canzone e in qualche modo copiarla senza pudore. E proprio Albano qualche anno fa in un concerto a Lubiana spiegava come in realtà poi sia in Egitto che in Messico in parallelo gli esseri umani hanno avuto la stessa idea, cioè quella di costruire le piramidi, e non è ben chiaro chi ha copiato chi, se qualcuno ha copiato qualcun altro, se semplicemente si tratta di idee molto simili. Dall'altra parte le note sono 7, per cui in qualche modo una certa ripetizione, una certa ridondanza è in qualche modo fisiologica e strutturale. In ogni caso, per quanto mi riguarda, Faith Hill è un'altra di quelle artiste della quali tanti conosciamo i brani ma non sempre li colleghiamo a lei. È il caso per esempio della prossima canzone di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, altro successo direi planetario, questa volta il titolo è Breathe.

E c'è un altro personaggio, direi, importante nella storia della musica che lega il proprio nome alla data odierna, cioè Leonard Cohen, nato il 21 settembre 1934 per lasciarci il 7 novembre del 2016, e noi ce lo ascolteremo ovviamente in questa puntata di Calle degli Orti Grandi, nella quale colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna, per chi ci segue nella versione mattutina. Ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con le notizie flash in un caso o nell'altro. Adesso ascoltiamo un brano che in realtà è stato anche ripreso da Jeff Buckley, sto parlando chiaramente di Alleluia, che ha un testo molto profondo e molto particolare, che talvolta viene utilizzato anche all'interno di contesti religiosi, in un caso o nell'altro. Proseguiamo quindi questa trasmissione andando ad ascoltare uno dei classici nella storia della musica, probabilmente il brano di maggior successo di Leonard Cohen, cioè Alleluia.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 8.30. Il ministro degli esteri Tone Kaiser a New York per l'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU ha ridimensionato la mozione di sfiducia preannunciata dall'opposizione, definendola una semplice messa in scena, pur confermando la volontà di rispondere ufficialmente a quello che ritiene uno strumento parlamentare legittimo. Passando ai temi internazionali, Kaiser ha sottolineato come la complessa crisi geopolitica globale e il conflitto in Ucraina stiano minando l'efficacia del diritto internazionale e delle sue istituzioni, ribadendo che la politica estera slovena continuerà a promuovere il dialogo e la cooperazione globale. Il ministro ha annunciato una serie di colloqui volti a rafforzare l'ordine giuridico e la stabilità mondiale attraverso una diplomazia costruttiva. La Corea del Nord ha lanciato domenica nuovi proiettili dalla costa orientale, probabilmente missili balistici secondo Tokyo, caduti al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone, nel secondo episodio analogo in 8 giorni. Seul ha convocato una riunione d'emergenza, ha definito i lanci un atto grave, contrario alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, chiedendo a Pyongyang di interrompere le attività missilistiche. Il lancio è avvenuto dopo la condanna dell'AIEA al programma nucleare nordcoreano, respinta da Pyongyang, che attraverso Kim Jong-un ha ribadito la volontà di rafforzare l'arsenale nucleare e attribuito le tensioni alle esercitazioni navali guidate dagli Stati Uniti. Ricorre oggi la giornata mondiale dell'Alzheimer, evento che richiama l'attenzione sull'importanza cruciale di una diagnosi precoce per garantire trattamenti tempestivi, supporto alle famiglie e una migliore qualità di vita. Per prevenire e contenere la malattia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce uno stile di vita sano, la correzione di deficit visivi e uditivi e la costante stimolazione sociale e cognitiva. Parallelamente prende il via la Settimana Internazionale dei Sordi, segnata dal 95esimo anniversario del movimento associativo di categoria in Slovenia e celebrata attraverso l'esposizione promozionale Deaf Expo. L'iniziativa intende promuovere l'inclusione, la cultura e i talenti della comunità sorda mediante esibizioni, laboratori e stand informativi. Il Brasile affronta una grave emergenza legata alla diffusione delle scommesse sportive online con rilevanti conseguenze sociali, sanitarie ed economiche. Il presidente Lula da Silva ha proposto un divieto attraverso un decreto legge a poche settimane dal voto. La misura divide il paese. I grandi club di calcio difendono i finanziamenti garantiti dalle società di scommesse, mentre le tifoserie sostengono il provvedimento già anticipato a livello locale dal divieto di pubblicità stradale imposto dal municipio di Rio de Janeiro. Nell'ultimo anno i brasiliani hanno speso circa 10 miliardi di franchi nel gioco online, alimentando un fenomeno associato a indebitamento familiare, suicidi e un aumento della domanda di cure specialistiche per la ludopatia. Ed ora la rassegna stampa in prima pagina.
4: Prima pagina.
5: Apriamo la nostra rassegna come di consueto con la voce del popolo, il quotidiano dell'Istria del Quarnero che titola La corsa dell'amicizia. L'ambasciata d'Italia, l'Unione Italiana e la Federesuli hanno unito le forze per promuovere nell'ambito della maratona di Pola la presenza italiana sul territorio. In basso, 55 anni, 55 minuti, a Palazzo Gravisi Butorai presentato un documentario su TV Capodistria. Sono servite due sale della comunità degli italiani di Capodistria per raccogliere tutti gli interessati ad assistere alla proiezione. Il progetto è stato curato dalla giornalista Claudia Raspolic con la regia di Peter Leban sull'emittente della comunità nazionale italiana. Il quotidiano Delo apre la prima pagina titolando: il settore pubblico si sta riducendo nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea. Razionalizzazione, digitalizzazione, eliminazione dei vincoli burocratici e intelligenza artificiale riducono le esigenze di personale dello Stato. Un'analisi che evidenzia l'impatto dell'innovazione tecnologica, dei processi di sburocratizzazione sul ridimensionamento dell'organico statale. Il Nemnica apre in prima Vox Populi: Janša aumenta il distacco da Golob, analizzando come in un quadro politico ormai stazionario il divario tra la SDS e Movimento Libertà si ampli di 6 punti a vantaggio dei primi, spinto soprattutto dal continuo aumento degli indecisi pur in un contesto in cui il centro-sinistra conserva la maggioranza complessiva. Le primosche novizie aprono con Attraverso Sermino, la via principale per l'approvvigionamento della Slovenia, analizzando la stabilità dei rifornimenti di carburante nel paese alla luce degli attuali sconvolgimenti geopolitici e sottolineando il ruolo strategico dell'area logistica di Capodistria. Il Piccolo di Trieste in prima con Salvini blitz Lega a congresso. Dal palco di Pontida il segretario spiazza tutti e chiede una nuova fiducia entro ottobre. Oggi la decisione del Consiglio federale. Il fronte del Nord, bene la discussione, così si cresce. Passiamo ora ai due maggiori quotidiani italiani, Corriere della Sera e La Repubblica. Tetto agli stranieri in classe, il titolo sulla prima pagina del Corriere. La Premier Giorgia Meloni e la stretta sulla scuola, stop al burka. L'annuncio di un decreto è a fondo su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. A lato avanzano AfD e sinistra. Merz un disastro, ma non mi dimetto. Infine La Repubblica apre con scuola di propaganda. Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. I presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. Le opposizioni insegue Vannacci. E ancora l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale. Ed era questa l'ultima notizia, sono le 8:36. L'informazione torna tra un'ora circa, vale a dire alle 9:30, con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
0: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Arriva tra un mese Amateur, il 10° album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi. Come

Talvolta le pronunce inglesi sono davvero curiose, quasi un Don't Look Back in Anger secondo gli Oasis. In ogni caso si tratta uno dei brani simbolo probabilmente della band dei fratelli Gallagher. Bene, il 21 di settembre è il compleanno di Liam. Grandi feste anche in giro per il mondo per quanto riguarda la data odierna. Cominciamo dal Belize, ragazzi, siamo in America centrale, in sostanza in quella lingua di terreno che collega l'America del Nord e l'America del Sud. Bene, il Belize guarda la Giamaica, ha una superficie paragonabile a occhio e croce alla Slovenia, ma conta circa 500.000 di abitanti. Questo perché il paese è largamente coperto da foreste tropicali, zone umide e territori protetti. Il 21 settembre del 1981, 45 anni fa, il Belize ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. Prima si chiamava British Honduras. Bene, è l'unico paese dell'America centrale in cui la lingua ufficiale è l'inglese, anche se sono molto diffusi anche lo spagnolo e il creolo. Bene, il Belize ha una importante barriera corallina tra le principali del mondo, si chiama Belize Barrier Reef, quindi la barriera corallina appunto del Belize. Molto particolare è la bandiera, che ha uno sfondo blu con due sottili bande rosse orizzontali, una in alto e una in basso. In mezzo c'è uno stemma circolare bianco circondato da foglie, dentro lo stemma ci sono due lavoratori, strumenti legati all'industria del legname, un albero di mogano e la scritta latina sub umbra floreo, che significa all'ombra fiorisco. Bene, così come il Belize guarda la Giamaica, in qualche modo metaforicamente la guardiamo anche noi. Pescare Bob Marley forse sarebbe stato troppo banale, non che abbia scelto chissà quale artista ricercato. In ogni caso proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con Shaggy

Emma Muscat è probabilmente tra i personaggi più noti che provengono da Malta, che quest'oggi festeggia l'indipendenza, ricordando il 21 settembre 1964, quando appunto divenne indipendente dal Regno Unito per diventare una repubblica nel 1974. La capitale, La Valletta, è una delle più piccole d'Europa ed è patrimonio dell'UNESCO. Bene, tra poco andremo in Armenia, passando tuttavia da Venezia. Come triste.

Ebbene sì, Charles Aznavour ha origini armene, nonostante sia nato e morto e largamente vissuto anche in Francia. Bene, grandi feste quest'oggi anche in Armenia, ricordando il 21 settembre 1991, quando gli armeni votarono il referendum per l'indipendenza dall'Unione Sovietica con il sì che in qualche modo stravinse. Siamo nel Caucaso, si tratta di un paese che in realtà non si affaccia sul mare, è compreso tra Turchia a ovest, Georgia a nord, Azerbaigian a est. Tra l'altro è un paese con cui c'è un lungo contenzioso collegato alla regione del Nagorno-Karabakh, e l'Iran a sud. Il paese è circa una volta e mezzo la Slovenia, sia per superficie che per abitanti. La capitale è Yerevan, una delle città più antiche del mondo ancora popolate. Bene, per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle ore 9, quindi al primo appuntamento con gli aggiornamenti sulla viabilità nelle autostrade del nord-est. Primo appuntamento quindi con il Viaggiando, per chiudere il quadro sulle personalità riconducibili alla data odierna. Auguro buon compleanno a Jason Derulo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Veronest verso Milano, e sempre per traffico intenso si rallenta sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Padova-Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso si procede lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Marghera verso Milano. Code in direzione Trieste anche tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Big City Life, cosa succede in città? Viriamo verso la capitale della Slovenia, Lubiana, focalizzandoci su un paio di eventi che si sono svolti nel weekend, che però hanno un impatto, per quanto mi riguarda, maggiore rispetto al solo territorio della capitale della Slovenia. Ci sono infatti state le giornate della Voivodina, un territorio particolarmente interessante, ubicato grosso modo nella parte settentrionale della Serbia, caratterizzato da una discreta, mi viene da dire, diversità territoriale, ma soprattutto da un'ampia diversità culturale. Spazio poi alla prima stagionale del Teatro del Dramma, che è partito con la conferenza iraniana, spettacolo lunghetto, mi viene da dire, ma nel quale non sono mancati gli spunti di interesse. Spazio però alla prima intervista di questa puntata, nella quale vi portiamo nel cuore dei Balcani. Jelena Malešev, organizzazione turistica della Voivodina, ben ritrovata su Radio Capodistria.
1: Grazie, ben ritrovate tutti voi.
0: Come sono andate queste giornate della Voivodina qui in Slovenia, qui a Lubiana?
1: Io direi con tanto successo. Allora, noi siamo molto contenti perché abbiamo accolto un pubblico numeroso, visto che c'erano anche gli altri eventi nello stesso termine, comunque con il programma ricco che abbiamo preparato per il pubblico sloveno, abbiamo accolto un pubblico abbastanza significativo. Con noi abbiamo portato anche un'orchestra di uno strumento tipico della nostra regione che si chiama tamburizza, tipo come un mandolino italiano, della musica tradizionale. Abbiamo portato il gruppo folcloristico che ha esibito alcune danze tradizionali della nostra regione. Comunque abbiamo dimostrato al pubblico sloveno tutta l'offerta turistica che Voivodina in questo momento offre. Una cosa che ci aspetta è un evento già diventato tradizionale, molto richiesto, che si chiama Wokenwein, Fruškogora Wokenwein, un percorso per ammiratori del vino, ma anche delle vacanze attive, i turisti che vogliono vedere le nostre parti e assaggiare il nostro vino possono fine settimana prossimo, allora, vedere Sremski Karlovci, una delle città storiche in Serbia, e assaggiare il vino di questa regione di Fruška Gora, che è già premiato e pregiato al mondo. Possiamo dire in questo momento che c'è una buona richiesta. Ovviamente il pubblico sloveno, visto che è indirizzato verso questa attività outdoor e il vino, sono molto stati interessati per questo evento. Poi il programma procede con la serata alla Voivodinese. Questo è che il pubblico sloveno ha avuto l'opportunità di vedere. Non ho detto che il primo giorno c'era anche una conferenza per i giornalisti, press, dove abbiamo dimostrato tutto quello che sarebbe accaduto in giorni in avanti.
0: E che ruolo riveste la Slovenia all'interno del mercato turistico della Voivodina?
1: La Slovenia si piazza all'altissimo settimo posto secondo gli arrivi e i pernottamenti nella Voivodina, ma si piazza anche un altro posto in Serbia. L'anno passato abbiamo avuto 17.000 arrivi e più di 30.000 pernottamenti. Pubblico sloveno, i turisti sloveni di solito chiedono proprio in quelle attività in natura e chiedono il modo di muoversi attivamente con la bicicletta e con i piedi, che Voivodina può offrire a ogni turista vicino al Danubio oppure nelle nostre montagne di Fruška Gora o di Vršački Breg, e di godere in natura quasi intatta.
0: Da una parte c'è Novi Sad, dall'altra c'è la natura, ci sono i fiumi, ci sono i laghi, ci sono le montagne, il cibo, la tradizione, la musica, in realtà anche alcune tradizioni sportive, mi viene da dire, con alcuni illustri esponenti principalmente forse del passato. Si può dire che la Voivodina ha un'offerta turistica abbastanza completa, anche perché è un territorio poi multiculturale.
1: Sì, è vero. Nella Voivodina ci sono più di 25 nazioni, etnie che vivono in pace e parlano le loro lingue, si educano nelle loro lingue, seguono il programma TV nelle loro lingue e comunque c'è quella loro tradizione che si coltiva e si va avanti con le generazioni. In questo merito allora ci sono anche gli eventi folcloristici di queste nazioni. Ogni comune, ogni città, ogni parte della Voivodina ha quello proprio legato alle loro minoranze, le minoranze slovacche, ungheresi, rumene e così via.
0: Jelena Malešev dell'organizzazione turistica della Voivodina, grazie per essere tornata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, grazie mille.

0: per quel segmento di ascoltatori più addentro le dinamiche del mondo del cult, in particolare in relazione a internet e ai social media, ma volendo anche YouTube, probabilmente ha riconosciuto il brano che abbiamo inserito nella scaletta musicale di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Bene, è stato probabilmente il primo brano iraniano in qualche modo italianizzato, nel senso che alcuni passaggi di questa canzone rimandano a delle parole, a delle frasi italiane tendenzialmente, diciamo, prive di senso, che le rendono particolarmente, diciamo così, divertenti. Tutto questo per parlare della conferenza iraniana. Non mi riferisco alla conferenza di Teheran che si svolse all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, ma di uno spettacolo teatrale scritto dal drammaturgo russo Ivan Viripayev. Siamo a Copenaghen, siamo in Danimarca, e durante questa conferenza incentrata sull'Iran ci sono vari relatori che espongono i rispettivi punti di vista. Dopo un po' però è chiaro che in qualche modo loro non parlano tanto dell'Iran, ma i vari conflitti e tematiche che in qualche modo si portano dentro. Si intrecciano poi anche delle dinamiche relazionali tra i vari personaggi, e questa dimensione in qualche modo riporta alla riflessione sul mondo contemporaneo. Bene, questo è stato lo spettacolo scelto dal Teatro del Dramma per aprire la stagione. La prima si è svolta sabato sera. Maggiori dettagli nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Neitz Zian Garlatti, attore della conferenza iraniana, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Com'è andata questa performance? Che spettacolo è?
1: Io direi che molto bene. Il pubblico ha capito le parti serie, ha sorriso, ha fatto anche dei commenti sulle parti più comiche, quindi direi che il pubblico lo ha capito. Quindi il nostro lavoro era compiuto.
0: Che spettacolo è? Perché vale la pena venire a vederlo?
1: Ma io direi che ogni spettacolo che si occupa del stato corrente del mondo, della pazzia in cui siamo caduti, è valido da vedere. E questo è uno spettacolo decisamente che si occupa del momento, questo momento, adesso. Quindi per avere un po' di leggerezza forse su dei temi con quali ci bombardano tutti i giorni le notizie e così via, oppure per qualche nuovo insight, un nuovo punto di vista nelle nostre vite, io direi che è molto molto molto interessante a vederlo.
0: Se capisco bene, tra l'altro, si riduce anche da un'edizione particolarmente proficua, particolarmente di successo del Festival di Sarajevo.
1: Ma sì, era bellissimo il Sarajevo. Cioè avevo due prime, una serie TV è un film. Tutte le due erano recepite molto bene, il pubblico era abbastanza contento di vederle. Quindi sì, era un'esperienza bellissima.
0: Se capisco bene, tu arrivi dal territorio isontino, che è per certi versi un punto d'incontro anche tra diversi mondi, tra diverse culture. Credi che questa provenienza geografica ti aiuti in qualche modo nel tuo lavoro di attore, o più in generale, diciamo, nel lavoro dell'industria creativa?
1: Ma io direi che mi aiuti in tantissimi modi. Siccome se guardo dalla finestra della mia infanzia, vedo il confine italiano. Cioè, noi abbiamo passato tutti i giorni a attraversare il confine. Questa unizione di due culture diverse e così via ha lasciato dei segni in me che oggi mi vengono molto utili. Sì, utili per il lavoro. Cioè, ci sono delle cose che gli italiani hanno che i sloveni non hanno, e viceversa.
0: Che appuntamento è stato quello di Gorizia Nova Gorizia, capitale europea della cultura 2025?
1: Ma era un appuntamento spettacolare. Io penso che, almeno spero, no, che si sentirà ancora per decenni. Perché era veramente un evento molto particolare per quella zona. La joie de vivre che è venuto fuori da quello, il senso di comunità, era bellissimo.
0: Quali sono, secondo te, le opportunità e quali sono le difficoltà per chi si affaccia ad una professione come quella dell'attore in un contesto come quello della Slovenia?
1: Ma la Slovenia è molto specifica, perché ha un'accademia, non di più. So che l'Italia ce ne ha tante, e da noi ogni teatro ha un ensemble, e so che in Italia questo non è il caso. Quindi direi che da noi è un po' più facile diventare e essere attore. Però siccome è un posto abbastanza piccolo, le produzioni non ci sono così tante, e quindi ogni opportunità vale, quindi ogni opportunità la devi fare contare.
0: Neis Zien Garlatti, attore della conferenza iraniana, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

0: la domenica.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 9.30. Ieri la comunità slovena di New York ha festeggiato i 110 anni della chiesa di San Cirillo, storico punto di riferimento religioso, culturale e sociale della città. Le celebrazioni si sono articolate tra una messa solenne officiata dall'arcivescovo di Lubiana Stanislav Zore e concelebrata da diverse autorità ecclesiastiche e un successivo ricevimento d'onore al New York Athletic Club. Durante gli interventi rappresentanti del governo, tra cui la ministra per gli sloveni all'estero Susana Lepešimenko, esponenti della chiesa e membri della comunità locale, hanno reso omaggio alla resilienza degli immigrati sloveni e alla figura del parroco padre Martin Krizolog, sottolineando l'importanza storica della parrocchia per la promozione dell'identità nazionale e il suo fondamentale ruolo aggregativo anche per le nuove generazioni. Donald Trump è determinato a impedire che l'Iran entri in possesso di un'arma nucleare e intende proseguire con la strategia della massima pressione nei confronti di Teheran. A ribadirlo è stato l'ambasciatore americano presso le Nazioni Unite, Mike Waltz, il quale ha comunque precisato che la Casa Bianca rimane aperta al dialogo a patto che la Repubblica Islamica dimostri la reale intenzione di tornare al tavolo dei negoziati in buona fede. Il diplomatico ha condiviso su X un estratto del suo intervento a un evento promosso a New York dalla testata All Monitor, contestualizzando l'attuale offensiva condotta da Stati Uniti e Israele contro il regime iraniano come la continuazione di un conflitto che si trascina ormai da 47 anni. Almeno 3 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika, al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da Tolo News sulla base di fonti locali. Nel distretto di Nurgal, a Kunar, un attacco avvenuto intorno alle 3 ha causato 3 vittime, diversi feriti e la distruzione di un edificio, mentre 2 successivi raid a Barmal e Paktika non avrebbero provocato vittime. Gli attacchi, avvenuti 2 giorni dopo un attentato contro una struttura di polizia del nord-est del Pakistan, rischiano di alimentare nuovamente le tensioni tra Islamabad e Kabul, già sfociate nel febbraio scorso nel più grave confronto militare degli ultimi anni. Un agente dell'ICE, l'Agenzia Federale Statunitense per l'Immigrazione, ha sparato e ferito ad Austin, in Texas, il 28enne venezuelano Wilber Rafael Garces Perez, colpito al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. L'episodio, avvenuto domenica dopo un fermo stradale seguito da un breve inseguimento, è ancora oggetto di accertamenti, mentre la polizia di Austin ha precisato di non essere stata coinvolta nell'operazione federale. Il sindaco Kirk Watson ha chiesto la partecipazione della polizia locale alle indagini per garantire una verifica indipendente, mentre la sparatoria ha suscitato una protesta sul posto e si inserisce nel contesto dell'aumento degli arresti effettuati dall'ICE che a luglio scorso hanno superato per la prima volta i 50.000 casi mensili. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 10.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

Direttamente dall'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, Bangaranga per Dara, canzone che si è imposta in rappresentanza della Bulgaria, di seguito la bicicletta Carlos Vives featuring Shakira. Bene, combinando il trasporto sostenibile, quindi la bicicletta, con la dimensione europea, otteniamo la settimana europea della mobilità che si conclude domani. A occhio e croce direi che sarà la giornata senza auto. Lo scopo della manifestazione, lo scopo di questa campagna è quello di incentivare la ricerca, ma soprattutto l'implementazione di soluzioni sostenibili nel settore della mobilità, in particolare urbana, per cui per esempio la riduzione dell'uso di carburanti in qualche modo inquinanti, ma anche l'incentivo all'uso di biciclette, volendo anche alla pedonalizzazione. A proposito di biciclette, ieri in Canada, a Montreal, si sono aperti i mondiali di ciclismo su strada. Finora si sono svolte le gare a cronometro elite maschile e femminile. L'Italia ottiene per ora un argento, molto bello devo dire, con Filippo Ganna in ambito maschile. Impresa sfiorata invece per la Longo Borghini, una delle migliori cicliste, con un buon palmarès anche a livello internazionale devo dire, sicuramente una delle migliori cicliste della storia italiana, classe 91 direi, che per 5 secondi è rimasta ai piedi del podio. Nelle dichiarazioni del dopogara capisco che lei era convinta di arrivare grosso modo nelle prime 10, per cui una buona performance che lascia ottimismo per la gara in linea femminile, che è probabilmente l'obiettivo della Longo Borghini. Gli ori sono andati al Belgio e alla Svizzera rispettivamente, con Evenepoel e Reusser. La Slovenia ancora a secco. Oggi pomeriggio ci sono le gare under 23 maschile e femminile. A proposito di Canada, Céline Dion è tornata sul palco a Parigi facendo il botto, 35.000 spettatori. Si tratta del primo di una serie di 16 concerti che si concluderà il 17 di ottobre. Secondo la stampa attirerà in totale circa 480.000 persone, ma genererà anche un impatto economico da quasi 1 miliardo di euro. Pare inoltre che sia aumentato il volume dei voli per Parigi in correlazione dei concerti, in particolare da Stati Uniti, Brasile, Canada e Messico. In crescita anche altri parametri riconducibili all'economia del turismo, come le prenotazioni alberghiere.

E probabilmente Born to be Wild, Steppenwolf è il brano che ricorda maggiormente le motociclette. Allora diamo un'occhiata al motomondiale. Nel weekend c'è stato il Gran Premio di Austria, prima vittoria in carriera nel MotoGP per lo spagnolo Acosta, che cavalca insomma una KTM, secondo lo spagnolo Martin su Aprilia, primo nella classifica piloti, terzo Bezzecchi Italia, sempre su Aprilia, chiedo scusa, Martin e su Ducati. Prossimo appuntamento il 4 ottobre in Giappone sul circuito di Motegi. Colgo l'occasione per ricordare che ci stiamo avvicinando alle ore 10, quindi al consueto appuntamento con gli aggiornamenti sul traffico delle autostrade del nord-est denominato Viaggiando. Più tardi parleremo di calcio e chissà se i The Colors sono tra i sostenitori dell'hashtag Allegri Out, che pare stia spopolando. Insomma, non mi pare ci sia una grossa soddisfazione per l'operato di Allegri sulla panchina del Napoli. Intanto ci riascoltiamo con Rolling Stone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si rallenta con code per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta e Veronest verso Milano, e sempre per traffico intenso si rallenta sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Padova-Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso si procede lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Marghera verso Milano. Code in direzione Trieste anche tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: single della settimana.
1: Sta per uscire Stray Dogs, cani randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire, di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

Goals per Anitta e Rema FIFA Sound e Lisa in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. In realtà molto probabilmente il riferimento riguarda goal inteso come obiettivi di vita. In realtà, come l'ho concepito io, goal riguarda ciò che in qualche modo definisce i risultati dello sport, soprattutto del calcio. Bene, ieri sera mentre ero sospeso tra la pallavolo, nella quale parleremo tra poco, e la Serie A, il Milan ha battuto 3-0 il Lecce, partita conclusiva di un weekend di campionato dove è stato ricordato Sandro Mazzola, uomo simbolo dell'Inter e della nazionale scomparso nei giorni scorsi. Le reti, controllo al volo, tocco morbido di Pulisic per l'1-0 nel primo tempo. Nella ripresa arriva una bella triangolazione conclusa da Rabiot con un sinistro sul primo palo, azione insistita invece del neoentrato Moreira che recupera un pallone dribbling secco e destro preciso alle spalle di Falcone per il 3-0. Dunque, per quanto riguarda il Napoli, prima si diceva insomma dell'hashtag Allegri out, la squadra partenopea ha pareggiato 1-1 in casa della Fiorentina, il punteggio dei legni in realtà è 2-1 per i viola. In ogni caso i partenopei erano passati in vantaggio con un bel piatto al volo di Glimur, pareggio viola con un tiro deviato che era stato scoccato da Alex Jimenez. Ho visto anche un pezzo di Juventus-Atalanta, nello specifico il finale, con il bel colpo di testa di Bremer che in qualche modo taglia le gambe all'Atalanta che stava provando ad attaccare per raddrizzare la partita. La prima rete è stata segnata in realtà da Conceição. A giudicare dagli highlight è stata invece divertente Roma-Inter 2-2 con i giallorossi avanti 2-0 nel primo tempo con una doppietta di Coné, un signor giocatore insomma per quanto mi riguarda, due gol da centravanti puro. Il giallorosso è stato infatti bravo a recuperare due palle vaganti nel cuore dell'area dell'Inter e trasformarle nel doppio vantaggio della magica della Roma. Nella ripresa viene fuori l'Inter trascinata ancora una volta da Lautaro Martinez che prima insacca con un bel sinistro a girare un assist dal fondo, sempre dalla sinistra di Thuram, poi con un bel gesto tecnico, controllo e tiro nel cuore dell'area giallorossa infila il 2-2. In ogni caso Roma, Inter e Lazio, che ha battuto 2-0 il Venezia, sono in testa alla classifica di Serie A davanti al sorprendente Cagliari che con una rete di Daniel Baldini batte 1-0 l'Udinese fuori casa. Daniel Baldini in realtà di recente suo malgrado si è ritrovato al centro delle cronache per ragioni non collegate allo sport ma a un incidente stradale avvenuto a Milano, era in permesso per tornare a casa, insomma con la sua Porsche si è schiantato contro un'altra auto, sarebbe risultato positivo all'alcol, in un primo momento si era parlato anche di positività a sostanze stupefacenti, staremo a vedere insomma come si evolverà questa vicenda. Per il resto Monza-Sassuolo 2-1, Bologna-Torino 1-1, Parma batte Genoa 2-1, sorprendente vittoria mi viene da dire del Frosinone 2-0 sul Como. In Slovenia il Koper batte il Lendava 2-0, nel derby in Nafta Lendava per 2-0, nel derby di Lubiana Bravo batte Olimpia 2-1, Maribor e Zelia non vanno invece oltre il pareggio contro Allumini e Mura, chiude il 4 Brini e Radomli 2-1. In ogni caso al momento il Maribor è in testa alla classifica, seguono Koper e Bravo. Per quanto riguarda invece la Croazia, tra i risultati direi che spicca Rijeka Hajduk 3-0, l'Istra invece per 1-0 in casa contro il Gorica. In testa alla classifica c'è un terzetto composto da Dinamo, Hajduk e Osijek, quinta e sesta piazza per il Rijeka e l'Istra Pola. Andiamo però adesso verso Torino, per ora con la musica dei grandi protagonisti di un bel concerto avvenuto il 26 luglio a Trieste, una delle band in qualche modo che si è composta nel capoluogo del Piemonte. Proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con un grande classico nella storia della musica italiana e non solo, dance e non solo, cioè Blu.

E dunque il Palavela di Torino ha ospitato Italia-Danimarca, ottavo di finale degli europei di pallavolo maschile. Ho visto la prima parte del match, devo dire, mi ha fatto una buona impressione la Danimarca, anche se poi riguardando i parziali stamattina ho capito che in fondo la squadra scandinava un po' si è affievolita nel corso della gara al cospetto di un avversario molto probabilmente più forte come la squadra azzurra, che si prepara ad affrontare la Finlandia, che ha battuto 3-2 invece la Grecia in semifinale. Chi esce da questo scontro se la vedrà con la vincente di Francia e Romania, che hanno eliminato rispettivamente Portogallo e Ucraina. Per quanto riguarda invece la seconda parte del tabellone, quest'oggi si giocheranno prima Belgio Repubblica Ceca e soprattutto stasera Slovenia Serbia. Chi vincerà questi ottavi di finale si ritroverà nei quarti. Per quanto riguarda l'ultimo quarto è Polonia Germania, con i polacchi che hanno eliminato la Lettonia, la Germania che ha battuto invece 3-2 la Bulgaria. Sicuramente la Polonia rimane sulla carta un brutto cliente, sicuramente l'Italia e la Slovenia sono tra le maggiori accreditate per la vittoria finale o comunque per una medaglia. Tuttavia è sempre sbagliato nello sport sottovalutare gli avversari, specie a questi livelli. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Cale degli Orti Grandi. Adesso tocca Miley Cyrus. Let's go.

arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 21 settembre del 2026, grazie ai tecnici Mattia Giaubi e Jure Zolia, grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi torna domattina alle ore 8, alle 10:30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon inizio di settimana, buon lunedì, buon tutto, buon anche ultimi giorni di estate. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 10.30. La coalizione di governo ha chiesto il ritiro dall'ordine del giorno della Camera di Stato delle proposte dell'opposizione per l'istituzione di due commissioni d'inchiesta sul caso Black Cube e sui finanziamenti illeciti ai partiti. La maggioranza sostiene sia necessario attendere il referendum dell'11 ottobre sulla riforma della legge sulle inchieste parlamentari per evitare che le nuove commissioni operino secondo un quadro normativo obsoleto e diverso da quello delle commissioni future. L'avvio formale dell'indagine è comunque calendarizzato per venerdì tramite semplice presa d'atto dell'Aula, senza votazione. Secondo quanto riferito da tre capi dell'intelligence europea al Guardian, la Russia potrebbe lanciare a breve, nell'arco di pochi mesi, una provocazione o un'azione militare di portata limitata contro un paese NATO confinante, ad esempio tramite brevi incursioni di confine, operazioni sotto falsa bandiera o attacchi mirati con droni e missili. L'obiettivo di Mosca, confermato anche dal premier polacco Donald Tusk, ritenuto credibile dal presidente francese Emmanuel Macron, sarebbe quello di mettere alla prova la coesione dell'alleanza e dimostrare l'inefficienza dell'articolo 5 sulla difesa collettiva. Gli analisti sottolineano tuttavia che non si tratta di un'invasione imminente, pur prevedendo un sicuro aumento delle attività di sabotaggio e di influenza in Europa. Il presidente statunitense Donald Trump ha deciso, almeno per il momento, di non affiancare l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen, dopo aver valutato per circa due settimane la richiesta di Riyadh, secondo quanto riferito da New York Times. Nel frattempo gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro Taiz, Al-Jaft e Marib, mentre la coalizione guidata da Riyadh accusa il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran. L'ambasciatore statunitense all'ONU, Mike Waltz, ha ribadito che Trump manterrà la politica di massima pressione su Teheran senza escludere una ripresa dei negoziati. Decine di migliaia di lavoratori dell'industria automobilistica tedesca e delle aziende fornitrici sono oggi mobilitati in quasi 300 iniziative di protesta contro i piani di riduzione dei costi, i licenziamenti e le chiusure di stabilimenti, mentre il sindacato IG Metal chiede maggiori investimenti e interventi del governo. La crisi del settore, aggravata dalla debolezza della domanda, dalla crescente concorrenza cinese, dagli elevati costi energetici e dalla complessa transizione verso la mobilità elettrica, ha già portato alla cancellazione di oltre 50.000 posti di lavoro nell'ultimo anno, secondo il sindacato. A pesare ulteriormente sul comparto sono le difficoltà di Volkswagen, che ha drasticamente ridotto le proprie previsioni di redditività, e l'incertezza legata alle politiche commerciali statunitensi e al deterioramento del quadro geopolitico. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 12.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno in prima edizione. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: Lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
0: Glocal, una trasmissione di Lara Dercici.

0: Gentili amici in ascolto, buongiorno e ben ritrovati dalla Radar Ciccia ai microfoni, in regia c'è Jure Zoglia. Iniziamo subito questa puntata parlando del futuro del mercato del lavoro, prendendo spunto da una conferenza internazionale che si è svolta la scorsa settimana presso la sede della Camera di Commercio del Litorale a Capodistria. Si è parlato di sfide e opportunità nel mercato del lavoro, intelligenza artificiale, competenze e norme europee sulla trasparenza retributiva. Vado subito a salutare l'ospite che mi ha raggiunto in studio, poi sentiremo anche delle interviste che abbiamo realizzato in quell'occasione, ovvero il direttore della Camera di Commercio del Litorale di Capodistria, Robert Racar, che torna negli studi di Radio Capodistria. Buongiorno Robert.
1: Buongiorno Lara, buongiorno ai ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il mio invito. Quindi torniamo a questa conferenza che avete organizzato assieme a Confindustria Slovenia. Robert, vi siete posti delle domande, avete ottenuto le risposte che vi aspettavate?
1: Ma già aspettarsi delle risposte è sbagliato, no? Perché con i tempi che corrono, noi un po' più vecchi, più maturi, sì, e vivevamo nel tempo dove ti aspettavi, potevi programmare, potevi pianificare. Adesso con i piani è un po' più difficile, perché la situazione globale, regionale, europea cambia non ogni giorno, da ora in ora, quindi è molto difficile pianificare qualcosa. Abbiamo ricevuto delle risposte, sì, piacenti, non piacenti, quelle sono, quindi da tanti punti di vista, dall'ufficio di collocamento, dai professori universitari, da un istituto bancario importante in Slovenia, quindi ci sono dei spunti su cui lavorare nel futuro, perché la forza di lavoro è uno dei argomenti dei datori di lavoro europei più importante.
0: Robert, insomma, abbiamo sentito parlare molto di intelligenza artificiale, di queste sfide, insomma, che riguardano il mondo del lavoro. Da una parte sicuramente una grande opportunità di sviluppo, di aprire nuovi posti di lavoro, dall'altra c'è il timore che con l'avvento delle nuove tecnologie, insomma, dell'intelligenza artificiale, si perderà dei posti di lavoro, si chiuderanno dei specifici posti, bisognerà insomma acquisire nuove competenze?
1: Assolutamente, sta già succedendo, cioè tutti i lavori, diciamo, dove c'è un processo ripetitivo, devi fare, non so, 100 volte la stessa roba, lo faranno le macchine, questo è poco ma sicuro, però si aprono sempre delle opportunità nuove, perché con ogni azienda che chiude si aprono 3-4 nuove. Quindi se succede qualcosa di brutto, sicuramente ci sono delle prospettive davanti da sfruttare. Quindi anche in questo senso non dobbiamo avere paura di intelligenza artificiale, nel senso se sarà usata da uomini con, diciamo, volontà buona. Si può usare
0: in maniera etica, ecco, insomma, è stato, no? Sottolineato, sì.
1: Ecco, tutto dipende da noi, da esseri umani, come la useremo, in che senso. E vediamo che già sta succedendo, che non viene usata nel modo molto etico. Comunque credo che non arriveremo al punto di vivere nel mondo come ci è stato descritto nella sequel di Terminator, no?
0: Speriamo.
1: Sì.
0: Una conferenza che è stata organizzata assieme a Confindustria Slovenia, associazione che rappresenta le aziende italiane a Lubiana, e ci diceva il vicepresidente che sentiremo tra pochissimo, anche nel distretto di Capodistria. Come nasce questa collaborazione, Robert?
1: Ma visto che la nostra Camera collabora tantissimo con Italia, visto che facciamo parte del forum delle Camere di Commercio Adriatico-Ioniche, che include tutta la sponda adriatica dell'Italia, cioè quasi 20 Camere di Commercio, ci sembrava un modo naturale di diciamo coinvolgere la Confindustria Slovenia visto che il tipo di organizzazione di come funziona la Camera di Commercio in Slovenia è molto simile a quella che è Confindustria in Italia. Cioè, noi siamo più vicini al Confindustria, come funziona in Italia, che non alle Camere di Commercio per sé. Sono un po' differenti, quindi noi coi bolli non vogliamo niente a che fare, siamo molto coinvolti negli affari veri, quindi con aziende, organizziamo delle delegazioni all'estero, tipo questi seminari che dove hai partecipato giovedì scorso, quindi siamo molto coinvolti e su questo punto ci siamo trovati.
0: Allora noi ci sentiamo il vicepresidente di Confindustria Slovenia, Marco Laperuta, che brevemente insomma sintetizza anche da parte sua questa collaborazione con la Camera di Commercio del Litorale di Capodistria.
2: Sì, la prima è perché in quanto rappresentanti delle imprese che investono ci interessano aprire un dibattito dove si parla dei temi concreti, dei problemi concreti che le nostre aziende devono affrontare quotidianamente. E sicuramente quello che sta avvenendo, la trasformazione che sta avvenendo nel mondo del lavoro, quindi tutto quello che ruota intorno al capitale umano, ma anche la digitalizzazione, l'attrattività del lavoro, sono temi per noi importanti, perché da un lato abbiamo la sfida di aumentare la retention dei dipendenti e dall'altra sappiamo che nel caso in cui vanno via sarà difficile trovarne di nuovi e quindi anche gli strumenti con cui affrontare la ricerca di nuovi dipendenti. Questa è la prima. La seconda domanda, la collaborazione nasce perché Confindustria Slovenia è un'associazione che rappresenta le imprese italiane, lavoriamo sia a Lubiana ma anche nel distretto di Capodistria ed è necessario il dialogo tra le associazioni, tra le istituzioni e anche con chi si interessa della formazione dei dipendenti. Quindi questa collaborazione è una collaborazione che spero andrà avanti e che dovrebbe portare un maggior dialogo e soprattutto noi abbiamo come obiettivo quello di costruire ponti di comunicazione sempre di più tra le comunità industriali slovene e italiane.
0: Abbiamo sentito il vicepresidente di Confindustria Slovenia, Marco Laperuta, Robert Trakar, importantissimo insomma creare anche queste dinamiche insomma tra Slovenia e Italia a livello occupazionale, come hai già ricordato, tantissimi incontri, tantissimi seminari ai quali partecipate.
1: Ma vorrei qua veramente anche diciamo dire una parola sul progetto Euradria che va già da 13-14 anni, noi siamo parte di questo progetto da 10 anni e sta veramente lavorando proprio sull'integrazione del mondo di lavoro tra Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, visto che abbiamo circa 10.000 lavoratori transfrontalieri solamente tra Litorale, Carso e Trieste, se includiamo anche Friuli, cioè Gorizia, Nova Gorizia, siamo a 14-15 mila al giorno. Quindi questo argomento è importantissimo per entrambe le parti. Stiamo veramente cercando di trascrivere i diploma da una in altra parte, come possono essere usati dai datori di lavoro per coinvolgere la parte slovena, i lavoratori italiani e viceversa.
0: Cioè agevolare il riconoscimento dei titoli di studio.
1: Che è un po' difficilotto perché la Slovenia.
0: Riconoscimento dei titoli di studio.
1: Che è un po' difficilotto perché la Slovenia non ha ancora delle regioni.

0: anche insomma facilitare il flusso, la libera circolazione anche della forza lavoro. E a questo proposito molto si è parlato della manodopera insomma che arriva dall'estero, Robert, anche per sopperire
1: dai
0: paesi terzi, anche per sopperire la mancanza di manodopera a livello sloveno. Se non sbaglio, è stato stimato circa il 16% della manodopera straniera, appunto di paesi terzi,
1: è già.
0: E ogni anno questo trend aumenta circa dell'1% in più.
2: Ma diciamo che Slovenia c'ha il problema demografico, uno dei più grandi in Europa, mi sembra. Visto che l'anno scorso sono nati solamente 16.000 bambini, in tutta la Slovenia i posti di lavoro nuovi che si aprono ogni anno in Slovenia sono tra 30 e 32.000. Quindi il gap, il buco c'è, un buco grande, quindi tra 20 anni sicuramente il buco sarà di almeno 14.000. Almeno di 14.000, no? Perché questi bambini nati l'anno scorso arriveranno sul mercato tra 16, 18, 20 anni. Quindi questo discorso è importantissimo da tanti punti di vista. Sicuramente i datori di lavoro vogliono, diciamo, sfruttare il momento positivo quando la richiesta c'è, quindi il lavoro c'è. E se non lo fai adesso, dove c'è quando c'è l'opportunità, quando lo farai? Quindi dal punto di vista dell'imprenditore è ovvio che se non trova i lavoratori di casa, li va a cercare da qualunque altro paese. Qua poi diventa un po' diciamo complicato, perché con l'Unione Europea è abbastanza chiusa con la politica di visti. Tantissimi paesi hanno bisogno del visto per lavorare, quindi c'è bisogno del nulla osta del consolato, cioè Ministero degli Interni. È tutto un processo che può durare da 6 a 8 mesi, che costa anche un po' di soldi. Quindi stiamo cercando di coinvolgere la forza di lavoro dai paesi dove non serve il visto per entrare in Unione Europea, e uno di questi, diciamo, è la Georgia, e ci sono tutti il gruppo dei paesi dei Stan, quindi Asia centrale, dove c'è ancora il sistema scolastico dell'ex Unione Sovietica, che è abbastanza buono. Anche la cultura è molto vicina a quella europea, quindi lì adesso stiamo cercando, visto che i paesi balcanici si sono ormai svuotati in questo senso.
0: Si è accennato anche al Sud America, l'Argentina, dicevano dall'ufficio di collocamento che c'è anche un programma in atto.
2: Sì, adesso ci sono tante attività con l'Argentina, dove vive una diaspora slovena abbastanza grande, ma non solamente, anche con Ecuador, con Colombia, con Paraguay. Quindi ogni volta che organizziamo una delegazione economica parliamo anche delle opportunità di lavoro, però lì sicuramente c'è un po' di gap culturale, no? E questi paesi sono abbastanza lontani, cioè bisogna pensare anche in quanto tempo la famiglia potrà riunirsi, quindi è un po' più problematico. Se uno vive a 1500 chilometri o a 12.000 chilometri è un discorso un po' differente.
0: La differenza c'è. Ci fermiamo un attimo per sentire cosa ha detto i nostri microfoni la direttrice dell'Ufficio Nazionale di Collocamento, Greta Metka Barbo Scherbins. Ha parlato dei trend e quello che sta succedendo sul mercato del lavoro sloveno, facendo appunto riferimento anche all'intelligenza artificiale, a quello che sono le nuove competenze. Quindi ci sentiamo la direttrice.
3: Jaz sem zelo vesela današnje konference, sploh ker je tukaj na tem obmejnem področju, kjer se dejansko prepleta.
4: Sono molto contenta della conferenza di oggi, soprattutto perché si tiene qui in quest'area di confine, dove si intrecciano concretamente le conoscenze provenienti dalla parte slovena, così come dal mondo accademico e dal sistema economico italiano. Abbiamo visto che esiste una forte collaborazione, siamo quindi consapevoli che il mercato del lavoro è più ampio e non si limita soltanto al mercato del lavoro sloveno. In Slovenia abbiamo infatti

0: un tasso di disoccupazione estremamente basso e una domanda di lavoratori ancora elevata. Vediamo inoltre che anche la crescita economica nell'ultimo trimestre è stata piuttosto alta. Siamo già consapevoli delle attuali carenze sul mercato del lavoro, perché i datori di lavoro, anche a causa delle tendenze demografiche che stiamo registrando, incontrano spesso difficoltà nel reperire personale. Esiste inoltre un disallineamento tra le competenze ricercate dai datori di lavoro e quelle che effettivamente riescono a trovare. La corrispondenza non è sempre immediata. Abbiamo quindi già oggi delle sfide importanti, ma cosa ci porterà il futuro? Tutti vorremmo essere preparati al futuro, in qualche modo tutti temiamo ciò che potrebbe portarci. L'intelligenza artificiale e la digitalizzazione ci faranno perdere posti di lavoro? Se osserviamo le varie ricerche e gli studi sulle tendenze e sui possibili sviluppi futuri, emerge in realtà un quadro relativamente ottimistico. L'intelligenza artificiale, come ogni cambiamento tecnologico, porterà effettivamente alla creazione di nuovi posti di lavoro, mentre alcuni di quelli esistenti dovranno essere trasformati. Sappiamo però che in Slovenia si stima che dal 10 al 30% dei posti di lavoro dovrà essere adeguatamente supportato anche da competenze digitali. In realtà penso che ognuno di noi nella propria vita quotidiana e professionale avrà bisogno di determinate competenze. Qual è quindi la sfida più grande? Non si tratta soltanto di aumentare l'occupazione, perché da soli non saremmo in grado di farcela, dobbiamo invece investire nelle competenze e svilupparle. Parliamo di competenze digitali, ma anche di competenze trasversali. La disponibilità ad apprendere, il lavoro di squadra, la collaborazione, così come le competenze specifiche legate alle singole professioni, comprese quelle più tecniche e specialistiche. Per questo è necessario lavorare insieme e ritengo che una conferenza come questa rappresenti un'ottima opportunità per farlo. Dobbiamo riunire tutti gli attori del mercato del lavoro, noi in quanto istituzioni pubbliche, i datori di lavoro e anche le persone in cerca di occupazione, se hanno l'opportunità di ascoltare e partecipare. Dobbiamo procedere insieme e prepararci al futuro. Il futuro è già qui e per affrontarlo dobbiamo imparare ogni giorno, e in questo percorso ci aiutano le nostre istituzioni e gli enti di formazione e di istruzione. Questa è la ricetta per rimanere competitivi. Abbiamo infatti una reale carenza di lavoratori e di personale. Per quanto riguarda le previsioni demografiche, spero anch'io che possano cambiare, ma il mercato del lavoro ne avverte gli effetti con un certo ritardo. Penso quindi che abbiamo delle opportunità, ma dobbiamo essere noi stessi capaci di riconoscerle e affrontarle nel modo adeguato.
1: Molto soddisfatta la direttrice dell'Ufficio Nazionale di Collocamento, Robert.
2: Ma collaboriamo molto bene da qualche anno già, quindi stiamo insieme preparando proprio, diciamo, presentazione della Slovenia come futuro mercato di lavoro in Georgia, quindi stiamo lavorando su questo progetto insieme con l'ufficio di collocamento.
1: Prima della chiusura dobbiamo sentire ancora il professor Antonio Emanuele Cinà dell'Università di Trieste, e ha parlato lui soprattutto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella selezione di nuovo personale delle grandi aziende che stanno già cogliendo questa sfida, diciamo ormai non più del futuro perché già attuale. Sentiamo il professore.
3: È un tema sicuramente di grande interesse, dipende molto anche dalle scale aziendali. Ci sono aziende dove hai numeri grossi appunto di applicanti, quindi parliamo di anche centinaia, se non migliaia di applicanti, per cui effettivamente il controllo manuale diventa sicuramente un controllo molto dispendioso in termini economici, in termini di risorse umane, di tempo che deve essere investito. E quindi in questo caso le soluzioni basate su intelligenza artificiale possono snellire sicuramente, anzi lo fanno già, snelliscono sicuramente di molto e tutto quello che è il lavoro dietro, no? E in maniera spesso anche efficiente, quindi in una maniera in cui effettivamente spesso vanno a guardare anche alcuni dettagli che magari noi stessi come umani possiamo perderci, perché magari siamo stanchi dopo aver revisionato il 40° curriculum nelle ultime 4 ore, quindi magari uno nel quarto d'ora prima di pranzo magari qualche dettaglio fondamentale di un candidato ce lo siamo persi, mentre magari spesso una macchina, qualcosa del genere, tende a non farlo, insomma non è mai stanca, ecco, mi permetto di dire questo. D'altro canto però un tema che abbiamo toccato molto forte è legato invece al bias, quindi a quelle che possono essere invece delle influenze native all'interno del modello che possono discriminare e favorire di più alcune etnie piuttosto che altre, o alcuni tipi di alcuni, diciamo, dipendenti, lavoratori di un genere piuttosto che un altro. Ecco, quindi questo è un tema fondamentale che spesso è nascosto e spesso le aziende in ambito anche di sia industriale che in ambito di ricerca fanno fatica a identificare effettivamente dove possono essere queste fonti di bias e quindi poi andare a correggere. Ecco, quindi questo, se da un punto di vista aiuta molto la selezione in termini di scrematura, soprattutto quando hai numeri grossi, dall'altro ti apre il fianco a dei rischi di inglobare dei bias storici che noi in realtà come società, come comunità, come politica stiamo fortemente cancellando.
1: Abbiamo sentito Antonio Emanuele Cinà, ricercatore dell'Università di Trieste. Siamo in chiusura, Robert Raccar. Ricordiamo che a questa conferenza ha partecipato anche la console italiana Capodistria, Sabina Ciuffoni, e per la prima volta ho visto un servizio di interpretariato, quindi traduzione, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ben in quattro lingue. Beh, avete risolto elegantemente la questione linguistica.
2: Siamo nell'imprenditoria, quindi siamo sempre alla ricerca della efficienza. Usando intelligenza artificiale, sicuramente abbiamo mostrato che stiamo seguendo, diciamo, le direttive che esistono già nel mondo, ma dall'altro punto anche si risparmia qualche soldino, no? Perché i servizi di questo tipo costano abbastanza, e questo sicuramente è uno dei lavori che non voglio dire sparirà, ma comunque sarà molto di meno, visto che il linguaggio dell'intelligenza artificiale sta migliorando da giorno in giorno. Quindi con quel programma che abbiamo utilizzato possiamo tradurre in tempo reale in 63 lingue.
1: In questo caso 4 sono bastate.
2: 4 perché era sul screen, no? Volevamo fare 3, ma non puoi fare 3, quindi 4. Poi abbiamo scelto tra il cinese e il tedesco, abbiamo scelto il tedesco.
1: Perché c'era anche un ospite, sì, tedesco che, insomma, esperto, che si è espresso comunque in inglese, quindi sì, è stata comunque tracciata la strada.
2: Vogliamo fare da esempio, no?
1: Una buona pratica.
2: Assolutamente, assolutamente.
1: grazie mille Robert Raccar, direttore della Camera di Commercio del Litorale di Capodistria. Buon lavoro e a presto.
2: Grazie, buona giornata.
1: Linea alla regia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla tangenziale di Mestre. Si viaggia lentamente in direzione Milano per traffico intenso tra Castellana e Marghera. Anticipiamo che proprio sulla tangenziale di Mestre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Seconda parte di Glocal, la nostra parte sportiva. Saluto Arden Stancic. Buongiorno Arden.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come anticipato lunedì scorso, oggi parleremo di sport della comunità nazionale italiana perché torna la premiazione dei migliori sportivi della CNI d'Italia, della CNI di Slovenia e Croazia, un'iniziativa che in tanti attendavamo, soprattutto il nostro Arden, sempre insomma, ha espresso la sua opinione abbastanza critica sul fatto che questa cerimonia, questa premiazione non si è svolta dal 2019. Adesso i bandi sono fuori, l'invito è stato inviato alle scuole, alla comunità, e entro il 7 ottobre sarà necessario appunto esprimere le candidature e poi una commissione di esperti, tra cui ci sarà anche Arden Stancic, Roberto Ponis e Gianni Tocchian, dovranno poi fare questa scelta. Noi abbiamo invitato oggi per parlare di questo Maura Milos, collaboratore della giunta esecutiva di Unione Italiana per le attività sportive, appunto dei settori della comunità degli italiani, istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie, che in questi giorni ha compiuto anche gli anni.
1: Auguri,
0: è stata
1: auguri,
0: anche
1: auguri.
0: Alipiche. Buongiorno Maura, una lunga introduzione per appunto salutarti, fare un po' il punto della situazione. Ecco, ancora auguri.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti voi.
0: Grazie Maura.
1: Quindi non diciamo quanti anni, diciamo che hai gli stessi miei anni, ecco.
2: Diciamo che sono tondi.
1: Ecco, io Maura, con te sì. Partirei più che con lo sportivo dell'anno, di cui ho qualcosa da dire, partirei con il fatto che abbiamo una nuova giunta, abbiamo un nuovo presidente e purtroppo non abbiamo il dicastero dello sport unico.
0: Quindi autonomo, indipendente.
1: Indipendente, ma inglobato con il settore curato da Diego Tuliak dei giovani della CNI. Ecco, sotto questo aspetto, parlando anche con i vari professori, sono rimasti delusi.
2: Guarda, a me hanno promesso, difatti mi fanno entrare in tutte le giunte quando si trovano, perché dicono che il settore sportivo ritornerà, non poteva entrare subito adesso, ma spero che con il nuovo anno questo settore si chiamerà proprio, ci sarà solamente il settore sportivo. Siamo in trattative e io sono fiduciosa.
1: Ecco, siamo fiduciosi perché abbiamo sotto gli occhi il calendario per l'anno scolastico. A questo proposito abbiamo ricevuto in settimana la chiamata per la corsa campestre del 6 ottobre organizzata a Isola dai fratelli Radojković, Jan e Thea, per la gara che unisce sia le scuole elementari che le scuole medie. È proprio questo fatto, scuole elementari e medie che sono in una stessa giornata, ci riconcilia con lo sport.
2: Sì, hai ragione, sì, una giornata dedicata alla corsa campestre la faremo come sempre a San Simon, a Isola. Come hai detto tu, giustamente i responsabili sono i due fratelli, uno delle elementari e l'altro delle medie. Speriamo che il tempo tenga. Penso che come sempre sarà un ottimo, diciamo, incontro anche per noi insegnanti, perché in effetti ci troveremo tutti quanti, dalle elementari alle medie, e magari anche un po' parleremo di tutto quanto questo che hai detto, di settore sportivo, delle attività e tutto il resto. Ma come ti dicevo prima, io sono fiduciosa, ho visto il presidente della giunta Paolo De Marin molto contento e anche propenso per far sì che questo nostro settore diventi unico. Ti dico, speriamo che partiamo già da dicembre, scusa, da gennaio.
0: Noi quindi attendiamo fiduciosi, siamo ottimisti, incrociamo le dita che questo avvenga.
2: Avvenga, sì.
1: No, per avvenire l'importante è che comunque il programma sia stato fatto, perché l'abbiamo detto, per quanto riguarda le attività sportive delle scuole, decidere le date, decidere il modus vivendi di tutta l'attività sportiva è fondamentale, perché ricordiamoci, le nostre scuole sia in Croazia che in Slovenia partecipano anche ai vari campionati, alle altre gare nazionali di materia e così via, e quindi decidere le date in anticipo è fondamentale. Un programma che è praticamente la fotocopia di quello che si faceva in passato.
2: Sì, hai ragione, questo programma io l'ho già scritto alla fine di agosto, l'ho mandato alle scuole, ma prima di mandarlo alle scuole insieme alla professoressa Anna Giugno, che è per le istituzioni la responsabile, diciamo, della giunta, ci siamo proprio messe d'accordo per questo, per non far incrociare le date e poter essere almeno, diciamo, liberi da quella parte e poter fare tutte quelle gare che praticamente abbiamo messo nel calendario, che sono sempre, diciamo, le stesse che da anni noi facciamo per le elementari e per le medie.
1: Corsa campestre, tennis tavolo nel 2026, pallavolo, calcetto, atletica, minigiochi invece nel 2027. C'è la grande novità per quanto riguarda il seminario di docenti, che si terrà quest'anno dal 28 al 30 di ottobre in una nuova località.
2: Sì, abbiamo insieme alla Martina Orzan, che è praticamente responsabile, lei della parte, diciamo, sportiva del CONI, del Friuli Venezia Giulia, ci siamo messi d'accordo di farlo, di spostarlo e di farlo a Lignano. Così quest'anno avremo la sede centrale, diciamo, ci troveremo a Lignano, perché lì ci sono tantissime strutture sportive, e per questo Martina ci ha proposto e noi ben volentieri abbiamo accettato.
0: Nuova location.
1: Sì, una Lignano Sabbia d'Oro, dove, se va tutto bene, nel 2028 risiederà la nazionale di Unione Italiana di calcio, che andremo a formare per partecipare all'Europeada, ma di questo parleremo
0: il prossimo lunedì. Abbiamo già la scaletta pronta.
1: Maura, allora adesso
0: le note intanto, dolenti per quanto riguarda
1: intanto è stato un fine settimana intenso per te, non solo che hai festeggiato gli anni tondi ma tanto per dire, dopo la festa sei andata in Slavonia a fare un salto all'Ipic. Ecco, raccontaci un po' dei nostri amici di l'Ipic, che tra l'altro dobbiamo dire sono sempre presenti negli ultimi anni ai campionati delle comunità degli italiani, la nostra Olimpiade che si disputa ormai da decenni a Parenzo. Tra l'altro, quando si disputeranno questa nostra mini Olimpiade per le comunità degli italiani, si sa una data, si sa l'anno?
2: Guarda, allora sì, si sa aprile 2027. Si pensava di farlo adesso, però purtroppo la sede di Parenzo è occupata, così non potevamo avere, diciamo, a disposizione i campi e la palestra, quindi si è optato per aprile.
1: Per aprile dunque del 2027. Ecco, sì. L'Ipic organizza da anni il torneo di bocce. Quest'anno addirittura c'era al ritmo di musica, visto che c'era la Clappa Castrum Veneris della comunità degli italiani di Castelvenere,
0: hanno fatto le cose in grande,
1: che tra l'altro è reduce dalla tournée in Sardegna a Fertiglia, quindi sono sempre in giro questi qua della Clappa Castrum
2: Guarda,
1: Veneris.
2: Sì, Clappa Castrum Veneris, sì, sono della comunità di Castelvenere. Sono bravi ragazzi, portano avanti, diciamo, canzoni tradizionali nostre, un po' hanno un repertorio veramente vasto e credo che meritano di uscire, di farsi sentire, perché possono portare benissimo il nome della nostra CNI dappertutto, ecco, facendoli musica. Così l'hanno fatto anche a Lipik. E ti posso dire, per me è stata la prima volta che sono stata a Lipik, molto cordiale, molto ospitali, la presidente, la Lionella Brisinello, fantastica, ha una marcia veramente formidabile nel preparare, nel stare insieme a tutte queste, diciamo, comunità, queste persone che giocano a voce.
1: Ecco, quante comunità erano presenti?
2: Guarda, io adesso non ti so dire esattamente il numero, però eravamo circa una sessantina. Ti posso dire la classifica? Mm-hmm. Sì, sì, ce n'erano tanti. Sì.
0: La classifica, Maura?
2: Allora, Visinada, la C di Visinada è prima. Poi abbiamo la C di San Lorenzo Badici, terzo posto è andato a Lipik e il quarto posto alla comunità di Castelvenere.
1: Bene,
2: poi
1: dai.
2: C'era, sì sì no, bellissimo, poi c'era chi doveva accostare, c'era il miglior accostatore, lo chiamano così, che è il signor Brisinello di Lipik.
1: Magari sarà il marito, il
2: marito
1: o il figlio?
2: Sì, il marito. Sì, no, no, il marito.
1: Quindi aveva già vinto prima di accostare.
2: Ma sì, guarda, perché sai cosa hanno detto, no? Lui conosce il terreno,
1: esatto,
2: sa dove buttare la borsa.
1: Sì, sì, sì. Era
0: agevolato,
2: sì, in casa. Poi c'era ancora lo sbocciatore, lo chiamano così, che invece il signor Milan Valenta, che lui invece è della comunità di Verteneglio. C'era la comunità di Lipik, c'era la comunità di Zagabria, c'era Fiume per la prima volta, ce n'erano tante.
1: Bello, diciamo, bello,
2: che, sì,
1: bello.
2: Sì.
1: Quinta edizione,
2: una bellissima esperienza, sì, quinta edizione. Ti posso dire che poi anche la presidente mi ha fatto fare il giro in comunità, mi ha mostrato veramente molto molto attivi come comunità.
1: E bravi. Adesso passiamo alla nota dolente.
0: Chiudiamo con la nota dolente.
1: Perché per conto mio è una cosa mastodontica per quanto riguarda la premiazione dello sportivo dell'anno. Bello che si rifà di nuovo lo sportivo dell'anno. Eravamo nel giugno del 2019 che a Isola premiavamo i migliori sportivi del 2018 e dopo tutta questa inattività con lo sport che sembra che vivesse ancora il periodo del Covid praticamente perenne, si decide nuovamente di fare la premiazione dei migliori sportivi della comunità nazionale italiana. Tutto bello e tutto, solo il fatto è che per sopperire alla manchevolezza si decide di premiare i migliori sportivi in 9 categorie per quanto riguarda gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2027, 2025, il che il sottoscritto
0: chi più di arte
2: sei nella commissione,
1: sì. Ma è una cosa impossibile. Ho paura che ci troveremo in un vicolo cieco e che tralasceremo fuori tanti che meritavano di venire premiati nell'anno in cui ottenevano i risultati, perché ricordarsi 7 anni di sport è qualcosa di incredibile. C'ho qui di fronte il nostro grande interista Jure Zoglia. Se gli chiedo nel 2019 quanto è stato il risultato Juventus-Inter, non mi saprà ricordare se non va a cercare.
0: Questo è il compito delle comunità e delle scuole, di andare a cercare negli archivi, se ci sono, Maura.
2: Certo, appunto per questo abbiamo dato anche più tempo. Io spero che, come hai detto tu, andranno a cercare, però penso i nomi, quelli che sappiamo che hanno fatto qualcosa sicuramente li ricordiamo. Adesso giustamente Arde mi dice la partita no, però credo che chi ha fatto qualcosa di grande ricordiamo. E poi sarà un po' sicuramente difficile,
1: difficilissimo,
2: dire,
1: guarda,
2: sì. Però non potevamo non includere, diciamo, quest'anni che purtroppo causa nostra non abbiamo fatto questo miglior sportivo. Adesso il modo di fare, forse lo potremmo anche, ci metteremo magari d'accordo, probabilmente troveremo una formula come
1: sì, guarda,
2: poter fare il tutto.
1: Sì, lasciamoci sorprendere, speriamo che per il 7 di ottobre siamo inondati di
0: candidature
1: del famoso foglio d'inchiesta per i migliori sportivi per questi sette anni. È un compito gravoso, è un compito al limite dell'impossibile, soprattutto perché tralasciando diciamo la categoria seniores, agonisti e così via,
0: dove è più facile,
1: ragazzi, cadetti,
0: risultati,
1: allievi, siamo juniores, cioè ricordarsi sì, per conto mio è difficilissimo, guarda, ma però sì, guarda, questo è il mio pensiero.
0: Chissà se Arden si ricrederà magari.
1: No, ho parlato anche con altri membri della futura commissione che speriamo venga insediata, è un compito gravoso, ti dico subito già in partenza.
2: Sì, lo so, per i più giovani sarà un po' difficile, però se mettevamo solo dell'anno scorso mi sembrava un po', non so, cioè, tralasciare comunque gli altri anni.
0: Ma è stata fatta una scelta, Maura, sì.
2: Sì, era anche grave, anche noi quando ci siamo trovati, c'era anche Diego, c'era il presidente, c'era anche il presidente Corvo, il presidente De Marin, ci chiedevamo come cosa, ma secondo me si può fare, ho detto perché no, proviamo a mettere poi sicuramente...
1: Diremo a qualcuno della categoria seniores, qualcuno che ha vinto lo sportivo dell'anno per 11 volte, di prendere il camion per ritirare i premi.
0: Vabbè, sappiamo, lui ne ha fatti tanti di risultati.
1: Giovanni Cernogorza, ecco, nel frattempo è diventato campione europeo, campione mondiale e così via.
2: Certo, faremo una targa e scriveremo su tutti questi suoi successi.
0: La data non l'abbiamo detta, quindi confermiamo
2: allora,
0: il 20 novembre, Maura.
2: Il 20 novembre, oggi abbiamo proprio l'incontro con la giunta, poi sapremo esattamente come cosa, spero che abbiano deciso.
1: La località
2: luogo,
1: si sa?
0: No, oggi.
2: E anche l'ospite d'onore.
1: Bene.
0: Quindi ci sarà
2: qualche... C'è qualcosa nell'aria... Ero ieri, come dici, sono tornata dall'IPIC, ho conosciuto questa persona che pensiamo di invitare, ma non vi spolvero niente.
1: Boh, non stai spolverare, io ti dico solo che in passato le città ospitanti sono state Dignano, è stata l'unica a ospitare per tre volte, poi abbiamo Buie, Verteneglio, tutto iniziato a Buie nel 1993, Capodistria, Fiume, Pola, Albona, Umago, Rovigno, Pirano, Parenzo, Fasana, Bazia, Pisino, Valle, Visignano, Cittanova e per ultima Isola, che ha ospitato due edizioni, ecco, nel 2014 e nel 2018. L'ultima volta che ci siamo incontrati era il giugno del 2019 per premiare gli sportivi del 2018.
0: Sì, ricordiamo ancora, 7 ottobre scade il bando, quindi
1: scrivete
0: comunità
1: scrivete
0: e scuole, inviate tutte le candidature che poi la commissione si metterà all'opera e quindi il 20 di novembre premieremo i migliori sportivi. Maura, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: Buon lavoro.
1: E ci vediamo a
0: presto.
1: Isola
2: anche a voi.
1: Per la
2: e ci vediamo
1: campestre.
2: Isola assolutamente.
0: Grazie.
2: Sì, grazie a voi,
0: buona
2: ciao
0: giornata
2: a tutti.
1: Ciao,
2: buona giornata, ciao.
0: Abbiamo sentito la nostra collaboratrice per lo sport della giunta esecutiva di Unione Italiana, che speriamo da gennaio diventi di Castero autonomo.
1: Sì, lo speriamo.
0: Ben, chiudiamo un po' prima perché abbiamo un'intervista da mettere in onda, ovvero l'intervista che Davide Fifacco ha realizzato venerdì sera a Sandro Piccinini. Venerdì sera,
1: bene.
0: Presso Palazzo Gravisi sono stati festeggiati 55 anni di TV Coper Capodistria con tanti ospiti e la visione di questo documentario curato dalla collega Claudia Raspolic, Colori, storie, voci e volti senza confine. che
1: poi è andato in onda anche su TV
0: sabato sera
1: alle
0: 21:15, recuperare anche sul portale di TV Capodistria. Quindi auguri anche a te Arden.
1: Auguri a noi tutti.
0: A voi tutti, grazie per essere qui a Glocal e ci sentiamo le parole di Sandro Piccinini che ricorderemo a TV Capodistria, insomma i tempi d'oro.
1: Per due anni intensi.
0: Di Silvio Berlusconi, giusto?
1: Sì,
0: bene.
1: Esatto.
0: E tu c'eri...
1: No, io non c'ero ancora.
0: Non c'eri ancora, stavi per arrivare.
1: Lui l'ho conosciuto nel corridoio mentre correva assieme al mio idolo Roberto Bettega.
0: Grandi, grandi personaggi sono passati da TV Capodistria. Quindi ci sentiamo in intervista, Sandro Piccinini, realizzata da Davide Fifacco. Grazie Arden, alla prossima.
3: Il nostro gradito ospite Sandro Piccinini, giornalista indimenticabile per una mitica trasmissione che ha accompagnato il campionato di calcio italiano che è stata Controcampo, una trasmissione innovativa per tanti versi anche dal punto di vista del linguaggio, insomma degli ospitate. Sandro che ha cominciato o insomma comunque ha fatto una parte anche della sua carriera di giornalista sportivo a TV Capodistria. Puoi raccontarci qualcosa di questa esperienza?
4: Un saluto a tutti e grazie per il mitica, perché Controcampo in effetti ha avuto grande successo, è stato un piacere condurla, curarla per 10 anni, però è vero che la mia carriera, diciamo così, a livello nazionale è partita da qua, perché Fininvest, proprio negli anni in cui io sono approdato in Fininvest, aveva questa collaborazione con Telecapodistria e quindi fra i primi incarichi mi mandarono a fare queste telecronache allora di calcio internazionale, di calcio inglese, tedesco, anche perché Telecapodistria faceva parte dell'Eurovisione, quindi c'erano tantissime partite. Io avevo già maturato un po' di esperienza nelle TV locali romane e quindi fu il primo contatto, diciamo così, con una televisione più importante per me, e Telecapodistria fu un'occasione anche per fare grande esperienza negli studi, per diciamo commentare in diretta eventi internazionali, per misurarmi insomma con compiti un po' più difficili rispetto al passato, quindi fu una specie di palestra per me, mi fece apprezzare dai dirigenti Fininvest e quindi dopo ho proseguito la carriera, però è stata molto importante, molto formativa, perché insomma commentare, spesso facevamo 3-4 partite nei weekend di calcio internazionale, quindi fu una grande occasione per fare esperienza.
3: E quindi tu sei stato proprio alcuni anni insomma della tua carriera qui a Capodistria,
4: due anni circa. Erano proprio 88-89, diciamo, perché poi culminarono quelle collaborazioni con le Olimpiadi di Seul 88 e al tempo Telecapodistria coprì quell'evento con uno studio di 24 ore su 24, quindi noi avevamo gli inviati a Seul, ma qui avevamo 24 ore di studio che dividevamo in tre, quindi c'ero io, Giovanni Bruno e Cesare Cadeo, facevamo 8 ore a testa, con collegamenti, telecronache dal posto, e noi facevamo un po' lo studio di continuità e coprivamo tutte le 24 ore. Se ci pensi, nel 1988 era una cosa assolutamente innovativa, che poi per esempio oggi si potrebbe pensare a Sky Sport 24 o alle Pay TV, a DAZN, ma al tempo non esisteva niente, era una TV che tra l'altro si vedeva molto bene nel centro e nord Italia e quindi ebbe un grande successo anche in Italia.
3: Tanto diverso, ma immagino anche per te che venivi dall'Italia, la realtà di ritrovarti qui ancora con la Jugoslavia, insomma nell'88, come hai vissuto questa esperienza?
4: Vabbè, avevo una grande curiosità, perché era un mondo nuovo per me, e però io venivo dalle TV locali romane, quindi da realtà molto piccole, quindi inizialmente temevo di sentire un po' troppo il salto. In realtà invece qui trovai un ambiente molto favorevole, molto amichevole, grande affetto, grande intesa fra noi, diciamo così, italiani e chi lavorava qua, e ci fu subito un grande feeling, quindi mi trovai molto bene. Era anche all'avanguardia dal punto di vista tecnico, io ripeto non avevo una grande esperienza a livello nazionale, quindi qui trovai dei grandi professionisti anche come operatori, come montatori, quindi devo dire che per me fu motivo di grande crescita, insomma, ecco, quindi oltre a trovare anche maestri di telecronaca come Sergio Taucher, come Sandro Widrich, che io ammiravo molto, che già sentivo dall'Italia perché seguivo il basket, l'atletica leggera, Sandro commentava anche lo sci, insomma, quindi capivo di avere a che fare con dei professionisti. Io ero molto giovane, per me fu una bella scuola.
3: Immagino, lo saprai, è un momento un po' difficile, no? Per le realtà di TV e Radio Capodistria. Tu cosa ti senti di dire ai tuoi colleghi, appunto, anche un incoraggiamento da parte tua? Per informazione è proprio un momento difficile. La figura del giornalista non viene più vista, forse con l'autorità che aveva alcuni anni fa. Cosa ne pensi?
4: Purtroppo, diciamo così, l'avvento dei social ha alterato un po' tutta questa realtà, perché oggi come oggi chiunque, senza un minimo di formazione, senza un minimo di preparazione, ha accesso, diciamo così, a una platea che può essere anche molto ampia, quindi altera un po' la percezione. Per lo spettatore, per l'ascoltatore, è difficile capire qual è una notizia, diciamo così, verificata da un professionista e quale invece no, quale una fake news. Non è facile orientarsi, ecco perché io penso che un marchio come Capodistria, che è un marchio di grande storia, di professionalità, debba essere una garanzia per un editore che voglia fare informazione, è come dire, una garanzia di serietà, perché oggi questo è il problema, cioè verificare le notizie, essere equilibrati, informare in modo corretto. Non è facile, però io penso che, proprio perché vengo dalle TV locali romane, so quanto è importante la TV del territorio, cioè che informa su quello che succede vicino alle popolazioni di un certo territorio. Quindi, al di là delle TV nazionali, delle grandi realtà, però poi regionalmente, diciamo così, anche in Italia, le TV locali hanno ancora uno spazio, nonostante le grandi TV nazionali, perché poi sia la radio sia la TV possono informare in modo più dettagliato l'ascoltatore, il telespettatore, se sanno coprire bene il territorio, in più con un marchio di professionalità come quello di Capodistria. Quindi la garanzia del marchio, la copertura del territorio, secondo me sono garanzie che debbono avere un futuro. Mi auguro che gli editori lo capiscano, perché se si perde questo contatto con il territorio si perde tanto, e nessuno può sostituire queste realtà, perché ripeto, i social, gli influencer, gli improvvisati, i piccoli siti non possono avere quella preparazione perché non hanno avuto una formazione professionale.
3: Sandro Piccinini, ti chiedo una curiosità, insomma. Lo sport nel giornalismo è visto spesso come una palestra, no? Perché ti insegna un po' poi a fare un po' di tutto. Però quello che si sottovaluta forse un po' è in realtà quanta preparazione ci voglia anche per, appunto, preparare un servizio, una trasmissione sportiva, perché ci vuole tanta credibilità, insomma, per fare il giornalista sportivo.
4: Sì, perché non ci si pensa spesso, ma il problema è che lo sport, lo definisco problema, però insomma, è anche il bello, è seguito da tanta gente, e quindi per esempio il calcio, di cui mi occupo, tutti sanno tutto, quindi è difficile, come dire, mantenere una professionalità, perché appena fai un errore si nota. Ora, in altri campi c'è meno questo pericolo, no? Lo sport invece è seguito con grande passione, soprattutto dai giovani, che adesso si informano in mille modi, a differenza del passato, per cui il professionista è tenuto a mantenere, diciamo così, un livello sempre più alto, perché il telespettatore, non dico che ne sa più di te, ma in certe situazioni è molto preparato. Quindi questo deve motivare, deve invogliare a prepararsi sempre meglio. 30 anni fa, ai tempi appunto della mia collaborazione, quando c'era una partita di calcio internazionale, se mi capitava di sbagliare un nome del giocatore dell'Anderlecht, non se ne accorgeva nessuno.
3: Certo.
4: Oggi no, oggi è diverso, oggi tutti sanno tutto, seguono i campionati esteri su tutte le TV, quindi è cambiato un po'. E lo sport, da questo punto di vista, dà soddisfazione perché hai un seguito molto ampio, ma anche una responsabilità, perché, ripeto, è un ambito che spesso è molto seguito e dunque molto conosciuto.
3: Preferivi lo sport come veniva seguito 20-30 anni fa, quando tutte le partite più o meno erano la domenica, o come dire, il calderone di trasmissioni sportive, di dirette che c'è adesso?
4: Beh, è chiaro che era affascinante avere tutte le partite insieme, come è successo per esempio, come succede adesso con la nuova formula della Champions nell'ultima giornata della League Phase. È molto divertente, però io capisco le esigenze delle televisioni, esigenze commerciali, per cui separare gli eventi porta più ascolto. Portare più ascolto vuol dire anche poter pagare come si paga tanto i diritti sportivi, e dunque le società possono guadagnare di più. Cioè, c'è una motivazione finanziaria che giustifica questo fatto. L'obiezione potrebbe essere: ma tutti questi soldi che girano, come dire, le società private li usano bene? No, perché poi li buttano via con degli ingaggi dei calciatori spesso indecorosi, quindi si guadagna molto di più ma si spende molto di più e male, quindi è un peccato perché le risorse stanno aumentando, sono aumentate, però vedi, molte società sono sempre in rosso perché gestiscono male. Però l'idea di commercializzare, di valorizzare meglio il prodotto è giusta. È chiaro che è meno affascinante, però è anche vero che se uno vuole vedersi tutte le partite in momenti diversi c'è più possibilità. Quindi pro e contro, diciamo, c'è una motivazione economica, finanziaria, poi il brivido del vecchio tutto il calcio minuto per minuto, quello purtroppo lo possiamo vivere solo con i ricordi, che però rimangono.
3: Grazie mille Sandro Piccinini per essere stato nostro ospite.

0: Saluto Istok Škerlić, direttore dell'ente isolano per la promozione dell'imprenditoria e i progetti di sviluppo del comune di Isola, che torna a Glocal in occasione della settimana della costa mediterranea e delle strategie macro-regionali, appuntamento oramai tradizionale, l'11ª edizione per Isola, qui a Glocal, insomma, ospite quasi fisso. Buongiorno Istok.
1: Buongiorno e grazie dell'invito e anche di essere ospite fisso.
0: Com'è andata quest'anno l'edizione, dicevamo, numero 11?
1: Sì, abbiamo cercato un po' di rinnovare dopo i 10 anni, il primo decennio che è un po' circoscrive un attimo anche i nostri che coincide tra l'altro con i nostri 10 anni dell'agenzia, dell'ente pubblico. E in questa occasione abbiamo un po' anche stretto la collaborazione con i ministeri, sia degli esteri che della coesione europea, tradizionalmente anche con quello dell'ambiente, ma quest'anno anche con il Ministero della Cultura, e abbiamo cercato di rinnovare anche nei contenuti e credo che ci siamo riusciti. Infatti l'affluenza della gente e dei professionisti tutti i 3 giorni era superiore a 100 persone, quindi questo dobbiamo dire che è stato un obiettivo e anche un risultato poi alla fine del quale siamo molto fieri.
0: La presenza dei vari segretari di Stato, anche per loro una nuova esperienza, perché con il nuovo governo sono arrivati anche nuovi responsabili dei vari settori dei dicasteri interessati.
1: Sì, sicuramente, diciamo, l'11ª edizione erano molto interessati a capire quello che si fa a Isola già per 11 anni di fila, quindi non siamo più un episodio ma una serie. E per questo sì, devo dire che abbiamo anche attratto, ma anche il segretario di Stato della coesione, ci conosciamo già da parecchi anni nell'ambito professionale, quindi lo reputo quasi un amico professionale, quindi anche lui è stato però affascinato di quello che era l'affluenza, anche l'importanza dei temi trattati.
0: Ecco, di cosa vi siete occupati in questa 3 giorni? Il focus su quali punti, naturalmente, insomma, di grande interesse anche per la comunità locale? Si è parlato anche molto di collaborazione transfrontaliera, Istok.
1: Certo, per la comunità comunque è importante che sottolinearlo che siamo nel Palazzo Manzioli a Isola, quindi diciamo già questo rappresenta una collaborazione strettissima. Al di là di questo, tradizionalmente l'ambiente è dedicato un giorno, sempre alla fine, anche quest'anno il terzo. Invece durante l'apertura abbiamo esordito con la coesione, la politica di coesione, quella futura. Tra l'altro c'era anche il video saluto del vice presidente della Commissione Europea, dottor Fitto, che quindi anche lui con questo video messaggio ha evidenziato l'importanza della giornata, delle giornate. Poi c'è stato anche Rui Gomez, che è un segretario generale del Consiglio d'Europa, che proprio perché abbiamo anche trattato i temi della cultura, in particolare i temi delle vie culturali europee, è venuto anche lui a omaggiare. Abbiamo avuto sia una discussione sul tema della cultura transfrontaliera, dove le vie letterali hanno un peso molto importante, e poi c'è stato anche un laboratorio sul medesimo tema. E qua approfitto anche per far sapere che Isola come comune, nell'ambito di un Interreg Italia-Slovenia, stiamo sviluppando la via transfrontaliera letteraria di Dante Alighieri, proprio per questo, e quindi anche noi nel nostro piccolo abbiamo sfruttato un po' la sua presenza per conoscere meglio, e nel prossimo futuro vorremmo aderire alle vie europee sul tema letterario.
0: Noi saremo qui per parlarne, naturalmente.
1: Certo, sicuramente. Il secondo giorno è poi stato un po' più dedicato anche ai temi della cooperazione, della politica di coesione futura. Dopo questa, in qualche modo entro il 2030 si concludono tutti i progetti che sono attualmente stati finanziati, quindi dopo si riparte con una nuova tornata di 6 anni, e quindi anche lì abbiamo anticipato un po' i temi. La Commissione prevede che i nuovi regolamenti che prevederanno anche i settori sui quali ci saranno le priorità saranno in vigore entro la fine di quest'anno, quindi diciamo che anche tutti i temi erano molto attuali.
0: Dicevamo prima la cooperazione transfrontaliera, quest'anno insomma è stato posto l'accento sugli interventi da fare, siete stati molto molto concreti, è stato annunciato anche per il 23 di settembre un'esercitazione internazionale congiunta di protezione civile e soccorso nel Golfo di Trieste tra Slovenia, Italia e Croazia, quindi tanti temi anche che riguardano l'inquinamento, i cambiamenti climatici, certo. Il mare, lo ha sottolineato anche il sindaco di Isola, Milan Bogatic.
1: Sì, allora questo era infatti il terzo giorno, abbiamo avuto un laboratorio dove avevamo il piacere anche di aver invitato, e sono venuti due rappresentanti del segretariato di Interreg IPA-Adrion, il programma con sede a Bologna, la regione Emilia-Romagna è la scatola in qualche modo, l'autorità di gestione dove questo programma viene gestito, e abbiamo fatto praticamente un laboratorio dove abbiamo cercato di unire quello che sono i progetti già in essere sul medesimo menzionato programma e quello che quali risultati di questi progetti possiamo prendere e sviluppare poi nella piattaforma della collaborazione che promuoviamo sul mare Adriatico Ionico, che noi la chiamiamo macrostrategia. Quindi questo è stato veramente un laboratorio molto concreto, siamo suddivisi in 5 tavoli che hanno poi anche parlato sia dei grandi carnivori, della problematica terrestre, ma gli altri tavoli hanno trattato invece i temi del mare, quindi la pianificazione del mare, l'inquinamento, la biodiversità, le aree protette, quindi diciamo che su questo abbiamo anche portato poi nuove idee che svilupperemo poi noi sia come ente pubblico ma e con gli altri partner del progetto in nuovi progetti che cercheranno di migliorare l'ambiente.
0: Progetti concreti perché i problemi anche a livello locale sono concreti, anche il caso di Isola con l'innalzamento del mare, quindi diventa veramente una questione da affrontare anche come problematica.
1: Questo l'ha sottolineato anche il sindaco. E poi per quanto riguarda il programma Interreg IPA-Adrion, abbiamo anche questa esercitazione che hai menzionato anche prima, che sarà poi il 23 e il 24 nel Golfo di Trieste, di fronte a Capodistria, nel mare sloveno. Ci saranno queste autorità, sia italiane, croate che slovene, ma anche montenegrine. In qualche modo questo è rappresentato dal progetto cosiddetto NAMRIS, che è una sigla che vuol dire risposta in caso di incidenti nel nord Adriatico, e questo praticamente è stato sviluppato in tutti questi anni proprio dalla nostra strategia, è stato finanziato anche dal programma Interreg, e finalmente possiamo testare in pratica quelli che sono i teoretici protocolli di collaborazione tra i paesi, in quanto anche ogni cittadino, quando si affaccia sul mare, può notare che le barche sono sempre più quelle che le troviamo nel Golfo. Ovviamente questo comporta anche perché sempre più ordiniamo tutto tramite internet, questo non è sicuramente con produttori locali, e quindi questo comporta un traffico molto intenso, e nell'intensificarsi del traffico, come per strada, che comunque è un po' diverso, ma regge finché regge, anche il mare regge finché regge, poi diventa, se c'è una catastrofe, dobbiamo essere comunque pronti a circoscrivere, a trovare tutti i modi anche tra paesi di collaborare, perché se c'è un incidente molto grave. Fino ad adesso nessuno dei paesi dell'Adriatico ha abbastanza attrezzatura per risolvere un grande problema da solo, ma ci vuole l'intervento dei vicini e una collaborazione molto stretta.
0: E con l'importanza delle esercitazioni congiunte, ricorderemo il grande incendio sul Carso, sono arrivati in aiuto i Canadair sia dall'Italia, anche insomma in parte dalla Croazia. Ecco, parliamo di mare, ma sono sicuramente progetti di mobilità anche terrestre. Istok, ne avete parlato?
1: Anche quello, sì, abbiamo trattato il tema, ma lì diciamo che non siamo molto fieri

0: più, e quindi è un appello a tutti di trovare fondi per migliorare la viabilità verso sulla terrestre, ma questo è sicuramente anche connesso a quello che dicevo per mare, perché se ci sono tante navi nel Golfo, in qualche modo questo materiale, questi oggetti dovranno poi essere trasportati via terrestre nei mercati che lo richiedono. Quindi sì, anche quello era il tema, ma diciamo che lì purtroppo non abbiamo risultati molto da promuovere, ecco.
1: Ci sono altri risultati che possiamo promuovere?
0: No, sicuramente, adesso abbiamo parlato già per 10 anni quasi della strada Capodistria Isola, no? E questo sta volgendo alla fine l'analisi dei habitat che sono presenti, e l'ultimo giorno alla fine hanno anche presentato per la prima volta, tra l'altro era un evento a lato degli altri, era in sloveno, perché hanno presentato una metodologia di analisi dell'impatto delle infrastrutture che vengono poi fatte in mare, e questo sicuramente ci aiuterà poi per pianificare le infrastrutture nell'extrada o nella parte costiera tra Isola e Capodistria. Quindi questa analisi sarà finita entro gennaio del prossimo anno, e poi questo ci in qualche modo darà le basi per poi proprio pianificare realmente tutte le infrastrutture, sia in mare che sulla costa.
1: Istok Škerlić, altre sfide per il futuro, soprattutto in questo caso dell'ente che guidi? Abbiamo detto tante cose e anche progetti concreti che avranno un impatto su tutto il territorio, positivo naturalmente.
0: Sì, beh, non so se vogliamo anche ricordare un mare di idee, che è la competizione per i giovani e meno giovani, quelli che sono comunque imprenditori che vorranno aderire. Abbiamo questo fondo di 7.000 euro che è in aumento ogni anno, e questo è un vero piacere, perché le anche aziende che donano questi fondi.
1: Perché credono nel progetto,
0: Esatto, abbiamo
1: chiaramente.
0: anche lì dei risultati adesso, anche delle aziende, quindi chiunque vuole aderire entro il 30 di ottobre, ci sarà anche una promozione adesso più intensa dopo l'estate negli ultimi mesi. Se viene scelto nei finalisti, ha poi come supporto di consulenza sia degli esperti imprenditori di Isola in tutta l'Istria, e anche poi questo fondo viene per i primi tre classificati, viene spalmato in qualche modo, e quindi aiuta anche concretamente gli imprenditori a fare i prototipi o usare questi fondi per lo sviluppo del prodotto. Qui devo anche ricordare e ringraziare entrambe le scuole di Isola, anche della comunità italiana, che veramente i ragazzi, gli studenti sono molto bravi e sempre sono tra i primi classificati, e molto attivi anche le loro maestre, che dell'imprenditoria sono veramente molto brave. E riusciamo sempre ad avere buone idee.
1: Stavo per chiederti se tornerete appunto nelle scuole medie isolane per fare promozione, non è necessario o è importante, insomma,
0: No,
1: tornare? Ci
0: sì,
1: sarete?
0: certo, infatti facciamo un laboratorio di 2 giorni quest'anno, perché l'anno scorso avevamo un giorno, però poi è stato richiesto, e l'affluenza è molto molto, veramente sono circa 60 giovani che nei 2 giorni saranno sia da entrambe le scuole, sia di lingua italiana che slovena, che saranno presenti. Quindi diciamo che i giovani, stiamo in qualche modo rispondendo alle loro esigenze, e l'imprenditoria in qualche modo per loro è un futuro dove si vedono, e l'importante è poi supportarli.

0: e poi alla fine anche cambiare in qualche modo questa mentalità, che è la prima idea che l'hai, devi sempre vincere e avere poi ragione. Invece sappiamo che nel mondo, anche in altri ambiti, non solo americano, chi non per tre volte almeno non in qualche modo non va in liquidazione o non smette di avere un'azienda, non è abbastanza bravo per poi fare un buon prodotto.
1: Deve farsi anche un po' le spalle, l'esperienza.
0: È molto importante anche nell'ambito imprenditoriale.
1: E le date ci sono già, Istok, per queste due giornate dei laboratori?
0: Non ancora, ma comunque è un laboratorio ristretto solo agli alunni, quindi per quello non diamo troppa pubblicità che magari poi non ci sia troppa affluenza.
1: Il bando, come dicevi, scade il 30 di ottobre, poi la commissione, poi le presentazioni, poi finalmente i risultati a fine anno, solitamente c'è questo evento.
0: Questo lo posso dire, il 9 di dicembre ci sarà poi la solenne premiazione dei vincitori, con anche una presenza di un imprenditore che racconta un po' la sua storia. Quindi anche poi, essendo a dicembre, c'è anche un banchetto dove poi si fa un po' di networking, per dirla in italiano, e quindi così.
1: Quindi sarà anche questa un'occasione per risentirci, per risentire anche i vincitori, i nostri studenti, quindi facciamo un in bocca al lupo a tutti i ragazzi, a tutti i partecipanti ad un mare di idee. E per chiudere, Istok, le sfide, le opportunità sono tantissime, basta coglierle anche in questo campo?
0: Certo, adesso possiamo dire che stiamo lavorando sul progetto di cooperazione con la Croazia, Mala Barca, piccola barca, che è per terza volta di fila che abbiamo questo finanziamento. Abbiamo in procedura, cioè stiamo lavorando sulla riqualificazione della parte dell'industria Argo a Isola, che sarà promossa per i giovani, anche uno spazio multiuso, così. Quindi questo progetto tratterà anche l'imprenditorialità tra i giovani e anche tradizionalmente le tradizioni del nord Adriatico, sia per le barche di legno e altre conoscenze che, se non ogni volta non le sottolineiamo, comunque si vanno nel dimenticatoio. Questo non vogliamo,
1: con rischio di perdere una grandissima anche nostra tradizione. Istok Škerdić, grazie per essere passato a Glocal, per aver trovato un po' di tempo anche per noi.
0: Grazie, anche a voi, è sempre un piacere.
1: Quindi noi ti aspettiamo ancora negli studi di Radio Capodistria, e come sempre assieme a te vogliamo promuovere anche gruppi musicali giovani locali capodistriani.
0: Sì.
1: Ci fa sempre piacere poter sentire i Liquid Gasoline.
0: Esatto.
1: E quindi col nuovo singolo, tra l'altro proprio tra qualche giorno, il 23 di settembre, saranno in concerto all'Orto Bar
0: di Lubiana, sì.
1: E quindi in bocca al lupo.
0: In bocca al lupo,
1: quindi l'ultimo singolo, Donar e Duty Bodan, chi renderà speciale la tua giornata o qualcosa del genere.
0: Sì, certo.
1: Va bene, l'ultimo
0: singolo.
1: Più
0: dall'inglese tradotto letteralmente, in italiano non funziona.
1: Non funziona, vabbè, quindi lo lasciamo in originale. Grazie Istok, buon lavoro e a presto.
0: Grazie anche a voi e buona giornata a tutti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente in direzione Milano per traffico intenso tra Castellana e Marghera. Anticipiamo che proprio sulla tangenziale di Mestre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Slovenia, opposizioni presentano mozione di sfiducia contro il ministro degli esteri Tone Kajser. La comunità slovena di New York celebra il 110° anniversario della chiesa di San Cirillo. Assemblea generale ONU entra nel vivo il confronto tra 193 paesi. Janša guida la delegazione slovena. Scosse politiche in Europa, avanzano AfD e Linke in Germania. Putin rafforza il controllo in Russia. La premier italiana Giorgia Meloni annuncia nuove regole su stranieri e burka a scuola. Queste e altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. A tra poco, restate con noi.

0: Quarta ed ultima parte di Glocal. Ci siamo lasciati poco fa con un brano di un giovane gruppo capodistriano. Parliamo ancora di giovani perché il nostro ospite è giovane, musicista, attivista, studente, tante cose in uno, tante cose in Nicola Stuhle. Buongiorno Nicola, grazie per aver accettato il mio invito.
1: Grazie a te Lara, ed è sempre un piacere venire qua a Glocal.
0: Abbiamo tante cose da dire. Nicola, socio della comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi, studente dell'Università di Maribor e tante altre cose ancora. Io direi di partire dalla comunità. Sono riprese tutte le attività dei gruppi, sei mentore di due gruppi se non sbaglio, insomma qui parliamo di musica, parliamo di coro, Nicola?
1: Così sì, sono mentore del coro Lietum e mentore dei mini cantanti della nostra comunità Besenghi. È stato, come detto, sì, un anno vasto, un anno che questi 365 giorni non erano 365 ma per me erano 700, perché ho conosciuto che la musica non raccoglie solo le prove, quindi le prove, lo studio, le note, ma raccoglie tutto l'essere intorno, quindi le compagnie, i viaggi, la comunicazione tra le persone. È un grande mondo che il musicista lo scopre soltanto essendo presente e essere la parte della comunità e del coro.
0: Hai raccolto, diciamo, questa prima sfida prendendo appunto in mano il coro Haglietum, che ha alle spalle ben 50 anni di attività. Cosa ti ha spinto appunto ad accettare di dirigere questo coro?
1: Allora, a me la prima scuola è stata prendere il coro dei giovani cantori della scuola elementare Dante Alighieri di Isola, e dopo studiando anche direzione corale, direzione d'orchestra, ho detto ma ci sta, cioè buttiamoci anche questo mondo che non è, che è sconosciuto. E iniziando a settembre, vedendo che non hanno un mentore, mi hanno chiesto, mi hanno chiamato, ho detto volentieri, accetto questo ruolo, che non è un ruolo, come detto, semplice, è una storia di 50 anni di attività, tanti maestri, tanti professori, tra cui ho scoperto anche tanti riconoscimenti a livello internazionale. Ho scoperto che il coro Lietto ha vinto 4 anni di fila in Grecia il concorso internazionale, cioè non è una roba da poco. E quindi questa avventura studiata e cresciuta all'interno della comunità del Palazzo Manzioli è ancora oggi una sfida che la prendo a braccia aperte e che cresceremo insieme come coro e come comunità.
0: E ti hanno accettato molto bene?
1: Troppo bene, devo dire la verità, perché io, essendo che di primo ruolo studente, era abbastanza caotico dire a giugno che forse non sarò a settembre a causa degli orari, e quindi ho fatto salti mortali avendo il privilegio anche di essere senatore presso la mia facoltà pedagogica di Maribor. Ho scoperto che si riesce i venerdì venire a Isola a fare anche il coro Lietum e il coro dei giovani cantori a Isola.
0: Ci sono state già importanti uscite, facciamo sempre riferimento a Isola naturalmente, perché poi il discorso si sposta tra pochissimo a Maribor. Dicevo, tante attività, tante uscite a Isola, anche all'estero, in Italia, non solo, insomma subito alla grande, Nicola Stuhle.
1: Siamo sì partiti direttamente, neanche un mese dopo Lucy in piccolo e Kerso. È stata un'avventura, cioè, per me meravigliosa, è stato l'inizio di tutto l'ok del me stesso a crescere nel canto corale. Poi siamo andati avanti con tutti i concerti vari, è stata veramente un'esperienza. La prima primo semestre dell'anno 25-26 per capire anche come si lavora in generale in coro. Dopo è stata l'uscita la più lontana, Bagna Luca, dove abbiamo anche ospitato noi a aprile il coro, e siamo veramente stati benissimo, e ancora adesso non possiamo non amare quell'uscita. E anche eravamo di nuovo in Italia Eravamo a Tarso perché avevamo l'incontro col coro di Tarso e Macerata, e quindi è stato un anno pieno. E da quello, dopo anche prendersi altri riconoscimenti, ovvero altre esperienze, altri inviti ad altri cori, andiamo subito verso Maribor, dove menziono il coro femminile che ho intrapreso da gennaio, che andiamo a Rovigno. Così che questa parte corale ti fa crescere sia a livello artistico, culturale, ma anche a livello personale. Quindi tu devi dopo dosare con la vita, perché tra avere l'università, il coro delle femmine e il coro dei maschi e mischio e quello e scuola è un ordine. Ma questo mi ha fatto capire quanto è importante anche crescere assieme agli amici, assieme alla famiglia, assieme a tutti. E questo che è il ruolo anche della vita musicale.
0: Ecco, tu hai le idee molto chiare. Tra poco, il 1 ottobre, inizia il nuovo anno accademico qui in Slovenia. Terzo anno alla facoltà di pedagogia di Maribor, e ricordavi anche l'impegno di dirigere diversi cori anche a Maribor. Se ne stanno aggiungendo altri, Nicola?
1: Come detto, quello femminile si aggiunge ancora un coro che invece è della chiesa studentesco, il quale io canto, ma è un coro un po' diverso, ma è sempre un coro, quindi l'attività è sempre quella di concentrarsi e scegliere il programma. Ma il bello di questi cori è la differenza di repertorio, cercare, trovare, questo che a me spinge anche dopo nella conduzione dei cori. Quindi avere un repertorio è un orizzonte così ampio da buttarti dentro e nuotare, e nuoti nel blu, dipinto di blu.
0: Perché appunto ogni coro ha poi il proprio repertorio, bisogna anche prepararsi, studiare, e poi c'è appunto l'università. Nicola, riesci a conciliare tutto?
1: Sì, anche troppo. Cioè, per questo io mi dico, io prendo i cori perché non ho tempo. No, scherzo, io studio, mamma, papà, non preoccupatevi. No, è il tempo che mi fa fare tutta questa attività, quindi lo studio, la ricerca all'università, la spinta dei nostri professori che ci buttano, che ci aiutano, che ci seguono in queste nostre attività, è lo sforzo dello studente e la voglia di ricercarsi, trovarsi, aiutarsi a vicenda, perché senza una persona esterna all'età di 20 anni è difficile entrare nella vita culturale generale per noi giovani. Per questo esistono tanti cori, tante associazioni che anche spingono e promuovono la nuova fascia d'età giovanile che vorrebbe farsi conoscere, vorrebbe dare le proprie radici. Perché io, portando molto orgogliosamente il nome di Isola, il nome della nostra comunità nazionale, della nostra Istria nel mondo, ti apre e ti fa conoscere te stesso e le persone, e queste le persone ringraziano e si prendono cuore e sono attente. E devo dire che a Maribor, la città che è storicamente importante e ha un fascino d'architettura storico meraviglioso, ma delle persone così genuine, così buone e così aperte, dove i giovani crescono insieme e stanno insieme e si aiutano, ed è questo il bello della città in generale. Per questo io amo vivere anche a Maribor.
0: Li hai già contagiati con l'Istro Veneto?
1: Sicuramente, senza il nostro allora non si parte da nessuna parte, lo sanno tutti.
0: Beh, sappiamo quanto è importante anche questo segmento, la lingua, la cultura istroveneta. Tu scrivi, canti, sappiamo le tue partecipazioni a Dimela Cantando. Possiamo sentire l'ultimo brano con il quale hai partecipato, appunto, all'ultima edizione di Dimela Cantando, Istria Ancora, assieme alla Clappa?
1: Scala, scritto da Elena Bubola, musica di Nicola Stule.
0: Allora, noi ci sentiamo questo brano e poi torniamo a parlare di Nicola Stuhl e di tutte le avventure, insomma, di Nicola, che condividerà anche con noi. Quindi ci sentiamo questo brano e poi torniamo a chiacchierare, d'accordo?
1: Istria ancora.

0: Nicola, complimenti per questo brano, molto struggente. Complimenti anche agli autori del testo.
1: Sì, a Elena, che è stata veramente la prima persona quella mi ha contattato e mi ha detto: ma guarda, io ho scritto, sai. Ho detto, cioè, io il testo l'ho letto. Il problema, quando mi dà un testo una persona, io lo leggo, io ho la musica pronta. Questa è la mia difficoltà.
0: Ho un pregio.
1: Sì, dipende ognuno. Dopo c'hai un mucchio di libri e non sai cosa farci. Ma sì, è stata un'avventura che la terrò per sempre, perché non era facile comporre la musica per uno... per un cantante assieme a una clappa, mettersi d'accordo con la clappa. Allora, quindi io, Elena e Laura Pavletic, che ha la direzione artistica della clappa Scala, abbiamo lavorato assieme, non siamo mai scollegati, e questo è il bello del brano, che collega tutto, dal dove abito in loro Trieste all'Istria nostra, a dove abito a Maribor. È un viaggio, è una canzone di viaggio e di sintonia, e per questo è una bellissima, per me, canzone. Beh, una tra le più belle che ho scritto.
0: Insomma, condivido. E quanto è importante potersi esprimere in dialetto, Nicola? Quanto è importante, appunto, portare avanti questo messaggio?
1: Non è che è importante, è un dovere, è una nostra, una nostra parte del nostro DNA. È come andare fuori nudi, cioè non puoi, purtroppo tu devi uscire fuori con le mutande e con le calze, amen. Noi dobbiamo essere orgogliosi del nostro dialetto, che è un dialetto specifico, e raccoglie una zona vasta, raccoglie una zona di tre stati, ovvero più Montenegro e più scoperto in Bosnia, che lo parlano. Non è un dialetto buttato così, ed è una parte che io vedo che purtroppo i giovani ancora non lo conoscono e non lo studiano e non lo vogliono avere proprio. E questo è il male, perché dobbiamo sentirci tutti istroveneti. È questo che ci porta avanti, che ci fa bere un caffè, che ci fa parlare, che ci fa arrabbiare, che ci fa sentire bene, farci sentire casa.
0: Per questo anch'io, Nicola, microfoni spenti, parliamo naturalmente in istroveneto.
1: Logico.
0: Hai occasione di scambiare qualche parolina in istroveneto anche con i bambini dell'asilo di Isola, perché tu nel frattempo, durante l'estate, ma anche prima,
1: anche dopo,
0: collabori con l'asilo, ovvero fai l'aiuto educatore. Quindi come sta andando questa esperienza? Infatti in queste giornate stai lavorando, quindi noi stiamo registrando perché appunto al mattino Nicola è impegnato all'asilo
1: a urlare ai bambini,
0: a cantare, sicuro cantiamo.
1: Allora, è una volontà dell'insegnante parlare in dialetto. D'obbligo è sapere parlare in italiano, comunicare con i ragazzi l'italiano standard, quello giusto, diremmo. Ma è anche bello, più che della parlata, cantare in istroveneto. Io devo mettere che ho delle colleghe di lavoro a Isola e una preside e vicepreside della scuola che sono aperte e collaborative e sempre danno anche il punto di vista della nostra cultura, della nostra zona. Per questo cantiamo. Per esempio, a settimana abbiamo preso con una mia collega la chitarra e cantavamo in istroveneto tutte le canzoni della Mula de Parenzo, non so cosa ancora. Cioè, è questa la vera vita della nostra comunità, e non vergognarsi e anche accettare che, forse non parlando, perché i bambini devono imparare la sedia, prendi la tazza, santo Dio, ma con le canzoncine,
0: vabbè, aiuta.
1: Allegre, aiuta,
0: certo.
1: E come che aiuta, e sono collaborative, perché la musica è fatta per unire, non è fatta per dividere le frontiere, è un mare unico che collega dalla zona A alla zona B e del ritorno alla zona A.
0: Nicola, salutiamo la preside, Cristina Valentic Kostic.
1: La mia preside, Kostic.
0: La vice?
1: La vice Diana Pugliese.
0: Ecco, insomma, l'asilo L'Aquilone della scuola elementare Dante Alighieri di Isola, così abbiamo detto tutto. Prima abbiamo parlato di bambini, visto che il tempo è poco, le cose da dire sono tantissime. Facciamo un altro salto temporale, spaziale. Mi dicevi che sei stato riconfermato per il terzo mandato consulente per le questioni legate alla comunità nazionale italiana presso l'Associazione Studentesca del Litorale, giusto?
1: Giusto, l'Associazione Studentesca Costiera mi ha riproposto come consulente per le questioni della comunità nazionale italiana, perché abbiamo visto, e purtroppo devo dirlo, che la presenza degli studenti è un po' più scarsa negli ultimi tempi. E mi hanno chiesto quest'anno nuovamente di ripropormi, anche essendo un anno elettorale e tutto, per dare una svolta un po' giovanile, per dare anche opportunità a quelli che sono presenti a livello culturale, politico, sociale nella zona dell'Istria a dare un contributo.
0: Quale sarà un po' il compito? Bisognerà un po' spronare questi ragazzi a essere più attivi, proattivi?
1: Sarà da spronare, sarà da rimettere in sesto forse anche la politica sociale giovanile a livello scolastico, a livello della CNI, riproporre delle iniziative, riproporre delle attività. So che il ginnasio Antonio Sema di Pirano aveva tantissime collaborazioni con la comunità di Pirano, e anche so che la scuola Pietro Coppo, la scuola di Capodistria, il ginnasio di Capodistria, Gian Rinaldo Carli, così che adesso dovremmo ritornare a quel periodo di a voi, a 3 anni fa, quando ero ancora io studente del consiglio direttivo, a rimettere e riproporre un po' la vita politico-sociale degli studenti, quindi rimetterli in piazza, rimetterli in festa, rimetterli a far valere quella che è la nostra bandiera italiana sul territorio a livello giovanile.
0: Allora approfitto per dirti che la scorsa settimana era ospite proprio di Glocal della prima puntata della nuova stagione la tua ex preside Alexandra Rogic. Anzi no, hai detto che hai ascoltato?
1: Io ho ascoltato.
0: Giusto.
1: Alle 10:30 di notte la ricapitolazione dei Glocal, così che questa è la vera presenza radiofonica che ascolto.
0: Bravo Nicola, mi fa molto piacere. Allora, qual è un po' anche la differenza, quello che stai avendo modo di capire e di vedere, tra quella che è un po' la realtà nostra istriana con quella stiriana, anche per quanto riguarda insomma i giovani?
1: Allora, io devo dire la verità che a Maribor la presenza giovanile, quella della mia fascetta, quindi dai 20 in su, quindi universitaria, è più forte confronto a quella che forse da noi è quella fascia più giovanile della scuola elementare. Quindi i giovani su sono più fuori, escono, collaborano, si fanno vivi che i nostri giovani qua. Quindi ad esempio le associazioni universitarie collaborano, creano, progettano e sono presenti. Qua manca un po' di questa collaborazione, ma neanche la collaborazione, proprio la presenza di concerti, uscite, spettacoli, incontri. Su abbiamo Maribor un bar che tutti gli studenti di Maribor sono, e là possono starti 800 in un colpo, e siamo 800 anche più quando sono i concerti, là oltre 1000, quindi è 1000 studenti e anche altri, cioè non è solo la fascia d'età, la giovanile si alza fino ai 45 e quindi è proprio il vivere la vita assieme agli altri, e manca qua un po', vedo, manca un po' di integrazione, manca un po' di presenza proprio, nonché di bontà, aiutarsi, essere gentili con le parole ed essere buoni.
0: Quindi Nicola, sarà il caso di fare qualcosa non solo a livello di associazione studentesca, ma dico solo che il 15 novembre ci saranno le elezioni amministrative, non solo i comuni ma anche il rinnovo delle CAN. Non aggiungiamo nulla. Siamo arrivati quasi alla fine. Abbiamo parlato della comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi, dell'asilo L'Aquilone, dell'Università di Maribor, dei cori, Istroveneto, Dimela Cantando, Voci Nostre, sei autore, anche quest'anno sarai presente con qualche canzoncina.
1: Si vedrà,
0: però hai partecipato. Benissimo.
1: Perché è importante partecipare a qualsiasi evento e farsi portavoce della nostra tradizione, del nostro paese. Se non si è coraggiosi almeno di venire allo spettacolo, non vuol dire integrazione. E dobbiamo farci sentire e valere e sopportare e supportare mano a mano.
0: Allora, io rinnovo l'invito, quindi io spero di risentirti tra qualche mese, magari riproponiamo la formula dello scorso anno assieme alla tua ex compagna di classe che studia a Londra, facciamo un'altra reunion qui negli studi di Radio Capodistria. Per chiudere, Nicola, hai scelto un altro brano scritto da te, però cantato da Clio di Abbatè, un'altra canzone che ha partecipato, Dimela Cantando, Picia.
1: Sì.
0: Un altro brano molto forte, struggente, con un bellissimo testo, a cui sei molto molto legato.
1: Sì, io dico che questa canzone è tra le mie miei successi, quei pochi che ho avuto, più grandi. A me Piccia è una canzone che ringrazio di nuovo Clio per averla cantata, perché è stata la voce giusta e purtroppo non si è esibita, ma aveva a livello radiofonico, a livello anche di pubblico successo, tutti la parlavano e tutti ancora parlano, perché è un brano semplice. Io dico, io come autore di testo sono una pippa, il testo, mi dicono ma tu sei sicuro? Ma io sono un cavolo, io non so scrivere. Ma è stato un testo che ho buttato giù dopo un ricordo di una persona che purtroppo non c'era più, che usava la parola picia, e questa picia che è nostra istroveneta mi è rimasto a cuore, e questo brano per me è proprio come dice picia, scoltime picia.
0: Nicola, grazie per essere stato con noi, per aver raccontato un po' di te. Beh, ci sono tante cose ancora da dire, sicuramente tornerai a trovarci. Grazie Nicola Stuhle.
1: Grazie a te Lara, e grazie a Glocal, che senza il vostro lavoro e impegno non si potrebbe ascoltare lunedì con tanta felicità e tanta gioia.
0: Guarda, sono onoratissima, e quindi noi chiudiamo qui assieme questa puntata ricordando la replica di questa sera, visto che ci ascolti anche nella replica serale. Grazie mille Nicola, buon tutto, insomma buon lavoro, buono studio e a presto. Quindi lascio a te la presentazione del brano finale. Noi, come detto, ci risentiamo il prossimo lunedì senza Nicola Stuhle, ma ci saranno altri ospiti.
1: Grazie agli ascoltatori di Radio Capodistria e di Glocal, e vi lasciamo con il brano Piccia.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: sopra parte dell'Europa occidentale e centrale staziona un campo di alta pressione che interessa anche le nostre regioni. In quota da nord affluisce sulle nostre regioni aria più fredda e leggermente più umida. Previsioni: nel pomeriggio tempo variabile, a tratti prevalentemente nuvoloso, soffierà vento dai quadranti settentrionali e orientali, debole bora nel litorale, temperature da 20 a 28 gradi centigradi. Domani, martedì, bel tempo, nuvolosità accentuata sulla Slovenia orientale, soffierà vento dai quadranti settentrionali, bora nel litorale, temperature minime da 5 a 14 gradi, massime da 17 a 24. Mercoledì tempo analogo, fresco di primo mattino, in serata nuovi annuvolamenti a partire dalle regioni occidentali. Giovedì dapprima soleggiato, seguiranno addensamenti nel pomeriggio e in serata possibili precipitazioni. Soffierà vento sud-occidentale. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Segnalati rallentamenti sulla regionale Santa Lucia Isola in entrambe le direzioni e Tramonte di Capodistria, Smarie e Capodistria. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, i fatti del giorno, prima edizione datata lunedì 21 settembre. I titoli: Slovenia, opposizione presentano mozione di sfiducia contro il ministro degli esteri Tone Kajser. La comunità slovena di New York celebra il 110° anniversario della chiesa di San Cirillo. Assemblea Generale ONU, entra nel vivo il confronto tra i 193 paesi, Janša guida la delegazione slovena. Scosse politiche in Europa, avanzano AfD e Linke in Germania, Putin rafforza il controllo in Russia. La premier italiana Giorgia Meloni annuncia nuove regole su stranieri e burka a scuola.

0: Bentrovati da Corrado Cimador. È stata presentata alla Camera di Stato una mozione di sfiducia sull'operato e sulla responsabilità del ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaeser, promossa dai partiti di opposizione socialdemocratici, Movimento Libertà e Levizia Sinistra. L'iniziativa, annunciata il 9 settembre in occasione della visita in Slovenia del ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, mira a ottenere chiarimenti e a sollevare questioni di responsabilità politica sulla conduzione della politica estera slovena. Kaeser, impegnato a New York per l'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha definito l'interpellanza una tempesta in un bicchiere d'acqua, dichiarando comunque di essere pronto a rispondere. La coalizione di governo ha chiesto il ritiro dell'ordine del giorno della Camera di Stato delle proposte dell'opposizione per l'istituzione di due commissioni d'inchiesta sul caso Black Cube e sui finanziamenti illeciti ai partiti. La maggioranza sostiene sia necessario attendere il referendum dell'11 ottobre sulla riforma della legge sulle inchieste parlamentari per evitare che le nuove commissioni operino secondo un quadro normativo obsoleto e diverso da quello delle commissioni future. L'avvio formale delle indagini è comunque calendarizzato per venerdì tramite semplice presa d'atto dell'Aula senza votazione. L'Ufficio Nazionale Investigativo ha concluso dopo oltre 3 anni l'indagine sul presunto finanziamento illecito di Nova 24 TV da parte di Telecom Slovenia e nel gennaio scorso ha denunciato penalmente 8 persone alla procura specializzata. Secondo il portale Ne Censurirano, tra i denunciati figurerebbero diversi ex dirigenti di Telecom Slovenia, mentre tra gli indagati già nel 2024 vi erano l'ex presidente Tomas Seljak e gli ex membri del consiglio di amministrazione Tomas Jontes e Matijaž Beričić e la direttrice in rappresentanza dei lavoratori Špela Fortin. La polizia ipotizza l'abuso d'ufficio o la complicità in tale reato, sostenendo che il pagamento eccessivo dei diritti di trasmissione di Nova 24 TV e di altre emittenti avrebbe causato a Telecom Slovenia, società a maggioranza pubblica, un danno superiore a 3 milioni di euro. La procura deve ancora decidere sull'eventuale apertura di un'indagine giudiziaria. Il ministro dell'Economia, del Lavoro e dello Sport, Angel Ogar, inizia oggi una visita di 3 giorni in Repubblica Ceca per rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori ad alta tecnologia nel campo automobilistico. Accompagnato da una delegazione, il ministro parteciperà a un forum imprenditoriale promosso dall'agenzia Spirit Slovenia e incontrerà il ministro dell'Industria ceco Karel Klavicek insieme ai rappresentanti di agenzie governative e imprese locali. L'iniziativa punta a consolidare i già solidi rapporti commerciali tra i due paesi, che contano un interscambio di oltre 2 miliardi di euro guidato da prodotti farmaceutici, macchinari ed automotive, presentando la Slovenia come un partner d'eccellenza per le tecnologie del futuro. La comunità slovena di New York ha celebrato il 110° anniversario della chiesa di San Cirillo, storico punto di riferimento spirituale, culturale e sociale per i connazionali residenti in città. Per l'occasione circa 300 persone si sono riunite per presenziare alla solenne funzione liturgica presieduta dall'arcivescovo di Lubiana, Monsignor Stanislav Zore. Il servizio di Alessia Mitar.
1: Il festeggiamento di un traguardo così significativo è stato un modo per riunirsi come comunità oltre confine e riaffermare l'identità slovena negli Stati Uniti. Durante la celebrazione religiosa, Zore ha sottolineato il valore e la fedeltà dei primi emigrati che, pur affrontando enormi difficoltà, sono riusciti a preservare la propria fede, la lingua e il legame profondo con la madrepatria, ricordando quanti giunsero oltreoceano a mani vuote ma con una straordinaria determinazione. Il presule ha collegato la ricorrenza al 35° anniversario dell'indipendenza slovena, esprimendo profonda gratitudine verso tutti coloro che si adoperarono all'estero per il riconoscimento internazionale del paese e ribadendo come tali eventi siano essenziali per mantenere vive le proprie radici. Quanto al futuro della parrocchia, l'arcivescovo ne ha riconosciuto le sfide, pur con un segnale di speranza affiancato dall'ottimismo di padre Martin Crisolo, che a sua volta ha evidenziato il valore dell'accoglienza e del dialogo, precisando che l'eventuale acquisizione dell'immobile da parte dello Stato sloveno rimane una questione aperta. Le celebrazioni celebrazioni sono poi proseguite con un ricevimento d'onore al New York Athletic Club, dove sono intervenute importanti personalità istituzionali. Il ministro degli esteri Tony Kaiser ha ricordato il valore storico della Chiesa come centro informativo cruciale negli anni dell'indipendenza, definendo la ricorrenza un chiaro esempio della resilienza slovena negli Stati Uniti e confermando l'impegno per la riapertura del consolato generale a New York. Presente anche la ministra per gli sloveni nel mondo, Susana Lepšimenko, giunta a conclusione della sua visita ufficiale negli USA, dove ha incontrato le diverse comunità slovene presenti. La ministra ha sottolineato la rilevanza storica della Chiesa, da decenni punto di riferimento spirituale ed appoggio per generazioni di connazionali. L'iniziativa ha visto un'ampia partecipazione di pubblico, autorità e realtà associative locali, arricchita anche da momenti musicali.
0: L'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite entra nella fase centrale con l'avvio domani 22 settembre del dibattito generale che riunirà a New York i leader dei 193 Paesi membri. Al centro degli interventi saranno le principali crisi internazionali, oltre a clima, sviluppo sostenibile e intelligenza artificiale. La delegazione slovena sarà guidata dal premier Janez Janša. Sentiamo Maja Novak.
2: A New York saranno presenti, oltre a Janša, il ministro degli esteri Tone Kaiser, la ministra dell'ambiente Polona Riefel e il ministro della salute Tadej Ostertz, impegnati in programmi e incontri distinti. Kaiser incontrerà tra gli altri i suoi omologhi di Algeria, Egitto, Azerbaijan, Bahrain, Uruguay, Kazakistan e Giordania, oltre l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Tra le priorità indicate dalla Slovenia figura il rafforzamento di un multilateralismo efficace basato sulle regole, con un ruolo centrale delle Nazioni Unite e un'attenzione particolare a pace, sicurezza, sviluppo sostenibile e diritti umani nel rispetto del diritto internazionale. Tra i temi principali resta inoltre la guerra in Ucraina, il sostegno a una pace giusta e duratura accettabile per Kiev. Il dibattito generale si svolgerà dal 22 al 26 settembre e si concluderà il 28. Nei prossimi giorni sono attesi gli interventi dei leader e dei rappresentanti dei 193 Stati membri. Ad aprire tradizionalmente la sessione saranno il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres e il presidente dell'Assemblea Generale, seguiti dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e dal presidente statunitense Donald Trump. L'intervento di Janša è previsto per giovedì pomeriggio, ora locale. Tra i dossier destinati a dominare gli incontri diplomatici figurano le guerre in Ucraina e Medio Oriente, la situazione a Gaza e in Iran, il conflitto in Sudan, la crisi climatica e la rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. La settimana dell'Assemblea Generale sarà inoltre caratterizzata dal processo di selezione del successore di Antonio Guterres, il cui mandato scade alla fine del 2026. La scelta del nuovo segretario generale è destinata ad accompagnare i lavori dell'ONU in un momento segnato da conflitti internazionali, difficoltà finanziarie e discussioni sul futuro dell'organizzazione. Per l'ONU la nuova sessione rappresenta anche un'occasione per rilanciare la cooperazione internazionale e accelerare gli sforzi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la pace, la dignità e l'uguaglianza.
0: Elezioni in Germania, l'Alternative für Deutschland vince in Mecklenburg-Pomerania, la capitale Berlino va alla Linke. Nuova debacle per la CDU, per la prima volta secondo i risultati preliminari rimane fuori dal Parlamento regionale. Merz non si dimette, elezioni anche in Russia, dove il partito pro-Putin riconferma la vittoria schiacciante al Parlamento, la Duma. Russia Unita infatti è in testa con il 57,68% dei voti dopo lo scrutinio del 90,43% delle schede, lo ha riferito la Commissione Elettorale Centrale Russa. I particolari da Franco De Stefani.
3: L'ultimo voto del 2026 in Germania evidenzia l'immagine di un paese che cambia e premia ricette più radicali per uscire dalla crisi e superare le paure. Alternative für Deutschland ha infatti vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU per la prima volta nella storia non è entrata nel Parlamento del Land. La Linke ha conquistato Berlino ed è opinione diffusa che quanto accaduto sarebbe sufficiente a far cadere il cancelliere Merz, ma quest'ultimo ha dichiarato a sorpresa dopo gli exit poll per annunciare esattamente il contrario, ammettendo il disastro con naturalezza e dichiarando di assumersi la responsabilità di quanto accaduto oltre alla volontà di portare avanti il paese. In Russia si è andati a votare per il rinnovo del Parlamento, la Duma. A scrutinio quasi completo, il 90,43% dei suffragi, Russia Unita ha ottenuto il 57,86% e la maggioranza costituzionale. Risultato migliore delle passate consultazioni, 49,8% nel 2021. Seconda posizione per i comunisti con il 13,86%, entreranno nella Duma assieme ai liberaldemocratici 8,9%, a Nuova Gente 7,94%, un partito nato per dare un canale di sfogo ad una protesta moderata sul fronte economico e sociale. Dall'opposizione esce Russia Giusta, che non ha superato la soglia del 5% e si è fermata al 4,95%.
0: Commentando i risultati elettorali in Russia, il premier Yanis Yanch ha espresso una condanna nei confronti della consultazione, definendola una finzione politica priva di una reale competizione democratica e tesa unicamente a legittimare l'aggressione contro l'Ucraina. Yanch ha evidenziato come il successo del partito di governo Russia Unita e l'estensione del voto ai territori occupati privino di qualsiasi valore il risultato, sottolineando il diritto del popolo russo a una vera alternativa politica e invocando la fermezza dell'Unione Europea. Decine di migliaia di lavoratori dell'industria automobilistica tedesca e delle aziende fornitrici sono oggi mobilitati in quasi 300 iniziative di protesta contro i piani di riduzione dei costi, i licenziamenti e le chiusure di stabilimenti, mentre il sindacato IG Metal chiede maggiori investimenti e interventi del governo. La crisi del settore, aggravata dalla debolezza della domanda, dalla crescente concorrenza cinese, dagli elevati costi energetici, dalla complessa transizione verso la mobilità elettrica, ha già portato alla cancellazione di oltre 50.000 posti di lavoro nell'ultimo anno, secondo il sindacato. A pesare ulteriormente sul comparto sono le difficoltà di Volkswagen, che ha drasticamente ridotto le proprie previsioni di redditività, e l'incertezza legata alle politiche commerciali statunitensi e al deterioramento del quadro geopolitico. Secondo quanto riferito da tre capi dell'intelligence europea al Guardian, la Russia potrebbe lanciare a breve, nell'arco di pochi mesi, una provocazione o un'azione militare di portata limitata contro un paese NATO confinante, ad esempio tramite brevi incursioni di confine, operazioni sotto falsa bandiera o attacchi mirati con droni e missili. L'obiettivo di Mosca, confermato anche dal premier polacco Donald Tusk e ritenuto credibile dal presidente francese Emmanuel Macron, sarebbe quello di mettere alla prova la coesione dell'alleanza e dimostrare l'inefficacia dell'articolo 5 sulla difesa collettiva. Gli analisti sottolineano tuttavia che non si tratta di un'invasione imminente, pur prevedendo un sicuro aumento delle attività di sabotaggio e di influenza in Europa. Il presidente statunitense Donald Trump ha deciso, almeno per il momento, di non affiancare l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen, dopo aver valutato per circa due settimane la richiesta di Riyadh, secondo quanto riferito da New York Times. Nel frattempo gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro Taiz, al-Jafr e Marib, mentre la coalizione guidata da Riyadh accusa il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran. L'ambasciatore statunitense all'ONU Mike Waltz ha ribadito che Trump manterrà la politica di massima pressione su Teheran senza escludere una ripresa dei negoziati.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il governo italiano si prepara a intervenire sulla presenza degli studenti stranieri nelle scuole. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato un

0: Sono state previste diverse deroghe, soprattutto nelle scuole delle zone in cui la presenza di studenti stranieri è più elevata. Il nuovo provvedimento annunciato dal governo dovrà ora definire le modalità per applicare il limite e in particolare stabilire quali studenti dovranno essere conteggiati. La quota non dovrebbe infatti riguardare indistintamente tutti gli alunni senza cittadinanza italiana. Tra le categorie che potrebbero essere escluse ci sono gli studenti con cittadinanza di un altro paese dell'Unione Europea e in determinate condizioni quelli di seconda generazione che hanno una buona conoscenza della lingua italiana. La misura arriva in un contesto in cui gli studenti senza cittadinanza italiana rappresentano una parte sempre più consistente della popolazione scolastica. Sono circa 930.000, pari all'11,6% del totale, e oltre 607.000 sono nati in Italia. La loro presenza è maggiore soprattutto nel nord Italia. La Lombardia conta circa 236.000 studenti senza cittadinanza italiana, seguita da Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte, mentre tra le città il numero più alto si registra a Milano, davanti a Roma, Torino e Brescia. Il decreto dovrà quindi chiarire come verrà applicato il limite del 30% e come saranno gestite le situazioni in cui la presenza di studenti che rientrano nel conteggio supera la soglia prevista.
1: Torna in carcere Mario Adinolfi, l'ex parlamentare. Agli arresti domiciliari dallo scorso luglio nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma, avrebbe violato ripetutamente il divieto di utilizzare dispositivi telefonici e informatici pubblicando articoli e post sui social. Il GIP ha quindi disposto l'aggravamento della misura cautelare. Sentiamo Davide Fifaco.
2: Mario Adinolfi torna in carcere. L'ex parlamentare e giornalista era agli arresti domiciliari dallo scorso 8 luglio nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma che ipotizza a suo carico, tra gli altri reati, la truffa aggravata e continuata, l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, l'abusivismo finanziario e l'omessa dichiarazione dei redditi. A determinare l'aggravamento della misura, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, sarebbe stata la violazione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari. Adinolfi aveva infatti il divieto di utilizzare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti con il proprio difensore. Secondo quanto riportato dalla Guardia di Finanza, gli accertamenti avrebbero documentato una violazione reiterata e sistematica. In particolare, durante la permanenza ai domiciliari, sarebbero stati pubblicati 49 articoli sul suo blog e 23 post sul profilo Facebook, con una frequenza quotidiana. La vicenda giudiziaria nasce dalle denunce di persone che avrebbero affidato ad Adinolfi ingenti somme di denaro per partecipare alla cosiddetta scommessa collettiva, un progetto legato alle scommesse sportive promosso anche attraverso i social network. Secondo l'accusa, il danno complessivo sarebbe di circa 4.700.000 euro. Contestualmente era stato disposto anche un sequestro preventivo per oltre 400.000 euro. Adinolfi ha respinto le accuse, sostenendo che l'iniziativa fosse lecita e conosciuta dagli aderenti, circa 90 persone, secondo la sua ricostruzione. Ha inoltre affermato che alcuni partecipanti avrebbero ottenuto guadagni superiori alle somme investite. Ora però il procedimento si arricchisce di un nuovo passaggio. Il GIP ha disposto la custodia in carcere, motivandola con le ripetute violazioni dei divieti imposti durante gli arresti domiciliari.
1: Ricorre oggi la giornata mondiale dell'Alzheimer, evento che richiama l'attenzione sull'importanza cruciale di una diagnosi precoce per garantire trattamenti tempestivi, supporto alle famiglie e una migliore qualità di vita. Per prevenire e contenere la malattia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce uno stile di vita sano, la correzione di deficit visivi e uditivi e la costante stimolazione sociale e cognitiva. Parallelamente prende il via la Settimana Internazionale dei Sordi, segnata dal 95esimo anniversario del movimento associativo di categoria in Slovenia e celebrata attraverso l'esposizione promozionale Deaf Expo. L'iniziativa intende promuovere l'inclusione, la cultura e i talenti della comunità sorda mediante esibizioni, laboratori e stand informativi. E con questa notizia si chiude la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitter, in sala di regia Mitia Jaubi. Sono le 12:50 minuti primi. Per il momento noi ci fermiamo qui. Vi ricordo che l'informazione torna alle 13:30 con le notizie flash. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla Camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Vi ricordiamo che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in uscita per chi proviene da Milano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Oriago sempre per lavori in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, ricordiamo che a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cerna, sono le ore 13.30. È stata presentata alla Camera di Stato una mozione di sfiducia sull'operato e sulle responsabilità del ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser, promossa dai partiti di opposizione, socialdemocratici, Movimento Libertà e Levizza Sinistra. L'iniziativa, annunciata il 9 settembre in occasione della visita in Slovenia del ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, mira a ottenere chiarimenti e a sollevare questioni di responsabilità politica sulla conduzione della politica estera slovena. Kaiser, impegnato a New York per l'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha definito l'interpellanza una tempesta in un bicchiere d'acqua, dichiarando comunque di essere pronto a rispondere. La maggioranza parlamentare ha rinviato l'avvio delle inchieste sui casi Black Cube e sul finanziamento illecito dei partiti, richiesto dall'opposizione e previsto per questo venerdì alla Camera. Togliendo i relativi punti dall'ordine del giorno, la coalizione sostiene di voler attendere l'esito del referendum dell'11 ottobre sulla riforma delle inchieste parlamentari per operare in un quadro normativo certo, smentendo l'intenzione di insabbiare i casi. L'opposizione accusa invece il governo di violazione della Costituzione, che impone l'obbligo di avviare un'indagine se richiesta da almeno un terzo dei deputati. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha affermato che l'intelligenza artificiale non può essere lasciata all'autoregolamentazione delle aziende tecnologiche, evidenziando la necessità di una governance pubblica per gestire rischi legati alla privacy, discriminazioni, lavoro e concentrazione del potere. A Madrid ha presentato una strategia di 12 mesi per un uso responsabile dell'intelligenza artificiale, con investimenti in infrastrutture avanzate e nello sviluppo di modelli per clima, salute ed energia. Dopo aver negato per il secondo anno consecutivo il visto al presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, gli Stati Uniti hanno nuovamente bloccato gli accessi in occasione dell'imminente Assemblea Generale ONU a New York. Con una mossa definita ostile da Teheran, Washington ha infatti rifiutato i visti alla delegazione di giornalisti al seguito del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Nonostante il divieto imposto alla stampa, il direttore delle relazioni pubbliche dell'ufficio presidenziale, Habollah Abbasi, ha confermato che Pezeshkian parteciperà regolarmente ai lavori delle Nazioni Unite nell'ambito di una missione di 5 giorni, con partenza domani e rientro a Teheran previsto per sabato notte. È tutto per il momento, prossimo aggiornamento delle news fra un'ora.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Tutti i giorni a quest'ora, buona settimana da Riccardo Pellegrini. Apriamo una nuova settimana e apriamo anche una nuova stagione, perché oggi è il 21 di settembre, quindi buon autunno a tutti. L'estate è finita, fino a ieri si cantava l'estate sta finendo. Invece parte qui Ora Musica.
1: Ora Musica Story.
0: 1965.

0: I Feel Good, I Got You, grande James Brown oggi ad aprire Ora Musica. Come sempre si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Un gradito ritorno, quello di Alessandro Bosco, cantautore milanese. Il suo nuovo singolo è Un Altro Sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia. Dico

0: L'intervista.
1: L'intervista di Ora Musica oggi ci porta a ritrovare con grande piacere Mimmo Cavallo, visto che abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo alla 5 della tarde. Ciao Mimmo, ben trovato.
2: Ciao Riccardo.
1: Eccoci qua.
2: Sono appena uscito da questi fondali, come dico io, di un mare, insomma, che era un po' scomparso, no, negli ultimi tempi. Poi a un certo punto uno riemerge con un pugno di canzoni che sono il suo pescato,
1: che tra l'altro si dice, oggi si usa dire così, scomparso, perché c'è questa abitudine, no, che se uno non è sempre in TV, non è sempre sotto i riflettori, però in realtà tu non sei mai scomparso perché hai scritto per tanta gente, hai sempre fatto
2: tantissime
1: cose,
2: diciamo, fuori dal giro, fuori dai giri quelli classici in cui io mi sono trovato benissimo negli anni '80, però poi una ruota. Purtroppo io ricordo per esempio la sofferenza di Rino Gaetano, perché abitavamo vicini,
1: sì.
2: quando nonostante il successo che aveva avuto, così l'RCA puntava su altri cavalli, diciamo. E mi ricordo la sera che andavamo sempre a cena insieme a casa del mio produttore Antonio Coggio, e io gliela leggevo questa sofferenza, però capivo che poi un giorno sarebbe toccata anche a me. Ma è così, è giusto che sia così, perché i nuovi avanzano, i tempi cambiano, le mamme imbiancano e i figli crescono, non c'è niente da fare.
1: Però la domanda che io continuo a farmi è, cioè, di quello che avete fatto voi rimane tutto. Chissà se fra 20 anni, 30 anni rimarrà qualcosa delle cose che sentiamo oggi, perché c'è una bella differenza. Però magari è una questione generazionale, perché quando
2: sono d'accordo con te, e comunque è una questione generazionale, perché Cronos non lo puoi fermare comunque.
1: Certo.
2: La vita è quello che accade, non quello che vorremmo che fosse, insomma, questo è il senso.
1: È vero.
2: Comunque anche noi alla 5 della tarde, tanto per entrare, sì, in tema, riusciamo a, magari con una lente di ingrandimento, a osservare, a vedere le cose che ci stanno attorno valide, perché io ho ancora un pubblico, perché nonostante tutto i tempi corrono, eccetera, e questo ciclo della vita in tutte le sue fasi non è solo l'istante fatale in cui qualcosa si spezza, ma è un continuum, perché ci sono delle cose a cui aggrapparsi e guardare con questa lente di ingrandimento, che ci sono vicini, saranno i figli, i nipoti, il nostro ambiente, le canzoni che continuiamo a scrivere. Per cui alla 5 della tarde è questo, mi riferisco sempre alla poesia di García Lorca, ma il messaggio è un messaggio di speranza, no? Sono le piccole cose che ci circondano, ricordi compresi, per carità, sempre e comunque, anche alla 5 della tarde si combatte, insomma, si continua a scrivere, si continua a esistere.
1: Sempre e sempre. Poi tu hai fuori un album, dicevamo prima, no? Come ce lo descrivi in poche parole questo disco?
2: Ma sono, come ti ho detto prima, è una specie di pescato che riemerge da questo fondale, e col mio trabiccolo, diciamo che sono le canzoni che più abbiamo amato, anche col mio produttore Antonio Coggio, che è scomparso, e forse è dedicato anche a lui questo album. Con Mariella Nava, con Suoni dall'Italia, con Roberto Guarino abbiamo voluto proprio questo album. Credo che sia un continuum di quella etichetta storica che è la Calicantus, che formò Coggio negli anni '80 proprio con me.
1: È fantastico sentirti raccontare, ed è per questo che noi ti rivolgiamo sicuramente in un'altra puntata di Ora Musica. Mimmo, grazie per essere stato con me, e adesso andiamo ad ascoltare alla 5 della tarde.

Turzi, ovvero Alessia Di Marcello da Teramo, con questo nuovo singolo che si chiama Vino Rosso e che esce dopo Mon Dieu, che ci aveva accompagnato durante l'estate. Novità al primo ascolto anche per Face, si chiama Al Massimo.

Al massimo, questo è il progetto solista di Filippo De Fazio, che è già noto come membro della band degli Hangovers, ora esce come Face, e Al massimo è il titolo del singolo che rappresenta questo progetto. A chiudere ora musica, Elena Camo, altra novità.

0: Notte magica.
1: Notte elettrica, notte magica, canta Elena Camo, altra novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di oggi, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti, un buon pomeriggio. Sulla 4 Brescia-Padova ancora code per un incidente in direzione Milano tra Montebello e Verona Est, e poi sulla 4 Venezia-Padova code per traffico intenso tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 verso Milano. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dall'autostrada 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostradato Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ben trovati, sono le ore 14:30, in studio con voi Alberto Cernaz. La Commissione Giustizia della Camera di Stato a Lubiana ha esaminato la proposta di assestamento del bilancio statale per il 2026 nell'ambito delle proprie competenze. Il provvedimento prevede 114 milioni di euro e mezzo, quasi un milione in più rispetto allo stanziamento inizialmente approvato. L'aumento più consistente riguarda l'amministrazione per l'esecuzione delle sanzioni penali, mentre vengono ridotte le risorse destinate allo sviluppo della giustizia. Sono stati aumentati anche i fondi per il funzionamento del Centro Studi per la Riconciliazione Nazionale, sempre a causa dei maggiori costi del lavoro, nonché quelli destinati all'affitto di alcuni spazi giudiziari in seguito all'aumento dei canoni sul mercato. La società Petrol ha rassicurato sulla stabilità delle forniture di carburante in Slovenia, nonostante l'instabilità geopolitica, auspicando tuttavia un modello di calcolo dei prezzi più flessibile e legato ai costi reali di acquisto sui mercati internazionali, ricordando che il proprio margine lordo è bloccato a 11,5 centesimi al litro contro una media europea superiore ai 20 centesimi. L'azienda ha sollecitato un ritorno al libero mercato con adeguate tutele per assicurare la sostenibilità economica delle forniture e consentire gli investimenti necessari. Il partito del presidente russo Vladimir Putin ha ottenuto, come previsto, la maggioranza alle elezioni legislative di ieri, segnate da attacchi e incursioni di droni ucraini, azioni a cui Mosca ha promesso di rispondere. Secondo i risultati diffusi dalle agenzie stampa a scrutinio quasi ultimato, Russia Unita è al 58%. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, accusa Kiev di aver tentato di sabotare le elezioni in Russia, ma il tentativo, ha detto, non ha avuto alcun effetto. CNN, MS Now e Politico hanno annunciato oggi di aver informato l'amministrazione del presidente Trump della loro intenzione di intentare una causa contro il divieto di accesso alla Casa Bianca imposto ai propri giornalisti. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington e potrebbe portare audienze già nel corso della settimana. Vogliamo tutelare i nostri diritti garantiti dal primo emendamento, spiegano, e difendere il principio secondo cui non spetta al governo decidere ciò che la stampa può riportare o pubblicare. Trump ha impedito ai corrispondenti delle tre testate di entrare alla Casa Bianca, accusandoli di diffondere notizie false. È tutto anche per questa edizione di Notizie Flash. Il prossimo appuntamento è il GR pomeridiano, che va in onda come sempre alle 15:30.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Arriva tra un mese Amateur, il decimo album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale, ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi. Come si

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente al momento è chiuso lo svincolo di Soave e San Bonifacio in entrata in direzione Milano, chiuso anche lo svincolo di Montebello anche in questo caso in entrata in direzione Milano. Segnaliamo inoltre code nel tratto fra Montebello e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Al momento non giungono altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la nostra rete stradale. Ricordiamo dunque agli ascoltatori, restando sulla Brescia-Padova, che questa notte fra le 22 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera in uscita per il traffico proveniente da Milano. Infine, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Dimmi perché

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: sopra gran parte dell'Europa centrale staziona un campo di alte pressioni che interessa anche le nostre regioni. In quota fluisce aria più fredda e più umida. Previsioni nel pomeriggio: tempo variabile, soffierà vento dei quadranti orientali, debole bora nel litorale, temperature da 18 a 28 gradi. Domani bel tempo, soffierà vento dei quadranti settentrionali, ancora bora nel litorale, temperature minime da 5 a 14 gradi, le massime da 17 a 24. Mercoledì di tempo analogo, fresco di primo mattino, in serata nuovi annuvolamenti. Giovedì dapprima soleggiato, seguiranno addensamenti, nel pomeriggio in serata possibili precipitazioni, vento sud-occidentale. Infine la viabilità. A causa di un incidente, traffico ostacolato sull'autostrada del litorale tra Vrhnika e Dragomer in direzione Lubiana. Rallentamenti sempre sulla 1 nei pressi del cantiere di Postumia in entrambe le direzioni. Code in ambo le direzioni, pure sulle regionali Santa Lucia Isola e la Lesse Bled. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Il Comitato per i programmi italiani di RTV Capodistria contro la misura d'assestamento della realizzazione del piano proposto dalla direzione. Slovenia, le opposizioni presentano una mozione di sfiducia contro il ministro degli esteri Tonia Kaiser. La premier italiana Giorgia Meloni annuncia nuove regole su stranieri e burka a scuola. Riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste, il Comitato Porto Chiaro appoggia il ricorso al TAR contro le procedure di approvazione presentato da Legambiente WWF. La comunità slovena di New York celebra il 110° anniversario della Chiesa di San Cirillo. Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernaz. Il Comitato di Programma per i programmi per la Comunità Nazionale Italiana Autoctona respinge la misura d'assestamento della realizzazione del piano programmatico e produttivo proposto dalla direzione di RTV Slovenia, ribadita la richiesta alla dirigenza di rispettare maggiormente il ruolo e le delibere del Comitato di Programma, soprattutto alla luce dei pensionamenti previsti nei prossimi anni e della necessità di assicurare il ricambio generazionale. Sentiamo Dionisi Botter.
2: In attesa della sottoscrizione, che potrebbe avvenire a breve, del contratto tra l'Ufficio Governativo per le Nazionalità e il Consiglio di Programma di RTV Slovenia, si è riunito il Comitato di Programma per i Programmi per la Comunità Nazionale Italiana, il quale ha esaminato le relazioni sull'attuazione dei programmi radiofonici e televisivi. Nel primo semestre dell'anno, Radio e TV Capodistria hanno realizzato gran parte degli obiettivi previsti dal piano programmatico e produttivo, nonostante le crescenti difficoltà finanziarie e di organico, ha spiegato David Trunco, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di RTV Slovenia, per la radio e la televisione per le comunità nazionali italiana autoctona, sottolineando l'ottima collaborazione tra i due media che ha consentito di ottimizzare le risorse disponibili. Monica Berto, caporedattore dei programmi di TV Capodistria, ha ricordato che dal marzo del 2023 sono venuti a mancare 5 dipendenti mai sostituiti, ai quali si aggiungono assenze prolungate e ulteriori uscite. La situazione ha già comportato il dimensionamento di alcune produzioni, il rinvio del palinsesto autunnale e la riduzione di trasmissioni come Tutt'oggi, Scuola e Focus. Più stabile la situazione di Radio Capodistria, Stefano Lusa, caporedattore del programma informativo, ha riferito che il piano del primo semestre è stato realizzato integralmente, sottolineando la necessità di continuare a garantire pluralismo, qualità e un'offerta informativa che non sia limitata ai soli temi della comunità nazionale italiana. Il comitato ha espresso poi forte preoccupazione per l'assestamento finanziario e per la mancata sottoscrizione del contratto tra RTV Slovenia e l'Ufficio per le Nazionalità relativo ai finanziamenti destinati ai programmi della comunità nazionale italiana. Alberto Scheriani, presidente del comitato di programma, ha criticato il fatto che, nonostante la disponibilità dei fondi, il contratto non sia ancora stato firmato, con conseguenze dirette sui programmi di RTV Capodistria.
3: Ma innanzitutto noi siamo contrari a questi tagli, sono tagli che a noi non ci stanno bene, sono tagli che fanno male ai nostri programmi, ma sono tagli che fanno male anche alla nostra comunità nazionale italiana. Abbiamo sempre puntato ad avere la produzione propria, quello fa grande una televisione, e vogliamo che questi tagli non vengano effettuati, anche se abbiamo visto che sono già stati proposti, quindi anche si stanno eseguendo in questo momento questi tagli fatti direttamente da Lubiana senza averci interpellato assolutamente.
2: Il comitato si è quindi opposto alle riduzioni previste dall'assestamento, chiedendo che vengano garantiti personale, finanziamenti e continuità produttiva. Per le linee guida del 2007 è stato inoltre richiesto un aumento del 50% dei fondi destinati alla realizzazione dei programmi rispetto al 2026. Sentiamo te David Runco.
4: Cioè nel 26 parliamo dell'assestamento del programma televisivo per la comunità nazionale italiana, dove avremo una posticipazione del palinsesto invernale. Qui vanno a cadere non poche trasmissioni e puntate. Vicino dobbiamo aggiungere anche la questione dei quadri, cioè noi siamo sotto il piano annuale, le sostituzioni non sono state fatte e in questo contesto da rilevare ancora contratti a tempo determinato che devono venire modificati in tempo indeterminato.
1: Veniamo alla politica. È stata presentata questa mattina in Camera di Stato una mozione di sfiducia sull'operato e sulla responsabilità del ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser, promossa dai partiti di opposizione socialdemocratici, Movimento Libertà e Levizza Sinistra. L'accusa principale riguarda l'eccessiva attenzione del nuovo esecutivo alle istanze di Israele, accusato di genocidio, e culminata con l'apertura dell'ambasciata di Tel Aviv a Lubiana. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: Con un'iniziativa politica dall'esito scontato, l'opposizione cerca di indirizzare l'attenzione del dibattito pubblico su quello che sembra essere l'anello debole della squadra di governo. Nella compagine ministeriale, infatti, Kaiser è il più esposto sia per un tema che per sua natura è divisivo, sia per la sua scarsa esperienza diretta in politica, dopo una carriera quarantennale in diplomazia. Anche se da New York, dove è impegnato per l'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il ministro si è detto pronto a rispondere in Parlamento. I tre partiti di opposizione sono consapevoli che i numeri per sfiduciarlo non ci sono, ma l'iniziativa mira a ottenere chiarimenti, hanno spiegato, attesi sin dalla tempestosa riunione straordinaria congiunta delle commissioni parlamentari affari esteri ed europei, prima sospesa, poi rinviata e infine conclusasi senza fare chiarezza in base a quale mandato parlamentare il governo abbia deciso di non sottoscrivere, unico fra i 27 paesi europei, la dichiarazione congiunta dell'Unione nella quale si condannavano i piani di Israele di costruire case per gli insediamenti ebraici nella Cisgiordania occupata. Un ulteriore passaggio politico che si unisce alla proposta di impeachment costituzionale contro il primo ministro, Yanis Yansha, accusato di condurre la politica estera nell'interesse di Israele, violando così costituzione e leggi sugli affari esteri.
1: La coalizione di governo ha chiesto il ritiro dall'ordine del giorno della Camera di Stato delle proposte dell'opposizione per l'istituzione di due commissioni d'inchiesta sul caso Black Cube e sui finanziamenti illeciti ai partiti. La maggioranza sostiene sia necessario attendere il referendum dell'11 ottobre sulla riforma della legge sulle inchieste parlamentari per evitare che le nuove commissioni operino secondo un quadro normativo obsoleto e diverso da quelle delle commissioni future. L'avvio formale delle indagini è comunque calendarizzato per venerdì tramite semplice presa d'atto dell'Aula senza votazione. Elezioni in Germania, Alternative für Deutschland vince in Mecklenburg-Pomerania, la capitale Berlino va alla Linke, nuova debacle per la CDU. Per la prima volta, secondo i risultati preliminari, rimane fuori dal Parlamento regionale. Merz non si dimette, elezioni anche in Russia dove il partito pro-Putin riconferma la vittoria al Parlamento, la Duma, Russia Unita infatti in testa con quasi il 58% dei voti dopo lo scrutinio del 90% delle schede, lo ha riferito la commissione elettorale. Di più dal servizio di Franco De Stefani.
6: L'ultimo voto del 2026 in Germania evidenzia l'immagine di un paese che cambia e premia ricette più radicali per uscire dalla crisi e superare le paure. Alternative für Deutschland ha infatti vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU per la prima volta nella storia non è entrata nel Parlamento del Land. La Linke ha conquistato Berlino ed è opinione diffusa che quanto accaduto sarebbe sufficiente a far cadere il cancelliere Merz, ma quest'ultimo ha dichiarato a sorpresa dopo gli exit poll per annunciare esattamente il contrario, ammettendo il disastro con naturalezza e dichiarando di assumersi la responsabilità di quanto accaduto, oltre alla volontà di portare avanti il paese. In Russia si è andati a votare per il rinnovo del Parlamento, la Duma. A scrutinio quasi completo, il 90,43% dei suffragi, Russia Unita ha ottenuto il 57,86% e la maggioranza costituzionale. Risultato migliore delle passate consultazioni, 49,8% nel 2021. Seconda posizione per i comunisti, con il 13,86%. Entreranno nella Duma assieme ai liberaldemocratici, 8,9%, a Nuova Gente, 7,94%, un partito nato per dare un canale di sfogo ad una protesta moderata sul fronte economico e sociale. Dall'opposizione esce Russia Giusta, che non ha superato la soglia del 5% e si è fermata al 4,95%.
1: Commentando i risultati elettorali in Russia, il premier sloveno Janez Janša ha espresso una condanna nei confronti della consultazione, definendola una finzione politica priva di una reale competizione democratica tesa a legittimare l'aggressione contro l'Ucraina. Janša ha evidenziato come il successo del partito di governo Russia Unita e l'estensione del voto ai territori occupati privino di qualsiasi valore il risultato, sottolineando il diritto del popolo russo a una vera alternativa politica, invocando la fermezza dell'Unione Europea. Il presidente americano Trump ha deciso almeno per il momento di non affiancare l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen, dopo aver valutato per circa 2 settimane la richiesta di Riyadh, secondo quanto riferito da New York Times. Nel frattempo gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore, mentre la coalizione guidata da Riyadh accusa il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Il governo italiano si prepara a intervenire sulla presenza degli studenti stranieri nelle scuole. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato un provvedimento che dovrebbe rendere operativo il limite del 30% già previsto da una circolare del 2010. Intanto i dati mostrano una presenza sempre più consistente di alunni senza cittadinanza italiana nelle scuole italiane. Sentiamo Beatrice Zizza.
7: Il limite del 30% era già stato previsto nel 2010 con una circolare dell'allora ministra dell'istruzione Maria Stella Gelmini, che stabiliva in linea generale una quota massima di alunni con cittadinanza non italiana all'interno delle classi. Negli anni, tuttavia, sono state previste diverse deroghe, soprattutto nelle scuole delle zone in cui la presenza di studenti stranieri è più elevata. Il nuovo provvedimento annunciato dal governo dovrà ora definire le modalità per applicare il limite e in particolare stabilire quali studenti dovranno essere conteggiati. La quota non dovrebbe infatti riguardare indistintamente tutti gli alunni senza cittadinanza italiana. Tra le categorie che potrebbero essere escluse ci sono gli studenti con cittadinanza di un altro paese dell'Unione Europea e in determinate condizioni quelli di seconda generazione che hanno una buona conoscenza della lingua italiana. La misura arriva in un contesto in cui gli studenti senza cittadinanza italiana rappresentano una parte sempre più consistente della popolazione scolastica. Sono circa 930.000, pari all'11,6% del totale, e oltre 607.000 sono nati in Italia. La loro presenza è maggiore soprattutto nel nord Italia. La Lombardia conta circa 236.000 studenti senza cittadinanza italiana, seguita da Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte, mentre tra le città il numero più alto si registra a Milano, davanti a Roma, Torino e Brescia. Il decreto dovrà quindi chiarire come verrà applicato il limite del 30% e come saranno gestite le situazioni in cui la presenza di studenti che rientrano nel conteggio supera la soglia prevista.
1: Torna in carcere Mario Adinolfi, l'ex parlamentare italiano agli arresti domiciliari dallo scorso luglio nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma, avrebbe violato ripetutamente il divieto di utilizzare dispositivi telefonici e informatici, pubblicando articoli e post sui social. Il GIP ha quindi disposto l'aggravamento della misura cautelare. Sentiamo Davide Fifacco.
8: Mario Di Nolfi torna in carcere. L'ex parlamentare e giornalista era agli arresti domiciliari dallo scorso 8 luglio nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma che ipotizza a suo carico, tra gli altri reati, la truffa aggravata e continuata, l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, l'abusivismo finanziario e l'omessa dichiarazione dei redditi. A determinare l'aggravamento della misura, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, sarebbe stata la violazione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari. Nolfi aveva infatti il divieto di utilizzare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti con il proprio difensore. Secondo quanto riportato dalla Guardia di Finanza, gli accertamenti avrebbero documentato una violazione reiterata e sistematica. In particolare, durante la permanenza ai domiciliari, sarebbero stati pubblicati 49 articoli sul suo blog e 23 post sul profilo Facebook, con una frequenza quotidiana. La vicenda giudiziaria nasce dalle denunce di persone che avrebbero affidato ad Adinolfi ingenti somme di denaro per partecipare alla cosiddetta scommessa collettiva, un progetto legato alle scommesse sportive promosso anche attraverso i social network. Secondo l'accusa, il danno complessivo sarebbe di circa 4.700.000 euro. Contestualmente era stato disposto anche un sequestro preventivo per oltre 400.000 euro. Adinolfi ha respinto le accuse, sostenendo che l'iniziativa fosse lecita e conosciuta dagli aderenti, circa 90 persone, secondo la sua ricostruzione. Ha inoltre affermato che alcuni partecipanti avrebbero ottenuto guadagni superiori alle somme investite. Ora però il procedimento si arricchisce di un nuovo passaggio. Il GIP ha disposto la custodia in carcere, motivandola con le ripetute violazioni dei divieti imposti durante gli arresti domiciliari.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La comunità slovena di New York ha celebrato il 110° anniversario della chiesa di San Cirillo, storico punto di riferimento spirituale, culturale e sociale per gli sloveni residenti in città. Per l'occasione circa 300 persone si sono riunite per presenziare alla funzione liturgica presieduta dall'arcivescovo di Lubiana, Monsignor Zorè. Sentiamo Alessia Mitar.
9: Il festeggiamento di un traguardo così significativo è stato un modo per riunirsi come comunità oltre confine e riaffermare l'identità slovena negli Stati Uniti. Durante la celebrazione religiosa, Zorè ha sottolineato il valore e la fedeltà dei primi emigrati che, pur affrontando enormi difficoltà, sono riusciti a preservare la propria fede, la lingua e il legame profondo con la madrepatria, ricordando quanti giunsero oltreoceano a mani vuote ma con una straordinaria determinazione. Il presule ha collegato la ricorrenza al 35° anniversario dell'indipendenza slovena, esprimendo profonda gratitudine verso tutti coloro che si adoperarono all'estero per il riconoscimento internazionale del paese e ribadendo come tali eventi siano essenziali per mantenere vive le proprie radici. Quanto al futuro della parrocchia, l'arcivescovo ne ha riconosciuto le sfide, pur con un segnale di speranza affiancato dall'ottimismo di padre Martin Crisolo, che a sua volta ha evidenziato il valore dell'accoglienza e del dialogo, precisando che l'eventuale acquisizione dell'immobile da parte dello Stato sloveno rimane una questione aperta. Le celebrazioni sono poi proseguite con un ricevimento d'onore al New York Athletic Club, dove sono intervenute importanti personalità istituzionali, il ministro degli esteri, dove sono intervenute importanti personalità istituzionali. Il ministro degli esteri Tony Kaiser ha ricordato il valore storico

0: L'iniziativa ha visto un'ampia partecipazione di pubblico, autorità e realtà associative locali, arricchita anche da momenti musicali.
1: Si accende a Trieste la battaglia sul piano di riqualificazione del Porto Vecchio. Il neonato Comitato Porto Chiaro ha appoggiato il ricorso a TAR contro le procedure di approvazione presentato da Legambiente e WWF e ha avviato una raccolta di fondi. L'iniziativa aveva scatenato la reazione del sindaco Roberto Di Piazza, che ha attaccato duramente Comitato Ambientalisti sui social. Il Porto Vecchio diventa così uno dei temi chiave della prossima campagna elettorale. Alessandro Martegani.
2: Il confronto avviato fra il Comitato Porto Chiaro, che da quasi due anni ha messo nel mirino le procedure di approvazione del progetto di riqualificazione del Porto Vecchio, una delle chiavi per lo sviluppo di Trieste, e l'amministrazione comunale, somiglia molto a quello vissuto in questi anni sull'Ovovie. Anche questa volta, dicono i rappresentanti del Comitato, che ha appoggiato un ricorso al TAR di WWF e Legambiente contro le procedure di approvazione del progetto presentato dalla Costim di Bergamo, non sarebbero state rispettate le procedure previste sotto l'aspetto ambientale, nemmeno i vincoli artistici e paesaggistici. Il Comitato Porto Chiaro ha organizzato un evento, presenti gli esponenti di tutte le forze politiche di opposizione in Consiglio Comunale, per lanciare una raccolta fondi a poche ore dalla nuova e durissima invettiva del sindaco Roberto Di Piazza, che sui social non ha esitato a utilizzare il turpiloquio, un genere di attacco a cui il primo cittadino non è nuovo e che non viene preso molto sul serio dai componenti di Porto Chiaro, come conferma il presidente Paolo Luisi.
3: Io non auguro del male a nessuno, figurarsi di morire, e spero che tutti vivano in pace e in serenità e in concordia. Direi che non va preso sul serio.
2: Di fatto quello della riqualificazione del Porto Vecchio sarà uno dei temi della battaglia delle prossime elezioni comunali, ma il comitato non ci sta ad essere indicato come un nuovo gruppo del no.
3: Quello che noi siamo e vogliamo essere non è il comitato del no, ma è il comitato del sì. Sì a un Porto Vecchio che sia aperto alla città, sì a un Porto Vecchio che sia cucina di giovani che ci vivano, che ci lavorino, che lo popolino, sia un Porto Vecchio che diventi una parte viva, palpitante della nuova Trieste. L'elemento più eclatante è quello dell'accorpamento dei due progetti, cioè della parte pubblico-privato. Ed è chiaro, in base a varie norme di legge che adesso non sto a citare, che questo è stato fatto per fare in modo che la via non venga applicata.
1: Le 15:50, ringrazio il tecnico Davorin Lovrecic, a tutti voi una buona giornata, vi ricordo che il prossimo appuntamento con le news è alle 16:30.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente al momento è chiuso lo svincolo di Soave e San Bonifacio. In entrata in direzione Milano, chiuso anche lo svincolo di Montebello, anche in questo caso in entrata in direzione Milano. Segnaliamo inoltre code nel tratto fra Montebello e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Al momento non giungono altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la nostra rete stradale. Ricordiamo dunque agli ascoltatori, restando sulla Brescia-Padova, che questa notte fra le 22 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera in uscita per il traffico proveniente da Milano. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
4: In piena facoltà e

Abbiamo aperto così in maniera decisamente forte, musicalmente, concettualmente, vocalmente, con un grande della canzone italiana, Ivano Fossati, alle prese con Boris Vian, un brano classico che usciva insomma tantissimo tempo fa. Le Déserteur era il titolo originale, questa canzone usciva nel 1954, rifatta da Ivano Fossati sull'album Lindbergh, Lettere da sopra la pioggia, nel 1992, perché oggi è il compleanno di Ivano Fossati. Ma diciamo la verità, qui a Pomeriggio Re 4 vi do il benvenuto per questo pomeriggio insieme, due ore in rigorosa diretta fra le 16 e le 18. Il sottoscritto andrà alle scelte musicali, alla voce, alla conduzione. Al di là del vetro c'è Davorin Lovrecic per la parte tecnica, e in replica notturna dalla mezzanotte alle 2. Quindi salute, abbraccio fraternamente i miei amici nottambuli. Dicevo, qui a Pomeriggio Re 4, diciamo la verità, siamo dell'opinione che questa canzone forse andrebbe ascoltata ogni giorno, che ne so, a margine dei giornali radio, per esempio, no? A margine degli appuntamenti con l'informazione, visti i tempi che stiamo vivendo, ecco, e ne sanno qualcosa in Ucraina come a Gaza. Naturalmente, questo testo di Boris Vian e questa interpretazione particolare di Ivano Fossati, che parla di qualcuno che non ha decisamente voglia di fare la guerra a nome di altri o per gli interessi di altri, mi sembra di un'attualità sconvolgente. Il grande Ivano Fossati compie gli anni oggi. Sapete che qui a Pomeriggio Re 4 noi ascoltiamo la musica di quelli che sono gli appuntamenti, gli anniversari importanti nel corso di questa giornata, oltre ad avere delle novità e avere anche il nostro spazio Featured Album, l'album della settimana, che oggi è il nuovo disco di Chaka Khan. È il compleanno di Ivano Fossati, che nasce il 21 settembre del 1951, mi sembra una cosa assolutamente immancabile. Difatti tornerò sul compleanno di Fossati più avanti e ci tornerò di nuovo in chiusura di trasmissione, per cui se vi piace la musica italiana di qualità, ascoltateci fino in fondo, perché l'ultima parte del programma sarà proprio dedicata a Fossati. Perché è dedicata a Fossati? Intanto è un grande lui, sono grandi i suoi dischi, le sue canzoni, le sue idee, la sua voce, la sua produzione sempre molto avanti, uno dei primi artisti italiani a fare dischi all'estero, quando cercava di capire cosa c'era nel suono inglese americano che non riusciva a fare in Italia, per poi capire che invece si poteva fare benissimo anche in casa. Ma Ivano Fossati ha scritto per tanti artisti italiani, da Loredana Bertè, Anna Oxa, addirittura Zucchero, Fabrizio De André, lo ricorderemo più avanti, quindi già cercare nel repertorio degli artisti per i quali lui ha firmato musica, potremmo dedicare un programma intero a Fossati, a cercare nel suo repertorio potremmo fare altrettanto, quindi cerchiamo di fare qualcosa, dico, di quasi simile, dedicando parecchio spazio al grande Ivano Fossati oggi, ma naturalmente non dimenticandoci anche degli altri. Per esempio, oggi è il compleanno della voce degli Oasis, ovvero sia Liam Gallagher, uno dei due fratelli Gallagher sempre in lotta eterna, che dice che una volta stavamo meglio, si stava meglio quando si stava peggio, com'è che si dice, qualcosa del genere. Eccolo qua, buon compleanno Liam Gallagher, questa è Once.

Once, tutte le cose riusciamo a farle soltanto una volta, dice giustamente Liam Gallagher nel giorno del suo compleanno. Tanti auguri a lui, la voce di grandi successi degli Oasis come Wonderwall, Champagne Supernova, Stand By Me, Supersonic, Cigarettes and Alcohol dagli inizi, Whatever, insomma tanti grandi singoli. Ma anche lui da solo si è difeso decisamente bene. Pensate a canzoni molto belle come Diamond in the Dark dal suo repertorio da solista, For What It's Worth, Everything's Electric, One of Us, una canzone che parla del rapporto difficile con il fratello Noel Gallagher, con il quale se le sono dette di tutti i colori anche a mezzo social media, per non parlare poi delle situazioni tese sul palcoscenico degli Oasis, e naturalmente anche questa Once, che mi sembra uno dei brani più belli, e lui stesso ha detto mi sembra sia una delle canzoni più belle nelle quali io sia mai stato coinvolto, sottintendendo non soltanto il suo repertorio da solista ma anche le grandi ballatone struggenti da riempire stadi interi degli Oasis, e devo dire che sono decisamente d'accordo. Nel mondo della musica britannica c'è chi è capace di fare questo tipo di canzoni. Fra questi ci sono i Nothing But Thieves, protagonisti del nostro spazio sigla single della settimana, il brano in promozione speciale per la musica internazionale qui su Radio Capodistria. Radio Capodistria che state ascoltando, edizione del lunedì pomeriggio alle 4, apertura di settimana, sveglia forza e coraggio insieme al sottoscritto Andrea F, che trovate su Instagram o su Twitter o X che dir si voglia, chiocciola This Is Andrea F, tutto attaccato con la F finale in lettera, chiocciola This Is Andrea F. Noi ci trovate su Facebook Radio Capodistria Musica, ci ascoltate in streaming live sul nostro sito ufficiale www.radiocapodistria.si, in chiaro, senza account, senza registrazione, senza password, senza perdere tempo o privacy, radiocapodistria.si, basta cliccare sul player. Più avanti vi do le frequenze, quelle tradizionali, ma adesso vi parlavo del nostro sigla single della settimana, sono i Nothing But Thieves, che cercano una forma diversa di felicità, a different kind of happiness.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini, lui si lamenta, in realtà sarà contento che i paparazzi gli stanno dietro. Dai, che Cesare Cremonini è uno che si vuole bene, si piace, limone allo specchio la mattina, io ne sono assolutamente convinto. È il nuovo singolo che anche la nostra canzone a settimana, brano in promozione speciale per quel che riguarda la musica italiana, sta per uscire il suo nuovo disco, mi sembra fra un mese esatto, esce, si chiamerà Amateur, e non penso che lui lo immagini come uno che fa musica a livello amatoriale, magari avrà pensato che significa amatore, no? Quindi si è visto un po' playboy, un po' così, un po' James Bond, un po' fico come piace a lui, insomma. Singolo registrato a Londra, musicisti famosi, c'è mi sembra il sassofonista di David Bowie, chitarristi, batteristi importanti, si è un po' rifatto una verginità inventandosi questo suono indie rock che non so quanto gli stia bene adesso, ovvero sia non so quanto sia sincero sul Cesare Cremonini di adesso. L'abbiamo ascoltato dopo i Nothing But Thieves, che invece, come vi dicevo, mi piacciono molto. Il loro nuovo album Stray Dogs si chiamerà, che significa cani randagi, anche quello in uscita penso fra 4 giorni esatti, per cui magari prossimamente l'avremo come featured album. Oggi come featured album abbiamo il disco di Chaka Khan, ne parliamo nella nostra terza mezz'ora, 17:30. Chi ci ascolta la notte, dall'1 all'1:30 del mattino, quindi non vi addormentate, ma restate con noi. Io comunque, per tenervi svegli, vi ricordo che in questo giorno del 2004, parlando di anniversari, di cose accadute in questa giornata, i Green Day pubblicarono il loro 7º album, si intitolava American Idiot, un idiota americano. Il riferimento a quello che sentivano in merito alla politica del loro paese, alla presidenza del loro paese, mi sembrava abbastanza evidente. Vennero anche spesso e volentieri censurati, criticati, ma sono andati avanti dritti. Alle volte, insomma, bisogna dire pane al pane, vino al vino, come diceva Ivano Fossati nel Disertore che abbiamo ascoltato in apertura di trasmissione. Siamo un po' polemici oggi, un po' politici, sì, ma perché no? American Idiot.

Alle volte a dire le cose così come stanno si fa anche un po' di successo, perché questo album dei Green Day, American Idiot, che usciva in questo giorno, 21 settembre del 2004, vendette anche più del loro album mitico Dookie, che era uscito 10 anni prima, che aveva portato i Green Day sulla scena internazionale. A proposito di brani politici, di brani arrabbiati, avete visto Bryan Adams ultimamente? Ieri ha fatto un post sul suo Instagram, io lo seguo, devo dire, perché fa sempre delle cose interessanti proprio dal punto di vista musicale, ma ieri ha fatto un post o una story, non mi ricordo, molto chiara sul discorso Gaza, Israele, genocidio. Si è esposto come pochi altri artisti ultimamente. Sembra si sia un po' rotto le scatole, voglia dire le cose così come le sente, così come stanno. Per esempio, ha parlato del suo paese, del Canada, mandando un messaggio molto chiaro alla presidenza statunitense, dicendo: noi non saremo mai il 51esimo stato, perché noi ci occupiamo di noi stessi e stiamo bene così. 51st State, il suo nuovo singolo, è il messaggio più che politico, è politicissimo.

Non saremo mai il 51esimo stato, we'll never be the 51st state, pubblicata per il Canada Day, oltretutto il 1° luglio 2026, l'attualissimo nuovo singolo di Bryan Adams. Vi ho promesso ancora un po' di Ivano Fossati, perché oggi è il suo compleanno, 21 settembre 1951, qui su Radio Capodista la grande musica non manca, non può mancare con Fossati naturalmente. Andiamo con quella che era una canzone storica di un suo album del 1979, dicevo prima, registrato negli Stati Uniti. Lui andò a cercare dove nasceva il grande suono del rock americano, andò ai Criteria Studios di Miami, Florida, dove Eric Clapton aveva registrato Lila, per esempio, e fece una grande canzone e un grande disco. Il disco si intitolava come questo singolone, La mia banda suona il rock.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Sono le 16.30, appuntamento ancora con le notizie flash da Radio Capodistria. La mozione di sfiducia presentata oggi dai partiti di opposizione, SD, Movimento Libertà e Levizza, contro il ministro degli esteri Kaiser è un'espressione di disperazione politica. Lo ha dichiarato il deputato dell'SDS, presidente della Commissione parlamentare politica estera Franz Breznik, secondo il quale per contenuti ed effetti politici l'iniziativa servirebbe gli interessi di Mosca e Teheran. A suo avviso l'obiettivo della mozione sarebbe quindi quello di riunire temporaneamente l'opposizione sul piano ideologico e di creare un effetto politico sull'opinione pubblica. La deputata dei democratici Elena Zavadlaou-Shai ha invece da parte sua dichiarato che Kaiser informerà a tempo debito il Parlamento su tutte le questioni inerenti alla politica estera slovena. Co-coordinatore della Levizza Sinistra e candidato alla carica di sindaco di Lubiana, Luca Mesez, ha pubblicato sui social i risultati del test antidroga al quale si è sottoposto venerdì dopo essere stato accusato da Dušan Smodej, figura centrale del caso Fotopub, di fare regolarmente uso di cocaina. Il test effettuato presso l'Istituto di Medicina Legale è risultato negativo e tutte le sostanze ricercate. Le accuse erano state rivolte a Mesez da Smodej in un'intervista rilasciata la scorsa settimana al portale Info 360. Mesez al contempo ricordato che già 4 anni fa, all'esplosione del caso Fotopub, aveva effettuato un test per le sostanze stupefacenti dopo che una giornalista di Reporter gli aveva proposto un test antidroga rapido acquistato in farmacia. Nonostante la cocente sconfitta elettorale, il cancelliere tedesco Friedrich Merz non intende dimettersi. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha detto, valutando che questa elezione è comunque una profonda cesura per la CDU. Il fatto che il partito non sia entrato nel Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania è un avvertimento drammatico, un colpo duro, ha detto. In Germania viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti, ha aggiunto Merz, ma il voto va oltre la mia persona. Milano dà l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, morto a 83 anni. I funerali si svolgono nella Basilica di Sant'Ambrogio. La città ha proclamato il lutto cittadino per la storica bandiera dell'Inter e della Nazionale. Sandro Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha cresciuto il prestigio. Le parole di Monsignor Faccendini, abate della Basilica, durante l'omelia, durante il funerale della leggenda dell'Inter e della Nazionale. Con queste parole ha celebrato il rapporto con la città, ma anche dell'uomo, con la famiglia e la fede. Fuori dalla chiesa migliaia di tifosi interisti che hanno applaudito i rappresentanti dei molti club presenti. È tutto per le notizie flash, per un aggiornamento ci risentiamo fra un'ora.

Marco, abbiamo aperto il programma con Ivano Fossati, il disertore, parlando di canzoni che dicono le cose così come stanno, che parlano di politica, di artisti che si schierano. Ci siamo ascoltati Green Day con American Idiot, Bryan Adams con il nuovo singolo 51st State, messaggio dedicato all'indipendenza del Canada, soprattutto in questo caso dalle grinfie degli Stati Uniti. Ed ecco che dopo le news delle 16:30, per chi ci segue in diretta, è nottetempo invece la musica è andata avanti, ininterrotta dopo Ivano Fossati, ci siamo sentiti Sam Fender con Hypersonic Missiles, titolo inquietante, missili ipersonici. Lui nel testo dice it's high time for hypersonic missiles, cioè è decisamente il momento, è proprio l'ora estrema, sarebbe proprio ora dei missili ipersonici, ironizzando sulla situazione politica di quel tempo, perché questo brano usciva il 21 settembre del 2019 e arrivava direttamente alla numero uno della classifica britannica. Quindi in questo giorno in Inghilterra nel 2019, 7 anni fa, vi sareste sentiti questa canzone dalla forte carica anche politica, come dicevo, e che non è per nulla meno attuale oggi, anzi forse lo è ancora di più, tragicamente, dimostrando un po' l'idiozia del momento e del genere umano. Ben ritornati a Pomeriggio Re 4, siete con Andrea F su Radio Capodistria. Radio Capodistria 1170 in AM, la frequenza tradizionale del mito, la radio con il suono vintage di una volta, 1170 in AM, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB, basta cercare Capodistria, è la nostra splendida e oggi anche abbastanza soleggiata località qui sulla costa adriatica, ma è anche il nome della nostra emittente e lo trovate così in DAB, Capodistria, oppure come dicevo già prima sul nostro sito web ufficiale in streaming completamente gratuito in chiaro www.radiocapodistria.si. In questo giorno nasceva anche Faith Hill, anzi Audrey Faith McGraw Perry, che poi si fece chiamare Faith Hill, una delle artiste country di maggior successo di tutti i tempi. Nata il 21 settembre 1967, il suo più grande successo forse fra il 1998 e il 1999 era una canzone memorabile, ripresa anche da altri artisti poi, che diceva che alle volte quello che ci vuole è soltanto un bacio, this kiss.

It's the way you love me baby, la maniera in cui mi ami, la maniera in cui mi baci, this kiss, probabilmente riferito a Tim McGraw, la superstar del country che è il suo compagno, suo marito, grosso modo dal 1994, hanno anche fatto un duetto insieme come It's Your Love, hanno fatto parte di una serie televisiva insieme, eccetera, eccetera. Una delle artiste di maggior successo del country pop internazionale, Faith Hill, che compie oggi 59 anni, come vi dicevo. A proposito di compleanni, oggi sarebbe stato il compleanno di un artista di una band che a me piaceva molto, una delle poche formazioni del rap che secondo me ha fatto un cambiamento importante, per non dire proprio epocale, ha tentato di farlo fra gli anni 80 e gli anni 90. Sto parlando dei De La Soul, che tentavano di lanciare quello che loro chiamavano il Daisy Age Movement, no? L'età della margherita, quindi testi positivi, rap che non parlasse di violenza, di gente che si ammazza, che non fosse gangsta, che non parlasse male delle donne, che non fosse maschilista, che non fosse incentrato su denaro, oro, macchine e armi in genere, o droga anche, ma fosse un rap tutto sommato positivo. Non ci riuscirono, a dire la verità, perché avete visto come sono andate poi le cose negli anni. Però i De La Soul, all'epoca dei loro grandi successi come The Magic Number ad esempio, Me, Myself and I, canzoni bellissime, o Break It On, fra il 1989 e il 1993 fecero secondo me dei dischi veramente memorabili. Fra i tre personaggi dei De La Soul c'era anche questo signore che si faceva chiamare Trugoy, perché a quanto pare lui beveva solo yogurt, e se voi leggete Trugoy al contrario si legge yogurt, ed era uno scherzo fra di loro. Lui si chiamava David Jolicoeur in realtà. Nato in questo giorno, 21 settembre del 1968, ci ha lasciati purtroppo a soli 54 anni nel febbraio del 2023. Fra i grandi successi di questa band, con i quali mi piace ricordare Trugoy e il suo lavoro, c'è indubbiamente Ring Ring Ring.

0: we'll get back to you.
1: Ring ring ring, la segreteria telefonica come oggetto e soggetto di una vita intera, di uno stile di vita di quel periodo, fine anni 80, inizio anni 90. Oggi siamo in un altro mondo con i telefonini, con tutti questi smartphone, smart dispositivi che ci seguono dappertutto, ma quella volta era così, cantata dai De La Soul, che erano Posdenos, Masio e Trugoy, ovvero sia David Joliker, che avrebbe compiuto gli anni oggi, ma come dicevo ci ha lasciati troppo giovani, l'abbiamo ricordato con questa canzone. In questo giorno del 1987 moriva il più grande bassista della storia dell'umanità, così dice la sua biografia, così dicono le enciclopedie, così dicono i forum che riguardano il basso elettrico abbastanza unanimi. Sto parlando di Jaco Pastorius, naturalmente John Francis Anthony Pastorius, Jaco Pastorius, così andrebbe pronunciato in realtà il suo nome, un personaggio rivoluzionario nella maniera di suonare il basso elettrico. Ho avuto la fortuna di vederlo in concerto a Bologna negli anni 80, non stava benissimo in quel periodo. Non fu un grande concerto, era molto distratto, era molto sopra le righe, il concerto era in ritardissimo, lui sembrava in preda delle sostanze, diciamo così, abbastanza fuori dal comune, però quando brillava la sua stella in qualche momento c'erano degli sprazzi di genialità, quella stessa genialità che lo portò ad essere membro di dischi e di formazioni che suonarono su album di Joni Mitchell, di Herbie Hancock e soprattutto dei Weather Report. Il più grande bassista del mondo, su questo era molto d'accordo anche Joe Zawinul, che era la testa, il capo dei Weather Report, suonò anche su quel disco fondamentale che è Heavy Weather, che usciva nel 1977, quello che contiene Birdland e contiene anche un brano intitolato Teen Town, scritto da Jaco Pastorius, da Jaco Pastorius, nel quale lui fra l'altro suona non solo il basso ma addirittura anche la batteria.

Teen Town Weather Report, il genio di Jacob Astorius al basso e alla batteria in questa canzone, il suo tocco unico, il suo groove e anche questo suono del basso fretless che da sempre l'ha caratterizzato. Ci lasciava in questo giorno del 1987, pochi giorni prima, l'11 di settembre, era finito in una colluttazione, aveva cercato di entrare sul palco in un concerto di Santana, aveva problemi non soltanto di droga ma anche di instabilità mentale nel corso di tutta la sua vita, e nonostante l'amicizia con Santana, nonostante si conoscessero, questa cosa non gli venne permessa. In Florida lui poi cercò di arrivare a un club chiamato Midnight Bottle Club, dove gli era stato proibito di entrare per altri problemi precedenti perché aveva dato in escandescenze, e lì tutto arrabbiato perché non è riuscito a entrare, prese a calci una porta in vetro, tirò un bicchiere o qualcosa del genere, e un signore chiamato Luke Havan, che faceva il buttafuori ed era un esperto di arti marziali, sapete questi geni che studiano le arti marziali e poi non vedono l'ora di rompere la testa a qualcuno perché vanno a fare questi lavori appositi. Ecco, le arti marziali sono una bella cosa, però insomma volerle esercitare e prendere per questo un lavoro come buttafuori mi sembra un po' una contraddizione di termini, no? Ma comunque insomma lui lo prese a calci, pugni eccetera eccetera, e finì per mandarlo in ospedale. Lui finì in coma e pochi giorni dopo un'emorragia cerebrale lo portò via, dopo che tentarono di resuscitarlo varie volte, le cose non funzionarono, lui era stato veramente devastato dallo scontro con questo buttafuori, che fra l'altro finì in galera per 21 mesi, ma poi per buona condotta venne rilasciato dopo 4 mesi, quindi 4 mesi per aver ammazzato una persona, oltretutto il bassista più bravo della storia dell'umanità. E vabbè, oggi è il compleanno di Jason Derulo, alleggeriamo l'atmosfera, diciamo così. Uno dei suoi singoli ultimamente diceva che è importante far vedere i propri colori, non parla soltanto di bandiere ma anche proprio di colori a livello personale, a livello di sentimenti, a livello di talenti. Si intitola Colors.

Colors, mostra i tuoi colori veri. Jason Derulo, nato in questo giorno nel 1989, singoli successo, maggiore successo di questo, come Watch You Say, Talk Dirty, ad esempio, In My Head. Ridendo e scherzando, stavo leggendo adesso, lui ha venduto qualcosa come 50 milioni di singoli in giro per il mondo, per la serie. Scusate se è poco. Siamo prossimi all'appuntamento con il featured album, il solo, unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistra, è Chuckzilla, che brutto titolo, il nuovo album di Chaka Khan, un'icona della musica internazionale, del funk, della dance, della disco anche se volete. Ne parliamo per ben mezz'ora. Fra un po' ci arriviamo ricordando che in questo giorno del 1980, il 21 settembre, al Central Park di New York, un signore stava facendo jogging e cadde a terra. Dopo un po' venne portato in ospedale e gli venne diagnosticato un male che l'avrebbe poi portato via, incurabile. Quel signore era Bob Marley.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si registrano rallentamenti con code nel tratto fra l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Non giungono al momento altre segnalazioni di disagio per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo dunque che questa notte fra le 22 e le 6 sempre sulla Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Peschiera del Garda, questo in uscita per il traffico proveniente da Milano, naturalmente a causa di lavori. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre fra le 21.30 e le 5.30, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla Camerata Berni in concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Pomeriggio, ore 4.

0: Show.
1: Boogie's in my soul, la musica di Chaka Khan con la partecipazione straordinaria di Snoop Dogg, featuring Snoop Dogg, il singolone estratto da questo album che contiene 10 tracce, si intitola Chuckzilla, e il suo nuovissimo disco. Allora, questo è l'album più audace di Chaka Khan, dice il materiale stampa. Per una volta tanto, devo dire, non mi trovo per nulla d'accordo, dice un'icona della musica, su questo ci siamo, l'album più audace. Non so se direi questo, perché Chaka Khan è un artista che nel corso della sua carriera ha collaborato con Prince, e lì di audacità ce n'era parecchia, ha scritto grandi successi, ha cantato grandi successi insieme a Stevie Winwood, pensate a Higher Love ad esempio, I Feel For You era il brano con Prince, poi è stata la prima artista R&B ad avere un rapper all'interno del suo brano, ha scritto e ha cantato insieme a Whitney Houston, aveva questa band chiamata Rufus con questi singoli incredibili come Do You Love What You Feel, Ain't Nobody, Tell Me Something Good, brani che sono diventati icone del mondo del funk, la regina del funk, su questo ci siamo assolutamente, ma che questo sia il suo disco più audace francamente non mi sembra. E poi c'è una frase particolare nel materiale stampa che dice: alcuni artisti inseguono la rilevanza, Chaka Khan nella definizione, certamente sì dal punto di vista vocale, dal punto di vista storico, ma questo album dà tutto il tempo l'impressione di volerla attualizzare, di volerla rendere contemporanea, attuale, in un certo senso trendy, e secondo me non ci riesce, a partire dalla copertina e dal titolo Chuckzilla, cioè perché Chuckzilla? Sembra il titolo di un film porno, veramente brutto. Poi lei in copertina è rappresentata un po' come King Kong o Godzilla, no? Un disegno un po' da fumetto, che tiene con una mano l'Empire State Building, con l'altro un altro palazzo, come se fosse questo mostro sopra la città di New York. Abbastanza, devo dire, truzza come immagine, anche come idea, non certamente di quelle più raffinate o non secondo me adeguate alla caratura di questa artista, vincitrice di 11 Grammy Awards nel corso della sua carriera, che certamente non ne vincerà secondo me per questa collaborazione con Snoop Dogg. Poi più avanti ritorniamo anche sul testo del brano e su altre cose che dice il materiale stampa, ma sentiamoci intanto la traccia di apertura che è anche la title track dell'album, album, questo titolo che a me non piace, cioè Chuckzilla.

Allora, secondo me avete un po' capito di cos'è che sto parlando quando dico che questo brano, questo album, ecco, tutto intero, non è esattamente quello che afferma il materiale stampa. Chuck Zilla, andiamo a fermarci per un istante su quanto il materiale stampa racconta di questo album. Dice: questo album parla di gioia, di libertà, dell'amore per se stessi, dell'amore per gli altri, la capacità di trovare la propria forza indipendentemente dal momento di vita. Musica che parla dell'essere umani, del sentirsi bene, dell'entrare pienamente nel proprio potere. Insomma, non parla di niente, ecco, detto la verità, tutto insieme. Se voglio fare questa grande insalatona di parole che sembra essere la costante anche dei suoi testi, nel testo di questo lei dice: ho aspettato questo momento per tutta la mia vita, ho aspettato questo momento di romanticismo, so che sono grande, so che sono un gigante, so che romperò le regole, quindi alzati anche tu, sollevati, so che sei un gigante, una creatura della notte. Cioè, voglio dire, non è che ci sia questa grandissima filosofia all'interno dei testi. Anche nel brano che abbiamo ascoltato prima, no, Boogies in My Soul, il singolone, dicevo, con Snoop Dogg, lei dice: se tu sei arrivato per festeggiare, if you came to party, I came to party, sono qua per festeggiare pure io, sto sudando al beat, ballo per le strade, mi sento bene, non essere timido, mostra la tua luce, balla, balla, forza, dance with me tonight, mostra la tua luce al mondo. Insomma, voglio dire, sono un sacco di parole messe insieme che stanno benissimo all'interno di un contesto funk o dance, ma francamente non è che dicano tutte queste grandi cose. Anche per questo, quando si parla della grandezza vocale di Chaka Khan, non ho nessun dubbio. Quando si parla della grandezza di questo disco, invece, confrontato con alcuni dei lavori veramente di maggior spessore che ha fatto nel passato, scusate, ma veramente non ci siamo, e quindi devo dissentire con quello che dice il materiale stampa di questo album. Molto meglio invece la collaborazione con Sia. Lei aveva cantato con Sia anche alla nomination alla Rock and Roll Hall of Fame, anche quella una cosa un po' particolare, perché lei è praticamente stata nominata 3 volte come artista solista e 4 volte come componente di Rufus featuring Chaka Khan. Tutto molto bene, ma stiamo parlando della Rock and Roll Hall of Fame, no? Addirittura inserita nella lista delle 100 più grandi donne del rock and roll. Io direi funk, direi R&B, direi dance, direi soul, ma proprio rock and roll veramente no. Vabbè, questi sono gli americani e le loro stranezze. Comunque, dicevo, molto meglio la collaborazione con Sia, che ha cantato con lei anche in una di queste cerimonie della Rock and Roll Hall of Fame, legata a lei da un'amicizia, e forse la cosa si sente, perché uno dei brani migliori del disco è proprio questo, featuring Sia, lei e Chaka Khan, dal nuovo album Chuckzilla. La canzone si intitola Cool You Down.

Cool You Down, Chaka Khan featuring Sia. In questa canzone c'è un sense of humor invece che non trovo negli altri brani, forse perché l'amicizia fra le due fa del bene a questa canzone, a questa produzione. Sia ha raccontato: lavorare con Chaka Khan è stato realizzarsi di un sogno, a una delle voci più riconoscibili della nostra generazione, io direi anche di qualche altra, qui ci siamo assolutamente, un senso dell'umorismo incredibile, come dicevo. Ci siamo divertite tantissimo e capaci di registrare una performance perfetta al primo take, abbiamo fatto del meglio per catturare la sua vitalità insieme al produttore Greg Kirsten. Parliamo di cose belle. All'inizio di quest'anno Chaka Khan ha ricevuto il Lifetime Achievement Award della Recording Academy americana. Questa estate è la sua storia approdata anche a Londra, alla West End, con un musical chiamato I'm Every Woman, ispirata alla sua eredità artistica e a questo mega singolo, al suo impatto sulla scena musicale internazionale. Questo è il suo 23esimo album, dovrebbe essere tutto bellissimo, ma forse il disco, secondo me, potrebbe essere migliore. Quindi c'è sempre una piccola sfida, no? A cercare di rinnovare la carriera di un artista o di riportarla in auge collaborando con artisti contemporanei. Per esempio c'è una collaborazione con Lenny Kravitz su questo disco, della quale uno alla fine finisce per domandarsi il perché. Perché non è il Lenny Kravitz funky che conosciamo, non c'è l'impatto rock delle collaborazioni di Lenny Kravitz, ad esempio con Mick Jagger, per nominarne una, e finisce per essere una canzone in cui c'è questo Lenny Kravitz che però non fa Lenny Kravitz, se posso esprimermi così. Ve la faccio ascoltare, si intitola Bring the Party, è già nel titolo, anche qui come testo e come messaggio, è tutto un programma.

Bring the party. Allora, quelli fra voi un po' più distratti, ma neanche tanto, si stanno chiedendo, ma non aveva detto che c'è Lenny Kravitz in questo pezzo? Sì, effettivamente c'è scritto featuring Lenny Kravitz, ma diciamo che delle 300 parti vocali in questo pezzo Lenny Kravitz ne canta 11, voglio dire, fa dei corretti ogni tanto, si sente, penso abbia collaborato anche alla parte strumentale della canzone, ma non si sente il suo impatto, non c'è nulla dello stile di Lenny Kravitz, nulla del suo funk, del suo aspetto più black music, nulla del suo aspetto più rock e vintage, insomma una collaborazione veramente deludente all'interno di questo brano, anche come testo, come dicevo, insomma non comunica assolutamente nulla. Ecco, queste cose mi fanno molto dispiacere, devo dire, perché Chaka Khan ha una voce fantastica che forse non andrebbe sprecata in cose del genere, anche una voce che ama sempre le sfide. Difatti c'è una canzone sul disco che forse ironicamente si intitola Always Love the Challenge.

Always love the challenge, ho sempre amato le sfide, amo sempre la sfida. Ecco, questa è una sfida, cara Chakakan, che secondo me non hai vinto, anche in quanto a produzione. Devo dire, questa sua voce, come avete sentito, sempre iperprocessata, dà quasi l'impressione che ci sia qualcosa da nascondere, invece non c'è niente da nascondere, una grandissima voce della Black Music, che anche se fosse stata lasciata un po' più pulita, un po' più pura, secondo me brillava di luce propria. L'album, il nostro featured album, album della settimana, questo strano e devo dire purtroppo deludente album di Chakakan, intitolato Chakzilla, il suo 23esimo album in studio, si chiude con una canzone intitolata Dreamy Stuff, praticamente la roba di cui sono fatti i sogni. Sarebbe bello che fosse stato così anche questo disco. La sua voce certamente è una voce da sogno, che magari per un prossimo disco si merita anche di meglio. Questa ci accompagna alle news delle 17:30 per chi ci segue in diretta. In nottetempo la musica avanti ininterrotta, un'ultima mezz'ora di fronte a noi, anche un sacco di grande musica firmata Ivano Fossati, quindi restate qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ben ritrovati da Alberto Cernat, sono le ore 17.30. I sindacati hanno criticato duramente la legge che prevede misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia, sostenendo che il provvedimento rischia di tradursi in un taglio dei diritti acquisiti e chiedendo al governo di chiarire come intende coprire il previsto ammanco nelle finanze pubbliche. Il presidente della Confederazione dei sindacati del settore pubblico, Branimir Štrukelj, ha richiamato l'analisi del Consiglio fiscale, secondo cui la legge comporterebbe un impatto diretto sui conti pubblici di circa 1,2 miliardi di euro. I sindacati sostengono inoltre che il costo della legge finirebbe per ricadere soprattutto su pensionati, giovani e utenti dei servizi di assistenza a lungo termine. La Polonia intende ospitare 15.000 soldati statunitensi sul proprio territorio, lo ha dichiarato il vice ministro della difesa. Parliamo di un obiettivo di 15.000, ha detto il ministro Wiacek, precisando che tale contingente comprenderebbe 10.000 soldati schierati a rotazione, oltre a una quota compresa tra i 3.500 e i 5.000 militari di stanza permanente. Secondo il ministro polacco, il contingente statunitense previsto verrebbe costituito per fasi entro il 2039. Attualmente la Polonia ospita 7.000 soldati statunitensi a rotazione. L'obiettivo è dunque quello almeno di raddoppiarne il numero. A causa dei sempre più frequenti attacchi contro le infrastrutture energetiche e dell'avvicinarsi dei mesi invernali, la popolazione civile in Ucraina è sempre più vulnerabile. A lanciare l'allarme è una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite che ha richiamato l'attenzione sulle difficili condizioni vissute dalla popolazione durante lo scorso inverno, quando milioni di civili hanno dovuto fare i conti con interruzioni dell'elettricità e con l'impossibilità di riscaldare le proprie abitazioni. La Commissione ONU ha inoltre riferito che le autorità ucraine hanno già registrato un aumento delle persone che manifestano problemi di salute e disturbi psicologici legati alle basse temperature. Livello di massima allerta in Giappone per il tifone Dujuan, che ha già costretto il paese alla cancellazione di quasi 300 voli nella sola giornata di oggi. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese, il tifone dovrebbe transitare vicino alla penisola di Boso, a est di Tokyo. L'agenzia ha segnalato inoltre il rischio di forti precipitazioni nel Giappone orientale. Fino a domani mattina sono previste raffiche di vento massime di quasi 200 km all'ora e pioggia fino a 350 mm. Tutto per le notizie flash, il GR della sera andrà in onda alle 19.30.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Il suono unico e inimitabile di Adam and the Ants. 21 settembre 1981 arrivava al vertice delle classifiche britanniche, segnava il secondo attacco al successo, la seconda ascesa al successo della formazione del signor Adamo e le sue formiche, Adam and the Ants. Gran bel singolo questo. Ce lo siamo ascoltati dopo le news delle 17:30 per chi ci ascolta in diretta, in nottetempo invece direttamente dopo l'album della settimana, questo strano disco di Chaka Khan, Chuckzilla, che già nel titolo è un po' non troppo raffinato, diciamo così, e che poi nelle canzoni, come abbiamo visto, delude più delle volte di cui invece entusiasma. Quello che entusiasma è la sua voce, che anche qui però è stata forse trattata e fin troppo processata nella produzione di questo album. Speriamo in un futuro disco migliore per questa signora, che effettivamente è una delle voci più belle del funk, chiamata spesso e volentieri la regina del funk e della musica nera internazionale. A proposito di voci, a proposito di brani che parlano, che sono leggermente politici, come dicevamo, aperto con il disertore di Fossati, ci siamo sentiti Brian Adams, 51st State, Sam Fender con Hypersonic Missiles, i missili ipersonici. Anche questa, se volete, in maniera un po' ironica, potrebbe essere una canzone dal testo attuale nel senso politico del termine. Difatti Adam Ant canta Prince Charming, ridicule is nothing to be scared of, cioè essere ridicoli non è una cosa di cui bisogna avere paura. Ed effettivamente la classe politica internazionale sembra questa se la canti ogni mattina in bagno, perlomeno a giudizio del sottoscritto. Allora, parlavo di voci al femminile. Ombretta Colli, Ombretta Comelli il suo vero nome, è nata il 21 settembre 1943, compie oggi 83 anni, ex parlamentare europea anche del 1994, aveva importanti cariche nel comune di Milano, ma per quel che riguarda noi naturalmente la vogliamo ricordare per quella che fu la sua carriera musicale, anche legata a Giorgio Gaber spesso e volentieri. In una delle sue canzoni, anche qui possiamo continuare con questa tematica un po' seria, un po' social, un po' politica del programma di oggi, lei diceva facciamo finta che tutto vada bene, però non facciamo finta e ci ricordiamo effettivamente che oggi è il compleanno di Ombretta Colli.

0: I was handy with a rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree.
1: Happens to the Heart, Leonard Cohen, ascoltato direttamente unendo il sacro e il profano dopo Ombretta Colli. Questo è un brano dal suo album Testamento, Thanks for the Dance, suo quindicesimo ultimo album in studio che usciva nel 2019. Oggi sarebbe stato il compleanno di Leonard Cohen, che era nato il 21 settembre 1934, ci ha lasciati nel 2016. Questo disco usciva 3 anni dopo la sua scomparsa, conteneva le ultime sue canzoni, la musica, la produzione era lavoro di suo figlio, che ha curato gran parte delle cose su questo album, Adam Cohen, i testi naturalmente e l'immortale voce erano le sue. Questo brano in particolare io lo metto fra i più grandi successi e le canzoni più belle di Leonard Cohen, che ne ha scritte tantissime, ricordiamo, no? Da Suzanne nel 1967, Bird on a Wire nel 69, Famous Blue Raincoat nel 71, la mitica Hallelujah, poi ripresa anche da Jeff Buckley, diventata assolutamente immortale nella storia della musica nel 1984, o nello stesso anno Dance Me to the End of Love, o più avanti nell'88 Everybody Knows, tutti grandi successi, tutti brani immortali, e questa io la metterei in questo stesso palmarès di grandi canzoni che potremmo utilizzare per ricordare quello, in questo stesso palmarès di grandi canzoni che potremmo utilizzare per ricordare quello che sarebbe stato il compleanno di uno dei più grandi cantautori

non avesse scritto nient'altro Ivano Fossati che questa, sarebbe entrato nella leggenda e sarebbe secondo me un'istituzione della musica italiana. Ma nel suo repertorio ci sono tantissime canzoni come questa che dice, no, la fortuna di chi vive adesso questo tempo sbandato, la notte che corre, il futuro che viene a darci fiato. Caro Ivano Fossati, lui dice tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare, e lui l'ha cantata molto bene, ne ha scritta anche di bellissima. Pensate che ha scritto per Fabrizio De André, per esempio, canzoni come Dolce Nera, come Ho visto Nina volare, come Smisurata

preghiera, a Cimma ad esempio, per Loredana Bertè, canzoni come Dedicato, come Non sono una signora, brani assolutamente leggendari, per Zucchero addirittura è Delicato, poi per Fiorella Mannoia, I treni a vapore, Le notti di maggio, per Anna Oxa, Un'emozione da poco, sono tutte cose che portano la firma di Fossati, ma io oggi nel giorno del suo compleanno voglio concentrarmi sul suo repertorio, vista l'atmosfera bellissima che ha creato una notte in Italia, faccio un salto all'indietro, 1981, l'album era Panama e dintorni, per dimostrarvi, se ce ne fosse bisogno, come Ivano Fossati sappia cantare l'amore, cantare le emozioni e trasformare la musica leggera in qualcosa di tangibile, in qualcosa di bellissimo, basterebbe questa, La costruzione di un amore.

La costruzione di un amore, Ivano Fossati. Siamo addirittura d'arrivo. Grande musica nell'ultima parte del nostro pomeriggio insieme. Voglio ringraziare tutti voi per l'attenzione. Spero abbiate gradito le mie scelte di oggi, anche quello che ci hanno portato i brani d'attualità, sigla single, canzone della settimana, novità come il singolo di Bryan Adams o i compleanni, gli anniversari, le cose curiose accadute in questo giorno nella storia della musica. Ringrazio Chaka Khan per averci fornito un album della settimana che speravo migliore, onestamente, il suo 23° disco intitolato Chuck Zilla, che noi naturalmente ascolteremo ancora e cercheremo di trovarci qualcosa di migliore, che però la settimana prossima verrà sostituito da un nuovo featured album che come sempre vi presenterò la domenica in chiusura di Album Charts e che poi lunedì troveremo qui per ben mezz'ora. Ringrazio Davorin Lovrecic per la parte tecnica al di là del vetro, la compagnia nel corso di questo pomeriggio, e vi lascio con tutta la musica che vi è girata intorno qui sulle frequenze di Radio Capodistria, con una canzone che ci porta al 1983. L'album era Le città di frontiera, era questa città di frontiera che Capodistria vi arriva appunto. La musica che gira intorno di Ivano Fossati è un abbraccio da Andrea Effe.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto, ancora ben ritrovati. A causa del traffico intenso, sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti fra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Sempre verso Milano si viaggia rallentati con code fra Verona Est e il bivio con la 22. Ci spostiamo sulla 28, Porto Gruaro-Conegliano. È sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione del bivio con la 4. Diamo ora una notizia sulla tangenziale est di Mestre per ricordare che a causa di lavori di manutenzione delle barriere stradali fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, la voglia di farcela. Romanzo di Gianfranco Ricci, edito da Futura Edizione. Un romanzo che segue la giovinezza di Vittorio, bambino fiumano, esule a Bibbiena, che si muove fra presente e passato, tra gli anni 40 e gli anni 60. Lo seguiremo anche noi assieme all'autore Gianfranco Ricci, casentinese, nato a Fiume, giornalista che per anni si è occupato di cronaca di ogni genere, come lui stesso dice. Gianfranco Ricci, buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buonasera a voi, buonasera a lei, Giardini.
0: Franco Papetti assieme a Gianfranco Ricci. Papetti, presidente dell'AFIM, Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, libero comune di Fiume in esilio. Papetti, ben ritrovato.
2: Grazie, buon pomeriggio e grazie di nuovo per l'invito.
0: Cominciamo subito, per andare all'origine di questo lavoro.
1: Mi permetto un saluto amichevole. Prego. E affettuoso a Franco, grazie.
2: Anche da parte mia Gianfranco.
0: C'è un bel rapporto fra i nostri due ospiti che abbiamo in collegamento, lo si sarà già intuito. Noi scopriremo anche come questo rapporto di amicizia e di fiducia sia entrato all'interno del romanzo. È una piccola anticipazione, ma Ricci, cominciamo proprio per andare al principio della voglia di farcela, di questo lavoro. Come è nata l'idea di scrivere queste pagine?
1: Dalle riflessioni su quanto di cattivo, feroce e malvagio stava accadendo nel mondo. Stavo passeggiando nei giardinetti di Bibbiena, dove ero andato così a ricercare qualche fetta della mia infanzia insieme a mia moglie, e camminando su questi giardinetti le ho detto: vedi, qui dentro sono maturate tantissime vicende straordinarie, personaggi, incrociarsi d'episodio, il presente che cercava di trovare la conquista del futuro, la voglia di dimenticare il passato di una guerra trascorsa da non molto tempo. E mi stavo tanto infervorando che mia moglie mi disse: ma scusa, se le parole diventassero scritto. È nato così.
0: Come è strutturato questo lavoro? Una piccola introduzione, una cornice, poi chiaramente cominceremo ad approfondire. Ma ci sono dei paragrafi che fanno da linea guida a questo, Ricci?
1: Sì, ci sono dei motivi legati alla nostalgia, al rimpianto per ciò che in quel momento di bellicosità universale si stava perdendo, sembrava quasi inesorabilmente, e poi gli anni successivi hanno dimostrato che eravamo veramente vincolati all'inesorabilità della guerra tra Russia e Ucraina, alla ferocia dell'uomo che aveva perso qualsiasi senso del valore delle persone. In quel contesto è rifluita nella mente, se mi consentite anche nel cuore, di un uomo, di un ragazzo diventato uomo, che ricordava quanta bellezza anche umana, oltre che ambientale, aveva trovato arrivando da Fiume tra le braccia dei genitori, arrivando da Esule e trovando nella fuga dall'inferno un paradiso che era territoriale e anche umano.
0: C'è questo, quindi, ci sono i ricordi, c'è una nostalgia, c'è anche la fiumanità, Ricci, e c'è anche una figura, questo forse lo possiamo già anticipare, una figura che fa da tramite, da traghettatore tra il passato e il presente, è un po' un padrino, un garante, un supervisore, un maestro dei ragazzini che appunto vedeva vivere insieme a lui. Si chiama Samuele, Samme, lo si trova citato in diversi modi. Ecco, forse possiamo chiederle una piccola anticipazione anche su questa figura che compare poi in maniera importante nel romanzo.
1: Sì, Samuele è una persona di una certa età che ha sofferto per diventare adulto, per diventare maestro, e quindi questa sofferenza gli hanno anche insegnato che non poteva limitarsi a insegnare la grammatica o l'alfabeto alle scuole elementari, ma poteva utilizzare questa crescente sapienza per aiutare i giovani a crescere all'insegna dei valori nuovi, quei valori che erano stati stroncati da un quinquennio di guerra e che invece lui auspicava evolvessero all'insegna della solidarietà, della voglia di aiutarsi e di sprecare il passato, buttarlo alle ortiche e creare un futuro nuovo. Il titolo nasce proprio da questo desiderio che mi ha sostenuto e che ha sostenuto, credo che voi l'abbiate visto, tutti i personaggi del libro. Molti sono alimentati dalla voglia, dal desiderio di crescere e di conquistare un futuro tanto migliore di quello che si voleva sepolto per sempre.
0: Franco Papetti, che è con noi in collegamento assieme a Gianfranco Ricci, all'interno di questo romanzo c'è un suo pensiero in avvio, a introduzione del lavoro, ma potremmo chiederle anche in maniera diretta cosa l'ha colpita e che cosa si può apprezzare nel lavoro La voglia di farcela di Ricci.
3: Ma questo è... Allora, questo è un discorso estremamente lungo, perché a parte il fatto che la vita che descrive Ricci, no, in questo libro, La voglia di farcela, è un periodo storico che ho vissuto anch'io, no? L'ho vissuto anch'io, io l'ho vissuto in Umbria, non l'ho vissuto nel Casentino, però era lo stesso periodo nel quale appunto si creava la nuova Italia, l'Italia che usciva sconfitta dalla guerra e si creava un nuovo mondo, diciamo. Adesso viene descritto per esempio nel libro tutto il miracolo economico, no? Tutto il passaggio di questi ragazzi dalle scuole elementari fino alle scuole superiori, con un'Italia che cambiava in continuazione. Ecco, noi fiumani, ecco, perché questo abbiamo vissuto in una maniera ancora più intensa questo aspetto, no? Come poi emerge anche nel libro e descrive in una maniera magnifica Gianfranco, quando appunto il Vittorio si chiede fino all'adolescenza, no, fino all'elementare, ma perché mi chiamano straniero? Ma da dove vengo io? Ma chi sono io? Ecco, erano le stesse domande che mi facevo io, no? Quando vedevo scritto sulla pagella che mi consegnavano la parola profugo, che non riuscivo a declinarla, non riuscivo a capire perché si è scritto profugo, no? Ecco, quindi per noi originari di Fiume è stata appunto il voler ricominciare, anzi cominciare, perché eravamo bambini, una nuova vita, no? Però ecco, quello che ci veniva sempre in mente erano le nostre radici, la nostra storia, il nostro passato, che praticamente era un buco nero, perché anche i miei genitori, come tutti i fiumani, hanno avuto sempre una certa ritrosia di raccontare quello che era avvenuto a Fiume. Ecco, quindi quello che vediamo in questo libro, secondo me, parte anche per esempio dalla sua copertina. Nella sua copertina c'è una magnifica quercia, la magnifica quercia che è la quercia delle checche. Qui io chiedo a Gianfranco che mi corregga, no? La quercia delle checche, che è un albero quattrocentesco che si trova vicino a Pienza, quindi anzi mi sembra proprio a San Quirico d'Orsa per la precisione, ecco, e dimostra la solidità, la capacità di poter trasmettere al futuro, perché nonostante i tempi che passano la quercia è sempre lì ed è la nostra fiumanità, perché nonostante che noi parliamo in italiano, non parliamo in dialetto, no, che ci sono una serie di aspetti positivi della nostra identità, la storia, che si può declinare in una capacità di vivere la storia dei nostri antenati, la capacità di questa storia che in continuazione ci torna. Ecco, io voglio dire, e poi concludo, che ho incontrato Gianfranco nel 2016 in una presentazione di un libro che era Matricola 121, un libro che raccontava edito sempre qui a Perugia, la storia di Umberto Sedin, un primario molto famoso qui a Perugia, originario di Zara. E anche lui avevamo gli stessi contatti, le stesse curiosità, le stesse storie che in continuazione venivano, perché l'identità non è solamente fatta dalla lingua, è fatta da tanti piccoli particolari che in continuazione ci aiutano a progettare il nostro futuro.
0: Questa è un'introduzione al romanzo La voglia di farcela di Gianfranco Ricci. Siamo in collegamento con l'autore, appunto, e con Franco Papetti, che abbiamo appena sentito. Dopo un intermezzo musicale, chiederemo all'autore di portarci, di presentarci Vittorio, questo bimbo di origini fiumane che viene portato. Arriva a Bibiena nel secondo dopoguerra, cresce in un ambiente che non è quello natio, ma lo scopriremo assieme appunto all'autore, sempre anche assieme a Franco Papetti, dopo l'intermezzo musicale. Rimanete con noi.

0: Fiume resta con noi, ci riporta al romanzo La voglia di farcela, edito da Futura Edizioni, di Gianfranco Ricci, che è con noi in collegamento assieme a Franco Papetti. Ricci, le origini di Vittorio ci portano per forza di cose alle origini dei suoi genitori. Conosciamo Paolo e Anna, ce li vuole presentare?
1: Sì, estremamente volentieri. Lei forse avrà visto che la dedica fondamentale di questo libro è al mio babbo, detto in casentinese, perché mio babbo è stata una persona straordinaria, il mio faro, la mia guida, il tentativo di farmi crescere con dei valori che spero di aver poi portato anche nel corso dell'esistenza successiva, nel lavoro, a scuola, all'università, nel laurearmi, nel seguire le vicende grandi e piccole di un'epoca che mi ha impegnato parecchio, nello stesso tempo mi ha entusiasmato. Ma mi ha entusiasmato perché venivo da quel bagno iniziale, da quel profumo di casentinità che francamente in qualche modo mi ha formato e oserei dire, se non fosse troppo superbia, mi ha anche personalmente migliorato. E accennava Franco a qualcosa di più grande di una vicenda personale, dà ragione francamente, perché quando mia moglie Maria ha continuato ad insistere perché io continuassi e non facessi insistere il desiderio di non farcela personalmente dal punto di vista narrativo, perché temevo che i miei ricordi fossero nulla rispetto a quello che abbiamo vissuto in questi decenni, però francamente poi ha prevalso l'istinto di comunare la micro storia con la grande storia. Grande alla radio e alla televisione, il Vittorio, alla quale avete entrambi accennato, ha potuto mischiare le vicende personali, le vicende biografiche di se stesso, degli altri coetanei, di quegli adulti che avevano la smania di camminare verso il futuro insieme, aiutandosi, i contadini, gli operai. Mischiare queste vicende più particolari, più singolari, con quelle grandi. E francamente, credo, senza voler pretendere di fare il recensore di me stesso, le vicende che attraverso la radio, la televisione e parecchie letture, alla quale Vittorio è andato presto appassionandosi, è venuta fuori una fusione di micro piccole vicende, ma grandi vicende che sono poi al di là della cronaca diventano anche storia, ed è venuto fuori un contatto con i protagonisti in grande di quel decennio, di quel ventennio, i grandi della politica internazionale, le vicende assolutamente sparse al di là dell'Europa, al di là dell'America, fino ad arrivare per esempio alla nascita del fenomeno Kennedy, o se si vuole scendere sul piano dello sport, la caduta del Torino su Perga, o la morte di Coppi il 2 gennaio del 60. Insomma, ecco, è prevalso in me come autore il desiderio di non perdere di vista il filo conduttore personale di quel passato, ma di non spostarmi, anzi di calarmi all'interno, che ripeto, grazie alla radio e alla televisione, di vicende tanto grandi che mi sembrava di volta in volta meritassero di essere tramandate anche attraverso la memoria di un ragazzo diventato uomo.
0: Sì, è un ragazzo diventato uomo che appunto descrive e ricorda il padre. Noi troviamo Paolo, conosciamo Paolo in queste pagine, è un bibbienese che si ritrova a Fiume. Ecco, ci vuole spiegare appunto anche questa dinamica di un uomo, un giovane uomo nato appunto a Bibbiena, che vive la Fiume e lì tra l'altro incontra l'amore e forma la sua famiglia.
1: Presto fatto. Mio babbo Paolo è stato mandato a Fiume a fare il soldato e ha finito la leva militare e ha cominciato alla fine di questo periodo con la divisa addosso a godersi le beatitudini di una Fiume felice, accogliente, serena, piena di speranze e di sacrifici al contempo. Si è fidanzato con una ragazza del posto che si chiamava Trevisan di cognome, ma la cui mamma si chiamava Ujcic, quindi per dire quanto già da allora le fusioni fra le etnie fossero particolarmente significative ed auspici di cose sempre migliori. Ha fatto il soldato, si è sposato, è andato a lavorare nella manifattura tabacchi di Fiume, dove intanto aveva cominciato a fare qualcosa anche mia madre, che si era diplomata computista commerciale, che era felice di essere all'interno del Quarnaro, era felice che il giovane Umberto era magnificato dai giornali, era felice d'aver trovato l'amore venuto da Bibbiena. Poi a un certo momento, il 10 giugno 1940, molte cose si sono cambiate. È scoppiata la guerra, l'Italia affermata trionfalmente dalla terrazza di Roma, si è ritrovata col fucile in mano e le bombe, e mio papà è tornato a fare il soldato. E poi dopo il 43 è stato un soldato che, costretto dai disastri del dopo armistizio, è stato costretto a evitare le prese dei tedeschi, degli slavi, e a vivere in maniera latitante. Per stare vicino a me e a mia madre, correvamo nei rifugi per evitare di essere colpiti dalle bombe.
0: Già, chi ci ascolta, sì, prego.
1: No, dico, un uomo eccezionale che è riuscito a fare il padre malgrado le vicissitudini che poi l'hanno portato in Toscana, l'hanno portato a Bibbiena e l'hanno portato a fare l'impiegato ai monopoli di Stato di Arezzo, poi in un secondo momento di Perugia.
0: In un certo momento, appunto, passa la guerra finisce e Paolo, la moglie Anna e il piccolo Vittorio, che già chi ci sta seguendo avrà capito quanto sia simile all'autore Gianfranco Ricci che abbiamo con noi appunto in collegamento, la famiglia decide di lasciare Fiume. Ci vuole raccontare questo momento, Ricci, il momento in cui la famiglia abbandona la propria città e ritorna, nel caso di Paolo, a Bibbiena, nel caso di Vittorio e della moglie, arriva appunto in questa città toscana. Ecco, quando decisero di lasciare Fiume?
1: Dopo la divisione di quel territorio in zona A e zona B, si era creato uno spazio di convivenza estremamente difficile con gli slavi che stavano dominando la zona B e che si erano rimpossessati in qualche modo. Non c'erano più i tedeschi, ma sono tornati gli slavi a comandare, spadroneggiare, minacciare, emarginare, e a quel punto, nel momento in cui era possibile ancora scambiarsi dei colloqui, delle confidenze con altri italiani che vivevano a Fiume, cominciò a palesarsi l'idea, la speranza, l'augurio, l'auspicio di potersene in qualche modo svignare per non essere sottoposti a quel peggio che andava temendo, così mi hanno raccontato i miei genitori, si andava ingrandendo sempre di più nella paura, nella desolazione e nel timore di essere soggiogati senza nessun vanto per chi rivendicava il diritto di essere stato e di sentirsi italiano.
0: Da Fiume si passa per Trieste, poi si va nel Veronese e alla fine appunto a Bibbiena. A Bibbiena Vittorio arriva ed è un bambino straniero, questo lo sottolineava Papetti proprio all'inizio di questa puntata. È un bambino italiano, ma non è un bambino come gli altri, come i locali bibbienesi. Come si adatta Vittorio a questa nuova quotidianità? Come passa le sue giornate?
1: Beh, Vittorio, innanzitutto, fammi spendere una parola a suo favore, è un ragazzo intelligente. Perché te lo dico? Perché naturalmente in un paese piccolo come Bibbiena, ancora piccolo perché siamo nell'immediato dopoguerra, è facile spargersi all'interno del paese, non rimanere chiusi in casa come fanno i bambini oggi. Quindi Vittorio comincia a scivolare per le campagne dove ci sono i contadini, nelle parti urbane dove ci sono centinaia di adulti e altre centinaia di ragazzi che hanno la sua età. sono ragazzi che in casa hanno sentito dire che a casa del Sortonino è arrivato una famiglia di stranieri e c'hanno un ragazzo biondo con gli occhi azzurri che è straniero. Naturalmente quel ragazzo subisce nei primi mesi un simpatico, mica tanto, sfottò dei compagni che gli dicono: ma tu che vuoi? Sei straniero, che sei venuto a fare? Perché le ho parlato di Vittorio intelligente? Perché Vittorio intuisce al volo che se vuoi innestarsi da straniero deve scendere a quel livello o salire a quel livello, far finta di niente, non risponde alle prese in giro, anzi dimostra affetto per chi manifesta una qualche strisciante ostilità. La cosa dura francamente pochissimi mesi, poi Vittorio diventa uno dei tanti bibbiennesi, dove si trova splendidamente accanto a parenti meravigliosi, accanto a una serie di lavoratori dipendenti del magazzino tabacco diretto da suo zio e accanto a tantissimi ragazzi che dimenticano totalmente che quel biondo venuto da lontano era straniero, lo assimilano e diventano francamente amici per la pelle.
0: C'è lo zio Tonino all'interno di questo racconto. Lei diceva si sparge la voce che a casa di Tonino ci sia una famiglia di stranieri. Questa è una fortuna per Vittorio, per Paolo e per Anna, chiaramente, Ricci.
1: È la conquista della serenità per i miei genitori, anche per me, che io francamente ero troppo piccolo per poter dire ho conquistato la serenità, ma i miei genitori sì. Io mi sono ambientato magnificamente e mi sono trovato a meraviglia. Lo zio Tonino è una figura di livello immenso. È uno dei ragazzi del 99. Dopo la tragedia nella prima guerra mondiale, la sconfitta disastrosa subita nella prima parte del 1917, vengono chiamate alle armi i ragazzi del 99, alcuni non hanno 18 anni, ma lo zio Tonino risponde, si batte nei limiti in cui si sente di poter battagliare e si porta dietro quel senso di italianità vissuta sulla pelle che lo indurrà negli anni successivi, senza pudore in famiglia, a piangere ogni volta che la radio sente l'inno di Amelia.
0: Questo è lo zio Tonino, appunto, che accoglie il fratello, accoglie la sua famiglia a Bibbiena dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per chi si fosse collegato in questo momento, stiamo parlando del romanzo La voglia di farcela di Gianfranco Ricci, assieme all'autore, assieme a Franco Papetti. Ricci, c'è la quotidianità all'interno di questo romanzo, tante piccole immagini, dei fotogrammi che ci portano a conoscere la realtà in cui il giovanissimo Vittorio inizia a muoversi. Si parla di moda, si parla di musica, c'è la cronaca, c'è la politica, c'è lo sport. In un certo momento si arriva a una data, il 26 ottobre del 1954, e la famiglia si riunisce attorno al televisore per ascoltare, tra l'altro, anche le parole del generale De Renzi, che appunto sentiamo anche noi ogni giorno a Sconfinamenti all'inizio della sigla, in questo suo discorso appunto alla folla in Piazza dell'Unità d'Italia. Che cosa si ricorda di quel giorno, Vittorio, alias Gianfranco?
1: Tenga presente che in Italia c'era da pochissimi mesi la televisione, quel fenomeno straordinario, una specie di incanto, una specie di mito sceso in terra. Prima erano tutti attaccati a...
0: Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento con Gianfranco Ricci, che non sentiamo, forse. Ecco, abbiamo però Franco Papetti sempre con noi in collegamento. Guardi, Papetti, approfitterei per chiederle un pensiero, un ragionamento. Questo è un libro che parla di fiumanità, no? Fiumanità che è oltre un dialetto, è proprio un modus vivendi, dice lei. Questo modus vivendi è transgenerazionale, lo ritrovate oggi in generazioni di distanza da quelli che furono gli esuli, appunto, diretti.
2: Sì, sicuramente sì, ossia io sono presidente di un'associazione che si chiama Associazione dei Fiumani Italiani nel Mondo, che da 5 anni sta perseguendo una strategia, mentre precedentemente la strategia era volta solamente a ricordare il passato, a ricordare l'esodo, a ricordare questa tragedia storica. Ora ci stiamo proiettando nel futuro per investire su quello che noi chiamiamo fiumanità. Fiumanità vuol dire sentirsi parte di una città che ha avuto delle caratteristiche particolarmente uniche, soprattutto sia anche Ricci ne ha accennato, ha parlato di inclusività, suo padre che va a Fiume e viene subito integrato in questa città multietnica e inclusiva. Quindi questa è una delle caratteristiche fondamentali di Fiume. Quindi io dicevo, la fiumanità noi cerchiamo di fare un ritorno culturale, intellettuale in quelle dove sono le nostre radici, quindi investendo su una valorizzazione dei nostri monumenti, investendo su quello che chiamiamo aspetto culturale, o su quello che è anche il nostro idioma, la nostra lingua. Sapete, perché voi avete fatto anche una trasmissione, che da quest'anno il fiumano è patrimonio immateriale della Croazia.
0: Sì.
2: Somma gioia, non potevamo essere più felici quando il Consiglio Comunale di Fiume attuale, va bene, all'unanimità, ha dichiarato la sua felicità per questo riconoscimento da parte del Ministero della Cultura croata, ed è soprattutto quando la sindaca Iva Ricic in dialetto fiumano ha detto: "È parte della nostra storia". Ecco, noi appunto cerchiamo di investire secondo i principi che ci diceva per esempio Tosse. Diceva: quando i croati riconosceranno parte della loro storia, anche la nostra, vuol dire che noi saremo tornati a casa. Volevo comunque, ecco, per curiosità,
0: sì?
2: Dire una cosa.
0: Sì, intanto abbiamo recuperato Ricci, Papetti, prego, concludiamo questo, poi ritorniamo all'autore.
2: Voglio dire una cosa che credo che sia importante.
0: Prego.
2: Vittorio, nel corso del libro, viene definito triestino.
0: Sì,
2: triestino.
0: O mezzo triestino, ecco. Sì, sì.
2: Ecco, questo è, anch'io venivo chiamato un triestino. Perché? Perché, ecco, questo denota due cose. La prima, che l'Italia... forse ora un po' di più, ma non ha mai conosciuto Fiume, non sa la parola fiume. Per gli italiani è un rivo dove scorre l'acqua, no? Ma il fiume è sempre stata una cosa abbastanza aliena, va bene? E questa è la dimostrazione che ancora oggi, soprattutto, io leggo sui giornali, sento in televisione, non sento parlare di fiume, attenzione, sento parlare di Rijeka che è la locuzione croata di fiume. Ecco, se lei parla con un fiumano italiano attuale di fiume, per loro è un fatto identitario chiamarla fiume, eppure gli italiani la chiamano Rijeka. Quindi una città che si è chiamata fiume, io ho le carte del 1600-1500, cioè ha sempre scritto fiume. Ecco, l'Italia ha perso completamente la cultura, è come se si chiamasse Belgrado, Beograd, o Zagabria, Zagreb, o Parigi. Ecco, per gli italiani fiume non esiste. Ora forse un po' di più, no? Probabilmente dopo la legge del 30 marzo del 2004, però ecco, siamo sempre una ignoranza totale. Si parla poi di D'Annunzio, della mito poietica di D'Annunzio, ma non si parla dei fiumani, attenzione. Nessuno ha parlato mai di fiumani. Come hanno accolto D'Annunzio? Che cosa hanno detto? Si parla di D'Annunzio. I fiumani non esistono, non sono nemmeno nello sfondo di questo teatro. Scusatemi questo sfogo, no? Perché io mi combatto sempre per cercare di spiegare cos'è fiume, ed è molto complicato, molto complicato. Tanto, e chiudo,
0: sì.
2: La mia famiglia, che erano secoli che risiedeva a Fiume, dagli inizi del Settecento, quando Fiume passò alla Jugoslavia, mio nonno disse: avremo vissuto sotto 100 paroni, staremo anche con gli schiavi, no? Ecco, quindi volevamo restare, fu impossibile per una serie di motivi che sarebbe troppo lungo spiegare, ma potete immaginare. Ecco, e chiudo su questa chiosa, perché era appunto il valorizzare oltre fiume anche i fiumani, no? Che molte volte vengono dimenticati completamente.
0: E noi conosciamo alcuni fiumani, appunto, ringraziando Papetti per questo intervento, li conosciamo nel romanzo La voglia di farcela. Ricci, eccoci di nuovo in collegamento. Eravamo rimasti...
1: Ero del tutto innocente, è arrivata una telefonata.
0: Nessun problema. Eravamo rimasti al 26 ottobre 1954, quando la famiglia si riunisce davanti alla TV.
1: Però mi consenta di dire che condivido al 100% l'appello di Franco, l'appello politico e polemico a rivendicare il diritto e il dovere di essere fiumani e di onorare la nobiltà della fiumanità.
0: Grazie Ricci, certamente. Ecco, ritorniamo appunto a questo momento. La televisione, per tornare alla storia di Vittorio, no? Di questo Vittorio giovane fiumano che arriva a Bibbiena, arriva anche la televisione a Bibbiena. E che cos'è per Vittorio questa televisione?
1: Ma è una specie di miracolo che sembrava inventato e che invece era diventato in pochi mesi la realtà di quelle famiglie che la televisione, il televisore se lo potevano consentire, però in molti locali pubblici già aveva cominciato a campeggiare e ad attirare naturalmente l'attenzione di chi passava. Quella mattina l'amico Silverio, l'amico saggio, quello che aveva 2 o 3 anni più di noi, venendo a casa mia e apostrofandomi: o mezzo triestino, perché non vai a vedere la televisione che oggi Trieste sta ridiventando italiana? Naturalmente fu un invito assolutamente accettato, condiviso in maniera entusiastica. Quella mattina non andai a scuola, mi fermai in un locale pubblico, in un bar di Bibbiena Alta, e mandai un messaggio ai miei genitori, che erano a Bibbiena Stazione, per dire che non ero andato a scuola e che mi ero fermato in quel locale a vedere la diretta televisiva con Trieste. Pochi minuti dopo venni raggiunto dai miei genitori che avevano ricevuto il messaggio e insieme a loro ci siamo emozionati di fronte alla bellezza trionfale di questa Trieste che tornava a sentirsi italiana a pieno titolo e che lavorava mentalmente per guadagnare anche a Trieste un futuro pieno di saggezza, di serenità, di onestà e di realtà verso l'Italia.
0: Siamo alla fine di questa puntata, ma lasciamo chiaramente tanti spunti dalla lettura della Voglia di farcela, il romanzo di Gianfranco Ricci, che attraverso la figura, la storia di Vittorio, bambino fiumano arrivato a Bibbiena da profugo, racconta anche l'Italia degli anni 40, 50 e 60, racconta la moda, lo sport, la televisione, appunto, il miracolo economico, ci sono gli accenni a Don Milani, c'è di tutto nella memoria di questo ragazzino che ci viene portato da Gianfranco Ricci, che ringraziamo e che salutiamo.
1: Posso inserirmi soltanto un istante per dire una parola in più sulla quercia. Questa quercia, che è un simbolo particolarmente significativo, è il desiderio con i suoi rami, la sua altezza di 22 metri, è un incitamento a credere nel presente e di lavorare nel presente per il futuro. È tanto vero che è sorta 3 o 4 anni fa, non ricordo bene, un'associazione, l'associazione Opera Valdorcia, presieduta da Nicoletta Innocenti, che con grande determinazione, con un intento meraviglioso, ha lavorato a livelli governativi, a livelli parlamentari, a livelli di ogni istituzione, perché attorno a questa quercia sorgesse e risorgesse, si moltiplicasse il desiderio di dar vita alla vita, all'insegna della quercia. Lavoriamo oggi sempre di più per garantire a tutti, soprattutto ai giovani, i ragazzi delle scuole vengono portate in autunno di fronte a questa quercia, a loro vengono consegnate delle ghiande che sono il simbolo della voglia di mandare avanti non soltanto quella vecchia quercia che ha 4 secoli sulle spalle, ma tutte le piante, tutta la natura che lavora per garantire al presente un migliore domani. Io l'ho voluto ricordare perché l'associazione di Nicoletta Innocenti è un segno di nobiltà che in questo momento cupo che vive l'Italia e il mondo va assolutamente segnalato, e vi ringrazio per avermelo consentito.
0: La quercia, la querciona che troviamo sulla copertina del romanzo. Noi ringraziamo anche Franco Papetti, presidente dell'AFIM, per le importanti riflessioni che ha portato. Papetti, presidente dell'AFIM, per le importanti riflessioni che ha portato. Papetti, arrivederci, buon lavoro.

0: single della settimana.
1: Sta per uscire Stray Dogs, cani randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto, ancora ben ritrovati. A causa del traffico intenso, sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti fra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Sempre verso Milano si viaggia rallentati con code fra Verona Est e il bivio con la 22. Ci spostiamo sulla 28, Porto Gruaro-Conegliano. È sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione del bivio con la 4. Diamo ora una notizia sulla tangenziale est di Mestre per ricordare che a causa di lavori di manutenzione delle barriere stradali fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Auriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

Radio Capodistria, tutta un'altra musica.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione sopra parte dell'Europa occidentale. Stazione un campo di alta pressione in quota da nord, affluisce sulle nostre regioni aria più fredda e umida. Previsioni in serata e nella notte previste schiarite. Temperature minime domani mattina da 5 a 14 gradi, le massime domani andranno da 17 a 24. Mercoledì bel tempo, fresco di primo mattino, in serata però annuvolamenti a partire dalle regioni occidentali. Giovedì da prima soleggiato, seguiranno addensamenti e nel pomeriggio possibili precipitazioni. Venerdì in prevalenza sereno con nebbia mattutina a valle. La viabilità infine, il traffico. Il traffico è generalmente scorrevole. Le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera, il Comitato per i Programmi Italiani di RTV Capodistria contro la misura d'assestamento della realizzazione del piano proposto dalla direzione. In Slovenia le opposizioni presentano una mozione di sfiducia contro Tone Kaiser, il ministro degli esteri, pronto a rispondere alle accuse. Sindacati critici sulla legge per lo sviluppo della Slovenia, penalizzerà pensionati, giovani e utenti dei servizi di assistenza. Riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste, il Comitato Porto Chiaro appoggia il ricorso a TAR contro le procedure di approvazione presentato da Legambiente WWF. L'Assemblea regionale istriana, quasi compatta, dice no al piano rifiuti di Zagabria. Ancora buonasera ad Alberto Cernaz. Il Comitato di Programma per i Programmi per la Comunità Nazionale Autoctona respinge la misura d'assestamento della realizzazione del piano programmatico e produttivo proposto dalla direzione. Ribadita la richiesta alla dirigenza di RTV Slovenia di rispettare maggiormente il ruolo e le delibere del Comitato di Programma, soprattutto alla luce dei pensionamenti previsti nei prossimi anni e della necessità di assicurare il ricambio generazionale. Dionisi Botter.
2: In attesa della sottoscrizione, che potrebbe avvenire a breve, del contratto tra l'ufficio governativo per le nazionalità e il consiglio di programma di RTV Slovenia, si è riunito il comitato di programma per i programmi per la comunità nazionale italiana, il quale ha esaminato le relazioni sull'attuazione dei programmi radiofonici e televisivi. Nel primo semestre dell'anno Radio e TV Capodistria hanno realizzato gran parte degli obiettivi previsti dal piano programmatico e produttivo, nonostante le crescenti difficoltà finanziarie ed organico, ha spiegato David Trunco, vicepresidente del consiglio di amministrazione di RTV Slovenia per la radio e la televisione per le comunità nazionali italiane autoctona, sottolineando l'ottima collaborazione tra i due media che ha consentito di ottimizzare le risorse disponibili. Monica Berto, caporedattore dei programmi di TV Capodistria, ha ricordato che dal marzo 2023 sono venuti a mancare 5 dipendenti mai sostituiti, ai quali si aggiungono assenze prolungate e ulteriori uscite. La situazione ha già comportato il dimensionamento di alcune produzioni, il rinvio del palinsesto autunnale e la riduzione di trasmissioni come Tutt'oggi, Scuola e Focus. Più stabile la situazione di Radio Capodistria, Stefano Lusa, caporedattore del programma informativo, ha riferito che il piano del primo semestre è stato realizzato integralmente, sottolineando la necessità di continuare a garantire pluralismo, qualità e un'offerta informativa che non sia limitata ai soli temi della comunità nazionale italiana. Il comitato ha espresso poi forte preoccupazione per l'assestamento finanziario e per la mancata sottoscrizione del contratto tra RTV Slovenia e l'ufficio per le nazionalità relativo ai finanziamenti destinati ai programmi della comunità nazionale italiana. Alberto Scheriani, presidente del comitato di programma, ha criticato il fatto che, nonostante la disponibilità dei fondi, il contratto non sia ancora stato firmato, con conseguenze dirette sui programmi di RTV Capodistria.
3: Ma innanzitutto noi siamo contrari a questi tagli, sono tagli che a noi non ci stanno bene, sono tagli che fanno male ai nostri programmi, ma sono tagli che fanno male anche alla nostra comunità nazionale italiana. Abbiamo sempre puntato ad avere la produzione propria, quello fa grande una televisione, e vogliamo che questi tagli non vengano effettuati, anche se abbiamo visto che sono già stati proposti, quindi anche si stanno eseguendo in questo momento questi tagli fatti direttamente da Lubiana senza averci interpellato assolutamente.
2: Il comitato si è quindi opposto alle riduzioni previste dall'assestamento, chiedendo che vengano garantiti personale, finanziamenti e continuità produttiva. Per le linee guida del 2007 è stato inoltre richiesto un aumento del 50% dei fondi destinati alla realizzazione dei programmi rispetto al 2026. Sentiamo te David Trunco.
4: Concerne il 26 parliamo dell'assestamento del programma televisivo per la comunità nazionale italiana, dove avremo una posticipazione del palinsesto invernale. Qui vanno a cadere non poche trasmissioni e puntate. Vicino dobbiamo aggiungere anche la questione dei quadri, cioè noi siamo sotto il piano annuale, le sostituzioni non sono state fatte e in questo contesto da rilevare ancora contratti a tempo determinato che devono venire modificati in tempo indeterminato.
1: La Commissione Giustizia della Camera di Stato ha esaminato la proposta di assestamento del bilancio statale per il 2026 nell'ambito delle proprie competenze. Il provvedimento prevede 114 milioni di euro e mezzo, quasi un milione in più rispetto allo stanziamento inizialmente approvato. L'aumento più consistente riguarda l'amministrazione per l'esecuzione delle sanzioni penali, mentre vengono ridotte le risorse destinate allo sviluppo della giustizia. È stata presentata questa mattina in Camera di Stato la mozione di sfiducia sull'operato e sulle responsabilità del ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser, promossa dai partiti di opposizione socialdemocratici, Movimento Libertà e Levizza Sinistra. L'accusa principale riguarda l'eccessiva attenzione del nuovo esecutivo alle istanze di Israele, accusato di genocidio e culminata con l'apertura dell'ambasciata di Tel Aviv a Lubiana. Valerio Fabbri.
5: Con un'iniziativa politica dall'esito scontato, l'opposizione cerca di indirizzare l'attenzione del dibattito pubblico su quello che sembra essere l'anello debole della squadra di governo. Nella compagine ministeriale, infatti, Kaiser è il più esposto sia per un tema che per sua natura è divisivo, sia per la sua scarsa esperienza diretta in politica, dopo una carriera quarantennale in diplomazia. Anche se da New York, dove è impegnato per l'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il ministro si ha detto pronto a rispondere in Parlamento. I tre partiti di opposizione sono consapevoli che i numeri per sfiduciarlo non ci sono, ma l'iniziativa mira a ottenere chiarimenti, hanno spiegato, attesi sin dalla tempestosa riunione straordinaria congiunta delle commissioni parlamentari affari esteri ed europei, prima sospesa, poi rinviata e infine conclusasi senza fare chiarezza in base a quale mandato parlamentare il governo abbia deciso di non sottoscrivere, unico fra i 27 paesi europei, la dichiarazione congiunta dell'Unione nella quale si condannavano i piani di Israele di costruire case per gli insediamenti ebraici nella Cisgiordania occupata. Un ulteriore passaggio politico che si unisce alla proposta di impeachment costituzionale contro il primo ministro, Yanis Yansha, accusato di condurre la politica estera nell'interesse di Israele, violando così costituzione e leggi sugli affari esteri.
1: La mozione di sfiducia presentata dai partiti di opposizione contro il ministro degli esteri Kaiser è un'espressione di disperazione politica, così la definisce il deputato SDS, presidente della Commissione parlamentare per la politica estera Franz Breznik, secondo il quale per contenuti ed effetti politici l'iniziativa servirebbe, queste le sue parole, gli interessi di Mosca e Teheran. A suo avviso l'obiettivo della mozione sarebbe quello di riunire temporaneamente l'opposizione sul piano ideologico e di creare un effetto politico sull'opinione pubblica. Oggi i sindacati hanno criticato la legge che introduce misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia, avvertendo che il provvedimento potrebbe comportare una riduzione dei diritti acquisiti. Chiedono i sindacati al governo di chiarire come intenda compensare il previsto ammanco nei conti pubblici. Secondo i sindacati, a pagare le conseguenze di questo buco saranno soprattutto pensionati, giovani e utenti dei servizi di assistenza a lungo termine. Maja Novak.
6: Al centro del dibattito c'è l'analisi del Consiglio fiscale, secondo cui l'impatto diretto della legge sui conti pubblici potrebbe ammontare a 1,2 miliardi di euro. La maggior crescita economica sarebbe in grado di compensare solo parzialmente tale ammanco, nel breve periodo per circa un quarto e nell'arco di un decennio per circa la metà. Un'eventuale riduzione della spesa pubblica consentirebbe di contenere il disavanzo, ma avrebbe al contempo ripercussioni negative sulla crescita economica. Per Branimir Struck, il presidente della Confederazione dei Sindacati del settore pubblico, la valutazione fiscale conferma le critiche avanzate dai sindacati. Il Consiglio fiscale ha praticamente piantato l'ultimo chiodo nella bara della tesi secondo cui il provvedimento sarebbe una legge per lo sviluppo, ha affermato. A suo giudizio, l'analisi conferma inoltre che i principali beneficiari sarebbero le fasce di reddito più elevate. Il presidente della Confederazione dei Sindacati Pergam, Jakob Pocivaušek, ha sottolineato invece che l'eventuale necessità di ridurre la spesa pubblica per compensare il mancato gettito potrebbe avere conseguenze dirette sui cittadini. In assenza di nuove imposte, ha ipotizzato un possibile aumento delle aliquote esistenti, compresa l'IVA, oppure una riduzione dell'entità e della qualità dei servizi pubblici. Preoccupazioni analoghe sono state espresse dal presidente della Confederazione dei Sindacati 90, Damian Wolf, secondo il quale un aumento del disavanzo pubblico potrebbe rendere necessario un intervento urgente sulla spesa. Wolf ha richiamato anche le recenti dichiarazioni del primo ministro Janez Janš sul costo del personale del settore pubblico. Intanto, secondo gli ultimi dati, i sindacati avrebbero raccolto circa 35.400 delle 40.000 firme autenticate necessarie per chiedere un referendum legislativo sulla legge. I sindacati sostengono che un'eventuale bocciatura del provvedimento aprirebbe la strada a una riduzione della pressione fiscale sui lavoratori.
1: La società Petrol ha assicurato sulla stabilità delle forniture di carburante in Slovenia nonostante l'instabilità geopolitica, auspicando tuttavia un modello di calcolo dei prezzi più flessibile legato ai costi reali di acquisto sui mercati internazionali. Intanto, proprio poco fa è giunta la notizia che dalla mezzanotte è stato stabilito il prezzo, l'aumento del prezzo della benzina, che andrà su di 2 centesimi a 1,748 euro al litro, dunque la 95 ottani, mentre il diesel, con un aumento di 2,1 centesimi, passa a 2,012 euro al litro, il che è un nuovo record per quanto riguarda il prezzo della benzina in Slovenia. L'Assemblea della Regione Istriana, riunita oggi a Pisino, chiede al governo croato l'annullamento della decisione di incenerire parte dei rifiuti di Gospić nel cementificio Holcim di Valmazinghi, nell'Albonese, istituito anche un gruppo di lavoro per monitorare la qualità dell'aria. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
7: Con 31 voti favorevoli e 4 contrari, il parlamentino regionale chiede a Zagabria la revoca della decisione sull'invio di 300 tonnellate di rifiuti non pericolosi da trattare e coincenerire nei forni del cementificio istriano. La stragrande maggioranza dei consiglieri ha quindi fatto propria la conclusione presentata congiuntamente dalla Dieta Democratica Istriana e dalla lista Miletic, sostenuta pure da Socialdemocratici e Mocemo, mentre i 4 esponenti dell'HDZ sono rimasti fermi sulla loro proposta più allineata con quella del governo centrale. Nel corso della lunga seduta tematica convocata con urgenza non hanno convinto le parole del direttore del Fondo per la protezione dell'ambiente Luca Balen, il quale ha garantito la massima sicurezza nella gestione dei rifiuti non pericolosi. Il governatore Boris Miletic, seguito da alcuni consiglieri, ha lamentato la mancanza di comunicazione con Zagabria e ha criticato le modalità con le quali il governo ha preso la decisione, ovvero senza alcuna consultazione con le autorità locali. Oltre a chiedere al governo l'annullamento di tale provvedimento, la maggioranza dei consiglieri ha deciso l'istituzione di un gruppo di lavoro che avrà il compito di monitorare la qualità dell'aria nei pressi del cementificio Holcim. A capo di questo gruppo, composto da alcuni sindaci e dagli esponenti di tutte le forze politiche presenti in assemblea, ci sarà il capo del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile della Regione istriana Mirko Radolovic. Nella conclusione si chiede al governo l'invio automatico dei dati sul monitoraggio della qualità dell'aria all'Istituto regionale per la sanità pubblica. La delibera invita infine il governo a migliorare il dialogo con la comunità locale e a includere la popolazione in tutte le decisioni di questo tipo. È stato espresso infine un plauso alle autorità centrali per la decisione di risolvere il problema dello smaltimento di 13.000 tonnellate di rifiuti depositati da anni in alcuni capannoni di Pisino.
1: Nonostante la cocente sconfitta elettorale, il cancelliere tedesco Friedrich Merz non intende dimettersi. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha detto, valutando che questa elezione ha rappresentato una profonda cesura per la CDU. Il fatto che il partito non sia entrato nel Parlamento regionale in Pomerania è un avvertimento drammatico, un colpo duro, ha detto Merz. In Germania viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti, ha concluso, ma il voto, dice Merz, va oltre la mia persona. Il responsabile della diplomazia europea, Kaja Kallas, ha dichiarato, riferendosi al Mar Rosso, che i ministri europei e l'Europa devono agire per contrastare la minaccia degli Houthi. In una lettera, Kallas ha chiesto di riflettere su come aumentare la presenza navale dell'Unione nella regione attraverso le sue missioni. Franco De Stefani.
8: Kallas ha inviato una lettera ai 27 ministri degli esteri e della difesa dettagliando la necessità di un maggiore impiego di navi e aerei nella regione del Mar Rosso. La richiesta è giunta dopo che il gruppo radicale sciita Houthi, che da anni controlla parte dello Yemen, ha preso il controllo del porto di Mocha, dell'isola di Perim e delle isole Hanish sullo stretto di Bab el-Mandeb, crocevia posto su una fondamentale rotta di transito internazionale. Nella missiva Kallas ha evidenziato che, oltre a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza marittima, il controllo della rotta sta già incidendo sugli interessi europei con ripercussioni sulla capacità di sostenere le economie, indicando che, sebbene gli Houthi intendano colpire solo gli interessi dell'Arabia Saudita, permangono incertezze sulle loro azioni nei confronti delle navi che transitano e che la situazione potrebbe evolvere rapidamente in modo imprevedibile. In vista delle riunioni del Consiglio Difesa ed Affari Esteri a settembre ed ottobre, Kallas ha chiesto di dotarsi di mezzi navali e aerei più numerosi per fare fronte all'aumento del livello delle minacce e quindi proteggere gli interessi europei in materia di sicurezza, oltre che la credibilità europea come garante della sicurezza. L'operazione Aspides è stata istituita per proteggere le navi mercantili dagli attacchi provenienti dalla terraferma davanti alle coste yemenite, mentre Atalanta, dal 2008, è volta a contrastare la pirateria al largo della Somalia.
1: CNN, MS Now e Politico hanno annunciato oggi di aver informato l'amministrazione Trump della loro intenzione di intentare una causa contro il divieto di accesso alla Casa Bianca imposto ai propri giornalisti. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale. E vogliamo tutelare i nostri diritti garantiti dal primo emendamento, spiegano, e difendere il principio secondo cui non spetta al governo decidere ciò che la stampa può riportare o pubblicare.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Veniamo in Italia. Beppe Grillo torna a parlare del Movimento 5 Stelle e della sua parabola politica. Dice di sentirsi postumo di se stesso da vivo e sostiene che molte delle idee lanciate 20 anni fa siano ancora attuali. Grillo ripercorre anche i rapporti con Casaleggio e Di Maio e parla del figlio Ciro e di Roberto Vannacci. Sentiamo Davide Fifacco.
9: Il movimento doveva essere compostabile, non biodegradabile. Mi sento postumo di me stesso da vivo. Beppe Grillo torna a parlare del Movimento 5 Stelle e della sua storia politica con parole che mescolano amarezza, bilanci personali e rivendicazioni. Secondo Grillo, molte delle questioni sollevate dal movimento 20 anni fa sono ancora irrisolte. Tutto quello che dicevo 20 anni fa deve ancora arrivare qua, afferma, definendo questo il segno di un disagio. L'ex garante del movimento racconta anche il prezzo personale pagato per la politica. Io ci ho rimesso un sacco di soldi, un po' di salute e una parte della mia famiglia perché non sono mai stati d'accordo. E ripercorre le origini dell'esperienza con Gianroberto Casaleggio, quindi la fase successiva con Luigi Di Maio e il suo ruolo di garante che definisce poco incisivo. Grillo parla poi della propria carriera nel mondo dello spettacolo e delle sensazioni sensazioni di essere progressivamente escluso dalla memoria pubblica. Ricordo i 5 festival di Sanremo con Pippo Baudo, il David di Donatello ricevuto e l'amicizia con Gino Paoli. Da qui la convinzione che possa esserci a suo dire una piccola manovra per togliere dalla memoria il suo nome. Nel suo intervento c'è spazio anche per il figlio Ciro, descritto come impegnato ad affrontare un periodo difficile e intenzionato a difendere la propria innocenza. Infine, un riferimento a Roberto Vannacci. Grillo sostiene che oggi le persone intelligenti si nascondono per paura del confronto e definisce il generale politico come una decalcomania. Più lo si attacca, dice, più finisce per restare attaccato.
1: Si accende a Trieste la battaglia sul piano di riqualificazione del Porto Vecchio. Il neonato comitato Porto Chiaro ha appoggiato il ricorso al TAR contro le procedure di approvazione presentato da Legambiente WWF e ha avviato una

0: volta, dicono i rappresentanti del comitato che ha appoggiato un ricorso al TAR di WWF Lega Ambiente contro le procedure di approvazione del progetto presentato dalla Costim di Bergamo, non sarebbero state rispettate le procedure previste sotto l'aspetto ambientale, nemmeno i vincoli artistici e paesaggistici. Il comitato Porto Chiaro ha organizzato un evento, presenti gli esponenti di tutte le forze politiche di opposizione in consiglio comunale, per lanciare una raccolta fondi a poche ore da una nuova e durissima invettiva del sindaco Roberto Di Piazza, che sui social non ha esitato utilizzare il turpiloquio, un genere di attacco a cui il primo cittadino non è nuovo e che non viene preso molto sul serio dai componenti di Porto Chiaro, come conferma il presidente Paolo Luisi.
1: Io non auguro del male a nessuno, figurarsi di morire, e spero che tutti vivano in pace, in serenità e in concordia. Direi che non va preso sul serio.
0: Di fatto quello della riqualificazione del Porto Vecchio sarà uno dei temi della battaglia delle prossime elezioni comunali, ma il comitato non ci sta ad essere indicato come un nuovo gruppo del no.
1: Quello che noi siamo e vogliamo essere non è il comitato del no, ma è il comitato del sì. Sì a un Porto Vecchio che sia aperto alla città, sì a un Porto Vecchio che sia cucina di giovani che ci vivano, che ci lavorino, che lo popolino, sì a un Porto Vecchio che diventi una parte viva, palpitante della nuova Trieste. L'elemento più eclatante è quello dell'accorpamento dei due progetti, cioè della parte pubblico-privato. Ed è chiaro, in base a varie norme di legge che adesso non sto a citare, che questo è stato fatto per fare in modo che la via non venga applicata.
2: È tutto per questo giornale, il giornale della sera di Radio Capodistria, giornale redatto e condotto in studio da Alberto Cernaz in collaborazione con Maya Novak. Per la parte tecnica ringrazio Davorin Lovrecic, TG Sport alle 20 con Roberto Siglia. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si registrano rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Inoltre segnaliamo sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano rallentamenti ancora una volta per il traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione del bivio con la 4. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre per segnalare in direzione Trieste code per traffico fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno, sempre verso Trieste. Si viaggia rallentati fra la rotatoria Milanese e Castellana. Ricordiamo inoltre che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Manca ancora un tassello per delineare il mosaico dei quarti di finale degli europei maschili di pallavolo. L'ultima squadra qualificata emergerà dal confronto di stasera con in campo le nazionali di Slovenia e Serbia. Partita in cui la Slovenia del coach italiano Fabio Soli affronta il suo passato, nel senso che la Serbia è alle dipendenze tecniche dell'allenatore romeno Gheorghe Crețu, che nella precedente edizione degli europei portò la Slovenia alla conquista della medaglia di bronzo. La vincente del match di stasera affronterà nei quarti il Belgio, che vediamo superare la Repubblica Ceca. Vittoria in rimonta in 4 set della squadra belga del coach italiano Emanuele Zanini. Partita giocata nel tardo pomeriggio odierno, dopo che già ieri sera erano noti gli altri accoppiamenti di quarti di finale. L'Italia, mercoledì alle ore 21.05, giocherà contro la Finlandia. Domani a Sofia, in Bulgaria, sono in programma gli incontri Francia-Romania e Polonia-Germania. Se la Slovenia dovesse passare il turno, giocherebbe mercoledì a Torino alle ore 16, con il Belgio quindi. Assegnate ieri le prime medaglie ai campionati mondiali di ciclismo su strada, manifestazione ospitata a Montreal in Canada, che ci terrà compagnia fino a domenica prossima. Riflettori subito puntati sulle prove cronometro. Nella serata di ieri è terminata la gara d'élite in campo maschile. Rispettati i pronostici della vigilia, nei quali a tenere banco doveva essere il duello tra i due grandi specialisti, il belga Remco Evenepoel e l'italiano Filippo Ganna. In effetti, tanto Evenepoel quanto Ganna sono rispettivamente saliti sul primo e sul secondo gradino del podio, però il belga è apparso essere di un altro pianeta. Su un percorso di 39 chilometri, con un seguito iniziale insidioso e un arrivo in salita, intramezzati da un lungo tratto pianeggiante, Evenepoel ha fatto sfoggio delle sue qualità, calando il poker, centrando quindi il suo quarto titolo mondiale di fila nella corsa contro il tempo. Nessuno come lui. È vero che in passato anche il tedesco Tony Martin e lo svizzero Fabian Cancellara si erano imposti per 4 volte, però mai in maniera consecutiva. Evenepoel, campione olimpico ed europeo in carica, ha stracciato la concorrenza, comprendo il percorso in 44 minuti e 53 secondi, con una media superiore ai 52 km orari. Medaglia d'argento per Ganna, giunto staccato di 57 secondi. Al terzo posto, un po' a sorpresa, si è piazzato il francese Paul Sexas, illustre esponente della nouvelle vague del ciclismo internazionale. Sexas, che compirà 20 anni giovedì prossimo, ha battuto diversi specialisti, giungendo terzo con un ritardo di 1:13. Jan Tratnik, unico sloveno in gara, ha chiuso la prova in 17ª posizione. Tennis: nel weekend della Coppa Davis, la Spagna, per una questione di fuso orario, è stata l'ultima squadra a raggiungere la qualificazione per le Final 8 in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre prossimi. Seppur priva di Carlos Alcaraz, la Spagna si imposta facilmente in trasferta sul Cile. Dopo i successi di Rafael Jodar e Daniel Merida Aguilar in singolare, il punto decisivo è arrivato nel doppio. Pedro Martinez e Jaume Munar hanno superato Thomas Barrios Vera e Alejandro Tabilo con un eloquente 6-0-6-3. Per la kermesse bolognese, Alcaraz ha già annunciato la sua presenza. Le 8 finaliste sono Italia, Corea del Sud, Austria, Canada, Repubblica Ceca, Germania, Gran Bretagna e Spagna. Calcio: 10ª giornata del campionato sloveno, vediamo i risultati. Koper Nafta 2-0, Maribor Alumini 2-2, Bravo Olimpia 2-1, Muraceglie 0-0, Brigne Radomlje 2-1. In classifica Maribor 20 punti, Koper e Bravo 18, Olimpia 14, Alumini e Nafta 13, Celje con una partita in meno 12, Brigne 11, Mura 9, Radomlje con una partita in meno 5. La 10ª giornata è stata completata ieri dal match di Grosuplie, dove il neopromosso Brigne ha ottenuto la sua 3ª vittoria nel torneo, battendo il Radomlje per 2-1. Ospiti in vantaggio il 24esimo minuto, una serie di rimpalli ha secondato Jelen, che da distanza ravvicinata ha trovato la via del gol. Pareggio del Brigne al 12esimo della ripresa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Jovicevic ha superato il portiere Pridgar. La rete della vittoria è giunta al 90esimo, sigillo firmato dal veterano Vučkić, giocatore con un passato importante nella Premier League inglese. L'esecuzione di Vučkić, se vogliamo, ricorda quella di Del Piero nel gol scudetto del 98 contro l'Inter, gol passato un po' in secondo piano in quanto di quella partita si ricorda spesso e quasi esclusivamente l'impatto tra Giuliano e Ronaldo. 2-1 per il Brigne, il secondo successo interno dopo quello ottenuto con lo Celje. Passiamo alla Serie A, quinta giornata e risultati: Monza-Sassuolo 2-1, Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Roma-Inter 2-2, Venezia-Lazio 0-2, Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genoa 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0. In classifica Roma, Inter e Lazio 13 punti, Cagliari 12, Milan 11, Frosinone, Juventus e Como 10, Napoli e Sassuolo 7, Atalanta e Lecce 6, Udinese, Torino, Parma, Monza e Fiorentina 4, Bologna 2, Genoa 1 e Venezia 0. Celebrati oggi i funerali di Sandro Mazzola. Ieri un episodio spiacevole è accaduto a Torino. Prima di Juventus-Atalanta, alcuni tifosi della curva sud juventina hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di raccoglimento per rendere omaggio a Mazzola, scomparso sabato scorso. Poi la partita è terminata sul risultato di 2-0 per la Juve, un gol per tempo. I bianconeri hanno sbloccato il risultato al 28esimo minuto con Francisco Consensao. Poco dopo l'Atalanta ha giustamente recriminato per un mancato intervento sia dell'arbitro Zufferli e sia del VAR in seguito alla trattenuta di Kalulu ai danni di Rowe in area di rigore. Al 77esimo minuto sul cross dal corner di Jegrova, la perentoria deviazione aerea di Bremer ha suggellato la vittoria della Juventus al secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto in Europa League con il NEC Nijmegen, giunto in seguito alla sconfitta in campionato con il Sassuolo. Terza sconfitta consecutiva invece per l'Atalanta. In settimana tornano in campo le nazionali, a cominciare da giovedì 24 del corrente mese fino a martedì 6 ottobre si snoderanno 4 turni di Nations League. La Slovenia, priva dell'infortunato Beniamin Šeško, nella Lega B affronterà Scozia e Macedonia del Nord in casa, poi Svizzera e nuovamente Scozia in trasferta. Nella partita con la Svizzera non ci sarà in campo il capitano degli elvetici Granit Xhaka, il quale ha ammesso di aver ottenuto anni fa, durante la pandemia, un certificato di vaccinazione anti-Covid falso. Xhaka salterà le prossime partite della Nations League. Il giocatore verrà interrogato la prossima settimana dalla procura di Lucerna, che potrà decidere se avviare un procedimento penale.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Gentili amici in ascolto, buongiorno e ben ritrovati dalla Radar Ciccia ai microfoni, in regia c'è Jure Zoglia. Iniziamo subito questa puntata parlando del futuro del mercato del lavoro, prendendo spunto da una conferenza internazionale che si è svolta la scorsa settimana presso la sede della Camera di Commercio del Litorale a Capodistria. Si è parlato di sfide e opportunità nel mercato del lavoro, intelligenza artificiale, competenze enorme europee sulla trasparenza retributiva. Vado subito a salutare l'ospite che mi ha raggiunto in studio, poi sentiremo anche delle interviste che abbiamo realizzato in quell'occasione, ovvero il direttore della Camera di Commercio del Litorale di Capodistria, Robert Racar, che torna negli studi di Radio Capodistria. Buongiorno Robert.
1: Buongiorno Lara, buongiorno ai ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il mio invito. Quindi torniamo a questa conferenza che avete organizzato assieme a Confindustria Slovenia. Robert, vi siete posti delle domande, avete ottenuto le risposte che vi aspettavate?
1: Ma già aspettarsi delle risposte è sbagliato, no? Perché con i tempi che corrono, noi un po' più vecchi, più maturi, sì, e vivevamo nel tempo dove ti aspettavi, potevi programmare, potevi pianificare. Adesso coi piani è un po' più difficile, perché la situazione globale, regionale, europea cambia non ogni giorno, da ora in ora, quindi è molto difficile pianificare qualcosa. Abbiamo ricevuto delle risposte, sì, piacenti, non piacenti, quelle sono, quindi da tanti punti di vista, dall'ufficio di collocamento, dai professori universitari, da un istituto bancario importante in Slovenia, quindi ci sono dei spunti su cui lavorare nel futuro, perché la forza di lavoro è uno dei argomenti dei datori di lavoro europei più importante.
0: Robert, insomma, abbiamo sentito parlare molto di intelligenza artificiale, di queste sfide, insomma, che riguardano il mondo del lavoro. Da una parte sicuramente una grande opportunità di sviluppo, di aprire nuovi posti di lavoro, dall'altra c'è il timore che con l'avvento delle nuove tecnologie, insomma, dell'intelligenza artificiale, si perderanno dei posti di lavoro, si chiuderanno degli specifici posti, bisognerà, insomma, acquisire nuove competenze?
1: Assolutamente, sta già succedendo, cioè tutti i lavori, diciamo, dove c'è un processo ripetitivo, devi fare, non so, 100 volte la stessa roba, lo faranno le macchine, questo è poco ma sicuro. Però si aprono sempre delle opportunità nuove, perché con ogni azienda che chiude si aprono 3-4 nuove. Quindi se succede qualcosa di brutto, sicuramente ci sono delle prospettive davanti da sfruttare. Quindi anche in questo senso non dobbiamo avere paura di intelligenza artificiale, nel senso, se sarà usata da uomini con, diciamo, volontà buona. Si può usare
0: in maniera etica,
1: ecco,
0: insomma, è stato,
1: no?
0: Sottolineato, sì.
1: Ecco, tutto dipende da noi, da esseri umani, come la useremo, in che senso. E vediamo che già sta succedendo, che non viene usata nel modo molto etico. Comunque credo che non arriveremo al punto che di vivere nel mondo come ci è stato descritto nella sequel di Terminator, no?
0: Speriamo.
1: Sì.
0: Una conferenza che è stata organizzata assieme a Confindustria Slovenia, associazione che rappresenta le aziende italiane a Lubiana, e ci diceva il vicepresidente che sentiremo tra pochissimo, anche nel distretto di Capodistria. Come nasce questa collaborazione, Robert?
1: Ma visto che la nostra Camera collabora tantissimo con Italia, visto che facciamo parte del forum delle Camere di Commercio Adriatico-Ioniche, che include tutta la sponda adriatica dell'Italia, cioè quasi 20 Camere di Commercio, ci sembrava un modo naturale di diciamo coinvolgere la Confindustria Slovenia visto che il tipo di organizzazione di come funziona la Camera di Commercio in Slovenia è molto simile a quella che è Confindustria in Italia. Cioè, noi siamo più vicini al Confindustria, come funziona in Italia, che non alle Camere di Commercio per sé. Sono un po' differenti. Quindi noi coi bolli non vogliamo niente a che fare, siamo molto coinvolti negli affari veri, quindi con aziende, organizziamo delle delegazioni all'estero, tipo questi seminari che dove hai partecipato giovedì scorso. Quindi siamo molto coinvolti e su questo punto ci siamo trovati.
0: Allora noi ci sentiamo il vicepresidente di Confindustria Slovenia, Marco Laperuta, che brevemente, insomma, sintetizza anche da parte sua questa collaborazione con la Camera di Commercio del Litorale di Capodistria.
2: Sì, allora, la prima è perché in quanto rappresentanti delle imprese che investono ci interessano aprire un dibattito dove si parla dei temi concreti, dei problemi concreti che le nostre aziende devono affrontare quotidianamente. E sicuramente quello che sta avvenendo, la trasformazione che sta avvenendo nel mondo del lavoro, quindi tutto quello che ruota intorno al capitale umano, ma anche la digitalizzazione, l'attrattività del lavoro, sono temi per noi importanti, perché da un lato abbiamo la sfida di aumentare la retention dei dipendenti e dall'altra sappiamo che nel caso in cui vanno via sarà difficile trovarne di nuovi, e quindi anche gli strumenti con cui affrontare la ricerca di nuovi dipendenti. Questa è la prima. La seconda domanda: la collaborazione nasce perché Confindustria Slovenia è un'associazione che rappresenta le imprese italiane. Lavoriamo sia a Lubiana ma anche nel distretto di Capodistria, ed è necessario il dialogo tra le associazioni, tra le istituzioni e anche con chi si interessa della formazione dei dipendenti. Quindi questa collaborazione è una collaborazione che spero andrà avanti e che dovrebbe portare un maggior dialogo, e soprattutto noi abbiamo come obiettivo quello di costruire ponti di comunicazione sempre di più tra le comunità industriali slovene e italiane.
0: Abbiamo sentito il vicepresidente di Confindustria Slovenia, Marco Laperuta. Robert Tracker, importantissimo, insomma, creare anche queste dinamiche, insomma, tra Slovenia e Italia a livello occupazionale, come hai già ricordato, tantissimi incontri, tantissimi seminari ai quali partecipate.
1: Ma vorrei qua veramente anche diciamo dire una parola sul progetto Euradria, che va già da 13-14 anni. Noi siamo parte di questo progetto da 10 anni e sta veramente lavorando proprio sull'integrazione del mondo di lavoro tra Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, visto che abbiamo circa 10.000 lavoratori transfrontalieri solamente tra Litorale, Carso e Trieste, se includiamo anche Friuli, cioè Gorizia, Nova Gorizia, siamo a 14-15.000 al giorno. Quindi questo argomento è importantissimo per entrambe le parti. Stiamo veramente cercando di, diciamo, trascrivere i diploma da una in altra parte, come possono essere usati dai datori di lavoro per coinvolgere, diciamo, la parte slovena, i lavoratori italiani e viceversa.
0: Agevolare il riconoscimento dei titoli di studio,
1: che è un po' difficilotto perché la Slovenia non ha ancora delle regioni, specialmente con statuto autonomo come Friuli Venezia Giulia, dove il presidente potrebbe scrivere, quindi sottoscrivere questo documento. Da noi c'è solamente il ministero, cioè allora si parte da Roma e Lubiana, quindi diventa un po' più lungo come processo,
0: che sarà, ecco, il caso di risolvere anche, appunto, per ottenere nuovi posti di lavoro, insomma, anche lavoratori, facilitare il flusso, la libera circolazione anche della forza lavoro. E a questo proposito molto si è parlato della manodopera che arriva dall'estero, Robert, anche per sopperire
1: dai
0: paesi terzi, anche per sopperire la mancanza di manodopera, sì, a livello sloveno. Se non sbaglio, è stato stimato circa il 16% della manodopera straniera, appunto, di paesi terzi.
1: È già.
0: E ogni anno questo trend aumenta circa dell'1% in più.
1: Ma diciamo che Slovenia c'ha il problema demografico, uno dei più grandi in Europa, mi sembra, visto che l'anno scorso sono nati solamente 16.000 bambini in tutta la Slovenia. I posti di lavoro nuovi che si aprono ogni anno in Slovenia sono tra 30 e 32.000. Quindi il gap, il buco c'è, un buco grande, quindi tra 20 anni sicuramente il buco sarà di almeno 14.000, almeno di 14.000, no? Perché questi bambini nati l'anno scorso arriveranno sul mercato tra 16, 18, 20 anni. Quindi questo discorso è importantissimo da tanti punti di vista. Sicuramente i datori di lavoro vogliono, diciamo, sfruttare il momento positivo quando la richiesta c'è, quindi il lavoro c'è. E se non lo fai adesso, dove c'è quando c'è l'opportunità, quando lo farai? Quindi dal punto di vista dell'imprenditore è ovvio che se non trova i lavoratori di casa, li va a cercare da qualunque altro paese. Qua poi diventa un po', diciamo, complicato, perché con l'Unione Europea è abbastanza chiusa con la politica di visti. Tantissimi paesi hanno bisogno del visto per lavorare, quindi c'è bisogno del nulla osta del consolato, cioè Ministero degli Interni, e tutto un processo che può durare da 6 a 8 mesi, che costa anche un po' di soldi. Quindi stiamo cercando di coinvolgere la forza di lavoro dai paesi dove non serve il visto per entrare in Unione Europea, e uno di questi, diciamo, è la Georgia, e ci sono tutti il gruppo dei paesi dei Stan, quindi Asia centrale, dove c'è ancora il sistema scolastico dell'ex Unione Sovietica, che è abbastanza buono, diciamo, anche la cultura è molto vicina a quella europea. Quindi lì adesso stiamo cercando, visto che i paesi balcanici si sono ormai svuotati in questo senso.
0: Si è accennato anche al Sud America,
1: sì.
0: L'Argentina, dicevano dall'ufficio di collocamento che c'è,
1: sì,
0: anche un programma in atto.
1: Sì, adesso ci sono tante attività con l'Argentina, dove vive una diaspora slovena abbastanza grande, ma non solamente, anche con Ecuador, con Colombia, con Paraguay. Quindi ogni volta che organizziamo una delegazione economica parliamo anche delle opportunità di lavoro, però lì sicuramente c'è un po' di gap culturale, no? E questi paesi sono abbastanza lontani, cioè bisogna pensare anche in quanto tempo la famiglia potrà riunirsi, quindi è un po' più problematico. Se uno vive a 1500 chilometri o a 12.000 chilometri è un discorso un po' differente.
0: La differenza c'è. Cioè, ci fermiamo un attimo per sentire cosa ha detto i nostri microfoni la direttrice dell'Ufficio Nazionale di Collocamento, Greta Metka Barbo Scherbins. Ha parlato dei trend e quello che sta succedendo sul mercato del lavoro sloveno, facendo appunto riferimento anche all'intelligenza artificiale, a quello che sono le nuove competenze. Quindi ci sentiamo la direttrice.
3: Jaz sem zelo vesela današnje konference, sploh ker je tukaj na tem obmejnem področju, kjer se dejansko prepleta.
4: Sono molto contenta della conferenza di oggi, soprattutto perché si tiene qui in quest'area di confine, dove si intrecciano concretamente le conoscenze provenienti dalla parte slovena, così come dal mondo accademico e dal sistema economico italiano. Abbiamo visto che esiste una forte collaborazione, siamo quindi consapevoli che il mercato del lavoro è più ampio e non si limita soltanto al mercato del lavoro sloveno. In Slovenia abbiamo infatti un tasso di disoccupazione estremamente basso e una domanda di lavoratori ancora elevata. Vediamo inoltre che anche la crescita economica nell'ultimo trimestre è stata piuttosto alta. Siamo già consapevoli delle attuali carenze sul mercato del lavoro, perché i datori di lavoro, anche a causa delle tendenze demografiche che stiamo registrando, incontrano spesso difficoltà nel reperire personale. Esiste inoltre un disallineamento tra le competenze ricercate dai datori di lavoro e quelle che effettivamente riescono a trovare. La corrispondenza non è sempre immediata. Abbiamo quindi già oggi delle sfide importanti, ma cosa ci porterà il futuro? Tutti vorremmo essere preparati al futuro, in qualche modo tutti temiamo ciò che potrebbe portarci. L'intelligenza artificiale e la digitalizzazione ci faranno perdere posti di lavoro? Se osserviamo le varie ricerche e gli studi sulle tendenze e sui possibili sviluppi futuri, emerge in realtà un quadro relativamente ottimistico. L'intelligenza artificiale, come ogni cambiamento tecnologico, porterà effettivamente alla creazione di nuovi posti di lavoro, mentre alcuni di quelli esistenti dovranno essere trasformati. Sappiamo però che in Slovenia si stima che dal 10 al 30% dei posti di lavoro dovrà essere adeguatamente supportato anche da competenze digitali. In realtà penso che ognuno di noi nella propria vita quotidiana e professionale avrà bisogno di determinate competenze. Qual è quindi la sfida più grande? Non si tratta soltanto di aumentare l'occupazione, perché da soli non saremo in grado di farcela, dobbiamo invece investire nelle competenze e svilupparle. Parliamo di competenze digitali, ma anche di competenze trasversali. La disponibilità ad apprendere, il lavoro di squadra, la collaborazione, così come le competenze specifiche legate alle singole professioni, comprese quelle più tecniche e specialistiche. Per questo è necessario lavorare insieme e ritengo che una conferenza come questa rappresenti un'ottima opportunità per farlo. Dobbiamo riunire tutti gli attori del mercato del lavoro, noi in quanto istituzioni pubbliche, i datori di lavoro e anche le persone in cerca di occupazione, se hanno l'opportunità di ascoltare e partecipare. Dobbiamo procedere insieme e prepararci al futuro. Il futuro è già qui e per affrontarlo dobbiamo imparare ogni giorno, e in questo percorso ci aiutano le nostre istituzioni e gli enti di formazione e di istruzione. Questa è la ricetta per rimanere competitivi. Abbiamo infatti una reale carenza di lavoratori e di personale. Per quanto riguarda le previsioni demografiche, spero anch'io che possano cambiare, ma il mercato del lavoro ne avverte gli effetti con un certo ritardo. Penso quindi che abbiamo delle opportunità, ma dobbiamo essere noi stessi capaci di riconoscerle e affrontarle nel modo adeguato.
0: Molto soddisfatta la direttrice dell'Ufficio Nazionale di Collocamento, Robert.
1: Ma collaboriamo molto bene da qualche anno già, quindi stiamo insieme preparando proprio, diciamo, presentazione della Slovenia come futuro mercato di lavoro in Georgia, quindi stiamo lavorando su questo progetto insieme con l'ufficio di collocamento.
0: Prima della chiusura dobbiamo sentire ancora il professor Antonio Emanuele Cinà dell'Università di Trieste, e ha parlato lui soprattutto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella selezione di nuovo personale delle grandi aziende, che stanno già cogliendo questa sfida, diciamo, ormai non più del futuro perché già attuale. Sentiamo il professore.
5: È un tema sicuramente di grande interesse. Dipende molto anche dalle scale aziendali. Ci sono aziende dove hai numeri grossi, appunto, di applicanti, quindi parliamo di anche centinaia, se non migliaia di applicanti, per cui effettivamente il controllo manuale diventa sicuramente un controllo molto dispendioso in termini economici, in termini di risorse umane, di tempo che deve essere investito. E quindi in questo caso le soluzioni basate su intelligenza artificiale possono snellire sicuramente, anzi lo fanno già, snelliscono sicuramente di molto e tutto quello che è il lavoro dietro, no? E in maniera spesso anche efficiente, quindi in una maniera in cui effettivamente spesso vanno a guardare anche alcuni dettagli che magari noi stessi come umani possiamo perderci, perché magari siamo stanchi dopo aver revisionato il 40° curriculum nelle ultime quattro dopo aver revisionato il 40° curriculum nelle ultime quattro ore, quindi magari uno nell'ora

0: piuttosto che altre, o alcuni tipi di alcuni, diciamo, dipendenti, lavoratori di un genere piuttosto che un altro. Ecco, quindi questo è un tema fondamentale che spesso è nascosto, e spesso le aziende, ed è ancora oggi le aziende, e in ambito anche di sia industriale che in ambito di ricerca, fanno fatica a identificare effettivamente dove possono essere queste fonti di bias e quindi poi andare a correggere. Ecco, quindi questo, se da un punto di vista aiuta molto la selezione in termini di scrematura, soprattutto quando hai numeri grossi, dall'altro ti apre il fianco a dei rischi di inglobare dei bias storici che noi in realtà come società, come comunità, come politica stiamo fortemente cancellando.
1: Abbiamo sentito Antonio Emanuele Cinà, ricercatore dell'Università di Trieste. Siamo in chiusura, Robert Rackar. Ricordiamo che a questa conferenza ha partecipato anche la console italiana Capodistria, Sabina Ciuffoni, e per la prima volta ho visto un servizio di interpretariato, quindi traduzione, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ben in quattro lingue. Avete risolto elegantemente la questione linguistica?
2: Siamo nell'imprenditoria, quindi siamo sempre alla ricerca dell'efficienza. Usando intelligenza artificiale, sicuramente abbiamo mostrato che stiamo seguendo, diciamo, le direttive che esistono già nel mondo, ma dall'altro punto anche si risparmia qualche soldino, no? Perché i servizi di questo tipo costano abbastanza, e questo sicuramente è uno dei lavori che non voglio dire sparirà, ma comunque sarà molto di meno, visto che il linguaggio dell'intelligenza artificiale sta migliorando da giorno in giorno. Quindi con quel programma che abbiamo utilizzato possiamo tradurre in tempo reale in 63 lingue.
1: In questo caso 4 sono bastate.
2: 4 perché era sul screen, no? Volevamo fare 3, ma non puoi fare 3, quindi 4. Poi abbiamo, diciamo, abbiamo scelto tra il cinese e il tedesco, abbiamo scelto il tedesco.
1: Perché c'era anche un ospite, sì, tedesco che è esperto, che si è espresso comunque in inglese, quindi sì, è stata comunque tracciata la strada.
2: Vogliamo fare da esempio, no?
1: Una buona pratica.
2: Assolutamente, assolutamente.
1: grazie mille Robert Rackar, direttore della Camera di Commercio del Litorale di Capodistria. Buon lavoro e a presto.
2: Grazie, buona giornata.
1: Linea alla regia.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Dannusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.

0: Seconda parte di Glocal, la nostra parte sportiva. Saluto Arden Stancic. Buongiorno Arden.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come anticipato lunedì scorso, oggi parleremo di sport della comunità nazionale italiana perché torna la premiazione dei migliori sportivi della CNI di Slovenia e Croazia, un'iniziativa che in tanti attendavamo, soprattutto il nostro Arden sempre insomma ha espresso la sua opinione abbastanza critica sul fatto che questa cerimonia, questa premiazione non si è svolta dal 2019. Adesso i bandi sono fuori, l'invito è stato inviato alle scuole, alla comunità, e entro il 7 ottobre sarà necessario appunto esprimere le candidature e poi una commissione di esperti, tra cui ci sarà anche Arden Stancic, Roberto Ponis e Gianni Tocchian, dovranno poi fare questa scelta. Noi abbiamo invitato oggi per parlare di questo Maura Miloš, collaboratore della giunta esecutiva di Unione Italiana per le attività sportive, appunto dei settori della comunità degli italiani, istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie, che in questi giorni ha compiuto anche gli anni.
1: Auguri, auguri.
0: Alipiche. Buongiorno Maura, una lunga introduzione per appunto salutarti, fare un po' il punto della situazione. Ecco, ancora auguri.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti voi.
0: Grazie Maura.
1: Quindi non diciamo quanti anni, diciamo che hai gli stessi miei anni, ecco.
2: Diciamo che sono tondi.
1: Tondi. Ecco, io Maura, con te sì. Partirei più che con lo sportivo dell'anno, di cui ho qualcosa da dire, partirei con il fatto che abbiamo una nuova giunta, abbiamo un nuovo presidente e purtroppo non abbiamo il dicastero dello sport unico,
0: quindi autonomo, indipendente
1: ma inglobato con il settore curato da Diego Tuliak dei giovani della CNI. Ecco, sotto questo aspetto, parlando anche con i vari professori, sono rimasti delusi.
2: Guarda, a me hanno promesso, difatti mi fanno entrare in tutte le giunte quando si trovano, perché dicono che il settore sportivo ritornerà. Non poteva entrare subito adesso, ma spero che con il nuovo anno questo settore si chiamerà proprio, ci sarà solamente il settore sportivo. Siamo in trattative e io sono fiduciosa.
1: Ecco, siamo fiduciosi perché abbiamo sotto gli occhi il calendario per l'anno scolastico. A questo proposito abbiamo ricevuto in settimana la chiamata per la corsa campestre del 6 ottobre organizzata a Isola dai fratelli Radojković, Jan e Thea, per la gara che unisce sia le scuole elementari che le scuole medie. È proprio questo fatto, scuole elementari e medie che sono in una stessa giornata, ci riconcilia con lo sport.
2: Sì, hai ragione, sì, una giornata dedicata alla corsa campestre la faremo come sempre a San Simon, a Isola. Come hai detto tu, giustamente i responsabili sono i due fratelli, uno delle elementari e l'altro delle medie. Speriamo che il tempo tenga. Penso che come sempre sarà un ottimo, diciamo, incontro anche per noi insegnanti, perché in effetti ci troveremo tutti quanti, dalle elementari alle medie, e magari anche un po' parleremo di tutto quanto questo che hai detto, di settore sportivo, delle attività e tutto il resto. Ma come ti dicevo prima, io sono fiduciosa, ho visto il presidente della giunta Paolo De Marin molto contento e anche propenso per far sì che questo nostro settore diventi unico. Ti dico, speriamo che partiamo già da dicembre, scusa, da gennaio.
0: Noi quindi attendiamo fiduciosi, siamo ottimisti, incrociamo le dita che questo avvenga.
2: Avvenga, sì.
1: No, per avvenire, l'importante è che comunque il programma sia stato fatto, perché l'abbiamo detto, per quanto riguarda le attività sportive delle scuole, decidere le date, decidere il modus vivendi di tutta l'attività sportiva è fondamentale, perché ricordiamoci, le nostre scuole, sia in Croazia che in Slovenia, partecipano anche ai vari campionati, alle altre gare nazionali di materia e così via, e quindi decidere le date in anticipo è fondamentale. Un programma che è praticamente la fotocopia di quello che si faceva in passato.
2: Sì, hai ragione, questo programma io l'ho già scritto alla fine di agosto, l'ho mandato alle scuole, ma prima di mandarlo alle scuole, insieme alla professoressa Anna Giugno, che è per le istituzioni la responsabile, diciamo, della giunta, ci siamo proprio messe d'accordo per questo, per non far incrociare le date e poter essere almeno, diciamo, liberi da quella parte e poter fare tutte quelle gare che praticamente abbiamo messo nel calendario, che sono sempre, diciamo, le stesse che da anni noi facciamo per le elementari e per le medie.
1: Corsa campestre, tennis tavolo nel 2026, pallavolo, calcetto, atletica, minigiochi invece nel 2027. C'è la grande novità per quanto riguarda il seminario di docenti, che si terrà quest'anno dal 28 al 30 di ottobre in una nuova località.
2: Sì, abbiamo insieme alla Martina Orzan, che è praticamente responsabile, lei della parte, diciamo, sportiva del CONI, del Friuli Venezia Giulia, ci siamo messe d'accordo di farlo, di spostarlo e di farlo a Lignano. Così quest'anno avremo la sede centrale, diciamo, ci troveremo a Lignano, perché lì ci sono tantissime strutture sportive, e per questo Martina ci ha proposto e noi ben volentieri abbiamo accettato.
0: Nuova location.
1: Sì, una Lignano Sabbia d'Oro, dove, se va tutto bene, nel 2028 risiederà la nazionale di Unione Italiana di calcio, che andremo a formare per partecipare all'Europeada, ma di questo parleremo
0: il prossimo lunedì. Abbiamo già la scaletta pronta.
1: Maura, allora adesso
0: le note dolenti per quanto riguarda
1: intanto
0: Arden.
1: È stato un fine settimana intenso per te, non solo che hai festeggiato gli anni tondi, ma tanto per dire, dopo la festa sei andata in Slavonia a fare un salto Lipic. Ecco, raccontaci un po' dei nostri amici di Lipic, che tra l'altro dobbiamo dire sono sempre presenti negli ultimi anni ai campionati delle comunità degli italiani, la nostra Olimpiade che si disputa ormai da decenni a Parenzo. Tra l'altro quando si disputeranno questa nostra mini Olimpiade per le comunità degli italiani? Si sa una data? Si sa l'anno?
2: Guarda, allora sì, si sa aprile 2027. Si pensava di farlo adesso, però purtroppo la sede di Parenzo è occupata, così non potevamo avere, diciamo, a disposizione i campi e la palestra. Quindi si è optato per aprile.
1: Per aprile dunque del
2: 2027.
1: Ecco, l'IPIC organizza da anni il torneo di bocce. Quest'anno addirittura c'era al ritmo di musica, visto che c'era la Clappa Castrum Veneris della comunità degli italiani di Castelvenere.
0: Hanno fatto le cose in grande.
1: Che tra l'altro è reduce dalla tournée in Sardegna a Fertiglia, quindi sono sempre in giro questi qua della Clappa Castrum
2: Guarda,
1: Veneris.
2: Sì, Clappa Castrum Veneris, sì, sono della comunità di Castelvenere. Sono bravi ragazzi, portano avanti, diciamo, canzoni tradizionali nostre, un po' hanno un repertorio veramente vasto e credo che meritano di uscire, di farsi sentire, perché possono portare benissimo il nome della nostra CNI dappertutto, ecco, facendoli musica. Così l'hanno fatto anche a Lipic. E ti posso dire, per me è stata la prima volta che sono stata a Lipic, molto cordiale, molto ospitali, la presidente, la Lionella Brisinello, fantastica, ha una marcia veramente formidabile nel preparare, nel stare insieme a tutte queste, diciamo, comunità, queste persone che giocano a voce.
1: Ecco, quante comunità erano presenti?
2: Guarda, io adesso non ti so dire esattamente il numero, però eravamo circa una sessantina. Ti posso dire la classifica? Mm-hmm. Sì, sì, ce n'erano tanti.
0: Sì. La classifica, Maura?
2: Allora, Visinada, la C di Visinada è prima. Poi abbiamo la C di San Lorenzo Badici, terzo posto è andato a Lipic e il quarto posto alla comunità di Castelvenere.
1: Bene,
2: poi
1: dai.
2: C'era, sì sì no, bellissimo, poi c'era chi doveva accostare, c'era il miglior accostatore, lo chiamano così, che il signor Brisinello di Lipic.
1: Sarà magari sarà il marito,
2: il marito,
1: figlio,
2: sì, il marito. Sì, no, il marito.
1: Quindi aveva già vinto prima di accostare.
2: Ma sì, guarda, perché sai cosa hanno detto, no? Lui conosce il terreno,
1: esatto,
2: sa dove buttare la bocca.
0: Sì. Era agevolato, sì, giocando in casa.
2: Poi c'era ancora il, diciamo, lo sbocciatore, lo chiamano così, che invece il signor Milan Valenta, che lui invece è della comunità di Verteneglio. C'era la comunità di Lipic, c'era la comunità di Zagabria, c'era Fiume per la prima volta, ce n'erano tante.
1: Bello, diciamo, bello, detto che,
2: sì,
1: bello.
2: Sì.
1: Quinta edizione,
2: una bellissima esperienza, sì, quinta edizione. Ti posso dire che poi anche la presidente mi ha fatto fare il giro in comunità, mi ha mostrato veramente molto molto attivi come comunità.
1: E bravi. Adesso passiamo alla nota dolente.
0: Dolente.
1: Sì, perché per conto mio è una cosa mastodontica per quanto riguarda la premiazione dello sportivo dell'anno. Bello che si rifà di nuovo lo sportivo dell'anno. Eravamo nel giugno del 2019 che a Isola premiavamo i migliori sportivi del 2018. Dopo tutta questa inattività con lo sport, che sembra che vivesse ancora il periodo del Covid praticamente perenne, si decide nuovamente di fare la premiazione dei migliori sportivi della comunità nazionale italiana. Tutto bello e tutto, solo il fatto è che per sopperire alla manchevolezza si decide di premiare i migliori sportivi in 9 categorie per quanto riguarda gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2027, 2025, il che il sottoscritto che segue
0: chi più di arte segue
2: per questo sei nella commissione,
1: sì, sì, no,
2: sì.
1: Ma è una cosa impossibile. Ho paura che ci troveremo in un vicolo cieco e che tralasceremo fuori tanti che meritavano di venire premiati nell'anno in cui ottenevano i risultati, perché ricordarsi 7 anni di sport è qualcosa di incredibile. C'ho qui di fronte il nostro grande interista Jure Zoglia. Se gli chiedo nel 2019 quanto è stato il risultato Juventus-Inter, non mi saprà ricordare se non va a cercare.
0: E questo
1: cercare.
0: È il compito delle comunità e delle scuole, di andare a cercare negli archivi se ci sono, Maura.
2: Certo, appunto per questo abbiamo dato anche più tempo. Io spero che, come hai detto tu, andranno a cercare, però penso i nomi, quelli che sappiamo che hanno fatto qualcosa sicuramente li ricordiamo. Adesso giustamente Arde mi dice la partita no, però credo che chi ha fatto qualcosa di grande ricordiamo. E poi sarà un po' sicuramente difficile,
1: difficilissimo,
2: dire,
1: guarda,
2: sì. Però non potevamo non includere, diciamo, quest'anni che purtroppo causa nostra non abbiamo fatto questo miglior sportivo. Adesso il modo di fare, forse lo potremo anche, ci metteremo magari d'accordo, probabilmente troveremo una formula come
1: sì, guarda,
2: poter fare il tutto.
1: Sì, lasciamoci sorprendere, speriamo che per il 7 di ottobre siamo inondati di
0: candidature
1: del famoso foglio d'inchiesta per i migliori sportivi per questi sette anni. È un compito gravoso, è un compito al limite dell'impossibile, soprattutto perché tralasciando diciamo la categoria seniores, agonisti e così via,
0: dove è più facile
1: ragazzi, cadetti, allievi, siamo juniores, cioè ricordarsi per conto mio è difficilissimo, guarda, ma però guarda, questo è il mio pensiero.
0: Chissà se Arden si ricrederà magari.
1: No, ho parlato anche con altri membri della futura commissione che speriamo venga insediata. È un compito gravoso, ti dico subito già in partenza.
2: Sì, lo so, per i più giovani sarà un po' difficile, però se mettevamo solo dell'anno scorso mi sembrava un po', non so, cioè, tralasciare comunque gli altri anni.
0: Insomma, è stata fatta una scelta, Maura, sì.
2: Sì, era anche grave, anche noi quando ci siamo trovati, c'era anche Diego, c'era il presidente, c'era anche il presidente Corvo, il presidente De Marin, ci chiedevamo come cosa, ma secondo me si può fare, ho detto perché no, proviamo a mettere poi sicuramente...
1: diremo a qualcuno della categoria seniores, qualcuno che ha vinto lo sportivo dell'anno per 11 volte, di prendere il camion per ritirare i premi.
0: Vabbè, sappiamo, lui ne ha fatti tanti di risultati.
1: Giovanni Cernogorza, ecco, nel frattempo è diventato campione europeo, campione mondiale e così via.
2: Certo, faremo una targa e scriveremo su tutti questi suoi successi.
0: La data non l'abbiamo detta, quindi confermiamo, allora, il 20 novembre, Maura.
2: Il 20 novembre, oggi abbiamo proprio l'incontro con la giunta, poi sapremo esattamente come cosa, spero che abbiano deciso.
1: La località si sa?
0: No, oggi decidono.
2: E anche l'ospite d'onore.
1: Bene.
0: Quindi ci sarà
2: c'è qualcosa nell'aria, ero ieri, come dici, sono tornata dall'IPIC, ho conosciuto questa persona che pensiamo di invitare, ma non vi spolvero niente.
1: Boh, non stai spolverare, io ti dico solo che in passato le città ospitanti sono state Dignano, è stata l'unica a ospitare per 3 volte, poi abbiamo Buie, Verteneglio, tutto iniziato a Buie nel 1993, Capodistria, Fiume, Pola, Albona, Umago, Rovigno, Pirano, Parenzo, Fasana, Abbazia, Pisino, Valle, Visignano, Cittanova e per ultima Isola, che ha ospitato 2 edizioni, ecco, nel 2014 e nel 2018, l'ultima volta che ci siamo incontrati era il giugno del 2019 per premiare gli sportivi del 2018.
0: Sì, ricordiamo ancora, 7 ottobre scade il bando, quindi
1: scrivete
0: comunità e scuole, inviate tutte le candidature che poi la commissione si metterà all'opera e quindi il 20 di novembre premieremo i migliori sportivi. Maura, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: Buon lavoro.
1: E ci vediamo a presto. Isola
2: anche a voi.
1: Per la
2: e ci vediamo
1: campestre.
2: Isola. Assolutamente
0: grazie.
2: Sì. Grazie a voi.
0: Buona
2: ciao
0: giornata.
2: A tutti.
0: Ciao,
2: buona giornata. Ciao.
0: Abbiamo sentito la nostra collaboratrice per lo sport della giunta esecutiva di Unione Italiana, che speriamo da gennaio diventi di Castero autonomo.
1: Sì, lo speriamo.
0: Adesso chiudiamo un po' prima perché abbiamo un'intervista da mettere in onda, ovvero l'intervista che Davide Fifacco ha realizzato venerdì sera a Sandro Piccinini. Venerdì sera
1: bene.
0: Presso Palazzo Grande Brevisi, sono stati festeggiati 55 anni di TV Coper Capodistria con tanti ospiti e la visione di questo documentario curato dalla collega Claudia Raspolic, Colori, Storie, Voci e Volti Senza Confine.
1: E che poi è andato in onda anche su TV
0: sabato sera
1: alle
0: 21:15. Recuperare anche sul portale di TV Capodistria. Quindi auguri anche a te, Arden.
1: Auguri a noi tutti.
0: A voi tutti. Grazie per essere qui a Glocale. Ci sentiamo le parole di Sandro Piccinini, che ricorderemo a TV Capodistria, insomma, i tempi d'oro.
1: Per due anni intensi.
0: Di Silvio Berlusconi, giusto?
1: Sì,
0: bene.
1: Esatto.
0: E tu c'eri...
1: No, io non c'ero ancora.
0: Non c'eri ancora, stavi per arrivare.
1: Lui l'ho conosciuto nel corridoio mentre correva assieme al mio idolo Roberto Bettega.
0: Grandi, grandi personaggi sono passati da TV Capodistria. Quindi ci sentiamo un'intervista a Sandro Piccinini, realizzata da Davide Fifacco. Grazie Arden, alla prossima.
3: Il nostro gradito ospite è Sandro Piccinini, giornalista indimenticabile per una mitica trasmissione che ha accompagnato il campionato di calcio italiano che è stata Controcampo, una trasmissione innovativa per tanti versi anche dal punto di vista del linguaggio, insomma, degli ospitate. Sandro, che ha cominciato comunque ha fatto una parte anche della sua carriera di giornalista sportivo a TV Capodistria. Puoi raccontarci qualcosa di questa esperienza?
4: Un saluto a tutti e grazie per il mitica, perché Controcampo in effetti ha avuto grande successo, è stato un piacere condurla, curarla per 10 anni, però è vero che la mia carriera, diciamo così, a livello nazionale è partita da qua, perché Fininvest, proprio negli anni in cui io sono approdato in Fininvest, aveva questa collaborazione con Telecapodistria e quindi fra i primi incarichi mi mandarono a fare queste telecronache allora di calcio internazionale, di calcio inglese, tedesco, anche perché Telecapodistria faceva parte dell'Eurovisione, quindi c'erano tantissime partite. Io avevo già maturato un po' di esperienza nelle TV locali romane e quindi fu il primo contatto, diciamo così, con una televisione più importante per me, e Telecapodistria fu un'occasione anche per fare grande esperienza negli studi, per diciamo commentare in diretta eventi internazionali, per misurarmi insomma con compiti un po' più difficili rispetto al passato, quindi fu una specie di palestra per me. Mi fece apprezzare da dei dirigenti Fininvest e quindi dopo ho proseguito la carriera, però è stata molto importante, molto formativa, perché insomma commentare, spesso facevamo 3-4 partite nei weekend di calcio internazionale, quindi fu una grande occasione per fare esperienza.
3: E quindi tu sei stato proprio alcuni anni, insomma, della tua carriera qui a Capodistria,
4: due anni erano proprio 88-89, diciamo, perché poi culminarono quelle collaborazioni con le Olimpiadi di Seul 88 e al tempo Telecapodistria coprì quell'evento con uno studio di 24 ore su 24, quindi noi avevamo gli inviati a Seul, ma qui avevamo 24 ore di studio che dividevamo in tre, quindi c'ero io, Giovanni Bruno e Cesare Cadeo, facevamo 8 ore a testa con collegamenti, telecronache dal posto, e noi facevamo un po' lo studio di continuità e coprivamo tutte le 24 ore. Se ci pensi, nel 1988 era una cosa assolutamente innovativa, che poi per esempio oggi si potrebbe pensare a Sky Sport 24 o alle Pay TV, a DAZN, ma al tempo non esisteva niente, era una TV che tra l'altro si vedeva molto bene nel centro e nord Italia e quindi ebbe un grande successo anche in Italia.
3: Tanto diverso, no? Immagino anche per te che venivi dall'Italia, la realtà di ritrovarti qui ancora con la Jugoslavia, insomma nell'88, come hai vissuto questa esperienza?
4: Beh, avevo una grande curiosità perché era un mondo nuovo per me, e però io venivo dalle TV locali romane, quindi da realtà molto piccole, quindi inizialmente temevo di sentire un po' troppo il salto. In realtà invece qui trovai un ambiente molto favorevole, molto amichevole, grande affetto, grande intesa fra noi, diciamo così, italiani e chi lavorava qua, e ci fu subito un grande feeling, quindi mi trovai molto bene. era anche all'avanguardia dal punto di vista tecnico. Io ripeto, non avevo una grande esperienza a livello nazionale, quindi qui trovai dei grandi professionisti anche come operatori, come montatori, quindi devo dire che per me fu motivo di grande crescita, insomma, ecco. Quindi oltre a trovare anche maestri di telecronaca come Sergio Taucher, come Sandro Widrich, che io ammiravo molto, che già sentivo dall'Italia perché seguivo il basket, l'atletica leggera, Sandro commentava anche lo sci, insomma, quindi capivo di avere a che fare con dei professionisti. Io ero molto giovane, per me fu una bella scuola.
3: Immagino, lo saprai, è un momento un po' difficile, no? Per le realtà di TV e Radio Capodistria. Tu cosa ti senti di dire ai tuoi colleghi, appunto, anche un incoraggiamento da parte tua? Per l'informazione è proprio un momento difficile. La figura del giornalista non viene più vista, forse, con l'autorità che aveva alcuni anni fa. Cosa ne pensi?
4: Purtroppo, diciamo così, l'avvento dei social ha alterato un po' tutta questa realtà, perché oggi come oggi chiunque, senza un minimo di formazione, senza un minimo di preparazione, ha accesso, diciamo così, a una platea che può essere anche molto ampia, quindi altera un po' la percezione. Per lo spettatore, per l'ascoltatore, è difficile capire qual è una notizia, diciamo così, verificata da un professionista e quale invece no, quale è una fake news. Non è facile orientarsi, ecco perché io penso che un marchio come Capodistria, che è un marchio di grande storia, di professionalità, debba essere una garanzia per un editore che voglia fare informazione. È, come dire, una garanzia di serietà, perché oggi questo è il problema, cioè verificare le notizie, essere equilibrati, informare in modo corretto. Non è facile, però io penso che, proprio perché vengo dalle TV locali romane, so quanto è importante la TV del territorio, cioè che informa su quello che succede vicino alle popolazioni di un certo territorio. Quindi, al di là delle TV nazionali, delle grandi realtà, però poi regionalmente, diciamo così, anche in Italia, le TV locali hanno ancora uno spazio, nonostante le grandi TV nazionali, perché poi sia la radio sia la TV possono informare in modo più dettagliato l'ascoltatore, il telespettatore, se sanno coprire bene il territorio, in più con un marchio di professionalità come quello di Capodistria. Quindi la garanzia del marchio, la copertura del territorio, secondo me sono garanzie che debbono avere un futuro. Mi auguro che gli editori lo capiscano, perché se si perde questo contatto con il territorio si perde tanto, e nessuno può sostituire queste realtà, perché, ripeto, i social, gli influencer, gli improvvisati, i piccoli siti non possono avere quella preparazione perché non hanno avuto una formazione professionale.
3: Sandro Piccinini, ti chiedo una curiosità, insomma. Lo sport nel giornalismo è visto spesso come una palestra, no? Perché ti insegna un po' poi a fare un po' di tutto. Però quello che si sottovaluta forse un po' è in realtà quanta preparazione ci voglia anche per, appunto, preparare un servizio, una trasmissione sportiva, perché ci vuole tanta credibilità, insomma, per fare il giornalista sportivo.
4: Sì, perché non ci si pensa spesso, ma il problema è che lo sport, lo definisco problema, però insomma, è anche il bello, è seguito da tanta gente. E quindi, per esempio, il calcio, di cui mi occupo, tutti sanno tutto, quindi è difficile, come dire, mantenere una professionalità, perché appena fai un errore si nota. Ora, in altri campi c'è meno questo pericolo, no? Lo sport invece è seguito con grande passione, soprattutto dai giovani, che adesso si informano in mille modi, a differenza del passato, per cui il professionista è tenuto a mantenere, diciamo così, un livello sempre più alto, perché il telespettatore, non dico che ne sa più di te, ma in certe situazioni è molto preparato. Quindi questo deve motivare, deve invogliare a prepararsi sempre meglio. 30 anni fa, ai tempi appunto della mia collaborazione, quando c'era una partita di calcio internazionale, se mi capitava di sbagliare un nome del giocatore dell'Anderlecht, non se ne accorgeva nessuno.
3: Certo.
4: Oggi no, oggi è diverso, oggi tutti sanno tutto, seguono i campionati esteri, su tutte le TV, quindi E cambiando un po', e lo sport da questo punto di vista dà soddisfazione perché hai un seguito molto ampio, ma anche una responsabilità perché, ripeto, è un ambito che spesso è molto seguito e dunque molto conosciuto.
3: Preferivi lo sport come veniva seguito 20-30 anni fa, quando tutte le partite più o meno erano la domenica, o la, come dire, il calderone di trasmissioni sportive, di dirette che c'è adesso?
4: Beh, è chiaro che era affascinante avere tutte le partite insieme, come è successo per esempio, come succede adesso con la nuova formula della Champions nell'ultima giornata della League Phase. È molto divertente, però io capisco le esigenze delle televisioni, esigenze commerciali, per cui separare gli eventi porta più ascolto. Portare più ascolto vuol dire anche poter pagare come si paga tanto i diritti sportivi, e dunque le società possono guadagnare di più. Cioè, c'è una motivazione finanziaria che giustifica questo fatto. L'obiezione potrebbe essere: ma tutti questi soldi che girano, come dire, le società private li usano bene? No, perché poi li buttano via con degli ingaggi dei calciatori spesso indecorosi, quindi si guadagna molto di più ma si spende molto di più e male, quindi è un peccato perché le risorse stanno aumentando, sono aumentate, però vedi, molte società sono sempre in rosso perché gestiscono male. Però l'idea di commercializzare, di valorizzare meglio il prodotto è giusta. È chiaro che è meno affascinante, però è anche vero che se uno vuole vedersi tutte le partite in momenti diversi c'è più possibilità. Quindi pro e contro, diciamo, c'è una motivazione economica, finanziaria, poi il brivido del vecchio tutto il calcio minuto per minuto quello purtroppo lo possiamo vivere solo con i ricordi che però rimangono.
3: Grazie mille Sandro Piccinini per essere stato nostro ospite.

0: Saluto Istok Škerlić, direttore dell'ente isolano per la promozione dell'imprenditoria, i progetti di sviluppo del comune di Isola, che torna a Glocal in occasione della settimana della costa mediterranea e delle strategie macro-regionali, appuntamento oramai tradizionale, l'undicesima edizione per Isola, qui a Glocal, insomma, ospite quasi fisso. Buongiorno Istok.
1: Buongiorno e grazie dell'invito e anche di essere ospite fisso.
0: Com'è andata quest'anno l'edizione, dicevamo, numero 11?
1: Sì, abbiamo cercato un po' di rinnovare dopo i 10 anni, il primo decennio che è un po' circoscrive un attimo anche i nostri che coincide tra l'altro con i nostri 10 anni dell'agenzia, dell'ente pubblico. E in questa occasione abbiamo un po' anche stretto la collaborazione con i ministeri, sia degli esteri che della coesione europea, tradizionalmente anche con quello dell'ambiente, ma quest'anno anche con il Ministero della Cultura, e abbiamo cercato di rinnovare anche nei contenuti e credo che ci siamo riusciti. Infatti l'affluenza della gente e dei professionisti tutti i 3 giorni era superiore a 100 persone, quindi questo dobbiamo dire che è stato un obiettivo e anche un risultato poi alla fine della quale siamo molto fieri.
0: La presenza dei vari segretari di Stato, anche per loro una nuova esperienza, perché con il nuovo governo sono arrivati anche nuovi responsabili dei vari settori dei dicasteri interessati.
1: Sì, sicuramente, diciamo, l'undicesima edizione erano molto interessati a capire quello che si fa a Isola già per 11 anni di fila, quindi non siamo più un episodio ma una serie. E per questo sì, devo dire che abbiamo anche attratto, ma anche il segretario di Stato della coesione, ci conosciamo già da parecchi anni nell'ambito professionale, quindi lo reputo quasi un amico professionale, quindi anche lui è stato però affascinato di quello che era l'affluenza, anche l'importanza dei temi trattati.
0: Ecco, di cosa vi siete occupati in questa 3 giorni? Il focus su quali punti, naturalmente, insomma, di grande interesse anche per la comunità locale? Si è parlato anche molto di collaborazione transfrontaliera, Istok.
1: Certo, per la comunità comunque è importante che sottolinearlo che siamo nel Palazzo Manzioli a Isola, quindi diciamo già questo rappresenta una collaborazione strettissima. Al di là di questo, tradizionalmente l'ambiente è sempre è dedicato un giorno, sempre alla fine, anche quest'anno il terzo. Invece durante l'apertura abbiamo esordito con la coesione, la politica di coesione, quella futura. Tra l'altro c'era anche il video saluto del vice presidente della Commissione Europea, dottor Fitto, che quindi anche lui con questo videomessaggio ha evidenziato l'importanza della giornata, delle giornate. Poi c'è stato anche Rui Gomez, che è un segretario generale del Consiglio d'Europa, che proprio perché abbiamo anche trattato i temi della cultura, in particolare i temi delle vie culturali europee, è venuto anche lui a omaggiare. Abbiamo avuto sia una discussione sul tema della cultura transfrontaliera, dove le vie letterali hanno un peso molto importante, e poi c'è stato anche un laboratorio sul medesimo tema. E qua approfitto anche per far sapere che Isola come comune, nell'ambito di un Interreg Italia-Slovenia, stiamo sviluppando la via transfrontaliera letteraria di Dante Alighieri, proprio per questo. E quindi anche noi nel nostro piccolo abbiamo sfruttato un po' la sua presenza per conoscere meglio, e nel prossimo futuro vorremmo aderire alle vie europee sul tema letterario.
0: Noi saremo qui per parlarne, naturalmente.
1: Certo, sicuramente. Il secondo giorno è poi stato un po' più dedicato anche ai temi della cooperazione, della politica di coesione futura, dopo questa, in qualche modo entro il 2030 si concludono tutti i progetti che sono attualmente stati finanziati, quindi dopo si riparte con una nuova tornata di 6 anni e quindi anche lì abbiamo anticipato un po' i temi. La Commissione prevede che i nuovi regolamenti che prevederanno anche i settori sui quali ci saranno le priorità saranno in vigore entro la fine di quest'anno, quindi diciamo che anche tutti i temi erano molto attuali.
0: Dicevamo prima la cooperazione transfrontaliera, quest'anno insomma è stato posto l'accento sugli interventi da fare, siete stati molto, molto concreti, è stato annunciato anche per il 23 di settembre un'esercitazione internazionale congiunta di protezione civile e soccorso nel Golfo di Trieste tra Slovenia, Italia e Croazia, quindi tanti temi anche che riguardano l'inquinamento, i cambiamenti climatici, certo. Il mare, lo ha sottolineato anche il sindaco di Isola, Milan Bogatic.
1: Sì, allora questo era infatti il terzo giorno, abbiamo avuto un laboratorio dove avevamo il piacere anche di aver invitato e sono venuti due rappresentanti del segretariato di Interreg IPA-Adrion, il programma con sede a Bologna, la regione Emilia-Romagna e la scatola in qualche modo, l'autorità di gestione dove questo programma viene gestito, e abbiamo fatto praticamente un laboratorio dove abbiamo cercato di unire quello che sono i progetti già in essere sul medesimo menzionato programma e quello che quali risultati di questi progetti possiamo prendere e sviluppare poi nella piattaforma della collaborazione che promuoviamo sul mare Adriatico Ionico, che noi la chiamiamo macrostrategia. Quindi questo è stato veramente un laboratorio molto concreto, siamo suddivisi in 5 tavoli che hanno poi anche parlato sia dei grandi carnivori, della problematica terrestre, ma gli altri tavoli hanno trattato invece i temi del mare, quindi la pianificazione del mare, l'inquinamento, la biodiversità, le aree protette, quindi diciamo che su questo abbiamo anche portato poi nuove idee che svilupperemo poi noi sia come ente pubblico ma e con gli altri partner del progetto in nuovi progetti che cercheranno di migliorare l'ambiente.
0: Progetti concreti perché i problemi anche a livello locale sono concreti, anche il caso di Isola con l'innalzamento del mare, quindi diventa veramente una questione da affrontare anche come problematica.
1: Questo l'ha sottolineato anche il sindaco. E poi per quanto riguarda il programma Interreg IPA-Adrion, abbiamo anche questa esercitazione che hai menzionato anche prima, che sarà poi il 23 e il 24 nel Golfo di Trieste, di fronte a Capodistria, nel mare sloveno. Ci saranno queste autorità, sia italiane, croate che slovene, ma anche montenegrine. In qualche modo questo è rappresentato dal progetto cosiddetto NAMRIS, che è una sigla che vuol dire risposta in caso di incidenti nel nord Adriatico, e questo praticamente è stato sviluppato in tutti questi anni proprio dalla nostra strategia, è stato finanziato anche dal programma Interreg e finalmente possiamo testare in pratica quelli che sono i teoretici protocolli di collaborazione tra i paesi, in quanto anche ogni cittadino, quando si affaccia sul mare, può notare che le barche sono sempre più quelle che le troviamo nel Golfo. Ovviamente questo comporta anche perché sempre più ordiniamo tutto tramite internet, questo non è sicuramente con produttori locali, e quindi questo comporta un traffico molto intenso. E nell'intensificarsi del traffico, come per strada, che comunque è un po' diverso, ma regge finché regge, anche il mare regge finché regge, poi diventa, se c'è una catastrofe, dobbiamo essere comunque pronti a circoscrivere, a trovare tutti i modi anche tra paesi di collaborare, perché se c'è un incidente molto grave, fino ad adesso nessuno dei paesi dell'Adriatico ha abbastanza attrezzatura per risolvere un grande problema da solo, ma ci vuole l'intervento dei vicini e una collaborazione molto stretta.
0: E con l'importanza delle esercitazioni congiunte, ricorderemo il grande incendio sul Carso, sono arrivati in aiuto i Canadair sia dall'Italia, anche insomma in parte dalla Croazia. Ecco, parliamo di mare, ma sono sicuramente progetti di mobilità anche terrestre. Istok, ne avete parlato?
1: Anche quello, sì, abbiamo trattato il tema, ma lì diciamo che non siamo molto fieri dei risultati, quindi non l'ho menzionato perché
0: non è una best practice, per dire, una buona pratica.
1: Esatto, anch'io lo pratico, andare a Lubiana, credo anche gli ascoltatori, non è che abbiamo
0: risolto molto. Non è il momento adatto per parlarne.
1: Sì, ne abbiamo parlato, ma potevamo solo anche lì constatare che purtroppo il traffico è in aumento, le infrastrutture non reggono più, e quindi è un appello a tutti di trovare fondi per migliorare la viabilità verso sulla terrestre, ma questo è sicuramente anche connesso a quello che dicevo per mare, perché se ci sono tante navi nel Golfo, in qualche modo questo materiale, questi oggetti dovranno poi essere trasportati via terrestre nei mercati che lo richiedono. Quindi sì, anche quello era il tema, ma diciamo che lì purtroppo non abbiamo risultati molto da promuovere, ecco.
0: Ci sono altri risultati che possiamo promuovere?
1: No, sicuramente adesso abbiamo parlato già per 10 anni quasi della strada Capodistria Isola, no? E questo sta volgendo alla fine l'analisi dei habitat che sono presenti, e l'ultimo giorno alla fine hanno anche presentato per la prima volta, tra l'altro era un evento a lato degli altri, era in sloveno, perché hanno presentato una metodologia di analisi dell'impatto delle infrastrutture che vengono poi fatte in mare, e questo sicuramente ci aiuterà poi per pianificare le infrastrutture nell'ex strada o nella parte costiera tra Isola e Capodistria. Quindi questa analisi sarà finita entro gennaio del prossimo anno, e poi questo ci in qualche modo darà le basi per poi proprio pianificare realmente tutte le infrastrutture sia in mare che sulla costa.
0: Istok Škerlić, altre sfide per il futuro, soprattutto in questo caso dell'ente che guidi? Abbiamo detto tante cose, e anche progetti concreti che avranno un impatto su tutto il territorio positivo, naturalmente.
1: Sì, non so se vogliamo anche ricordare un mare di idee, che è la competizione per i giovani e meno giovani, quelli che sono comunque imprenditori che vorranno aderire. Abbiamo questo fondo di 7.000 euro che è in aumento ogni anno, e questo è un vero piacere, perché le anche aziende che donano questi fondi.
0: Perché credono nel progetto,
1: esatto,
0: chiaramente.
1: Abbiamo anche lì dei risultati, adesso anche delle aziende, quindi chiunque vuole aderire entro il 30 di ottobre, ci sarà anche una promozione adesso più intensa dopo l'estate negli ultimi mesi, se viene scelto nei finalisti ha poi come supporto di consulenza sia degli esperti imprenditori di Isola e in tutta l'Istria e anche poi questo fondo viene per i primi tre classificati viene spalmato in qualche modo e quindi aiuta anche concretamente gli imprenditori a fare i prototipi o usare questi fondi per lo sviluppo del prodotto. Qui devo anche ricordare e ringraziare entrambe le scuole di Isola, anche della comunità italiana, che veramente i ragazzi, gli studenti sono molto bravi e sempre sono tra i primi classificati e molto attivi anche le loro maestre che dell'imprenditoria sono veramente molto brave e riusciamo sempre ad avere buone idee.
0: Stavo per chiederti se tornerete appunto nelle scuole medie isolane per fare promozione, non è necessario o importante, insomma, tornare? Sì, ci sarete?
1: Certo, infatti facciamo un laboratorio di 2 giorni quest'anno, perché l'anno scorso avevamo 1 giorno, però poi è stato richiesto e l'affluenza è molto molto, veramente sono circa 60 giovani che nei 2 giorni saranno sia da entrambe le scuole, sia di lingua italiana che slovena, che saranno presenti, quindi diciamo che i giovani stiamo in qualche modo rispondendo alle loro esigenze e l'imprenditoria in qualche modo per loro è un futuro dove si vedono e l'importante è poi supportarli e poi alla fine anche cambiare in qualche modo questa mentalità che è la prima idea che l'hai devi sempre vincere e avere poi ragione. Invece sappiamo che nel mondo, anche in altri ambiti, non solo americano, chi non per 3 volte almeno non in qualche modo non va in liquidazione o non smette di avere un'azienda non è abbastanza bravo per poi fare un buon prodotto.
0: Deve farsi anche un po' le spalle, l'esperienza.
1: È molto importante anche nell'ambito imprenditoriale.
0: E le date ci sono già, Istok, per queste 2 giornate? Dei laboratori?
1: Non ancora, ma comunque è un laboratorio ristretto solo agli alunni, quindi per quello non diamo troppa pubblicità che magari poi non ci sia troppa affluenza.
0: Il bando, come dicevi, scade il 30 di ottobre, poi la commissione, poi le presentazioni, poi finalmente i risultati a fine anno, solitamente c'è questo evento.
1: Questo lo posso dire, il 9 di dicembre ci sarà poi la solenne premiazione dei vincitori con anche una presenza di un imprenditore che racconta un po' la sua storia, quindi anche poi essendo a dicembre c'è anche un banchetto dove poi si fa un po' di networking, per dirla in italiano, e quindi così.
0: Quindi sarà anche questa un'occasione per risentirci, per risentire anche i vincitori, i nostri studenti, quindi facciamo un in bocca al lupo a tutti i ragazzi, a tutti i partecipanti ad un mare di idee. E per chiudere, Istok, le sfide, le opportunità sono tantissime, basta coglierle anche in questo campo?
1: Certo, adesso possiamo dire che stiamo lavorando sul progetto di cooperazione con la Croazia, Mala Barca, piccola barca, che è per terza volta di fila che abbiamo questo finanziamento. Abbiamo in procedura, cioè stiamo lavorando sulla riqualificazione della parte dell'industria Argo a Isola, che sarà promossa per i giovani anche uno spazio multiuso, così. Quindi questo poi questo progetto tratterà anche l'imprenditorialità tra i giovani e anche tradizionalmente le tradizioni del nord Adriatico, sia per le barche di legno e altre conoscenze che, se non ogni volta non le sottolineiamo, comunque si vanno nel dimenticatoio. Questo non vogliamo.
0: Con rischio di perdere una grandissima anche nostra tradizione. Istok Škerlić, grazie per essere passato a Glocal, per aver trovato un po' di tempo anche per noi.
1: Grazie, anche a voi è sempre un piacere.
0: Quindi noi ti aspettiamo ancora negli studi di Radio Capodistria e, come sempre, assieme a te vogliamo promuovere anche gruppi musicali giovani locali capodistriani.
1: Sì.
0: Ci fa sempre piacere poter sentire i Liquid Gasoline.
1: Esatto.
0: E quindi col nuovo singolo, tra l'altro proprio tra qualche giorno, il 23 di settembre, saranno in concerto all'Orto Bar
1: di Lubiana, sì.
0: E quindi in bocca al lupo. In bocca al lupo, quindi l'ultimo singolo, Donare Duty Bodan, chi renderà speciale la tua giornata o qualcosa del genere.
1: Sì,
0: va bene, l'ultimo
1: singolo.
0: Più
1: dall'inglese tradotto letteralmente, in italiano non funziona.
0: Non funziona, vabbè, quindi lo lasciamo in originale. Grazie Istok, buon lavoro e a presto.
1: Grazie anche a voi e buona giornata a tutti.

0: Quarta ed ultima parte di Glocal. Ci siamo lasciati poco fa con un brano di un giovane gruppo capodistriano. Parliamo ancora di giovani perché il nostro ospite è giovane, musicista, attivista, studente, tante cose in uno, tante cose in Nicola Stuhle. Buongiorno Nicola, grazie per aver accettato il mio invito.
1: Grazie a te Lara, ed è sempre un piacere venire qua a Glocal.
0: Abbiamo tante cose da dire. Nicola, socio della comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi, studente dell'Università di Maribor e tante altre cose ancora. Io direi di partire dalla comunità. Sono riprese tutte le attività dei gruppi, sei mentore di due gruppi se non sbaglio, insomma qui parliamo di musica, parliamo di coro, Nicola?
1: Così sì, sono mentore del coro Lietum e mentore dei mini cantanti della nostra comunità Besenghi. È stato, come detto, sì, un anno vasto, un anno che questi 365 giorni non erano 365, ma per me erano 700, perché ho conosciuto che la musica non raccoglie solo le prove, quindi le prove, lo studio, le note, ma raccoglie tutto l'essere intorno, quindi le compagnie, i viaggi, la comunicazione tra le persone. È un grande mondo che il musicista lo scopre soltanto essendo presente e essere la parte della comunità e del coro.
0: Hai raccolto, diciamo, questa prima sfida prendendo appunto in mano il coro Haglietum, che ha alle spalle ben 50 anni di attività. Cosa ti ha spinto appunto ad accettare di dirigere questo coro?
1: Allora, a me la prima scuola è stata prendere il coro dei giovani cantori della scuola elementare Dante Alighieri di Isola, e dopo studiando anche direzione corale, direzione d'orchestra, ho detto ma ci sta, cioè buttiamoci anche questo mondo che non è, che è sconosciuto. E iniziando a settembre, vedendo che non hanno un mentore, mi hanno chiamato, ho detto volentieri, accetto questo ruolo, che non è un ruolo, come detto, semplice. È una storia di 50 anni di attività, tanti maestri, tanti professori, tra cui ho scoperto anche tanti riconoscimenti a livello internazionale. Ho scoperto che il coro Lieto ha vinto 4 anni di fila in Grecia il concorso internazionale, cioè non è una roba da poco. E quindi questa avventura studiata e cresciuta all'interno della comunità del Palazzo Manzioli è ancora oggi una sfida che la prendo a braccia aperte e che cresceremo insieme come coro e come comunità.
0: E ti hanno accettato molto bene?
1: Troppo bene, devo dire la verità, perché io, essendo che di primo ruolo studente, era abbastanza caotico dire a giugno che forse non sarò a settembre a causa degli orari, e quindi ho fatto salti mortali avendo il privilegio anche di essere senatore presso la mia facoltà pedagogica di Maribor. Ho scoperto che si riesce i venerdì venire a Isola a fare anche coro Lietum e il coro dei giovani cantori a Isola.
0: Ci sono state già importanti uscite, facciamo sempre riferimento a Isola naturalmente, perché poi il discorso si sposta tra pochissimo a Maribor. Dicevo, tante attività, tante uscite a Isola, anche all'estero, in Italia, non solo, insomma subito alla grande, Nicola Stuhle.
1: Siamo sì partiti direttamente, neanche un mese dopo Lucy in piccolo e Kerso. È stata un'avventura, cioè, per me meravigliosa, è stato l'inizio di tutto, l'ok del me stesso a crescere nel canto corale. Poi siamo andati avanti con tutti i concerti vari, è stata veramente un'esperienza. La primo semestre dell'anno 25-26 per capire anche come si lavora in generale in coro. Dopo è stata l'uscita la più lontana, Bagna Luca, dove abbiamo anche ospitato noi a aprile il coro, e siamo veramente stati benissimo, e ancora adesso non possiamo non amare quell'uscita. E anche eravamo di nuovo in Italia Eravamo a Tarso perché avevamo l'incontro col coro di Tarso e Macerata, e quindi è stato un anno pieno, e da quello dopo anche prendersi altri riconoscimenti, ovvero altre esperienze, altri inviti ad altri cori, andiamo subito verso Maribor, dove menziono il coro di coro femminile che ho intrapreso da gennaio, che andiamo a Rovigno, così che questa parte corale ti fa crescere sia a livello artistico, culturale, ma anche a livello personale. Quindi tu devi dopo dosare con la vita, perché attraverso l'università, il coro delle femmine e il coro dei maschi e misco e quello e scuola, è un ordine. Ma questo mi ha fatto capire quanto è importante anche crescere assieme agli amici, assieme alla famiglia, assieme a tutti. E questo che è il ruolo anche della vita musicale.
0: Ecco, tu hai le idee molto chiare. Tra poco, il 1 ottobre, inizia il nuovo anno accademico qui in Slovenia, terzo anno alla facoltà di pedagogia di Maribor, e ricordavi anche l'impegno di dirigere diversi cori anche a Maribor. Se ne stanno aggiungendo altri, Nicola?
1: Come detto, quello femminile si aggiunge ancora a un coro che invece è della chiesa studentesco, il quale io canto, ma è un coro un po' diverso, ma è sempre un coro, quindi l'attività è sempre quella di concentrarsi e scegliere il programma. Ma il bello di questi cori è la differenza di repertorio, cercare, trovare, questo che a me spinge anche dopo nella conduzione dei cori, quindi avere un repertorio è un orizzonte così ampio da buttarti dentro e notare, e nuoti nel blu, dipinto di blu.
0: Perché appunto ogni coro ha poi il proprio repertorio, bisogna anche prepararsi, studiare, e poi c'è appunto l'università. Nicola, riesci a conciliare tutto?
1: Sì, anche troppo. Cioè, per questo io mi dico, io prendo i cori perché non ho tempo. No, scherzo, io studio, mamma, papà, non preoccupatevi. No, è il tempo che mi fa fare tutta questa attività, quindi lo studio, la ricerca all'università, la spinta dei nostri professori che ci buttano, che ci aiutano, che ci seguono in queste nostre attività, è lo sforzo dello studente e la voglia di ricercarsi, trovarsi, aiutarsi a vicenda, perché senza una persona esterna all'età di 20 anni è difficile entrare nella vita culturale generale per noi giovani. Per questo esistono tanti cori, tante associazioni che anche spingono e promuovono la nuova fascia d'età giovanile che vorrebbe farsi conoscere, vorrebbe dare le proprie radici. Perché io, portando molto orgogliosamente il nome di Isola, il nome della nostra comunità nazionale, della nostra Istria nel mondo, ti apre e ti fa conoscere te stesso e le persone, e queste le persone ringraziano e si prendono cuore e sono attente. E devo dire che a Maribor, la città che è storicamente importante e ha un fascino d'architettura storico meraviglioso, ma delle persone così genuine, così buone e così aperte, dove i giovani crescono insieme e stanno insieme e si aiutano, ed è questo il bello della città in generale. Per questo io amo vivere anche a Maribor.
0: Li hai già contagiati con l'Istro Veneto?
1: Sicuramente, senza il nostro allora non si parte da nessuna parte, lo sanno tutti.
0: Beh, sappiamo quanto è importante anche questo segmento, la lingua, la cultura istroveneta. Tu scrivi, canti, sappiamo le tue partecipazioni a Dimela Cantando. Possiamo sentire l'ultimo brano con il quale hai partecipato appunto all'ultima edizione di Dimela Cantando, Istria Ancora, assieme alla Clappa?
1: Scala, scritto da Elena Bubola, musica di Nicola Stule.
0: Allora, noi ci sentiamo questo brano e poi torniamo a parlare di Nicola Stuhle, di tutte le avventure, insomma, di Nicola, che condividerà anche con noi. Quindi ci sentiamo questo brano e poi torniamo a chiacchierare, d'accordo?
1: Istria ancora.

0: Nicola, complimenti per questo brano, molto struggente. Complimenti anche agli autori del testo.
1: Sì, a Elena, che è stata veramente la prima persona a cui quella mi ha contattato e mi ha detto: ma guarda, io ho scritto, sai. Ho detto: bom, cioè, io il testo l'ho letto. Il problema, quando mi dà un testo una persona, io lo leggo, io ho la musica pronta. Questa è la mia difficoltà.
0: Ho un pregio.
1: Sì, dipende ognuno. Dopo c'hai un mucchio di libri e non sai cosa farci. Ma sì, è stata un'avventura che la terrò per sempre, perché non era facile comporre la musica per uno per un cantante assieme a una clapa, mettersi d'accordo con la clapa. Quindi io, Elena e Laura Pavletic, che ha la direzione artistica della Clapa Scala, abbiamo lavorato assieme, non siamo mai scollegati, e questo è il bello del brano, che collega tutto, dal dove abito in loro Trieste, all'Istria nostra, a dove abito a Maribor. È un viaggio, è una canzone di viaggio e di sintonia. E per questo è una bellissima, per me, canzone. Beh, una tra le più belle che ho scritto.
0: Insomma, condivido. E quanto è importante potersi esprimere in dialetto, Nicola? Quanto è importante, appunto, portare avanti questo messaggio?
1: Non è che è importante, è un dovere, è una nostra una nostra parte del nostro DNA. È come andare fuori nudi, cioè non puoi, purtroppo tu devi uscire fuori con le mutande e con le calze, amen. Noi dobbiamo essere orgogliosi del nostro dialetto, che è un dialetto specifico e raccoglie una zona vasta, raccoglie una zona di tre stati, ovvero più Montenegro e più scoperto in Bosnia che lo parlano. Non è un dialetto buttato così, ed è una parte che io vedo che purtroppo i giovani ancora non lo conoscono e non lo studiano e non lo vogliono avere proprio. E questo è il male, perché dobbiamo sentirci tutti istroveneti. È questo che ci porta avanti, che ci fa bere un caffè, che ci fa parlare, che ci fa arrabbiare, che ci fa sentire bene, farci sentire casa.
0: Per questo anch'io, Nicola, microfoni spenti, parliamo naturalmente in istroveneto.
1: Logico.
0: Hai occasione di scambiare qualche parolina in istroveneto anche con i bambini dell'asilo di Isola, perché tu nel frattempo, durante l'estate, ma anche prima,
1: anche dopo,
0: collabori con l'asilo, ovvero fai l'aiuto educatore. Quindi come sta andando questa esperienza? Infatti in queste giornate stai lavorando, quindi noi stiamo registrando perché appunto al mattino Nicola è impegnato all'asilo
1: a urlare ai bambini,
0: a cantare, cantiamo.
1: Allora, è una volontà dell'insegnante parlare in dialetto. D'obbligo è sapere parlare in italiano, comunicare con i ragazzi l'italiano standard, quello giusto, diremmo, ma è anche bello, più che della parlata, cantare in istroveneto. Io devo mettere che ho delle colleghe di lavoro a Isola e una preside e vicepreside della scuola che sono aperte, collaborative e sempre danno anche il punto di vista della nostra cultura, della nostra zona. Per questo cantiamo. Per esempio, a settimana abbiamo preso con una mia collega la chitarra e cantavamo in istroveneto tutte le canzoni della Mula de Parenzo, non so cosa ancora. Cioè, è questa la vera vita della nostra comunità, e non vergognarsi e anche accettare che, forse non parlando, perché i bambini devono imparare, la sedia, prendi la tazza, santo Dio, ma con le canzoncine,
0: vabbè, aiuta.
1: Allegre, aiuta, certo. E come che aiuta, e sono collaborative, perché la musica è fatta per unire, non è fatta per dividere le frontiere, è un mare unico che collega dalla zona A alla zona B e del ritorno alla zona A.
0: Nicola, salutiamo la preside Cristina Valentic Kostic.
1: La mia preside Kostic.
0: La vice
1: Diana Pugliese.
0: Ecco, insomma, l'asilo L'Aquilone della scuola elementare Dante Alighieri di Isola, così abbiamo detto tutto. Prima abbiamo parlato di bambini, visto che il tempo è poco, le cose da dire sono tantissime. Facciamo un altro salto temporale, spaziale. Mi dicevi che sei stato riconfermato per il terzo mandato consulente per le questioni legate alla comunità nazionale italiana presso l'Associazione Studentesca del Litorale, giusto?
1: Giusto, l'Associazione Studentesca Costiera mi ha riproposto come consulente per le questioni della comunità nazionale italiana, perché abbiamo visto, e purtroppo devo dirlo, che la presenza degli studenti è un po' più scarsa negli ultimi tempi, e mi hanno chiesto quest'anno nuovamente di ripropormi, anche essendo un anno elettorale e tutto, per dare una svolta un po' giovanile, per dare anche opportunità a quelli che sono presenti a livello culturale, politico, sociale nella zona dell'Istria a dare un contributo.
0: Quale sarà un po' il compito? Bisognerà un po' spronare questi ragazzi a essere più attivi, proattivi?
1: Sarà da spronare, sarà da mettere in sesto forse anche la politica sociale giovanile a livello scolastico, a livello della CNI, riproporre delle iniziative, riproporre delle attività. So che il ginnasio Antonio Sema di Pirano aveva tantissime collaborazioni con la comunità di Pirano, e anche so che la scuola Pietro Coppo, la scuola di Capodistria, il ginnasio di Capodistria, Gian Rinaldo Carli, così che adesso dovremmo ritornare a quel periodo di a voi a 4-3 anni fa, quando ero ancora io studente del consiglio direttivo, a rimettere e a riproporre un po' la vita politico-sociale degli studenti, quindi rimetterli in piazza, rimetterli in festa, rimetterli a far valere quella che è la nostra bandiera italiana sul territorio a livello giovanile.
0: Allora approfitto per dirti che la scorsa, forse non hai sentito, la scorsa settimana era ospite proprio di Glocal della prima puntata della nuova stagione la tua ex preside Alexandra Rogic, anzi no, hai detto che hai ascoltato?
1: Io ho ascoltato.
0: Giusto.
1: Alle 10:30 di notte la ricapitolazione dei Glocal, così che questa è la vera presenza radiofonica che ascolto.
0: Bravo Nicola, mi fa molto piacere. Allora, qual è un po' anche la differenza, quello che stai avendo modo di capire e di vedere, tra quella che è un po' la realtà nostra istriana con quella stiriana, anche per quanto riguarda insomma i giovani?
1: Allora, io devo dire la verità che a Maribor la presenza giovanile, quella della mia fascia età, quindi dai 20 in su, quindi universitaria, è più forte confronto a quella che forse da noi è quella fascia più giovanile della scuola elementare. Quindi i giovani su sono più fuori, escono, collaborano, si fanno vivi che i nostri giovani qua. Quindi ad esempio le associazioni universitarie collaborano, creano, progettano e sono presenti. Qua manca un po' di questa collaborazione, ma neanche una collaborazione, proprio la presenza di concerti, uscite, spettacoli, incontri. Su abbiamo Maribor un bar che tutti gli studenti di Maribor sono, e là possono starsi 800 in un colpo, e siamo 800, anche più quando sono i concerti, là oltre 1000, quindi è 1000 studenti e anche altri, cioè non è solo la fascia d'età, la giovanile si alza fino ai 45 e quindi è proprio il vivere la vita assieme agli altri, e manca qua un po', vedo, manca un po' di integrazione, manca un po' di presenza proprio, nonché di bontà, aiutarsi, essere gentili con le parole ed essere buoni.
0: Quindi Nicola, sarà il caso di fare qualcosa, non solo a livello di associazione studentesca, ma dico solo che il 15 novembre ci saranno le elezioni amministrative, non solo i comuni ma anche il rinnovo delle CAN. Non aggiungiamo nulla?
1: No.
0: Non aggiungiamo nulla. Siamo arrivati quasi alla fine. Abbiamo parlato della comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi, dell'asilo L'Aquilone, dell'Università di Maribor, dei cori, Istroveneto, Dimela Cantando, Voci Nostre, sei autore, anche quest'anno sarai presente con qualche canzoncina.
1: Si vedrà,
0: però hai partecipato benissimo.
1: Perché è importante partecipare a qualsiasi evento e farsi portavoce della nostra tradizione nel nostro paese. Se non si è coraggiosi almeno di venire allo spettacolo, non vuol dire integrazione. E dobbiamo farci sentire e valere e sopportare e supportare mano a mano.
0: Allora, io rinnovo l'invito, quindi io spero di risentirti tra qualche mese, magari riproponiamo la formula dello scorso anno assieme alla tua ex compagna di classe che studia a Londra, facciamo un'altra reunion qui negli studi di Radio Capodistria. Per chiudere, Nicola, hai scelto un altro brano scritto da te, però cantato da Clio di Abbatè, un'altra canzone che ha partecipato, Dimela Cantando, Picia.
1: Sì.
0: Un altro brano molto forte, struggente, con un bellissimo testo, a cui sei molto molto legato.
1: Sì, io dico che questa canzone è tra le mie miei successi, quei pochi che ho avuto, più grandi. A me Piccia è una canzone che ringrazio di nuovo Clio per averla cantata, perché è stata la voce giusta e purtroppo non si è esibita, ma aveva a livello radiofonico, a livello anche di pubblico successo, tutti la parlavano e tutti ancora parlano, perché è un brano semplice. Io come autore di testo sono una pippa, del testo. Mi dicono: ma no, ma tu sei sicuro? Ma io sono un cavolo, io non so scrivere. Ma è stato un testo che ho buttato giù dopo un ricordo di una persona che purtroppo non c'era più, che usava la parola picia, e questa picia che è nostra istroveneta mi è rimasto a cuore, e questo brano per me proprio come dice picia, scoltime picia.
0: Nicola, grazie per essere stato con noi, per aver raccontato un po' di te. Beh, ci sono tante cose ancora da dire, sicuramente tornerai a trovarci. Grazie Nicola Stuhle.
1: Grazie a te Lara e grazie a Glocal, che senza il vostro lavoro e impegno non si potrebbe ascoltare lunedì con tanta felicità e tanta gioia.
0: Guarda, sono onoratissima, e quindi noi chiudiamo qui assieme questa puntata ricordando la replica di questa sera, visto che ci ascolti anche nella replica serale. Grazie mille Nicola, buon tutto, insomma buon lavoro, buono studio e a presto. Quindi lascio a te la presentazione del brano finale. Noi, come detto, ci risentiamo il prossimo lunedì senza Nicola Stuhle, ma ci saranno altri ospiti.
1: Grazie agli ascoltatori di Radio Capodistria e di Glocal, e vi lasciamo con il brano Picia.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 18.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Benvenuti su Late Night Grooves. Stasera due dischi che parlano di ritorni e di inizi. Uno è il ritorno di una leggenda dopo 16 anni di silenzio, l'altro è l'esordio di un'anima che si mette a nudo per la prima volta. Entrambi ci ricordano che la musica, quando è vera, non ha età, è solo presenza. Come dicevo, prima fermata a Manchester, la città che ha cambiato la musica moderna almeno due volte, e se c'è un nome che ha segnato quel suono è The Durutti Column, o meglio Vinnie Reilly, 73 anni e una chitarra che ancora sa parlare come pochi. 16 anni dopo A Paint Wilson, The Durutti Column tornano con Renaissance, un disco che è una dichiarazione di speranza, di rinascita appunto, e in effetti c'è qualcosa di miracoloso in questo ritorno, perché Vinnie Reilly insieme a Bruce Mitchell, 86 anni, alla batteria, e Keir Stewart, il produttore e polistrumentista, ci regala un'opera intima, notturna e profonda, registrata in gran parte tra le mura domestiche di Reilly, l'essenzialità come scelta estetica. L'album si apre con Echoes in the Memory, 90 secondi di arpeggi fluttuanti, un manifesto. Questo è il nostro suono, riconoscetelo se potete. E da lì il disco si muove tra momenti di puro impressionismo strumentale e tracce dalla struttura più definita. Liars è uno dei momenti più incisivi, la chitarra casella una trama ritmica su cui Reilly recita quasi sommessamente I'm sorry, I love you, e in quelle poche parole c'è tutto il dolore, la gentilezza, la disillusione di una vita passata a suonare. Scammer conferma invece la tendenza narrativa e minimale, testi frammentari, flussi di coscienza surreali recitati a voce bassa, è come ascoltare qualcuno che parla nel sonno ma con una lucidità che ti trafigge. E poi ci sono gli ospiti, Caolfion Rose, cantautrice che arricchisce il disco di due episodi tra i più riusciti. In Agonistis la sua voce distorta ed eterea si fonde con la chitarra in uno stile che richiama i Cocteau Twins. In Sargasso Sea è invece una ballata nuda e malinconica condotta dal pianoforte, uno dei punti più alti dell'intero lavoro. C'è anche un secondo ospite, Lucas Elliott, nella bonus track All They See Is Fire, presente nella versione CD e in quella digitale, ma è il resto del disco che colpisce, ad esempio You Shadow at Evening è la sua prima parte, You Shadow at Morning, lì è dove la batteria di Mitchell sferza e contrasta con le chitarre sommerse nel mix, creando una tensione ritmica inaspettata, lontana dalla dolcezza di un pezzo come per esempio Time Present and Time Past. E poi il picco emotivo, in chiusura, se acquisterete la versione in vinile, c'è For Friends Everywhere, una rielaborazione orchestrale dello storico brano del 1980, For Belgian Friends. Qui sentirete archi, vibrafono, fiati, ecco un ricordo del passato trasformato in celebrazione sinfonica e solare della memoria collettiva. Renaissance, cari amici, è un disco di sottile potenza, non cerca la ribalta a tutti i costi, ma si affida alla forza struggente del tocco di Vinnie Reilly e alla coesione dei suoi storici compagni di viaggio. Un ritorno nostalgico? Direi di sì, almeno a tratti, ma che riafferma, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, il peso e l'influenza dei The Durutti Column nella storia della musica britannica. Quella musica che è nata dopo la frattura causata dal punk, quando tutto sembrava possibile e le fabbriche abbandonate diventavano cattedrali sonore. In scaletta Echoes in the Memory, Your Shadow at Morning, Agonistis, Liars, Vapor in a Matchbox, Your Shadow at Evening, Sargasso Sea, Scammer e For Friends Everywhere. Buon ascolto, The Durutti Column nella prima parte di Late Night Grooves.

say I'm lucky. I'm lucky.

E da Manchester ci spostiamo, attraversiamo l'oceano, forse solo un confine immaginario. Arriviamo in un luogo più contemporaneo e più notturno e più intimo. Love Spells, o meglio Sir Tajin Harris, un nome che potrebbe essere quello di un mago o di un alchimista, e in effetti c'è un po' di alchimia in questo suo album di debutto dal titolo Love is the Law. Un album immersivo con un'energia da slow dance sexy, così lo descrivono, e in effetti non si può fare a meno di ondeggiare un po', ecco, mentre il disco prosegue. Ogni canzone ha questa qualità ipnotica che ti tiene presente, che non ti lascia scivolare via. La voce di Harris è un asset distintivo, si muove tra il canto e il parlato, tra la confessione e la seduzione, e le scelte produttive sono tutte incredibilmente intenzionali, come In Stupid, per esempio, dove l'aggiunta degli archi segna il punto di svolta dell'album, o come in I Don't Touch o I've Tried, dove i dialoghi nei testi legano tutto insieme, creando un corpo di lavoro che sembra completo e coerente. Love is the Law è un disco che parla di venire a patti con se stessi, un'opera che comunica: questo sono io, questo è ciò che voglio condividere con il mondo, ed è rinfrescante in un'epoca dove l'intenzionalità spesso viene trascurata. Non piacerà tutti, l'atmosfera slow rock è per palati piuttosto fini, ma per chi ascolta con attenzione, per chi cerca musica che resti a lungo, questo progetto si farà ricordare. E così questa notte di agosto si chiude, cari amici, con due mondi che non potrebbero essere più diversi: The Dorothy Column, il ritorno di una leggenda, l'essenzialità di una chitarra che ha fatto la storia, la dolcezza che diventa forza, un disco di sottile potenza che si affida alla coesione di tre musicisti che hanno attraversato decenni senza perdere la loro anima, e Love Spell, l'esordio di un'anima che si mette a nudo, la sensualità di un slow dance notturno, l'intenzionalità di chi sa esattamente cosa vuole dire e come dirlo, un progetto che, seppur agli inizi, promette di restare. Due modi di fare musica, due modi di abitare la notte, entrambi ci ricordano che la musica non è mai solo suono, ma è presenza, è memoria, è speranza. Late Night Grooves, la notte è piena di ritorni e di inizi, imparate ad accogliere entrambi. In scaletta, Don't Touch, Crutch, Keep It To Yourself, Kiss Me Slow This Time, Heart for Eyes e Love is the Law. I Love Spells per chiudere questa puntata di Late Night Grooves. Torno con voi mercoledì prossimo. Buon ascolto e buonanotte.

Abbiamo aperto così in maniera decisamente forte, musicalmente, concettualmente, vocalmente, con un grande della canzone italiana, Ivano Fossati, alle prese con Boris Vian, un brano classico che usciva insomma tantissimo tempo fa. Le Déserteur era il titolo originale, questa canzone usciva nel 1954, rifatta da Ivano Fossati sull'album Lindbergh, Lettere da sopra la pioggia, nel 1992, perché oggi è il compleanno di Ivano Fossati. Ma diciamo la verità, qui a Pomeriggio Re 4 vi do il benvenuto per questo pomeriggio insieme, due ore in rigorosa diretta fra le 16 e le 18. Il sottoscritto Andrea F alle scelte musicali, alla voce, alla conduzione, al di là del vetro c'è Davorin Lovrecic per la parte tecnica, e in replica notturna dalla mezzanotte alle 2, quindi saluto e abbraccio fraternamente i miei amici nottambuli. Dicevo, qui a Pomeriggio Re 4, diciamo la verità, siamo dell'opinione che questa canzone forse andrebbe ascoltata ogni giorno, che ne so, a margine dei giornali radio, per esempio, a margine degli appuntamenti con l'informazione, visti i tempi che stiamo vivendo, ecco, e ne sanno qualcosa in Ucraina come a Gaza. Naturalmente, questo testo di Boris Vian e questa interpretazione particolare di Ivano Fossati, che parla di qualcuno che non ha decisamente voglia di far la guerra a nome di altri o per gli interessi di altri, mi sembra di un'attualità sconvolgente. Il grande Ivano Fossati compie gli anni oggi, sapete che qui a Pomeriggio Re 4 noi ascoltiamo la musica di quelli che sono gli appuntamenti, gli anniversari importanti nel corso di questa giornata, oltre ad avere delle novità e avere anche il nostro spazio Featured Album, l'album della settimana, che oggi è il nuovo disco di Chaka Khan. È il compleanno di Ivano Fossati, che nasce il 21 settembre del 1951, mi sembra una cosa assolutamente immancabile. Difatti tornerò sul compleanno di Fossati più avanti e ci tornerò di nuovo in chiusura di trasmissione, per cui se vi piace la musica italiana di qualità, ascoltateci fino in fondo, perché l'ultima parte del programma sarà proprio dedicata a Fossati. Perché dedicata a Fossati? Intanto è un grande lui, sono grandi i suoi dischi, le sue canzoni, le sue idee, la sua voce, la sua produzione è sempre molto avanti, uno dei primi artisti italiani a fare dischi all'estero, quando cercava di capire cosa c'era nel suono inglese americano che non riusciva a fare in Italia, per poi capire che invece si poteva fare benissimo anche in casa. Ma Ivano Fossati ha scritto per tanti artisti italiani, da Loredana Bertè, Anna Oxa, addirittura Zucchero, Fabrizio De André, lo ricorderemo più avanti, quindi già cercare nel repertorio degli artisti per i quali lui ha firmato musica, potremmo dedicare un programma intero a Fossati, a cercare nel suo repertorio potremmo fare altrettanto, quindi cerchiamo di fare qualcosa, dico, di quasi simile, dedicando parecchio spazio al grande Ivano Fossati oggi, ma naturalmente non dimenticandoci anche degli altri. Per esempio, oggi è il compleanno della voce degli Oasis, ovvero sia Liam Gallagher, uno dei due fratelli Gallagher sempre in lotta eterna, che dice che una volta stavamo meglio, si stava meglio quando si stava peggio, com'è che si dice, qualcosa del genere. Eccolo qua, buon compleanno Liam Gallagher, questa è Once.

Once, tutte le cose riusciamo a farle soltanto una volta, dice giustamente Liam Gallagher nel giorno del suo compleanno. Tanti auguri a lui, la voce di grandi successi degli Oasis come Wonderwall, Champagne Supernova, Stand By Me, Supersonic, Cigarettes and Alcohol dagli inizi, Whatever, insomma tanti grandi singoli. Ma anche lui da solo si è difeso decisamente bene. Pensate a canzoni molto belle come Diamond in the Dark dal suo repertorio da solista, For What It's Worth, Everything's Electric, One of Us, una canzone che parla del rapporto difficile con il fratello Noel Gallagher, con il quale se le sono dette di tutti i colori anche a mezzo social media, per non parlare poi delle situazioni tese sul palcoscenico degli Oasis, e naturalmente anche questa Once, che mi sembra uno dei brani più belli, e lui stesso ha detto mi sembra sia una delle canzoni più belle nelle quali io sia mai stato coinvolto, sottintendendo non soltanto il suo repertorio da solista ma anche le grandi ballatone struggenti da riempire stadi interi degli Oasis. E devo dire che sono decisamente d'accordo. Nel mondo della musica britannica c'è chi è capace di fare questo tipo di canzoni. Fra questi ci sono i Nothing But Thieves, protagonisti del nostro spazio sigla single della settimana, il brano in promozione speciale per la musica internazionale qui su Radio Capodistria. Radio Capodistria che state ascoltando, edizione del lunedì pomeriggio alle 4, apertura di settimana, sveglia forza e coraggio insieme al sottoscritto Andrea F, che trovate su Instagram o su Twitter o X che dir si voglia, chiocciola This Is Andrea F, tutto attaccato con la F finale in lettera, chiocciola This Is Andrea F. Noi ci trovate su Facebook Radio Capodistria Musica, ci ascoltate in streaming live sul nostro sito ufficiale www.radiocapodistria.si, in chiaro, senza account, senza registrazione, senza password, senza perdere tempo o privacy, radiocapodistria.si, basta cliccare sul player. Più avanti vi do le frequenze, quelle tradizionali, ma adesso vi parlavo del nostro sigla single della settimana, sono i Nothing But Thieves, che cercano una forma diversa di felicità, a different kind of happiness.

Cesare Cremonini, lui si lamenta, in realtà sarà contento che i paparazzi gli stanno dietro. Dai, che Cesare Cremonini è uno che si vuole bene, si piace, limone allo specchio la mattina, io ne sono assolutamente convinto. È il nuovo singolo che anche la nostra canzone a settimana, brano in promozione speciale per quel che riguarda la musica italiana, sta per uscire il suo nuovo disco, mi sembra fra un mese esatto, esce, si chiamerà Amateur, e non penso che lui lo immagini come uno che fa musica a livello amatoriale, magari avrà pensato che significa amatore, no? Quindi si è visto un po' playboy, un po' così, un po' James Bond, un po' fico come piace a lui, insomma. Singolo registrato a Londra, musicisti famosi, c'è, mi sembra, il sassofonista di David Bowie, chitarristi, batteristi importanti, si è un po' rifatto una verginità inventandosi questo suono indie rock che non so quanto gli stia bene adesso, ovvero sia non so quanto sia sincero sul Cesare Cremonini di adesso. L'abbiamo ascoltato dopo i Nothing But Thieves, che invece, come vi dicevo, mi piacciono molto. Il loro nuovo album Stray Dogs si chiamerà, che significa cani randagi, anche quello in uscita penso fra 4 giorni esatti, per cui magari prossimamente l'avremo come featured album. Oggi come featured album abbiamo il disco di Chaka Khan, ne parliamo nella nostra terza mezz'ora, 17:30. Chi ci ascolta la notte, dall'1 all'1 e mezza del mattino, quindi non vi addormentate, ma restate con noi. Io comunque, per tenervi svegli, vi ricordo che in questo giorno del 2004, parlando di anniversari, di cose accadute in questa giornata, i Green Day pubblicarono il loro 7° album, si intitolava American Idiot, un idiota americano, il riferimento a quello che sentivano in merito alla politica del loro paese, alla presidenza del loro paese, mi sembrava abbastanza evidente. Vennero anche spesso e volentieri censurati, criticati, ma sono andati avanti dritti. Alle volte, insomma, bisogna dire pane al pane, vino al vino, come diceva Ivano Fossati nel disertore che abbiamo ascoltato in apertura di trasmissione. Siamo un po' polemici oggi, un po' politici, sì, ma perché no? American Idiot.

Alle volte a dire le cose così come stanno si fa anche un po' di successo, perché questo album dei Green Day, American Idiot, che usciva in questo giorno, 21 settembre del 2004, vendette anche più del loro album mitico Dookie, che era uscito 10 anni prima, che aveva portato i Green Day sulla scena internazionale. A proposito di brani politici, di brani arrabbiati, avete visto Bryan Adams ultimamente? Ieri ha fatto un post sul suo Instagram, io lo seguo, devo dire, perché fa sempre delle cose interessanti proprio dal punto di vista musicale, ma ieri ha fatto un post o una story, non mi ricordo, molto chiara sul discorso Gaza, Israele, genocidio. Si è esposto come pochi altri artisti ultimamente. Sembra si sia un po' rotto le scatole, voglia dire le cose così come le sente, così come stanno. Per esempio, ha parlato del suo paese, del Canada, mandando un messaggio molto chiaro alla presidenza statunitense, dicendo: noi non saremo mai il 51esimo stato, perché noi ci occupiamo di noi stessi e stiamo bene così. 51st State, il suo nuovo singolo, è il messaggio più che politico, è politicissimo.

Non saremo mai il 51esimo stato, will never be the 51st state, pubblicata per il Canada Day, oltretutto il 1° luglio 2026, l'attualissimo nuovo singolo di Bryan Adams. Vi ho promesso ancora un po' di Ivano Fossati, perché oggi è il suo compleanno, 21 settembre 1951, qui su Radio Capodista la grande musica non manca, non può mancare con Fossati naturalmente. Andiamo con quella che era una canzone storica di un suo album del 1979, dicevo prima, registrato negli Stati Uniti. Lui andò a cercare dove nasceva il grande suono del rock americano, andò ai Criteria Studios di Miami, Florida, dove Eric Clapton aveva registrato Laila, per esempio, e fece una grande canzone e un grande disco. Il disco si intitolava come questo singolone, La mia banda suona il rock.

Ecco, abbiamo aperto il programma con Ivano Fossati, il disertore, parlando di canzoni che dicono le cose così come stanno, che parlano di politica, di artisti che si schierano. Ci siamo ascoltati Green Day con American Idiot, Bryan Adams con il nuovo singolo 51st State, messaggio dedicato all'indipendenza del Canada, soprattutto in questo caso dalle grinfie degli Stati Uniti. Ed ecco che dopo le news delle 16:30, per chi ci segue in diretta, è nottetempo invece la musica è andata avanti, ininterrotta dopo Ivano Fossati, ci siamo sentiti Sam Fender con Hypersonic Missiles, titolo inquietante, missili ipersonici. Lui nel testo dice it's high time for hypersonic missiles, cioè è decisamente il momento, è l'ora estrema, sarebbe proprio ora dei missili ipersonici, ironizzando sulla situazione politica di quel tempo, perché questo brano usciva il 21 settembre del 2019 e arrivava direttamente alla numero uno della classifica britannica. Quindi in questo giorno in Inghilterra, nel 2019, 7 anni fa, vi sareste sentiti questa canzone dalla forte carica anche politica, come dicevo, e che non è per nulla meno attuale oggi, anzi forse lo è ancora di più, tragicamente, dimostrando un po' l'idiozia del momento e del genere umano. Ben ritornati a Pomeriggio alle 4, siete con Andrefe su Radio Capodistria. Radio Capodistria 1170 in AM, la frequenza tradizionale del mito, la radio con il suono vintage di una volta, 1170 in AM, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB, basta cercare Capodistria, è la nostra splendida e oggi anche abbastanza soleggiata località qui sulla costa adriatica, ma è anche il nome della nostra emittente e lo trovate così in DAB, Capodistria, oppure, come dicevo già prima, sul nostro sito web ufficiale in streaming completamente gratuito in chiaro, www.radiocapodistria.si. In questo giorno nasceva anche Faith Hill, anzi Audrey Faith McGraw Perry, che poi si fece chiamare Faith Hill, una delle artiste country di maggior successo di tutti i tempi. Nata il 21 settembre 1967, il suo più grande successo forse fra il 1998 e il 1999 era una canzone memorabile, ripresa anche da altri artisti poi, che diceva che alle volte quello che ci vuole è soltanto un bacio, this kiss.

It's the way you love me baby, la maniera in cui mi ami, la maniera in cui mi baci. This kiss, probabilmente riferito a Tim McGraw, la superstar del country che è il suo compagno, suo marito, grosso modo dal 1994. Hanno anche fatto un duetto insieme come It's Your Love. Hanno fatto parte di una serie televisiva insieme, eccetera, eccetera. Una delle artiste di maggior successo del country pop internazionale, Faith Hill, che compie oggi 59 anni, come vi dicevo. A proposito di compleanni, oggi sarebbe stato il compleanno di un artista di una band che a me piaceva molto, una delle poche formazioni del rap che secondo me ha fatto un cambiamento importante, per non dire proprio epocale, ha tentato di farlo fra gli anni 80 e gli anni 90. Sto parlando dei De La Soul, che tentavano di lanciare quello che loro chiamavano il Daisy Age Movement, no? L'età della margherita, quindi testi positivi, rap che non parlasse di violenza, di gente che si ammazza, che non fosse gangsta, che non parlasse male delle donne, che non fosse maschilista, che non fosse incentrato su denaro, oro, macchine e armi in genere, o droga anche, ma fosse un rap tutto sommato positivo. Non ci riuscirono, a dire la verità, perché avete visto come sono andate poi le cose negli anni, però i De La Soul, all'epoca dei loro grandi successi come The Magic Number, ad esempio Me, Myself and I, canzoni bellissime, o Break It Down, fra il 1989 e il 1993 fecero secondo me dei dischi veramente memorabili. Fra i tre personaggi dei De La Soul c'era anche questo signore che si faceva chiamare Trugoy, perché a quanto pare lui beveva solo yogurt, e se voi leggete Trugoy al contrario si legge yogurt, ed era uno scherzo fra di loro. Lui si chiamava David Jolicoeur in realtà. Nato in questo giorno, 21 settembre del 1968, ci ha lasciati purtroppo a soli 54 anni nel febbraio del 2023. Fra i grandi successi di questa band con i quali mi piace ricordare Trugoy e il suo lavoro c'è indubbiamente Ring Ring Ring.

get back to you. Ring ring ring, la segreteria telefonica come oggetto e soggetto di una vita intera, di uno stile di vita di quel periodo, fine anni 80, inizio anni 90. Oggi siamo in un altro mondo con i telefonini, con tutti questi smartphone, smart dispositivi che ci seguono dappertutto, ma quella volta era così, cantata dai De La Soul, che erano Posdenos, Masio e Trugoy, ovvero sia David Joliker, che avrebbe compiuto gli anni oggi, ma come dicevo ci ha lasciati troppo giovane, l'abbiamo ricordato con questa canzone. In questo giorno del 1987 moriva il più grande bassista della storia dell'umanità, così dice la sua biografia, così dicono le enciclopedie, così dicono i forum che riguardano il basso elettrico abbastanza unanimi. Sto parlando di Jaco Pastorius, naturalmente John Francis Anthony Pastorius, Jaco Pastorius, così andrebbe pronunciato in realtà il suo nome, un personaggio rivoluzionario nella maniera di suonare il basso elettrico. Ho avuto la fortuna di vederlo in concerto a Bologna negli anni 80, non stava benissimo in quel periodo, non fu un grande concerto, era molto distratto, era molto sopra le righe, il concerto era in ritardissimo, lui sembrava in preda delle sostanze, diciamo così, abbastanza fuori dal comune, però quando brillava la sua stella in qualche momento c'erano degli sprazzi di genialità, quella stessa genialità che lo portò ad essere membro di dischi e di formazioni che suonarono su album di Joni Mitchell, di Herbie Hancock e soprattutto dei Weather Report. Il più grande bassista del mondo, su questo era molto d'accordo anche Joe Zawinul, che era la testa, il capo dei Weather Report. Suonò anche su quel disco fondamentale che è Heavy Weather, che usciva nel 1977, quello che contiene Birdland e contiene anche un brano intitolato Teen Town, scritto da Jaco Pastorius, da Jaco Pastorius, nel quale lui fra l'altro suona non solo il basso ma addirittura anche la batteria.

Teen Town Weather Report, il genio di Jacob Astorius al basso e alla batteria in questa canzone, il suo tocco unico, il suo groove e anche questo suono del basso fretless che da sempre l'ha caratterizzato. Ci lasciava in questo giorno del 1987, pochi giorni prima, l'11 di settembre, era finito in una colluttazione, aveva cercato di entrare sul palco in un concerto di Santana, aveva problemi non soltanto di droghe ma anche di instabilità mentale nel corso di tutta la sua vita, e nonostante l'amicizia con Santana, nonostante si conoscessero, questa cosa non gli venne permessa. In Florida lui poi cercò di arrivare a un pub, un club chiamato Midnight Bottle Club, dove gli era stato proibito di entrare per altri problemi precedenti perché aveva dato in escandescenze, e lì tutto arrabbiato perché non è riuscito a entrare, prese a calci una porta in vetro, tirò un bicchiere o qualcosa del genere, e un signore chiamato Luke Havan, che faceva il buttafuori ed era un esperto di arti marziali, sapete questi geni che studiano le arti marziali e poi non vedono l'ora di rompere la testa a qualcuno perché vanno a fare questi lavori appositi. Ecco, le arti marziali sono una bella cosa, però insomma volerle esercitare e prendere per questo un lavoro come buttafuori mi sembra un po' una contraddizione di termini, no? Ma comunque insomma lui lo prese a calci, pugni eccetera eccetera, e finì per mandarlo in ospedale. Lui finì in coma e pochi giorni dopo un'emorragia cerebrale lo portò via, dopo che tentarono di resuscitarlo varie volte, le cose non funzionarono, lui era stato veramente devastato dallo scontro con questo buttafuori, che fra l'altro finì in galera per 21 mesi, ma poi per buona condotta venne rilasciato dopo 4 mesi, quindi 4 mesi per aver ammazzato una persona, oltretutto il bassista più bravo della storia dell'umanità. E vabbè, oggi è il compleanno di Jason Derulo, alleggeriamo l'atmosfera, diciamo così. Uno dei suoi singoli ultimamente diceva che è importante far vedere i propri colori, non parla soltanto di bandiere ma anche proprio di colori a livello personale, a livello di sentimenti, a livello di talenti. Si intitola Colors.

Colors, mostra i tuoi colori veri. Jason Derulo, nato in questo giorno nel 1989, singoli successo, maggiore successo di questo, come Watch You Say, Talk Dirty ad esempio, In My Head. Ridendo e scherzando, stavo leggendo adesso, lui ha venduto qualcosa come 50 milioni di singoli in giro per il mondo, per la serie, scusate se è poco. Siamo prossimi all'appuntamento con il featured album, il solo, unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistra, è Chuck Zilla, che brutto titolo, il nuovo album di Chaka Khan, un'icona della musica internazionale, del funk, della dance, della disco anche se volete, ne parliamo per ben mezz'ora. Fra un po' ci arriviamo ricordando che in questo giorno del 1980, il 21 settembre, al Central Park di New York, un signore stava facendo jogging e cadde a terra. Dopo un po' venne portato in ospedale, gli venne diagnosticato un male che l'avrebbe poi portato via, incurabile. Quel signore era Bob Marley.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì.

musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: Show.
1: Boogie's in my soul, la musica di Chaka Khan con la partecipazione straordinaria di Snoop Dogg, featuring Snoop Dogg, il singolone estratto da questo album che contiene 10 tracce, si intitola Chuckzilla. È il suo nuovissimo disco. Allora, questo è l'album più audace di Chaka Khan, dice il materiale stampa. Per una volta tanto devo dire non mi trovo per nulla d'accordo, dice un'icona della musica, su questo ci siamo, l'album più audace. Non so se direi questo, perché Chaka Khan è un artista che nel corso della sua carriera ha collaborato con Prince, e lì di audacità ce n'era parecchia, ha collaborato, ha scritto grandi successi, ha cantato grandi successi insieme a Stevie Winwood, pensate a Higher Love ad esempio, I Feel For You era il brano con Prince, poi è stata la prima artista R&B ad avere un rapper all'interno del suo brano, ha scritto e ha cantato insieme a Whitney Houston. Aveva questa band chiamata Rufus con questi singoli incredibili come Do You Love What You Feel, Ain't Nobody, Tell Me Something Good, brani che sono diventati icone del mondo del funk. La regina del funk, su questo ci siamo assolutamente, ma che questo sia il suo disco più audace, francamente non mi sembra. E poi c'è una frase particolare nel materiale stampa che dice: alcuni artisti inseguono la rilevanza, Chaka Khan nella definizione. Certamente sì, dal punto di vista vocale, dal punto di vista storico, ma questo album da tutto il tempo l'impressione di volerla attualizzare, di volerla rendere contemporanea, attuale, in un certo senso trendy, e secondo me non ci riesce. A partire dalla copertina e dal titolo, Chuckzilla, cioè perché Chuckzilla? Sembra il titolo di un film porno, veramente brutto. Poi lei in copertina è rappresentata un po' come King Kong o Godzilla, no? Un disegno un po' da fumetto, che tiene con una mano l'Empire State Building, con l'altro un altro palazzo, come se fosse questo mostro sopra la città di New York. Abbastanza, devo dire, truzza come immagine, anche come idea, non certamente di quelle più raffinate o non, secondo me, adeguate alla caratura di questa artista, vincitrice di 11 Grammy Awards nel corso della sua carriera, che certamente non ne vincerà, secondo me, per questa collaborazione con Snoop Dogg. Poi più avanti ritorniamo anche sul testo del brano e su altre cose che dice il materiale stampa, ma sentiamoci intanto la traccia di apertura, che è anche la title track dell'album, questo titolo che a me non piace, cioè Chuckzilla.

Allora, secondo me avete un po' capito di cos'è che sto parlando quando dico che questo brano, questo album, ecco, tutto intero, non è esattamente quello che afferma il materiale stampa. Chuck Zilla, andiamo a fermarci per un istante su quanto il materiale stampa racconta di questo album. Dice: questo album parla di gioia, di libertà, dell'amore per se stessi, dell'amore per gli altri, la capacità di trovare la propria forza indipendentemente dal momento di vita. Musica che parla dell'essere umani, del sentirsi bene, dell'entrare pienamente nel proprio potere. Insomma, non parla di niente, ecco, detto la verità, tutto insieme. Se voglio fare questa grande insalatona di parole che sembra essere la costante anche dei suoi testi, nel testo di questo lei dice: ho aspettato questo momento per tutta la mia vita, ho aspettato questo momento di romanticismo, so che sono grande, so che sono un gigante, so che romperò le regole, quindi alzati anche tu, sollevati, so che sei un gigante, una creatura della notte. Cioè, voglio dire, non è che ci sia questa grandissima filosofia all'interno dei testi. Anche nel brano che abbiamo ascoltato prima, no, Boogies in My Soul, il singolone, dicevo, con Snoop Dogg, lei dice: se tu sei arrivato per festeggiare, if you came to party, I came to party, sono qua per festeggiare pure io, sto sudando al beat, ballo per le strade, mi sento bene, non essere timido, mostra la tua luce, balla, balla, forza, dance with me tonight, mostra la tua luce al mondo. Insomma, voglio dire, sono un sacco di parole messe insieme che stanno benissimo all'interno di un contesto funk o dance, ma francamente non è che dicano tutte queste grandi cose. Anche per questo, quando si parla della grandezza vocale di Chaka Khan, non ho nessun dubbio. Quando si parla della grandezza di questo disco, invece, confrontato con alcuni dei lavori veramente di maggior spessore che ha fatto nel passato, scusate, ma veramente non ci siamo, e quindi devo dissentire con quello che dice il materiale stampa di questo album. Molto meglio invece la collaborazione con Sia. Lei aveva cantato con Sia anche alla nomination alla Rock and Roll Hall of Fame, anche quella una cosa un po' particolare, perché lei è praticamente stata nominata 3 volte come artista solista e 4 volte come componente di Rufus featuring Chaka Khan. Tutto molto bene, ma stiamo parlando della Rock and Roll Hall of Fame, no? Addirittura inserita nella lista delle 100 più grandi donne del rock and roll. Io direi funk, direi R&B, direi dance, direi soul, ma proprio rock and roll veramente no. Vabbè, questi sono gli americani e le loro stranezze. Comunque, dicevo, molto meglio la collaborazione con Sia, che ha cantato con lei anche in una di queste cerimonie della Rock and Roll Hall of Fame, legata a lei da un'amicizia, e forse la cosa si sente, perché uno dei brani migliori del disco è proprio questo, featuring Sia, lei e Chaka Khan, dal nuovo album Chuck Zilla. La canzone si intitola Cool You Down.

Cool You Down, Chaka Khan featuring Sia. In questa canzone c'è un sense of humor invece che non trovo negli altri brani, forse perché l'amicizia fra le due fa del bene a questa canzone, a questa produzione. Sia ha raccontato: lavorare con Chaka Khan è stato realizzarsi di un sogno, a una delle voci più riconoscibili della nostra generazione, io direi anche di qualche altra, qui ci siamo assolutamente, un senso dell'umorismo incredibile, come dicevo. Ci siamo divertite tantissimo e capaci di registrare una performance perfetta al primo take, abbiamo fatto del meglio per catturare la sua vitalità insieme al produttore Greg Kurstin. Parliamo di cose belle. All'inizio di quest'anno Chaka Khan ha ricevuto il Lifetime Achievement Award della Recording Academy americana. Questa estate è la sua storia approdata anche a Londra, alla West End, con un musical chiamato I'm Every Woman, ispirata alla sua eredità artistica e a questo mega singolo e al suo impatto sulla scena musicale internazionale. Questo è il suo 23esimo album. Dovrebbe essere tutto bellissimo, ma forse il disco, secondo me, potrebbe essere migliore. Quindi c'è sempre una piccola sfida, no? A cercare di rinnovare la carriera di un artista o di riportarla in auge collaborando con artisti contemporanei. Per esempio c'è una collaborazione con Lenny Kravitz su questo disco, della quale uno alla fine finisce per domandarsi il perché. Perché non è il Lenny Kravitz funky che conosciamo, non c'è l'impatto rock delle collaborazioni di Lenny Kravitz ad esempio con Mick Jagger, per nominarne una, e finisce per essere una canzone in cui c'è questo Lenny Kravitz che però non fa Lenny Kravitz, se posso esprimermi così. Ve la faccio ascoltare, si intitola Bring the Party, è già nel titolo, anche qui come testo e come messaggio, è tutto un programma.

0: Onda.
1: Bring the party. Allora, quelli fra voi un po' più distratti, ma neanche tanto, si stanno chiedendo, ma non aveva detto che c'era Lenny Kravitz in questo pezzo? Sì, effettivamente c'è scritto featuring Lenny Kravitz, ma diciamo che delle 300 parti vocali in questo pezzo Lenny Kravitz ne canta 11, voglio dire, fa dei corretti, ogni tanto si sente, penso abbia collaborato anche alla parte strumentale della canzone, ma non si sente il suo impatto, non c'è nulla dello stile di Lenny Kravitz, nulla del suo funk, del suo aspetto più black music, nulla del suo aspetto più rock e vintage, insomma una collaborazione veramente deludente all'interno di questo brano, anche come testo, come dicevo, insomma non comunica assolutamente nulla. Ecco, queste cose mi fanno molto dispiacere, devo dire, perché Chaka Khan ha una voce fantastica che forse non andrebbe sprecata in cose del genere, anche una voce che ama sempre le sfide. Difatti c'è una canzone sul disco che forse ironicamente si intitola Always Love the Challenge.

Always love the challenge, ho sempre amato le sfide, amo sempre la sfida. Ecco, questa è una sfida, cara Chakakan, che secondo me non hai vinto, anche in quanto a produzione, devo dire, questa sua voce, come avete sentito, sempre iperprocessata, dà quasi l'impressione che ci sia qualcosa da nascondere, invece non c'è niente da nascondere, una grandissima voce della Black Music, che anche se fosse stata lasciata un po' più pulita, un po' più pura, secondo me brillava di luce propria. L'album, il nostro featured album, album della settimana, questo strano, e devo dire purtroppo deludente, album di Chakakan intitolato Chakzilla, il suo 23esimo album in studio, si chiude con una canzone intitolata Dreamy Stuff, praticamente la roba di cui sono fatti i sogni. Sarebbe bello che fosse stato così anche questo disco. La sua voce certamente è una voce da sogno che magari per un prossimo disco si merita anche di meglio. Questa ci accompagna alle news delle 17:30 per chi ci segue in diretta. In nottetempo la musica avanti ininterrotta, un'ultima mezz'ora di fronte a noi, anche un sacco di grande musica firmata Ivano Fossati, quindi restate qui su Radio Capodistria.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Il suono unico e inimitabile di Adam and the Ants. 21 settembre 1981 arrivava al vertice delle classifiche britanniche, segnava il secondo attacco al successo, la seconda ascesa al successo della formazione del signor Adamo e le sue formiche, Adam and the Ants. Gran bel singolo questo. Ce lo siamo ascoltati dopo le news delle 17:30 per chi ci ascolta in diretta, in nottetempo invece direttamente dopo l'album della settimana, questo strano disco di Chaka Khan, Chuckzilla, che già nel titolo è un po' non troppo raffinato, diciamo così, e che poi nelle canzoni, come abbiamo visto, delude più delle volte di cui invece entusiasma. Quello che entusiasma è la sua voce, che anche qui però è stata forse trattata e fin troppo processata nella produzione di questo album. Speriamo in un futuro disco migliore per questa signora, che effettivamente è una delle voci più belle del funk, chiamata spesso e volentieri la regina del funk e della musica nera internazionale. A proposito di voci, a proposito di brani che parlano, che sono leggermente politici, come diceva, abbiamo aperto con Il disertore di Fossati, ci siamo sentiti Bryan Adams, 51st State, Sam Fender con Hypersonic Missiles, i missili ipersonici. Anche questa, se volete, in maniera un po' ironica, potrebbe essere una canzone dal testo attuale nel senso politico del termine. Difatti Adam Ant canta Prince Charming, ridicule is nothing to be scared of, cioè essere ridicoli non è una cosa di cui bisogna avere paura. Ed effettivamente la classe politica internazionale sembra questa se la canti ogni mattina in bagno, perlomeno a giudizio del sottoscritto. Allora, parlavo di voci al femminile. Ombretta Colli, Ombretta Cumelli il suo vero nome, nata il 21 settembre 1943, compie oggi 83 anni, ex parlamentare europea anche dal 1994, aveva importanti cariche nel comune di Milano, ma per quel che riguarda noi naturalmente la vogliamo ricordare per quella che fu la sua carriera musicale, anche legata a Giorgio Gaber spesso e volentieri. In una delle sue canzoni, anche qui possiamo continuare con questa tematica un po' seria, un po' social, un po' politica del programma di oggi, lei diceva facciamo finta che tutto vada bene, però non facciamo finta e ci ricordiamo effettivamente che oggi è il compleanno di Ombretta Colli.

0: free, I fought for something final. Not the right to disagree.
1: Happens to the Heart, Leonard Cohen, ascoltato direttamente unendo il sacro e il profano dopo Ombretta Colli. Questo è un brano dal suo album Testamento, Thanks for the Dance, quindicesimo e ultimo album in studio, che usciva nel 2019. Oggi sarebbe stato il compleanno di Leonard Cohen, che era nato il 21 settembre 1934, ci ha lasciati nel 2016. Questo disco usciva 3 anni dopo la sua scomparsa, conteneva le ultime sue canzoni. La musica, la produzione era lavoro di suo figlio, che ha curato gran parte delle cose su questo album, Adam Cohen, i testi naturalmente e l'immortale voce erano le sue. Questo brano in particolare io lo metto fra i più grandi successi e le canzoni più belle di Leonard Cohen, che ne ha scritte tantissime, ricordiamo, no? Da Suzanne nel 1967, Bird on a Wire nel 69, Famous Blue Raincoat nel 71, la mitica Hallelujah, poi ripresa anche da Jeff Buckley, diventata assolutamente immortale nella storia della musica nel 1984, o nello stesso anno Dance Me to the End of Love, o più avanti nell'88 Everybody Knows, tutti i grandi successi, tutti i brani immortali. E questa io la metterei in questo stesso palmarès di grandi canzoni che potremmo utilizzare per ricordare quello che sarebbe stato il compleanno di uno dei più grandi cantautori del nostro tempo, anche uno dei poeti del nostro tempo, parte della Canadian Music Hall of Fame, della Canadian Songwriters Hall of Fame, perché era appunto canadese, e anche della Rock and Roll Hall of Fame, vincitore di innumerevoli premi, tutti direi meritatissimi, perché insomma come Leonard Cohen nella storia della musica non c'è stato nessuno. Siamo in zona grandi cantautori, vi ho promesso che avremmo concluso con uno spazio dedicato a Ivano Fossati, che compie gli anni oggi, uno dei più grandi cantautori italiani, e dopo un brano così bello, così fantastico, di tale atmosfera come questo di Leonard Cohen, non posso che fare un salto nel repertorio di Ivano Fossati al 1986. L'album si intitolava 700 giorni, la canzone Immortale era questa.

non avesse scritto nient'altro Ivano Fossati che questa, sarebbe entrato nella leggenda e sarebbe secondo me un'istituzione della musica italiana. Ma nel suo repertorio ci sono tantissime canzoni come questa che dice, no, la fortuna di chi vive adesso, questo tempo sbandato, la notte che corre, il futuro che viene a darci fiato. Caro Ivano Fossati, lui dice tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare, e lui l'ha cantata molto bene, ne ha scritta anche di bellissima. Pensate che ha scritto per Fabrizio De André, per esempio, canzoni come Dolce Nera, come ho visto, Nina Volare, come Smisurata Preghiera, A Cimma ad esempio, per Loredana Bertè canzoni come Dedicato, come Non sono una signora, brani assolutamente leggendari, per Zucchero addirittura È delicato, poi per Fiorella Mannoia I treni a vapore, Le notti di maggio, per Anna Oxa Un'emozione da poco, sono tutte cose che portano la firma di Fossati. Ma io oggi, nel giorno del suo compleanno, voglio concentrarmi sul suo repertorio. Vista l'atmosfera bellissima che ha creato una notte in Italia, faccio un salto all'indietro, 1981, l'album era Panama e dintorni, per dimostrarvi, se ce ne fosse bisogno, come Ivano Fossati sappia cantare l'amore, cantare le emozioni e trasformare la musica leggera in qualcosa di tangibile, in qualcosa di bellissimo. Basterebbe questa, La costruzione di un amore.

La costruzione di un amore, Ivano Fossati. Siamo addirittura ad arrivo, grande musica nell'ultima parte del nostro pomeriggio insieme. Voglio ringraziare tutti voi per l'attenzione, spero abbiate gradito le mie scelte di oggi, anche quello che ci hanno portato i brani d'attualità, sigla single, canzone della settimana, novità come il singolo di Bryan Adams o i compleanni, gli anniversari, le cose curiose accadute in questo giorno nella storia della musica. Ringrazio Chaka Khan per averci fornito un album della settimana che speravo migliore, onestamente, il suo 23° disco intitolato Chuck Zidla, che noi naturalmente ascolteremo ancora e cercheremo di trovarci qualcosa di migliore, che però la settimana prossima verrà sostituito da un nuovo featured album che come sempre vi presenterò la domenica in chiusura di Album Charts e che poi lunedì troveremo qui per ben mezz'ora. Ringrazio Davorin Lovrecic per la parte tecnica al di là del vetro, la compagnia nel corso di questo pomeriggio, e vi lascio con tutta la musica che vi è girata intorno qui sulle frequenze di Radio Capodistria, con una canzone che ci porta al 1983. L'album era Le città di frontiera, era questa città di frontiera che Capodistria vi arriva appunto. La musica che gira intorno di Ivano Fossati è Un abbraccio da Andrea Effe.

0: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
1: Nottetempo. Nottetempo.
0: Il programma notturno di

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.